0: carburante. Azioni che indicano la volontà dei ribelli di alzare la posta del conflitto. All'indomani dell'attacco che venerdì ha colpito un caccia italiano fermo all'interno della base saudita di Taif. Spostiamoci poco più in là. Il Ministero della Salute di Gaza, controllato dal gruppo Hamas, ha dichiarato nelle ultime ore che Israele ha ucciso almeno 4 persone nell'enclave palestinese a nord del campo profughi di Nuseirat nella striscia di Gaza centrale. Veniamo allo sport adesso. Disco su ghiaccio, prima sconfitta stagionale dell'Ambrepiotta che ha perso a Losanna 4-1. Swiss League successo, il secondo di fila del Bellinzona Snex 4-2, stavolta sulla rosa. Calcio di Super League, Young Boys Servette 3-2, Lucerna Grasshopper 5-1, Sion Zurigo 1-1. Ricordo alle 16.30 la capolista Lugano gioca a Losanna. In Serie A Roma Inter 2-2, Venezia Lazio 0-2, Udine Cagliari 0-1. Nel tennis niente promozione nel gruppo mondiale che conta di Coppa Davis per la Svizzera, battuta in Brasile anche nel doppio. Adesso il tempo di oggi, ormai domenica 20 settembre, nottata sereno abbastanza per una giornata serena in tutta la Confederazione, nonostante alcune velature o nebbie mattutine, minime 10-15 gradi, massime che si alzeranno fino a 25, isoterma di 0 gradi, sempre altina dai 4.100 metri. Informazione sulla viabilità quando sono le 2:05 per segnalare che un incidente sta causando disagi sulla 2 Basilea in direzione Lucerna e in senso opposto tra Dagmersellen e Surzé. Per ora tra Dagmersellen e Surzé l'autostrada è chiusa fino a nuovo avviso, invece ci sono problemi al traffico in senso contrario tra Surzé e Dagmersellen. Insomma, prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto, c'è la musica di Rete 1 che vi accompagna tutta la notte. Noi ci risentiamo in diretta per il prossimo notiziario, cioè quello delle 3. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 3 in studio Fabio, degli Antoni. Gli svizzeri voteranno contro la possibilità di costruire nuove centrali nucleari. Oltre 125.000 persone hanno firmato nell'arco di 3 mesi il referendum contro il progetto approvato dal Parlamento a giugno, lo ha annunciato sabato il comitato promotore. Migros si trova in una posizione di svantaggio nella agguerrita concorrenza del settore della vendita al dettaglio. La sua struttura, caratterizzata da 10 cooperative regionali, la rende lenta e sovradimensionata. Un'indagine della NZZ Sonntag rivela che sta elaborando piani per fonderle o addirittura sopprimerle del tutto. Il direttore di Migros, Mario Irminger, si sarebbe espresso a favore di una cooperativa unica. Secondo fonti interne si sarebbe ormai vicini a una soluzione. Interpellata dal Domenicale, precisa però che al momento non è stata presa alcuna decisione in merito. Un ostacolo comunque rappresentato dagli statuti: in ogni cooperativa regionale non solo deve svolgersi una votazione della base, ma che tali modifiche devono essere approvate con una maggioranza dei 2/3. Cronaca regionale: è stata riaperta in tarda serata la galleria del Monte Ceneri sull'autostrada 2, chiusa in direzione del San Gottardo a causa di un incidente. Una persona è rimasta ferita, ma non in modo grave, lo ha comunicato alla RSI la polizia cantonale. Germania: oggi circa 4 milioni di elettori si recheranno alle urne per 2 elezioni regionali. L'avanzata dell'estrema destra e della sinistra radicale potrebbe provocare nuovi scossoni a Berlino e ripercuotersi sul cancelliere Friedrich Merz, la cui posizione è già fortemente indebolita. I seggi, come detto, a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore nel nord-est saranno aperti dalle 6 alle 16. Iraq: 6 jihadisti francesi saranno processati da oggi, dove migliaia di presunti membri del gruppo Stato Islamico di diverse nazionalità sono detenuti in attesa di giudizio. Senza rivelarne l'identità, la fonte ha riferito che 6 francesi facevano parte di un gruppo di 47 cittadini proprio francesi trasferiti dalla vicina Siria, dove l'ISIS aveva assunto il controllo di vasti territori dal 2014 prima di essere sconfitto. Le autorità siriane hanno invece comunicato l'arresto di un generale che aveva prestato servizio sotto il deposto presidente Bashar al-Assad, affermando che aveva diretto operazioni contro aree controllate dai ribelli durante i 13 anni di guerra civile che hanno interessato il paese. Veniamo allo sport. Disco su ghiaccio: prima sconfitta stagionale dell'Ambripiotta, che ha perso a Losanna 4-1. In Swiss League, successo del Bellinzona Snakes 4-2 sulla Rosa. Calcio di Super League: Young Boys Servette 3-2, Lucerna Grasshopper 5-1, Sion Zurigo 1-1. Ricordo, alle 16:30 la capolista Lugano gioca a Losanna. Adesso il tempo di oggi, domenica 20 settembre, nottata serena o abbastanza per una giornata serena in tutta la Confederazione, nonostante alcune velature o nebbie mattutine. Minime 10-15 gradi, massime 25. Informazione sulla viabilità quando sono le 3:03. Per ricordarvi, per chi viaggia sulla 2 Basilea in direzione di Lucerno, un incidente sta causando la chiusura della tratta tra Dagmersellen e Surzé fino a nuovo avviso. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1. Noi ci risentiamo per le notizie delle 4 più tardi.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: Parzen Funk ci hanno suonato Junto al Mar. Noi siamo giunti alle notizie, quelle delle 4.
1: Rete 1.
0: In studio Fabio Degli Antoni, uffici surriscaldati, riunioni in ambienti afosi, notti insonni a causa delle elevate temperature di quest'estate, la produttività in Svizzera è calata. Secondo un nuovo studio dell'Unione delle Città Svizzere, la perdita per l'economia ammonta a circa 2 miliardi di franchi, come riporta la NZZ am Sonntag. Sorprendentemente, a risentirne maggiormente in proporzione alle loro dimensioni sono le città più piccole, i comuni degli agglomerati urbani. Parliamo adesso del capitano, o riparliamo del capitano della nazionale svizzera di calcio Granit Xhaka, che è indagato per presunta falsificazione di un certificato Covid. La notizia anticipata dal Blick è stata confermata dalla procura lucernese ieri. Ad aiutarlo sarebbe stata una dottoressa di Lucerna, il cui studio era stato perquisito già nel 2023. Per un falso certificato Covid, l'ex allenatore della nazionale elvetica di disco su ghiaccio Patrick Fischer è stato condannato a una multa e poi squalificato per 4 anni dalle competizioni internazionali. Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime profonda preoccupazione per l'acutizzarsi di quello che sta succedendo, delle tensioni conflittuali in Arabia Saudita, invita i belligeranti alla massima moderazione e al rispetto del diritto internazionale. La scorsa settimana gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno preso il controllo delle località strategiche sullo stretto di Bab el-Mandeb a scapito delle forze regolari yemenite sostenute da Riyadh. Nella notte, nella capitale saudita è scattato l'allarme antiaereo e nelle scorse ore è andato a fuoco un deposito di carburante vicino all'aeroporto. Nelle ultime 24 ore, poi nel sud dello Yemen, gli scontri hanno causato 48 morti in 24 ore, lo hanno riferito all'agenzia francese AFP fonti militari di entrambe le parti. Ucraina, almeno 3 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise nella notte per un attacco aereo russo contro Kiev, danneggiate alcune abitazioni e un veicolo. Il presidente americano Donald Trump ha anticipato il suo rientro da Camp David ed è giunto alla Casa Bianca attorno alle 2 ore svizzera, al posto di rientrare domenica sera. Non si hanno dettagli sui motivi. Poche ore prima un uomo invece è stato arrestato dopo essere salito con la sua auto su un marciapiede vicino alla Casa Bianca, chiedendo di voler parlare proprio con Donald Trump. Il cantante Ed Sheeran ha aperto il suo concerto da solista a Filadelfia, commentando la situazione a Gaza e definendo quanto sta accadendo catastrofico e ingiustificabile. L'artista ha inoltre affermato di voler dedicare la sua musica e i suoi spettacoli all'unità e all'umanità, non alla politica. Si è poi soffermato sulla polemica scaturita dal ritiro degli artisti di supporto che hanno agito per solidarietà nei confronti di Macklemore, escluso dalla tournée dopo aver espresso posizioni filo-palestinesi durante un'esibizione. Vediamo lo sport. Disco su ghiaccio, prima sconfitta stagionale dell'Ambre Piotta, che ha perso Losanna 4-1. Calcio di Super League, Young Boys Servette 3-2, Lucerna Grasshopper 5-1, Sion Zurigo 1-1. Ricordo, alle 16:30 la capolista Lugano gioca a Losanna. Adesso il tempo di oggi, nottata serena, abbastanza per una giornata soleggiata in tutta la Confederazione, nonostante alcune velature o nebbie mattutine.
1: Rete 1.

0: brano che tocca le corde della felicità, della calma, della pace. Questo brano jazz funk, Flo Morris e Matthew White, Everybody Loves the Sunshine. Tutti amano il sole. Noi amiamo anche le notizie.
1: Rete 1.
0: Sono le 5 in studio Fabio Degli Antoni, disagi sulla tratta Zurigo-Berna e alla stazione della capitale. Tifosi del Football Club Zurigo, diretti a Sion per la partita di ieri al Tourbillon, hanno azionato più volte l'allarme antincendio a bordo di 2 treni Intercity. I convogli sono stati soppressi da Berna. In un comunicato le ferrovie federali condannano questo comportamento e analizzeranno gli eventi con la polizia e le autorità competenti. FFS, che hanno inoltre deciso di adattare il loro dispositivo di sicurezza alla situazione per il rientro dei tifosi. La partita tra Sion e Zurigo era tra l'altro stata anticipata per motivi di sicurezza. Ricordiamo che prima dell'inizio della stagione le FFS avevano informato i club che non avrebbero più offerto treni supplementari al di fuori degli orari abituali. Già alla fine di luglio sono state sporte delle denunce dopo che un treno era stato bloccato dai tifosi del Grasshopper, i quali avevano azionato il freno di emergenza 15 volte e fatto scattare l'allarme antincendio. Cronaca regionale, la polizia della città di Lugano ha informato che stanno circolando su WhatsApp falsi avvisi di contravvenzione redatti in lingua tedesca, riconducibili a una procedura di pagamenti quasi identica a quella ufficiale. Chi ricevesse tale messaggio non deve aprire i link e non deve rispondere, siccome si tratta di una truffa. Segnalateli. Dall'estero l'esercito statunitense ha annunciato di aver ucciso 4 persone a bordo di un'imbarcazione ritenuta coinvolta nel traffico di droga nei Caraibi. Da inizio settembre è stata lanciata l'operazione Southern Spear. Il presidente Trump sostiene che Washington è in guerra con i cartelli della droga. Secondo un conteggio dell'agenzia di stampa francese, l'AFP, oltre 200 persone sono state uccise in attacchi nel Mar dei Caraibi e nell'Oceano Pacifico orientale. Francia, dopo 2 anni di assenza, la Techno Parade, vetrina della musica elettronica, ha riunito a Parigi 350.000 appassionati, almeno, in un'edizione all'insegna della protesta che chiedeva l'abrogazione di una legge che punisce i partecipanti a una simile manifestazione ritenuta autogestita e non dichiarata, quindi come un reato punibile con una pena fino a 2 anni di carcere e 30.000 euro di multa. Veniamo allo sport, disco su ghiaccio, prima sconfitta stagionale per l'Ambri Piotta che ha perso a Losanna 4-1. In Swiss League, successo dei Bellinzona Snakes 4-2 sulla Rosa, calcio di Super League Young Boys Servette 3-2, Lucerna Grasshopper 5-1, Sion Zurigo 1-1. Ricordo, alle 16.30, la capolista Lugano gioca a Losanna. In Serie A, Roma Inter 2-2, Venezia Lazio 0-2, Udine Cagliari 0-1. Nel tennis, niente promozione nel gruppo mondiale di Coppa Davis per la Svizzera, battuta in Brasile anche nel doppio. Adesso il tempo di oggi, domenica 20 settembre 2026. Dopo la nottata sereno abbastanza, ci attende una giornata soleggiata in tutta la Confederazione, nonostante alcune velature o nebbie mattutine. Adesso, come consuetudine, è tempo di Salmo Svizzero che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dal coro della RSI. Buon risveglio chi si risveglia, a più tardi.

si fa così. In caso di incendio o di fughe di gas, chiama subito i pompieri. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Rete 1.
1: Suonano le campane di Pazzalino, sono le 6 del mattino. Buona domenica dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Migliaia di persone hanno manifestato ieri a Ginevra e a Losanna per chiedere misure più incisive contro il cambiamento climatico, come la riduzione delle emissioni di CO2 e l'adattamento alle conseguenze del fenomeno. Nuove proteste sono previste comunque fino al 2 ottobre in diverse città elvetiche. A Zurigo Oerlikon invece hanno manifestato oltre 1 migliaio di persone contrarie all'aborto nella cosiddetta Marcia per la Vita, un evento di stampo religioso che si svolge dal 2010. Circa 200 contromanifestanti però a volto coperto hanno disturbato il corteo e la polizia era presente con un imponente dispiegamento di forze. Cronaca regionale, è stata riaperta in tarda serata la galleria del Monte Ceneri sull'autostrada 2 chiusa in direzione del San Gottardo a causa di un incidente. Una persona è rimasta ferita ma non in modo grave, ha comunicato alla RSI la polizia cantonale. Secondo quanto riportato dalla Sonntagszeitung, la Confederazione intende ritirarsi da 6 paesi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Sono prospettati tagli su Nepal, Armenia, Georgia, Zimbabwe, Tanzania e Tunisia dall'elenco dei paesi prioritari, come emerso da un documento interno consultato dal giornale. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha parlato di revisione delle priorità per un importo da 330 milioni di franchi all'anno riassegnati comunque agli aiuti d'emergenza. E di FAE, che ieri sera ha espresso profonda preoccupazione per l'acutizzarsi delle tensioni conflittuali in Arabia Saudita e invita i belligeranti alla massima moderazione e al rispetto del diritto internazionale. La scorsa settimana, ricordiamo, gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno preso il controllo di località strategiche sullo stretto di Bab el-Mandeb, che dà sul Mar Rosso, a scapito delle forze regolari yemenite sostenute da Riyadh. Nella notte di sabato poi è andato a fuoco un deposito di carburante vicino all'aeroporto. Nelle ultime 24 ore, nel sud dello Yemen, gli scontri hanno causato 48 morti. Ucraina, almeno 3 persone, tra cui 2 bambini, sono stati uccise per un attacco aereo russo contro Kiev, danneggiate anche alcune abitazioni e veicoli. Il presidente americano Donald Trump ha anticipato il suo rientro da Camp David ed è giunto alla Casa Bianca attorno alle 2 ora elvetica al posto di rientrare domenica sera. Non si hanno dettagli sui motivi. A Cuba invece è stato parzialmente ripristinato l'accesso all'energia elettrica dopo un altro blackout nazionale, il 7° quest'anno, durato quasi 1 giorno nel mezzo di una grave crisi energetica sull'isola sotto pressione di Washington, ricollegate 14 delle 15 province. Ventesimo giorno di settembre 2026, nottata che è stata sereno abbastanza per una giornata che sarà soleggiata in tutta la Confederazione nonostante alcune velature o nebbie mattutine. Minime, freddine stamattina 10-15 gradi, poi massime un po' più caldine. 25, isoterma di 0 gradi, alta dai 4100 metri. Ancora notizie adesso con Giordano De Lucia, ci risentiamo più tardi.
2: Lo sport.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con l'hockey e la prima sconfitta stagionale dell'Ambri Piotto, battuto ieri sera a Losanna 4-1 con unica rete leventinese arrivata nel terzo tempo con Joly quando il Losanna era già avanti 3-0. Sulle altre piste è successo della Joie 4-3 all'overtime sul Kloten, 6-2 dello Zugo a Davos, Rapperswil-Friburgo 3-2, Zurigo-Servette 3-0 e il Langnau è andato a vincere a Vienne 4-3 ai rigori. E in testa alla classifica, punteggio pieno, c'è lo Zurigo con 9 punti. In Swiss League da segnalare anche il successo del Bellinzona 4-2 sulla Rosa e Bellinzona in testa alla classifica in solitaria. Veniamo al calcio e alle 3 partite di Super League giocate ieri. Questi risultati: Sion Zurigo 1-1, Lucerna Grasshopper 5-1, Young Boys Servette 3-2. Da notare la doppietta di Essende per i bernesi che erano sotto 2-0 al 40° minuto. In classifica il Lugano che oggi gioca a Losanna dalle 16:30, Lugano che rimane in testa. Sta con con 3 punti di vantaggio sulla coppia Sion-IB. Le altre sfide odierne sono Vaduz, Tune e Basilea-San Gallo. Mentre in Serie A è finita 2-2 la sfida di vertice tra Roma e Inter. In serata poi successo della Lazio a Venezia 2-0 e così in testa alla graduatoria ci sono ora 3 squadre, Inter, Roma e Lazio a quota 13 punti, uno in più del Cagliari che sempre ieri ha vinto a Udine 1-0, oggi quinto turno che prosegue con Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como, Parma-Genoa, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. In MotoGP lo spagnolo Martin ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio d'Austria davanti alla Ducati di Marquez e Bezzecchi con l'altra priglia. Martin tornato in testa al Mondiale Piloti e che sarà in pole position oggi nella prova lunga al Via alle 14. Nel tennis infine niente promozione nel gruppo mondiale di Coppa Davis per la Svizzera, battuta ieri in Brasile anche nel doppio a Rio de Janeiro. Pole e Stricker hanno infatti ceduto in 2 set alla coppia Lusch-Matos che hanno così conquistato il punto decisivo per chiudere la sfida sul 3-0.

l'alba chiara, ma soprattutto buona domenica. E speriamo che sia una domenica bella e serena per tutti. Buon risveglio con voi, Loriana Sertoni, in questa alba chiara. E subito Venus con Shocking Blue.

grande successo è dei Shocking Blues, 1969, tanti anni sono passati da quando, poi l'hanno ripresa anche le Bananarama questo pezzo, non so se ve lo ricordate. Intanto c'è anche Robbie Gibb con Juliet, buongiorno a voi anche che vi state facendo sentire tramite il nostro numero di WhatsApp. Lo sapete, anche la domenica come il sabato andremo a fare un giro sulla nostra macchina del tempo, ma anche un giro per capire cosa succede nella Svizzera italiana, spettacoli, idee per il weekend, un po' di proposte per voi per il tempo libero.

Quit Playing Games, sono i Backstreet Boys. Intanto oggi tanti tanti auguri a chi compie gli anni, oggi 20 settembre 2026. Tante volte mi dico siamo già nel 2026, mi sembra ieri quando ascoltavamo le canzoni, ad esempio a caso di Loredana Bertè, come questa E la luna bussò, sempre attuale. Eravamo nel 1979 e facciamo, già che ci siamo, anche tanti auguri alla signora della canzone italiana, una donna che nella musica italiana non è semplicemente entrata dalla porta, diciamo che quando è arrivata lei la porta l'ha praticamente buttata giù, perché oggi compie gli anni Loredana Bertè, una delle artiste più riconoscibili, irriverenti e davvero della nostra, della musica italiana. Una carriera lunghissima, cominciata negli anni 70, lo sappiamo, costruita attraverso canzoni che cosa sono diventate? Sono diventate parte della nostra memoria. Sei bellissima e la luna bussò, che fra poco ascoltiamo, Non sono una signora, e potrei andare avanti ancora per un po', ma lei ha sempre avuto un rapporto molto particolare con il palco, non ha mai cercato di essere perfetta, elegante a tutti i costi o rassicurante. Lei ha scelto di essere Loredana, con le sue fragilità, la sua energia, le sue provocazioni, i suoi capelli colorati, i suoi abiti particolari e quella voce davvero che riconosci dopo un secondo, due e via. E intanto ce l'ascoltiamo, ed è forse proprio questo il suo segreto. Loredana Bertè ha attraversato mode, decenni e generazioni senza smettere di essere

La voce roca, grintosa di Etta James. Allora, oggi è il 20 settembre 2026, così almeno se vi state svegliando adesso sono le 6:26 minuti, capite un po', insomma, dove siamo, che giorno è, pianeta Terra. Oltre ad essere domenica, c'è qualcuno che festeggia il proprio onomastico con un nome che, diciamolo, non sentiamo proprio tutti i giorni. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Eustachio, un nome particolare, però dietro questo nome c'è una storia abbastanza curiosa. E secondo la tradizione, lui prima della conversione si chiamava Placido ed era un generale romano. Un giorno, durante una battuta di caccia, avrebbe avuto una visione di Cristo tra le corna di un cervo, e quella visione gli avrebbe cambiato la vita. Si convertì, prese il nome di Eustachio. Quindi oggi facciamo gli auguri a tutti gli Eustachio che ci stanno ascoltando, che poi, diciamolo, avere un nome così particolare ha anche un vantaggio, perché quando a scuola si faceva l'appello con uno con un nome del genere e non poteva mai passare inosservato. Allora tanti auguri dunque a tutti gli Eustachio all'ascolto. E intanto ci sono anche i Di Rotta su Cuba con un successo degli anni 90, poi faremo una capatina sulle nostre strade ed autostrade. Liberi di, liberi da.

0: sull'insieme viaria della rete viaria nazionale. Al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Stars con i Simply Red. Allora, questa è stata un'estate calda, molto calda, direi che ce ne siamo accorti tutti, e le temperature continuano comunque ad essere abbastanza elevate. Poi, a proposito di temperature, ci collegheremo come sempre alle 6.50 con Meteo Svizzera. E a proposito di Meteo Svizzera, sulla pagina, sulla loro pagina, c'è un blog, e scorrendo i blog così mi ha colpito un titolo, no? E se il prossimo inverno ereditasse il caldo dell'estate 2026? Cioè, che aspetto potrebbe avere l'inverno se mostrasse le anomalie termiche osservate durante quest'estate appena terminata? Ci vogliamo pensare? Qualcuno dice no, non ci vogliamo pensare. No, comunque non è una previsione di Meteo Svizzera, non significa che a Natale andremo in giro con le maniche corte, ma Meteo Svizzera ha fatto un esperimento curioso, no? La domanda appunto è stata questa: che inverno avremmo se appunto ereditassimo esattamente le anomalie di temperature che abbiamo avuto durante quest'estate 2026. In poche parole, prendiamo il caldo che abbiamo sperimentato quest'estate, immaginiamo di trasferirlo come un copia e incolla, no? Sui mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Allora, per fare questo esperimento, loro hanno preso come riferimento le temperature medie invernali di Lugano dal periodo 1991-2020 e hanno aggiunto giorno per giorno gli stessi scarti della media registrati durante l'estate. Un risultato abbastanza impressionante. Quest'estate a Lugano le temperature minime sono state in media circa 2,6 gradi sopra la norma, mentre le massime addirittura circa 3,8 gradi sopra. Quindi, se trasferissimo questi scarti sull'inverno, avremmo un inverno decisamente più mite del normale, quindi le notti si avvicinerebbero molto meno frequentemente allo zero, le temperature massime supererebbero per lunghi periodi 10 gradi. Però poi c'è anche una parte sorprendente, perché Meteo Svizzera ha confrontato questo inverno, diciamo fantasia, con un inverno vero, quello del 2024-25, che a Lugano è stato il più caldo mai registrato. Ebbene, nello scenario di questo esperimento, il prossimo inverno sarebbe addirittura più caldo di quel record per gran parte della stagione. Insomma, potremmo ritrovarci con un inverno nel quale il cappotto avrebbe parecchio tempo libero, tanto per dirne una. Però non significa che sarà davvero così, Allora Meteo Svizzera lo dice chiaramente, è un esperimento numerico, non è una previsione meteorologica. Estate e inverno sono regolati ovviamente da dinamiche atmosferiche differenti e non possiamo semplicemente prendere le temperature di una stagione e incollarle sulla successiva. Però l'obiettivo qual è? È rendere, diciamo, più comprensibile un concetto che spesso sentiamo raccontare attraverso numeri e grafici, quello delle anomalie termiche. Perché dire più 3 gradi rispetto alla media può sembrare solo un numero, però immaginiamoci quei 3 gradi in più durante un inverno e ci fa capire molto meglio che una cosa, che cosa potrebbero significare nella vita quotidiana e soprattutto per la neve, perché uno potrebbe pensare: beh, inverno mite, mica male. Però chi vive di neve, turismo invernale, sport sulla neve, insomma, la storia sarebbe decisamente diversa. Quindi per ora teniamoci questa domanda come un curioso gioco scientifico: e se l'estate 2026 lasciasse in eredità il suo caldo all'inverno? Meteo Svizzera ci ha fatto vedere come sarebbe. Per fortuna è solo un esperimento. Intanto ci sono i Pasadenas con Riding on the Train.

La storia infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

0: Escono a dicembre con le maniche corte, no? Visto che abbiamo parlato di questo esperimento che ha realizzato Meteo Svizzera, e se l'inverno fosse caldo, ma comunque abbiamo detto è solo un esperimento, l'inverno ancora non sappiamo come sarà, magari non sarà così freddo, però lo scopriremo solo vedendolo, sentendolo. Intanto, a proposito di temperatura, ci colleghiamo con Meteo Svizzera a Locarno Monti, con noi c'è Cecilia Moretti. Buongiorno Cecilia, buona domenica.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora Cecilia, abbiamo detto per fortuna è solo un esperimento quello che avete fatto, poi non si sa ovviamente come sarà quest'inverno, giusto? Non possiamo saperlo.
1: Esattamente, è un esperimento, ci sono delle previsioni un po' più a lungo termine che cercano di capire le anomalie di temperatura, però
0: sì.
1: Chiaramente per il prossimo inverno è ancora troppo presto
0: attendiamo.
1: Dare dettagli.
0: Attendiamo, intanto il cappotto lo teniamo nell'armadio che non si sa mai. Allora, ci concentriamo però sulla giornata di oggi, Cecilia.
1: Sì, ci troviamo sempre al margine di un vasto anticiclone, quindi abbiamo condizioni stabili in tutto il paese. Oggi la giornata sarà in prevalenza soleggiata, potremo avere qualche velatura ad alta quota più densa nel pomeriggio e lo sviluppo di alcuni cumuli sui rilievi, ma appunto la giornata sarà in gran parte soleggiata con delle temperature massime in tutto il paese attorno ai 25 gradi e un vento che in montagna soffia con intensità debole o moderata da nord-ovest.
0: Quindi è una giornata mite. Cecilia, ci vogliamo spingere fino alla giornata di domani? Ci vorrà l'ombrello domani o possiamo lasciarlo a casa?
1: No, direi domani possiamo ancora lasciarlo a casa e per gran parte della settimana avremo delle giornate in prevalenza soleggiate con
0: Bene.
1: temperature sempre piuttosto miti. Probabilmente potremo avere un passaggio un po' più perturbato nella seconda metà della settimana, ma ancora da confermare.
0: Bene, grazie Cecilia Moretti, buona domenica e buon lavoro, grazie.
1: Grazie a te, buona giornata a tutti.

Mr. No Idol e Teddy Swims in questa domenica mattina in Alba Chiara. C'è anche il nostro Bastian Baker con Love on Fire, poi l'informazione delle 7. E dopo le 7, oltre a sentire la nostra agenda, avremo un paio di appuntamenti per voi, quindi per il tempo libero, carta e penna, come sempre, entreremo anche, saliremo anche sulla nostra macchina del tempo.

0: Il segnale orario con Falegnameria Scerpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Scerpella.ch.
1: Rete 1.
2: Buongiorno, sono le 7.
3: Buongiorno a tutti e a tutti voi dell'informazione da Fabio Degli Antoni. Disagi sulla tratta Zurigo-Berna, la stazione della capitale. Tifosi del Football Club Zurigo, diretti a Sion per la partita di ieri a Tourbillon, hanno azionato più volte l'allarme antincendio a bordo di due treni Intercity. I convogli sono stati soppressi da Berna. In un comunicato le FFS condannano il comportamento e analizzeranno gli eventi con la polizia e le autorità. La partita era stata anticipata per motivi di sicurezza. Ricordiamo che prima dell'inizio della stagione le FFS avevano informato i club che non avrebbero offerto più treni supplementari al di fuori degli orari abituali. Già alla fine di luglio sono state sporte denunce dopo che un treno era stato bloccato dai tifosi del Grasshopper, i quali avevano azionato il freno di emergenza 15 volte e fatto scattare l'allarme antincendio. Migliaia di persone hanno manifestato ieri a Ginevra e a Losanna per chiedere misure più incisive contro il cambiamento climatico, come la riduzione delle emissioni di CO2 e l'adattamento alle conseguenze del fenomeno. Nuove proteste sono previste fino al 2 ottobre in diverse città elvetiche. E a Zurigo e Orlicone invece hanno manifestato oltre un migliaio di persone contrarie all'aborto nella Marcia per la Vita, un evento di stampo religioso che si svolge dal 2010. Circa 200 contromanifestanti a volto coperto hanno disturbato il corteo. La polizia era presente con un imponente dispiegamento di forze. Circolano informazioni contrastanti sui media riguardo alla data della seconda vaccinazione anti-Covid del capitano della nazionale Granit Xhaka. Certo è che lo sport svizzero è ancora in subbuglio per la possibile falsificazione del certificato di vaccinazione. Xhaka è comunque sotto inchiesta della giustizia lucernese Nicola Luond.
4: L'approccio fuorilegge alle regole durante il periodo Covid apre dunque un secondo fronte nello sport svizzero di alto livello. Qualche mese fa Patrick Fischer, l'allenatore di successo della nazionale di hockey, era stato allontanato prima dei mondiali di casa dopo che era emerso che si era recato alle Olimpiadi di Pechino nel 2022 con un certificato Covid falso. Una decina di giorni fa, per la cronaca, la Federazione Internazionale di Hockey lo aveva poi squalificato per 4 anni. Ora è il turno di un'altra grande star dello sport elvetico. Al centro dell'attenzione mediatica nazionale ma anche internazionale è la figura emblematica del calcio svizzero, il capitano della Nati, Granit Xhaka, 33 anni e oltre 150 presenze con la maglia rossocrociata. Premesso che Xhaka respinge con fermezza le accuse e che vige la presunzione di innocenza, quello che è certo è che la procura di Lucerna lo ha messo sotto inchiesta perché avrebbe ottenuto certificati Covid falsi. L'obiettivo è chiarire se ci sono stati reati connessi all'eventuale ottenimento fraudolento di un certificato e o alla falsificazione di documenti. Così si è espresso il portavoce della procura lucernese, procura che sentirà il giocatore nei primi giorni di ottobre. Il 6, fra l'altro, la Svizzera giocherà contro la Macedonia del Nord per la Nations League. I fatti risalirebbero al 2022 e si concentrerebbero sulla somministrazione di 2 dosi di vaccino contro il coronavirus, che potrebbero non essere mai avvenute. I certificati sarebbero stati rilasciati da una dottoressa lucernese, il cui studio è stato perquisito nel 2023 perché al centro di altri presunti casi di falsificazione di certificati. Come detto, Xhaka respinge le accuse ed è pronto a collaborare con la giustizia, ha detto il suo portavoce.
3: Dall'estero l'offensiva degli Houthi bussa alla porta del cuore del Regno Saudita. L'allarme aereo è suonato per la prima volta dall'inizio del conflitto nei cieli di Riyadh, dove la scorsa notte le esplosioni per gli attacchi dei ribelli hanno svegliato i residenti della capitale. Fiamme e una colonna di fumo si sono levate vicino all'aeroporto per un incendio in un serbatoio di carburante, azioni che indicano dunque la volontà dei ribelli di alzare la posta del conflitto all'indomani dell'attacco che venerdì ha colpito un caccia italiano fermo all'interno della base saudita di Taif. Il Ministero della Salute di Gaza, controllato dal gruppo Hamas, ha dichiarato nelle ultime ore che Israele ha ucciso almeno 4 persone nell'enclave palestinese a nord del campo profughi di Nuseirat, nella striscia di Gaza centrale. Germania. Oggi circa 4 milioni di elettori si recheranno alle urne per 2 elezioni regionali. L'avanzata dell'estrema destra e della sinistra radicale potrebbe provocare nuovi scossoni e ripercuotersi sul cancelliere Friedrich Merz, la cui posizione è già fortemente indebolita. Seggi aperti a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, cioè nel nord-est della Germania, dalle 6 alle 16. E in Russia si concludono oggi le elezioni parlamentari durate 3 giorni. Dopo l'esclusione dell'opposizione, presidente Vladimir Putin mira a ottenere una conferma ufficiale della sua linea bellica contro la vicina Ucraina. Nonostante la crisi economica, la stanchezza per la guerra è diffuso, ma il contento tra la popolazione si prevede che anche questa volta il suo partito, Russia Unita al potere da ormai oltre 20 anni, conquisti la maggioranza dei 2/3 della Duma. Ancora notizie adesso con Giordano De Lucia. A più tardi.
1: Lo sport.
5: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con l'hockey e la prima sconfitta stagionale dell'Ambri Piotto. Ha battuto ieri sera a Losanna 4-1 con unica rete leventinese arrivata nel terzo tempo con Jolie quando il Losanna era già avanti 3-0. Sulle altre piste è successo della Joie 4-3 all'overtime sul Kloten, 6-2 dello Zugo a Davos, Rapperswil-Friburgo 3-2, Zurigo-Servette 3-0 e il Langnau è andato a vincere a Vienna 4-3 ai rigori. E in testa alla classifica a punteggio pieno c'è lo Zurigo con 9 punti. In Swiss League, da segnalare anche il successo del Bellinzona 4-2 sulla Rosa, e Bellinzona in testa alla classifica in solitaria. Veniamo al calcio e alle 3 partite di Super League giocate ieri. Questi risultati: Sion Zurigo 1-1, Lucerna Grasshopper 5-1, Young Boys Servette 3-2. Da notare la doppietta di Essende per i bernesi che erano sotto 2-0 al 40° minuto. In classifica il Lugano che oggi gioca a Losanna dalle 16:30, Lugano che rimane in testa con 3 punti di vantaggio sulla coppia Sion IB. Le altre sfide odierne sono Vaduz, Tune e Basilea San Gallo. Mentre in Serie A è finita 2-2 la sfida di vertice tra Roma e Inter. In serata poi successo della Lazio a Venezia 2-0 e così in testa alla graduatoria ci sono ora 3 squadre: Inter, Roma e Lazio a quota 13 punti, uno in più del Cagliari che sempre ieri ha vinto a Udine 1-0. Oggi quinto turno che prosegue con Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma, Genoa, Juventus, Atalanta e Milan, Lecce. In MotoGP lo spagnolo Martin ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio d'Austria davanti alla Ducati di Marquez e Bezzecchi con l'altra Aprilia. Martin tornato in testa al Mondiale Piloti e che sarà in pole position oggi nella prova lunga al Via alle 14. Nel tennis infine niente promozione nel gruppo mondiale di Coppa Davis per la Svizzera, battuta ieri in Brasile anche nel doppio a Rio de Janeiro. Pole e Stricker hanno infatti ceduto in 2-7 alla coppia Lush-Matos che hanno così conquistato il punto decisivo per chiudere la sfida sul 3-0.
2: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
2: Ben ritrovati, Alba Chiara. 7 e quasi 9 minuti, sempre Loriana Sertoni con voi. A fare colazione virtuale ci sono gli Hughes Corporation con Rock the Boat.

0: Ed eccoci qui, piano piano, a cominciare una nuova giornata. Magari con gli occhi ancora un po' assonnati, i capelli che hanno preso decisioni autonome durante la notte. E quella domanda fondamentale: caffè? Caffè c'è, eccolo qui, il caffè virtuale. E allora, visto che è domenica e possiamo prendercela un po' più comoda, spero per tutti voi, ve lo offro io. Il nostro caffè virtuale è pronto, niente zucchero, poco zucchero, amaro perché la vita è già abbastanza dolce, oppure bello carico di quelli che insomma rimettono in ordine anche i pensieri. E insomma, prendetevi qualche minuto per voi. La domenica ha proprio questo piccolo privilegio, ci ricorda che non tutto deve essere fatto di corsa. Adesso vado a prendere il caffè, lo verso nelle tazzine, fuori magari c'è ancora un po' di fresco, tutti si stanno svegliando, la città, le città si svegliano e noi possiamo semplicemente stare qui insieme con un bel caffè immaginario e con una compagnia però assolutamente reale. Quindi venite a prenderlo il caffè, il primo caffè della domenica.
1: Che cosa?
0: Lo offro io.

0: Modern Talking, quelle di Cherry Cherry Lady. Allora, il prossimo weekend, il 26-27 settembre, torna la Stralugano, uno degli appuntamenti più conosciuti del podismo ticinese, e quest'anno lo fa davvero con un compleanno speciale, 20 anni di passione per la corsa. Walter Lisetto, che è il vicepresidente, è partito proprio da questo traguardo per raccontare questa nuova edizione, per raccontarmi questa nuova edizione. Sentiamo.
1: Se pensiamo al 2006, quando Buon Vanni Mazzari e insieme a due amici ha pensato di creare Stralugano, i primi partecipanti sono stati 600, quindi un numero importante ma piccolo, e in questi 20 anni abbiamo visto proprio la manifestazione crescere per partecipazione, per affezione anche, perché comunque c'è tanta affezione intorno a questa manifestazione, e oggi ci troviamo ad avere un giubileo di 20 anni con degli iscritti record che potrebbero arrivare a toccare 9.000 persone. E cerchiamo sempre di rinnovarci, di trovare nuove iniziative, nuove attività. Spesso lo diciamo anche, Stralugano non è solo una gara podistica, è molto di più, gli eventi collaterali sono numerosi. Mi viene così da citare una cosa bella che si svolgerà nel weekend al Parco Ciani, che è ci sarà una mongolfiera che farà un volo ancorato gratuito, accessibile a tutti, e la particolarità è che la mongolfiera è accessibile anche in carrozzina ai disabili, è l'unica che c'è in Svizzera e quindi verrà messa a disposizione della popolazione. Quest'anno avremo anche il piacere di ospitare i campionati svizzeri di mezza maratona la domenica mattina, quindi un riconoscimento podistico importantissimo che attirerà tanti atleti, ma poi ci sono quelle gare come la Run for Charity o la Kids Run, quella dei bambini, che a mio avviso è la più bella che abbiamo, perché vedere correre 700 bambini sul lungo lago del Ceresio è uno spettacolo incredibile. Abbiamo un programma di beneficenza che raccoglie 35 associazioni no profit ticinesi, e quindi iscrivendosi a questa Run for Charity, avere un po' tassa di iscrizione all'associazione. Il tema della sicurezza sicuramente c'è, soprattutto a maggior ragione quest'anno che vedremo arrivare appunto a Lugano 9.000 podisti con anche magari le famiglie e quant'altro, quindi la sicurezza è una delle nostre priorità principali da seguire. Il programma è molto denso e accattivante, lo trovate sul sito www.stralugano.ch. Le gare si svolgono sabato, abbiamo la Famigros, la corsa dedicata alle famiglie, quindi iniziamo alle 16, poi ci sarà la 5 km, alle 18:15 la partenza della 10 km. Importante ricordare magari che quest'anno, a 5 anni dalla scomparsa, riproporremo un trofeo speciale per i primi ticinesi che taglieranno quel traguardo, che è il trofeo Marco Borradori in memoria del nostro sindaco. Poi la domenica, la mattina, ci sarà la Monte Bre Run, quindi una corsa in verticale sulle cime del Bre. 9:30 la partenza dei podisti elite della mezza maratona, 10:20 la seconda partenza per un po' tutta la massa di podisti che seguiranno. Alle 14 la Run for Charity che abbiamo citato, e poi alle 15:15 la gara dei bambini, la Kids Run. Abbiamo voluto ricordare questa edizione speciale con una maglia tra l'altro molto molto bella, e quindi, che dire, vi aspettiamo numerosi a correre o a fare il tifo per i corridori.

La vasca di Alex Britti all'interno di Alba Chiara. Abbiamo ancora un consiglio per voi fra poco, ma oggi 20 settembre facciamo gli auguri anche a un'altra donna, una donna meravigliosa che negli anni ci ha regalato, cosa posso dire, film stupendi, lei poi una bellezza incredibile, e sto parlando di un'attrice italiana che però è conosciuta assolutamente in tutto il mondo. Se vi dico Sofia Loren, insomma qualcosa vi viene in mente. Sofia Loren, nata il 20 settembre 1934 a Roma, nasceva Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, però il mondo avrebbe imparato a conoscerla con un altro nome. Sofia Loren, bellissima, cresciuta a Pozzuoli vicino a Napoli, comincia da giovane, lei partecipa ai concorsi di bellezza, arriva anche a Miss Italia, siamo nel 1950, e anche se non vince il titolo principale, però porta a casa quello di Miss Eleganza. E forse è proprio quella parola, eleganza, che accompagnerà tutta la sua vita. Poi arriva al cinema, arriva un incontro destinato a cambiare completamente la sua storia, quello con il produttore Carlo Ponti, che la nota e le offre un contratto. Lei è molto giovane, quindi comincia a cambiare nome, prima Sofia Lazzaro, poi quel nome che diventerà famoso in tutto il mondo, Loren, e da lì insomma è storia, comincia la sua carriera straordinaria, quindi cinema italiano, Hollywood, grandi registi, grandi attori, personaggi che le permettono di dimostrare che dietro quella bellezza c'è un talento davvero enorme. E il momento che forse racconta meglio la sua incredibile parabola arriva nel 62, quando lei vince l'Oscar come miglior attrice per La Ciociara, e lei era talmente convinta di non vincere che quella sera sembra non fosse nemmeno alla cerimonia, no? Quindi una donna davvero con un curriculum lunghissimo. Buon compleanno Sofia, e grazie per aver portato davvero sul grande schermo del mondo dei film memorabili e un talento incredibile. Intanto buongiorno anche a voi che state scrivendo allo 076 321 1113. Buongiorno e buona domenica a tutti. Buongiorno e grazie per le vostre fotografie, i vostri disegni che mi state mandando. Qui c'è un titti bellissimo che saluta sorridente la domenica, grazie dei fiori, dei caffè virtuali e le tazzine anche decorate, bellissime. Siete molto molto creativi e già belli svegli. Nick Heyman con noi con I Promise Myself.

Buongiorno, buongiorno davvero a voi che mi state scrivendo, grazie dei vostri messaggi. Chi scrive? Buongiorno Luisella. Oggi festa della Dolorada a Scudellate. Processione, incanto, giornata meravigliosa. Grazie mille Luisella, buongiorno Giovanna, buongiorno Mario, Franca, Luisa, buongiorno Gioele, buongiorno a tutti voi. E anche a chi ci segue da oltre Gottardo, un abbraccio grandissimo. Intanto vi porto a pensare a un fiume, scorre, attraversa città e paesi, porta acqua, persone, merci, storie, a volte divide, a volte unisce, però non sta mai fermo. E proprio i fiumi diventano quest'anno la chiave per provare a capire l'Europa. E allora vi parlo di una rassegna, la rassegna Nel futuro 2026, il tramonto dell'Europa. L'Europa attraverso i suoi fiumi, la rassegna che da martedì prossimo 22 settembre propone a Lugano, all'AC, 5 incontri dedicati al presente e al futuro del nostro continente. L'idea è molto interessante, guardare l'Europa partendo dai suoi fiumi, perché prima ancora degli stati, delle frontiere, delle mappe che conosciamo oggi, i fiumi attraversavano il continente, lungo le loro rive sono nate città, si sono incontrati popoli, sono passate merci, idee, sono nate culture, leggende, però quei fiumi raccontano oggi anche qualcosa di molto diverso, la crisi

società, alluvioni e società nell'antropocene. E sarà poi anche un'occasione per guardare all'acqua con gli occhi degli artisti, grazie anche alla proiezione di un video. Ovviamente non si parlerà solo di acqua, nei 5 appuntamenti si passerà dai miti e dalle creature fantastiche che per secoli hanno abitato i fiumi europei, all'arte, al modo in cui gli artisti raccontano i cambiamenti del paesaggio e dell'ambiente. Allora, questa rassegna è la rassegna del futuro 2026. 5 incontri a Lugano dal 22 di settembre al 26 di novembre con la Biblioteca Cantonale, l'AC, Consolato Generale d'Italia, il patrocinio della città di Lugano, perché forse un fiume può insegnarci qualcosa sull'Europa, che cambiare direzione non significa necessariamente smettere di correre, no? Intanto con noi ci sono anche gli UAM con un grande successo degli anni 80. Ricordate questo qua? Ah, ci fa tornare indietro nel tempo. Freedom.

Andrea Settembre con Due settimane, questo è il nuovo singolo. E adesso per la serie Buone notizie, e ogni tanto delle buone notizie ne abbiamo bisogno, andiamo in Giappone. Immaginate di avere un po' di soldi da parte e di decidere un giorno di fare una donazione alla vostra città. Magari pensate a qualche centinaio di franchi, 1000, qualcosa del genere. E invece in Giappone c'è qualcuno che ha evidentemente pensato: facciamo le cose per bene. Pensate che è una notizia recente: un donatore rimasto anonimo ha consegnato alla prefettura di Hyogo, nell'ovest del Giappone, 35 kg di lingotti d'oro puro. Avete capito bene, non una busta, non un bonifico, ma 35 kg d'oro. Valore qualcosa come 4 milioni di franchi. La persona aveva contattato gli uffici già a febbraio e dopo diversi incontri e controlli l'8 settembre è arrivata la consegna vera e propria, naturalmente con tutte le misure di sicurezza del caso. Cioè, lo vedete questo benefattore con 35 kg di lingotti d'oro che entra in prefettura e dice: vabbè, io voglio donare questi soldi, questi lingotti. Ovviamente cosa ne farà la prefettura? Non li terrà in cassaforte come una specie di tesoro nazionale, ma verrà venduto questo oro e il ricavato sarà utilizzato per iniziative di sviluppo della regione, proprio come aveva chiesto il misterioso benefattore, di cui ovviamente non si sa nulla. Tra l'altro la cittadina non sta attraversando un momento particolarmente facile dal punto di vista finanziario. La prefettura ha infatti problemi di bilancio, quindi diciamo che questo regalo è arrivato nel momento giusto. Ma chi è questo misterioso benefattore? Le autorità non lo hanno rivelato assolutamente. Forse è proprio questo il bello della storia: niente nome, niente foto, niente cerimonia con assegno gigante, solo 35 kg di oro consegnati alla prefettura. È una frase più o meno così: usate questi soldi per fare qualcosa di utile per la comunità. Pensate, è una buona notizia. Insomma, c'è chi lascia in eredità una collezione di francobolli e chi evidentemente aveva una cassaforte decisamente più pesante.

Generazione di fenomeni, gli stadio fra poco, anche le previsioni del tempo, l'informazione, subito c'è la nostra Anna Rossinelli con If You Don't Know.

0: Le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, nonostante alcune velature. La temperatura massima sarà sui 25 gradi. Le previsioni per domani, lunedì. In tutto il paese generalmente soleggiato, nonostante qualche velatura ad alta quota, a tratti densa. La temperatura minima al sud fra 13 e 17 gradi, massima fino a 20 gradi, con favonio a tratti moderato. Al nord la temperatura minima sarà di 10 gradi, la massima di 23.
1: Il segnale orario con l'Arancione, il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
2: Rete 1.
0: Buongiorno, sono le 8.
3: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Gli svizzeri voteranno contro la possibilità di costruire nuove centrali nucleari. Oltre 125.000 persone hanno firmato nell'arco di 3 mesi il referendum contro il progetto approvato dal Parlamento a giugno. Lo ha annunciato ieri il comitato promotore. Parliamo adesso dei disagi sulla tratta Zurigo-Berna e alla stazione della capitale. Tifosi del Football Club Zurigo di Rete Action per la partita di ieri al Tourbillon hanno azionato più volte l'allarme antincendio a bordo di 2 treni intercity. I convogli sono stati soppressi da Berna. In un comunicato le FFS condannano il comportamento e analizzeranno gli eventi con la polizia e le autorità. La partita era stata anticipata per motivi di sicurezza e ricordiamo che prima dell'inizio della stagione le FFS avevano informato i club che non avrebbero più offerto treni supplementari al di fuori degli orari abituali. E poi già alla fine di luglio, nelle prime partite, nei primi turni, sono state sporte denunce dopo che un treno era stato bloccato dai tifosi del Grasshopper, i quali avevano azionato il freno d'emergenza 15 volte e fatto scattare l'allarme antincendio. Migliaia di persone hanno manifestato sempre ieri, ma a Ginevra e Losanna, per chiedere misure più incisive contro il cambiamento climatico, come la riduzione delle emissioni di CO2 e l'adattamento alle conseguenze del fenomeno. Nuove proteste sono previste fino a 2 ottobre in diverse città elvetiche. Mentre a Zurigo e Oerlikon hanno manifestato invece oltre 1 migliaio di persone contrarie all'aborto nella Marcia per la Vita, un evento di stampo religioso che si svolge dal 2010. Circa 200 contromanifestanti a volto coperto hanno poi disturbato il corteo e la polizia era presente con un imponente dispiegamento di forze. Circolano informazioni contrastanti sui media riguardo alla data della seconda vaccinazione anti-Covid del capitano della nazionale di calcio Granit Xhaka. Certo è che lo sport elvetico è ancora in subbuglio per questa possibile falsificazione di un certificato di vaccinazione. Xhaka è comunque sotto inchiesta della giustizia lucernese. Nicola Luond.
4: L'approccio fuorilegge alle regole durante il periodo Covid apre dunque un secondo fronte nello sport svizzero di alto livello. Qualche mese fa Patrick Fischer, l'allenatore di successo della nazionale di hockey, era stato allontanato prima dei mondiali di casa dopo che era emerso che si era recato alle Olimpiadi di Pechino nel 2022 con un certificato Covid falso. Una decina di giorni fa, per la cronaca, la Federazione Internazionale di Hockey lo aveva poi squalificato per 4 anni. Ora è il turno di un'altra grande star dello sport elvetico. Al centro dell'attenzione mediatica nazionale ma anche internazionale è la figura emblematica del calcio svizzero, il capitano della Nati, Granit Xhaka, 33 anni e oltre 150 presenze con la maglia rossocrociata. Premesso che Xhaka respinge con fermezza le accuse e che vige la presunzione di innocenza, quello che è certo è che la procura di Lucerna lo ha messo sotto inchiesta perché avrebbe ottenuto certificati Covid falsi. L'obiettivo è chiarire se ci sono stati reati connessi all'eventuale ottenimento fraudolento di un certificato e o alla falsificazione di documenti. Così si è espresso il portavoce della procura lucernese, procura che sentirà il giocatore nei primi giorni di ottobre. Il 6, fra l'altro, la Svizzera giocherà contro la Macedonia del Nord per la Nations League. I fatti risalirebbero al 2022 e si concentrerebbero sulla somministrazione di due dosi di vaccino contro il coronavirus, che potrebbero non essere mai avvenute. I certificati sarebbero stati rilasciati da una dottoressa lucernese, il cui studio è stato perquisito nel 2023 perché al centro di altri presunti casi di falsificazione di certificati. Come detto, Giacca respinge le accuse ed è pronto a collaborare con la giustizia, ha detto il suo portavoce.
2: Secondo quanto riportato dalla Sonntag Zeitung, la Confederazione intende ritirarsi da 6 paesi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Sono prospettati tagli su Nepal, Armenia, Georgia, Zimbabwe, Tanzania e Tunisia dall'elenco dei paesi prioritari come emerso da un documento interno consultato dal giornale. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha parlato di revisione delle priorità per un importo di 330 milioni di franchi all'anno e di FAE, che ieri sera ha espresso invece profonda preoccupazione per l'acutizzarsi delle tensioni conflittuali in Arabia Saudita e invita i belligeranti alla massima moderazione al rispetto del diritto internazionale. Ricordiamo che nella notte di sabato è andato a fuoco un deposito di carburante vicino all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. E nelle ultime 24 ore nel sud dello Yemen, poi gli scontri tra Houthi e miliziani locali hanno causato 48 morti. Ucraina, almeno 3 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise per un attacco aereo russo contro Kiev, danneggiate alcune abitazioni e veicoli. Sul fronte opposto, le autorità russe hanno riferito che Mosca e la sua regione sono state prese di mira da centinaia di droni che hanno causato 2 morti e danneggiato un'importante raffineria nell'ultima giornata delle elezioni legislative. Il presidente americano Donald Trump ha anticipato il suo rientro da Camp David ed è giunto alla Casa Bianca attorno alle 2 ore a Svizzera, al posto di rientrare domenica sera. Non si hanno dettagli sui motivi. Torniamo sulla nuova intesa raggiunta da Stati Uniti e Danimarca in merito alla Groenlandia. L'accordo, che sarà formalizzato la prossima settimana, potrebbe portare una distensione e dovrebbe permettere a Washington di garantirsi una presenza militare esclusiva nella regione per lungo tempo. Giuseppe Bucci.
5: L'intesa potenzialmente potrebbe mettere fine a una controversia lunga mesi tra le due sponde dell'Atlantico. Di fatto l'America di Trump dice addio alle velleità di annessione della Groenlandia in cambio di alcune garanzie. Primo, il rafforzamento della presenza militare nella regione attraverso un controllo permanente della sicurezza nell'isola. Secondo, la certezza che mai Cina e Russia possano mettere piede e soprattutto basi nella regione. Certo, ci sono punti da chiarire, non si capisce ad esempio su cosa appoggi quel permanente usato da Trump per definire la presenza che Washington eserciterebbe sulla sicurezza in Groenlandia. Nell'annunciare l'accordo il presidente americano ha comunque usato toni trionfalistici, ma anche da parte danese sembra prevalere un certo ottimismo, anzi molti analisti definiscono l'intesa raggiunta una vittoria, un successo diplomatico che permette a Copenaghen di incassare il riconoscimento definitivo della sovranità sull'isola. Valgano per tutte le parole di Lars Rasmussen, ministro degli esteri danese, secondo cui l'intesa metterà fine a un periodo di incertezza e rafforzerà la sicurezza nell'Artico, nel Nord Atlantico e all'interno della NATO stessa. Insomma, in attesa di chiarimenti, il clima sull'asse Washington-Copenaghen si è fatto decisamente più disteso.
2: Infine, cronaca regionale, la polizia della città di Lugano ha informato che stanno circolando su WhatsApp falsi avvisi di contravvenzione redatti in lingua tedesca, riconducibili a una procedura di pagamenti quasi identica a quella ufficiale. Chi ricevesse tale messaggio non deve aprire il link e non deve rispondere, siccome si tratta di una truffa. L'informazione ora continua. A voi una felice domenica, anche in nostra compagnia.
6: Lo sport.
7: Buongiorno da Simone Giambonini. Apriamo con l'hockey, perché alla terza partita è arrivata la prima sconfitta stagionale dell'Ambri Piotta, battuto ieri sera a Losanna per 4-1. L'unica rete leventinese è arrivata nel terzo periodo con Joly, quando i vodesi erano già avanti 3-0. Sentiamo le parole del difensore bianco-blu Isacco Dotti.
6: Ci è voluto tutto il primo tempo per trovare l'intensità giusta, per raggiungere la loro intensità. Trovo comunque che già nel primo tempo ci siamo creati le nostre occasioni e non le abbiamo sfruttate. Anche all'inizio del secondo tempo ne abbiamo avute parecchio. Peccato che non siamo stati capaci di riaprire subito la partita. E poi merito loro invece che hanno sfruttato il power play, le occasioni che hanno avuto loro. Poi anche alla fine, anche dopo il nostro gol, loro hanno continuato a spingere molto forte e non siamo riusciti poi a trovare altri spazi e altre possibilità. Lo sappiamo che non siamo i favoriti per il titolo, chiaramente, però noi ci concentriamo su quello che è il nostro lavoro, quello che possiamo influenzare noi, quindi facciamo tutto il possibile per dare il meglio di noi stessi.
7: Le parole di Isacco Dotti. Sulle altre piste, Ajoa Kloten 4-3 all'overtime, Davos Zugo 2-6, Rapperswil Friburgo 3-2, Zurigo Ginevra 3-0, Bien Lagnau 3-4 dopo i rigori. In vetta alla classifica c'è ancora lo Zurigo con 9 punti, l'Ambri Piotta è quarto a quota 5, mentre il Lugano è nono con 3 punti e solo 2 partite disputate. In Swiss League i GDT Bellinzona Snakes si sono imposti anche nella seconda partita di campionato, superando 4-2 in casa la Rosa. Passiamo al calcio, alla Super League 3, le partite disputate ieri, 1-1 tra Sion e Zurigo, il Lucerna ha travolto il Grasshopper 5-1, mentre lo Young Boys ha battuto il Servette 3-2 in rimonta. In classifica il Lugano resta al comando con 3 punti di vantaggio sulla coppia formata da Sion e Young Boys. I bianconeri saranno in campo oggi alle 16:30 a Losanna. Le altre sfide di giornata sono Vaduz Thun e Basilea San Gallo. In Serie A è terminata 2-2 la sfida di vertice tra Roma e Inter in serata, successo della Lazio 2-0 a Venezia. In testa in classifica ci sono ora Inter, Roma e Lazio, tutte a quota 13, una lunghezza davanti al Cagliari, vittorioso 1-0 a Udine. Oggi si completa il quinto turno con Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como, Parma-Genoa, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. Passiamo alla MotoGP. Lo spagnolo Martin ha vinto ieri la sprint del Gran Premio d'Austria davanti alla Ducati di Marquez e all'altra Aprilia di Bezzecchi. Martin torna così in testa al Mondiale Piloti e oggi partirà dalla pole nella gara lunga al via alle 14. Per il tennis, niente promozione nel gruppo mondiale di Coppa Davis per la Svizzera, sconfitta ieri anche nel doppio in Brasile. In serata è poi sceso in campo anche il ticinese Remy Bertola che si è imposto contro Matteo Spuccinelli e ha regalato l'unico punto alla Svizzera, fissando il punteggio sul 3-1. Chiudiamo con il ciclismo. Oggi iniziano i mondiali di Montreal con la cronometro femminile alle 15 e quella maschile alle 18:45. Entrambe sono in diretta streaming e su RSI La 2. Per il momento è tutto, buona giornata.
8: Via Radio con DEX, l'Istituto della Formazione Continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
0: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ben ritrovati, ultimo frammento di Alba Chiara con me, con Loriana Sertoni, ma c'è anche Rod Stewart con Young Trucks. Fra poco, come sempre, come ogni domenica, l'appuntamento anche con il nostro bombardino.

0: Young Tux, Rod Stewart che ha aperto quest'ultimo frammento di Alba Chiara insieme. Grazie a chi ci manda volentieri questa segnalazione oggi 20 settembre alle ore 17, se volete, al centro La Torre a Losone, andate a passare un momento in allegria con i Comédien d'Amineux, con i A rubar poco si va in galera, da un'idea di Stefano Palmucci, libero adattamento di Mirko Aleman, una bella commedia dialettale brillante in due atti. Tra l'altro le offerte sono a favore del coro Atte Lago Maggiore, quindi oggi a Losone questo pomeriggio alle 17 i Comédien d'Amineux che ci presentano A rubar poco si va in galera. E allora il titolo è già molto curioso, intanto c'è il bombardino come sempre, noi andiamo a scoprire dove saranno i nostri Massimo Scampicchio alla Ramontagna, dalla Leventina alla Valle di Muggio. La Ramontagna e Massimo Scampicchio oggi sono in diretta dall'Osteria Montanara di Monte per parlare di castagno, di tradizioni, di progetti culturali di questa piccola frazione di Castel San Pietro, con gli esperti naturalmente dell'Ora della Terra, ma anche gli ospiti della Domenica Popolare. E nel bombardino, ultimo giro con i cori della Svizzera Italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato, in attesa intanto delle nuove registrazioni che si faranno a novembre. Tutte le informazioni presso la segreteria di ticinocori.ch. E allora oggi c'è la Vos da Locarno che ci fa ascoltare Eco della Valle, ma prima sentiamo cosa ci raccontano Lia e Marco. Sentiamo.
1: Il bombardino.
2: Ciao, io sono Lia, sono principalmente una mamma e da 4 anni ho aperto un centro di yoga, quindi insegno yoga come attività principale e ho anche un progetto musicale oltre a quello corale, che è il mio progetto come cantautrice. Infatti io nasco come Lia Sedio, cantautrice ticinese, e mi sono avvicinata al coro perché credo che sia importante imparare a cantare insieme. Sono abituata, diciamo, a uscire come voce singola, quindi per me è un grande esercizio di sensibilità, di ascolto. E poi in realtà il motivo principale è perché mi fa stare bene, perché dopo una giornata di lavoro, il lunedì sera, ho proprio voglia di andare a cantare al coro. Magari sono stanca quando arrivo a prove, ma dopo 2 ore insieme a cantare esco che sono come rinata, quindi per me è un po' come una medicina. La Vos da Locarno è accogliente e io in realtà sono entrata da poco nel coro, quindi sarà meno di un anno. Ho partecipato a 2 concerti, uno a Pregassona e uno a Muralto. Mi è piaciuto molto quello a Pregassona all'aperto, cantavamo per Vicanta. È un bel ambiente, non è un coro troppo grande, quindi a me piace questo aspetto. Anche se adesso vorremmo che qualche nuovo corista arrivi con noi. È un ambiente accogliente.
3: Marco Luisoni, di base un tecnico, ingegner mechanic, che ha scoperto il canto grazie alla figlia, che quando aveva 6-7 anni è stata ingaggiata per far scuola di canto presso il coro Calicantus. E lì mi sono detto, ah, te guarda che bello. Poi mi hanno ingaggiato a fare diverse attività accompagnatorie e lì mi sono un po' interessato al canto. Allora, sinceramente devo dire che Marco Luisoni ha seguito molto la tecnica fin al momento che ha potuto smettere di lavorare. E smettere di lavorare cosa significa? Beh, devo fare qualche attività. La prima attività che oramai seguivo era lo sport, corse, eccetera, eccetera. E allora cosa faccio? Beh, vado a ginnastica. A ginnastica mi si mette vicino un signore che un bel giorno mi fa, ma ti ta piaceres mia cantà? E era un componente della Vos da Locarno, quindi mi ha invitato, ho partecipato a una prima prova, una seconda prova, una terza prova e poi mi dicono, ma sarebbe mica male, non vuoi seguirci? Sai, l'anno prossimo saremo a fare un concorso da RAU e quindi abbiamo bisogno di gente, no? Vabbè, e lì è così è cominciata. Quindi mi sono fatto coinvolgere e ho cominciato a divertirmi. Adesso, qualche anno fa, c'è stata una ricostituzione di tutto il coro e lì mi hanno chiesto, te, dove mia fa il preside? Sì, per un anno. Comunque sono almeno tre che sono in quella posizione. Sono molto contento di quanto stiamo facendo. È interessante perché oltretutto abbiamo avuto anche un cambio di direzione e il coro si sta adattando a, diciamo, una vita molto, molto interessante, un gruppo molto interessante con un repertorio che copre ambiti molto diversi. La Trastevere più bella sicuramente è stato questo concorso da RAU, perché prima di tutto ha dato la possibilità di seguire altri cori. In secondo luogo, per noi è stata anche una certa sorpresa per quanto è stato raggiunto come risultato.

Mac, bellissima questa Little Lies del 1987. Io vi lascio adesso con i Platters, Only You. Vi ringrazio per essere stati con me, per aver fatto colazione insieme in questa alba chiara. Naturalmente fra poco anche la nostra rubrica ecumenica Chiese in diretta, e io vi aspetto come sempre presto, prestissimo.

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: Buongiorno e buona domenica, ma soprattutto buona festa federale a tutti e tutte.
2: Ogni anno, la terza domenica di settembre, celebriamo il cosiddetto digiuno federale. Si tratta di una giornata di ringraziamento, pentimento e preghiera, non imposta, ma proposta dall'autorità civile. Ben ritrovate da Luisa Nitti.
1: E ben ritrovati a Chiesa in diretta anche da Gael Curtens. L'origine del digiuno federale risale al Medioevo, quando l'autorità civile prescriveva giorni di preghiera in occasione di eventi sconvolgenti come pestilenze o carestie. La consuetudine rimase viva anche dopo la riforma protestante, sia nei cantoni cattolici sia in quelli riformati.
2: La giornata federale è dunque una festa di carattere civile, un'occasione per riflettere su come ci vogliamo impegnare a favore di una società più giusta, solidale e coesa. E per chi è credente è anche un'occasione di preghiera.
1: Infatti, tra poche ore in tutta la Svizzera si terranno innumerevoli celebrazioni ecumeniche in altrettante innumerevoli chiese. Lo spirito delle celebrazioni vuole essere veramente federale, travalicando ogni tipo di steccato, sia esso confessionale, ideologico, linguistico o culturale. In Ticino la celebrazione ecumenica è organizzata dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane del cantone e si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 16:30 nella chiesa di San Giovanni. Sono tutte e tutti invitati.
2: Passiamo alla puntata di oggi. In scaletta abbiamo un servizio sui 125 anni della Caritas in Svizzera. Seguirà un approfondimento sul tema della teologia della pace e chiuderemo con una segnalazione per chiunque abbia voglia di farsi una cultura in criminalità biblica.
1: Piccoli e grandi crimini sacri, ce ne parlerà la collega Chiara Gerosa, che ha anche curato il primo servizio sulla Caritas che vi proponiamo oggi.
2: Chi dice Caritas dice anche lotta alla povertà. Il prossimo 23 settembre Caritas Svizzera festeggia il suo secolo e un quarto. L'anniversario non offre soltanto uno sguardo retrospettivo sulla storia di una delle organizzazioni umanitarie più antiche e più grandi della Svizzera, ma è anche l'occasione per una domanda attuale. Com'è cambiata la povertà in Svizzera e nel mondo? E a che punto siamo oggi?

0: Io direi che in Svizzera la povertà è per lo più invisibile, non si vede a prima vista che una persona è povera. E poi chi ne è colpito spesso tende ad allontanarsi dalla vita sociale, quindi diventa ancora più difficile di vedere queste persone.
1: A parlare è Aline Mazé, responsabile del servizio politica sociale di Caritas Svizzera.
0: Se io dovessi indicare un gruppo che viene spesso dimenticato, direi che sono i cosiddetti working poor. Sono persone che hanno un lavoro ma che a fatica riescono a tirare avanti. E ricevono pochissimo sostegno dallo Stato. Molto spesso si tratta anche di famiglie con bambini.

0: Il fenomeno riguarda, secondo i dati dell'Ufficio Federale di Statistica, circa 820.000 persone, un decimo della popolazione svizzera, bambini compresi, che vivono al di sotto o al livello del minimo vitale, nonostante almeno una persona della famiglia sia occupata. Tra le persone maggiormente colpite c'è chi non ha una formazione professionale, le madri single, chi lavora a chiamata e i cittadini di paesi terzi. Ma dietro ai numeri ci sono storie concrete, come quella di una donna esperta in materia di previdenza sociale, madre single di 3 figli.
1: Ho sempre cercato di lavorare il più possibile, almeno al 70%, e tuttavia prendersi cura dei suoi figli richiede molto tempo, allora non può lavorare a tempo pieno. E a tratti ha vissuto con 680 franchi al mese. E lei sottolinea anche che vivere in condizioni di povertà è molto stressante. Il tema la accompagna per tutta la giornata e ha sempre paura che arrivi una fattura inaspettata o che uno dei figli si ammali. La signora afferma inoltre che i contatti con le autorità richiedono molto tempo ed energia.
0: Avere un lavoro dunque non basta necessariamente a garantire una vita dignitosa e le ragioni sono diverse.
1: Nella maggior parte dei casi si tratta di una combinazione di diversi fattori. Spesso giocano un ruolo importante i rapporti di lavoro precari, i salari bassi e un carico di lavoro insufficiente. Altre cause rilevanti sono la mancanza di una formazione professionale o anche la difficoltà di conciliare il lavoro con la vita familiare. E anche l'aumento del costo della vita, in particolare gli affitti e i premi dell'assicurazione malattia, gioca un ruolo importante. Molti working poor ricevono un sostegno statale minimo e devono risparmiare altrove per far fronte all'aumento dei costi. E spesso lo fanno a scapito dell'alimentazione o della cura personale.
0: È anche qui che si misura l'evoluzione di Caritas in questi 125 anni, perché se all'inizio l'aiuto significava soprattutto rispondere concretamente a un bisogno immediato, oggi l'approccio è diverso. Sentiamo ancora Aline Mazet, responsabile del servizio politica sociale di Caritas Svizzera.
1: Negli ultimi 125 anni è cambiata anche l'idea stessa che noi di Caritas abbiamo di aiuto e di povertà. All'inizio l'aiuto era soprattutto immediato, anche concreto. Si portavano per esempio generi alimentari o vestiti alle persone in difficoltà. Oggi non imponiamo più soluzioni dall'esterno. Lavoriamo insieme alle persone e le lasciamo decidere per sé. La persona resta al centro e deve poter costruire lei stessa la propria situazione.

0: Ma c'è un secondo livello. Caritas non vuole soltanto intervenire quando la povertà si manifesta.
1: C'è un altro aspetto fondamentale che cerchiamo di affrontare, la povertà anche a livello strutturale. Vuol dire di cambiare le condizioni quadro a livello sociale. Questo significa anche che partecipiamo al dibattito pubblico e politico.
0: È un'impostazione che affonda le sue radici anche nell'identità originaria di Caritas, nata 125 anni fa da un'ispirazione cattolica. Ma quell'identità nel tempo si è trasformata e oggi non significa più aiutare soltanto chi appartiene alla propria comunità religiosa.
1: Le nostre radici cattoliche ci caratterizzano anche ancora oggi. Sono scritte anche nella nostra missione, dove si legge: siamo solidali, ci orientiamo alla carità, ai diritti umani e all'etica sociale cristiana. Nel lavoro di tutti i giorni vuol dire che aiutiamo tutte le persone in difficoltà, senza guardare da dove vengono, come vivono o in cosa credono. Questa è una bella differenza rispetto a quando siamo nati. Allora la Caritas aiutava solo i cattolici. Oggi invece siamo convinti che tutti abbiano diritto a una vita dignitosa.
0: Ed è proprio tornando alla povertà invisibile di oggi che si comprende forse meglio il ruolo che Caritas vuole avere. Non soltanto tendere una mano, ma anche chiedere che qualcosa cambi politicamente e socialmente.
1: Il sostegno diretto alle persone è importante perché aiuta chi ne ha bisogno al momento stesso, ma alla fine si tratta solo di una lotta contro i sintomi. Dobbiamo affrontare allo stesso tempo gli ostacoli strutturali. Io penso ad esempio a tutto ciò che impedisce alle persone di lavorare abbastanza. E dobbiamo colmare le lacune nel sistema di previdenza sociale. Per questo il lavoro di Caritas Svizzera si svolge sempre su due livelli. Da una parte aiutare direttamente e dall'altra parte cerchiamo di cambiare le condizioni quadro. Questo doppio mandato è anche scritto nei nostri statuti.
0: 125 anni dopo la sua nascita, dunque, la sfida resta quella di vedere ciò che rischia di rimanere invisibile, ma anche di chiedersi che cosa dietro ogni storia di povertà possa e debba cambiare.

0: Dalla lotta alla povertà passiamo adesso all'impegno per la pace in chiave non solo teologica, ma anche interreligiosa.
1: Questo approccio al tema della pace, che non fa astrazione dalle nostre società ormai plurali, è più che mai urgente anche alla luce del momento storico che stiamo attraversando, contraddistinto da numerose guerre in tutto il mondo.
0: Se ne parla in un nuovo volume a cura di Ambrogio Bongiovanni e Paolo Trianni dal titolo Teologia della pace, il contributo delle religioni per una convivenza pacifica. E tu, Gael, ne hai parlato con uno dei due curatori del volume, il professor Ambrogio Bongiovanni, direttore del Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana.

0: chiave non solo teologica, ma anche interreligiosa, è quello che si è proposto di fare il Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana, diretto dal professor Ambrogio Bongiovanni. Insieme al professor Paolo Trianni ha curato il volume Teologia della pace, il contributo delle religioni per una convivenza pacifica, in uscita proprio in questi giorni. Edito dalla collana Studium della Gregoriana, il volume di 320 pagine consta di diversi contributi che toccano diverse religioni e diversi approcci teologici, ma attraversati dallo stesso filo rosso, quello cioè della non violenza. Infatti, ogni religione custodisce dottrine e insegnamenti riconducibili alla non violenza. Abbiamo incontrato il professor Ambrogio Bongiovanni a Roma.
1: Dobbiamo affrontare la pace non solo come una categoria etica o un orientamento, come dire, socio-politico, ma anche vedere le ragioni, i fondamenti che ci vengono offerti anche da una riflessione della teologia, della prospettiva delle religioni, cioè qual è l'apporto delle religioni, delle esperienze religiose e ovviamente poi l'impatto sulla riflessione poi più etica, le implicazioni etiche nelle nostre società attuali. Ovviamente al tema della pace concorrono tante altre categorie. Parliamo per esempio della non violenza. Per noi è una delle categorie importanti per il discorso della teologia della pace e questo rappresenta anche una sfida nella nostra società che sempre più diventa violenta. Quindi la pace diventa un orizzonte, ma il vero problema della pace è come trattare il rapporto tra violenza e non violenza a partire dalla nostra stessa dimensione quotidiana, possiamo dire. Cioè non possiamo pensare alla pace con la responsabilità degli stati o dei governi. La teologia della pace riguarda ciascuno di noi, ogni singolo nel suo modo di essere religioso, ma direi anche non religioso. Quindi questa prospettiva di pace parte dal nostro agire, parte dal rapportarsi con la dimensione della violenza che è in ciascuno di noi e quindi come superare quella violenza con una prospettiva non violenta. È un esercizio, è un cammino.
0: Come nasce questo volume?
1: Il volume nasce da un'esperienza di workshop che abbiamo incluso nel programma di studi del Centro Studi Interreligiosi. È un workshop che abbiamo iniziato qualche anno fa e che vede la partecipazione di studenti ma anche di persone interessate al tema, sia cattolici, cristiani di altre denominazioni, studenti di altre tradizioni religiose e allo stesso modo anche di docenti che possono apportare un contributo interdisciplinare e interreligioso alla questione della teologia della pace. Oggi, per esempio, a livello globale politico sentiamo tutti la tensione tra l'idea di riarmo e disarmo, che è molto forte. Quindi, diciamo, a livello macro sentiamo questa preoccupazione delle conseguenze in termini di scelta, come noi interpretiamo questa idea all'interno di un sistema, come fare la difesa, una difesa armata, una difesa non violenta, deterrenza, non deterrenza, e quindi stiamo assistendo, no, ad un riarmo massiccio e dobbiamo capire se questo riarmo massiccio è giustificato. Però sicuramente quello che noi vediamo è che c'è una corsa a questo riarmo che entra in conflitto con un'altra idea che i padri fondatori dell'Europa hanno sostenuto, l'idea di una pace che fosse fondata su una logica di disarmo, di progressivo disarmo.
0: Professor Ambrogio Bongiovanni, lei parla di questa tensione tra due logiche contrapposte, tra disarmo e riarmo. Quali ne sono le conseguenze?
1: Dobbiamo cercare di capire se questa logica poi ha delle conseguenze sociali, no? Riguardo la giustizia, per esempio. Un'altra categoria che è in relazione alla pace è la giustizia.
0: Com'è collegata? Nel senso, si dice spesso, no, non c'è pace senza giustizia. La giustizia è anche una categoria teologica?
1: Eh sì, certamente. Non c'è pace senza giustizia. Dobbiamo renderci conto che la maggior parte dei conflitti che ci sono nel mondo scaturiscono da ingiustizie, cioè da giochi di potere, da forze contrapposte che spesso agiscono

0: per interessi di parte, no, di varia natura. E questo crea sempre delle ingiustizie. La giustizia è una dimensione teologica perché ha a che fare con la dignità umana, quindi ha a che fare con l'idea che anche le persone più povere hanno la loro dignità, vanno tutelate. La povertà è sempre frutto, in un certo senso, anche di squilibri, di ingiustizia. Cioè noi stiamo assistendo anche ad una ingiustizia globale. Le guerre sono aumentate, i conflitti sono aumentati, se li analizziamo bene, nascono tutti da problemi di lotta, di territori, di controlli di risorse. Pensiamo all'Africa, ad esempio. L'Africa è un continente che ha tante ricchezze minerarie, eccetera, eccetera. In realtà, moltissimi di quei contesti che hanno grandi risorse vivono una povertà estrema. Le ricchezze vengono trasformate in dei beni di cui beneficia solo una piccolissima parte dell'umanità. Quindi c'è una profonda ingiustizia di fondo e sulla quale noi, in maniera particolare come cristiani direi, no? Siamo chiamati ad interrogarci e ad entrare anche nella questione politica, cioè a dare un contributo e in un certo senso sfidare un po' la politica nel senso buono del termine, cioè nel senso di portare sulla sfera pubblica questi problemi e di trovare delle soluzioni diverse da quelle che la realpolitik a volte vuole mettere in campo.
1: A proposito della realpolitik, è anche vero che in tutti i scenari di guerra a cui stiamo assistendo è molto importante la propaganda di guerra e all'interno di questa propaganda di guerra possiamo osservare una brutta parola, ma teologizzazione, una bellicizzazione delle sacre scritture, i messianismi che sono tornati alla ribalta in maniera estrema, soprattutto se guardiamo i conflitti in Medio Oriente. Come contrapporre a questa teologizzazione del discorso pubblico, penso anche per esempio al movimento dei sionisti cristiani americani che hanno un'influenza enorme sull'idea della grande Israele, per esempio, come contrapporre a questa teologizzazione della propaganda di guerra una teologizzazione della pace?
0: Sì, io non so se dobbiamo parlare di teologizzazione, perché io parlerei di una strumentalizzazione dell'aspetto religioso e della strumentalizzazione, diciamo, di alcune categorie con un certo scopo. Dobbiamo ritornare alla radice della tradizione cristiana, quindi interpretare i testi, contestualizzare i testi. Purtroppo tutto quello che accade non è altro che uno sviluppo ulteriore in chiave, diciamo, postmoderna dei fenomeni di fondamentalismo religioso. È un problema per tutte le tradizioni religiose, cioè la deriva dei fondamentalismi e l'azione poi violenta di prevaricazione nei confronti dell'alterità. Tutti i fondamentalismi hanno sempre un problema di relazione verso l'alterità.
1: Dunque, questo libro ovviamente è un libro di natura accademica. In che misura si indirizza all'opinione pubblica generale? In che misura si indirizza agli stessi leader religiosi?
0: Sì, è un libro che nasce da un'esperienza accademica, però è un libro che ha un intento formativo, pedagogico, cioè quello di far capire come il tema della pace, i temi della non violenza, i temi della giustizia, i temi della verità legati al discorso della pace possono essere vissuti, possono essere una riflessione comunitaria più ampia e soprattutto a vedere che dietro questo tema della pace c'è tutta una complessità che siamo invitati ad approfondire. Ogni tradizione può essere arricchita dal confronto con gli altri e può favorire una riflessione all'interno delle proprie comunità di fede.
1: Ultima domanda: dove possiamo collocare il concetto della speranza all'interno della teologia della pace?
0: Ma per noi la speranza è centrale in questo discorso. Dal punto di vista cristiano, io credo che tutto è orientato verso una speranza che non è la speranza solo umana come categoria umana, ma è una speranza che è in Cristo. Io dico è un orizzonte, è un cammino più profondo e è Cristo stesso che ci dà la speranza, è il nostro punto di riferimento. Dio ha fatto uomo che ci dà le chiavi per interpretare la realtà del presente. Quindi è lì la speranza. La sua morte sulla croce è un evento sconvolgente, è un evento violento, ma è un evento che rivela la possibilità di vivere quell'evento stesso, ma poi anche della speranza che c'è oltre quell'evento, che non ci viene data dalla risurrezione, che ci fa comprendere la dimensione dell'umano in relazione al divino in una prospettiva nuova. Quindi anche nella violenza dei poveri, dei più sofferenti, cioè nella croce, una dimensione profonda di speranza. Per questo la croce non può essere usata come uno strumento di conquista o di potere. La croce è quella dimensione della vita cristiana che è un punto di riferimento doloroso, ma nello stesso tempo è la dimensione della liberazione. E questo non è solo per i cristiani, ma è universale per tutti.
1: In uscita da questo servizio ricordiamo il titolo del volume curato dai professori Ambrogio Bongiovanni e Paolo Trianni, edito da Studium della Gregoriana. Teologia della pace, il contributo delle religioni per una convivenza pacifica.
2: Ve lo avevamo promesso in apertura, è giunto il momento di parlare di criminalità in salsa biblica. A svelarsi in cosa consistono questi holy crimes, cioè questi crimini sacri, è Chiara Gerosa. Sentiamo.
3: Prima delle impronte digitali, prima delle telecamere, prima del DNA, prima che qualcuno inventasse la parola crimine, c'era già il crimine. Benvenuti a Holy Crimes, perché il crimine più antico del mondo non ha prescrizione.
4: C'era già il crimine e qualcuno lo aveva già scritto, non in un archivio giudiziario, ma in uno dei libri più letti della storia, la Bibbia. È da qui che parte Holy Crimes, il podcast ideato da Francesco Muratori e Giorgio Alberti, 10 storie bibliche rilette con gli strumenti della cronaca nera e della criminologia, non per trasformare la Bibbia in un catalogo dell'orrore, ma per una domanda molto semplice: che cosa succede se smettiamo per un momento di guardare questi racconti soltanto come storie religiose e li guardiamo come casi criminali? Sentiamo Francesco.
5: Io ho visto che quei crimini non sono mai finiti. Nel senso che quando leggi di Caino e di Abele, con gli occhi di oggi non vedi un racconto antico, vedi il fratello che uccide il fratello in tutte le guerre civili di oggi. Quello che ho visto nella Bibbia non racconta il passato, racconta il presente. Ma il crimine è lo stesso, il movente è lo stesso, la vittima è la stessa. La Bibbia non è un libro antico in questa lettura, è un giornale di oggi.
4: Così Caino e Abele diventano una storia sulla violenza, il processo a Gesù sulla giustizia sotto pressione politica, la strage degli innocenti sulla violenza contro i bambini. Ma c'è qualcosa di ancora più inquietante. I protagonisti di questi crimini non sono necessariamente dei mostri.
5: Oltre alla normalità, io ti parlerei della banalità. La banalità del male ritorna. Ogni giorno vediamo notizie di questi crimini che vengono commessi da persone normali, non da mostri. Sono esattamente gli stessi moventi di Caino: la gelosia, la paura, il desiderio, la vendetta.
4: È qui che Holy Crimes diventa più interessante. Non chiede solo chi ha commesso il crimine, ma che cosa lo ha reso possibile e chi ha scelto di tacere. Come nel caso della concubina di Gibea. Una donna senza nome viene violentata e muore sulla soglia di una casa, ma invece della giustizia, il suo corpo diventa l'innesco di una guerra.
3: Benvenuti a Holy Crimes. Questo è il caso della concubina di Gibea. Il caso senza nome. La vittima non è il soggetto della storia, è il catalizzatore.
4: La vittima scompare, restano gli uomini, il conflitto, la vendetta e il potere. Ed è proprio questa attenzione ai sistemi e non soltanto agli individui che Francesco porta dentro il podcast.
5: Sì, è la complicità dei sistemi. Perché, per esempio, il linguaggio religioso dice: Caino ha peccato, David ha peccato, Giuda ha tradito. Come dire che si individualizza il male. Mentre quello che ho fatto io, e lo fa la criminologia, dice: quel sistema ha permesso quel crimine.
4: La domanda diventa allora molto più scomoda. Se un crimine è possibile grazie a una catena di persone, istituzioni, silenzi, chi è davvero responsabile?
5: Il peccato si confessa, mentre il sistema si deve smontare. Non penso di smontarlo con questo podcast, però spero di poterlo far vedere. Ogni giorno noi vediamo questo. C'è il poliziotto che pesta un manifestante. Non è una mela marcia, è parte di un sistema che permette quella violenza. Il politico che ruba non è un corrotto isolato, è parte di un sistema che, sappiamo ormai purtroppo, premia la corruzione. Ma se capisci invece che il male è sistemico, capisci che devi cambiare un sistema, e questo è molto difficile, è più difficile, però è l'unico modo.
4: È una lettura che attraversa anche uno dei personaggi più conosciuti dei Vangeli, Ponzio Pilato. Francesco lo guarda non come il funzionario debole che conosciamo dalla tradizione, ma come l'uomo che sa che Gesù è innocente e, nonostante questo, lascia che la condanna avvenga.
5: Oggi Pilato è il politico che sa la verità e non agisce. È il giudice che assolve il potente, c'è chi pesta e chi si gira dall'altra parte. È il cittadino che si gira dall'altra parte, appunto, e dice: non è affar mio. Pilato non è un debole, Pilato è un complice.
4: È proprio questa la provocazione più forte di Holy Crimes. Non tanto scoprire che nella Bibbia ci sono omicidi, violenze, guerre e tradimenti, lo sappiamo, ma accorgersi che, letti con gli occhi di oggi, quei racconti continuano a porci domande su di noi, su come reagiamo davanti al male, su chi ha il potere e su chi decide alla fine quale storia raccontare e quale voce lasciare nell'ombra. Ma Francesco si è posto la domanda più difficile anche su se stesso. Raccontare il crimine significa rischiare di diventare spettatori?
5: Preferisco, perché nella mia ottica è quello che faccio in questo podcast, è essere complice delle vittime piuttosto che dei carnefici. Quindi preferisco essere accusato di trasformare il crimine in podcast piuttosto che trasformare il crimine in un silenzio o in una lettura monotona. Perché il silenzio è proprio quello che ha permesso a tutti questi crimini di rimanere impuniti per 3.000 anni.
4: È questo lo sguardo con cui Francesco Muratori, insieme a Giorgio Alberti, che ha curato la regia e la ricerca musicale, hanno costruito le 10 puntate del podcast. 10 casi riletti attraverso il testo biblico, il contesto storico e la criminologia. E alla fine resta una frase che il podcast pronuncia quasi come una sentenza.
5: La Bibbia non è un libro di risposte, è un libro di casi aperti.
2: Ricordiamo che Holy Crimes di Francesco Muratori e Giorgio Alberti è disponibile su Spotify, su Apple Podcasts e su YouTube. Annunciamo in anteprima che ci sarà una seconda stagione con altre 10 puntate sul Nuovo Testamento. E forse, dopo averlo ascoltato, alcuni racconti della Bibbia non sembreranno più così lontani.
1: E con questo è tutto da Gael Kurtens e Luisa Nitti. Buona festa federale e buon proseguimento con i programmi di Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Fabiano Rizzi. Gli svizzeri voteranno sulla possibilità di costruire nuove centrali nucleari in 3 mesi. La coalizione che si oppone ai nuovi impianti ha raccolto oltre 125.000 firme contro il progetto approvato dal Parlamento in giugno. Lo ha annunciato il comitato referendario che riunisce Verdi, Socialisti, Verdi Liberali e una parte del centro. Migros si trova in una posizione di svantaggio nell'agguerrita concorrenza del settore della vendita al dettaglio. La sua struttura, caratterizzata da 10 cooperative regionali, la rende lenta e sovradimensionata. Un'indagine della NZZ Am Sonntag rivela che sta elaborando piani per fonderle o addirittura sopprimerle del tutto. Il direttore di Migros, Mario Irminger, si sarebbe espresso a favore di una cooperativa unica. Secondo fonti interne, si sarebbe ormai vicini a una soluzione. Un ostacolo è rappresentato dagli statuti. In ogni cooperativa regionale non solo deve svolgersi una votazione della base, ma le modifiche devono essere approvate con una maggioranza dei 2/3. Urne aperte in Germania, dove si vota oggi in Mecklenburg, Pomerania anteriore, e nella capitale tedesca Berlino. Un secondo test per i cristiano-democratici del cancelliere Merz dopo il successo dell'estrema destra dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt il 6 settembre, ma anche per i socialisti. In Mecklenburg, Pomerania anteriore, i socialdemocratici dell'SPD, al potere dal 1998, sono al 37% dei consensi, mentre l'AfD al 36%. A Berlino Die Linke guida i sondaggi con il 22% dei favori, mentre la CDU è ferma al 20%. In Russia si concludono oggi le elezioni parlamentari durate 3 giorni. Dopo l'esclusione dell'opposizione, il presidente Putin mira a ottenere una conferma ufficiale della sua linea sulla guerra contro l'Ucraina. Nonostante la crisi economica, la stanchezza per la guerra e il diffuso malcontento tra la popolazione, si prevede che anche questa volta il suo partito, Russia Unita, al potere da oltre 20 anni, conquisti la maggioranza dei 2/3. Le previsioni del tempo: oggi e domani in tutto il paese soleggiato con qualche velatura, le temperature massime oggi raggiungeranno i 26 gradi, domani i 23 gradi al nord e i 28 al sud, questo per effetto del Favonio.
0: Lo sport.
2: Buongiorno da Simone Giambonini. Partiamo con l'hockey, perché ieri sera a Losanna è arrivata la prima sconfitta stagionale dell'Ambri Piotta. Nel 4-1 della Vodas Arena, l'unica rete leventinese è arrivata nel terzo periodo con il top scorer Jolie, quando i vodesi erano già avanti 3-0. Il commento di Paolo Laurenti.
3: Idee chiare portate sul ghiaccio con convinzione. Questa è l'importante impronta che ha lasciato l'Ambri Piotta di Jussi Tappola sulla prima settimana di campionato. Dopo i successi contro Ajoie e Rapperswil, l'asticella ieri si è alzata in casa di un Losanna che dopo 2 battute d'arresto era affamatissimo di punti. Le difficoltà, soprattutto nel primo tempo, non sono mancate. Tuttavia, anche nel Canton Vaud, i bianco-blu hanno portato i loro principi di gioco e sono stati traditi nel periodo centrale dall'incapacità di tramutare in gol le diverse occasioni piuttosto allettanti costruite. Il Losanna la vittoria l'ha meritata, ma l'Ambri si è giocato le sue carte. Dagli stranieri finora stanno arrivando segnali positivi. Croy è una sorpresa positiva, Ed è già imprescindibile, Jolie viaggia a una media di 2 punti a partita e gli altri 3 attaccanti, Schnarr, Koditek e Jarventier, unico a non aver ancora segnato, si stanno integrando velocemente. Insomma, il Leventina ci si augura che chi ben comincia.
2: Sulle altre piste, Ajoie-Kloten 4-3 all'overtime, Davos-Zugo 2-6, Rapperswil-Friburgo 3-2, Zurigo-Ginevra 3-0, Bienne-Lagnau 3-4 dopo i rigori. In vetta alla classifica c'è ancora lo Zurigo con 9 punti, l'Ambri Piotta è quarto a quota 5, mentre Lugano è nono a 3 punti e solo 2 partite disputate. In Swiss League i GDT Bellinzona Snake si sono imposti anche nella seconda partita di campionato, superando 4-2 in casa la Rosa. Passiamo al calcio e alla Super League. 3 le partite disputate ieri, 1-1 tra Sion e Zurigo. Il Lucerna ha travolto il Grasshopper 5-1, mentre lo Young Boys ha battuto il Servetti in rimonta 3-2. In classifica Lugano è al comando con 3 punti di vantaggio sulla coppia formata da Sion e Young Boys, e oggi alle 16:30 avrà l'opportunità di allungare sul campo del Losanna, fermo a quota 6 punti sul fondo della graduatoria. Sentiamo Omar Meschal.
4: I punti in classifica, la storica serie di risultati utili, solidità difensiva, rendimento in trasferta ed il ventaglio di marcatori diversi. Non sono solo le cifre a spianare sulla carta l'ostacolo odierno, un Losanna in piena crisi di risultati. A confortare è anche il modo con cui il Lugano sta letteralmente affossando gli avversari nell'anno solare 2026. Non da 8 partite di Super League, insomma, ma dal mese di gennaio gli uomini di Crocitorti hanno imposto la loro legge anche e soprattutto lontano dalle mura amiche. Una sola sconfitta all'Etzigrund contro il Grasshopper ad inizio marzo, a fronte di 17 trasferte, sono il ruolino confortante che può lasciare rientrare con calma gli infortunati Steffen e Behrens e sopperire senza patemi la squalifica dello scatenato, forse troppo, Pilström. Manca allora un ultimo segnale da lanciare oggi a Losanna, prima di riempire le bombole d'ossigeno durante la pausa per affrontare la scalata autunnale fatta di 8 impegni in meno di un mese su 3 fronti.
2: Oltre a Losanna-Lugano, le altre sfide della domenica di Super League sono Vaduz Thun e Basilea-San Gallo. In Serie A è terminata 2-2 la sfida di vertice tra Roma e Inter. In serata, successo della Lazio 2-0 a Venezia. In testa ora ci sono Inter, Roma e Lazio, tutte a quota 13, una lunghezza davanti al Cagliari, vittorioso 1-0 ieri a Udine. Oggi si completa il quinto turno con Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como, Parma-Genoa, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. Passiamo alla MotoGP. Lo spagnolo Martin ha vinto ieri la sprint del Gran Premio d'Austria davanti alla Ducati di Marquez e all'altra Aprilia di Bezzecchi. Martin torna così in testa al Mondiale Piloti e oggi partirà dalla pole nella gara lunga al Via alle 14 in diretta su RSI La 2. Per il tennis, niente promozione nel gruppo mondiale di Coppa Davis per la Svizzera, sconfitta anche nel doppio in Brasile. In serata è poi sceso in campo anche il ticinese Remy Bertola, che si è imposto contro Matteo Spuccinelli e ha regalato l'unico punto alla Svizzera, fissando il punteggio sul 3-1. Chiudiamo con il ciclismo. Oggi iniziano i mondiali di Montreal con la cronometro femminile alle 15 e quella maschile alle 18.45. Entrambe sono in diretta streaming e su RSI La 2. Per il momento è tutto, buona giornata.
5: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.
6: Le 9:08, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta da Monte, frazione di Castel San Pietro, dalla Valle di Muggio. Oggi parliamo di castagne, di boschi curati e di un'agricoltura che si adatta alla montagna, spazio a flora, fauna e pratiche tradizionali che oggi tornano utili per tutelare il territorio e mantenere vivo il paesaggio. Non mancano come sempre gli esperti del programma, Alfredo Baratella, giardiniere, Tiziano Pedrinis, orticoltore, accompagnati oggi da un gradito ospite a sorpresa. Si parte come sempre in musica. Tiziano Pedrinis, secondo te chi canterà la prossima canzone?
7: Ma non so, perché qualcuno di nuovo questo oggi.
6: Alfredo Baratella, secondo te?
8: Ma non so.
6: Dai, su, non tenerci sulle spine, vai.
8: Nella?
6: Martinetti.

0: Diamo subito il numero di WhatsApp di Rete 1 per permettere a tutti voi di comunicare con gli esperti oggi in tre, quindi potete davvero sfogarvi. 076 321 1113 il numero di WhatsApp di Rete 1 per scrivere i vostri messaggi e sicuramente allegare anche le vostre fotografie, che sono veramente importanti per riconoscere l'entità del problema. Diamo il benvenuto alla prima ospite di questa mattina, Beatrice Fasana, Managing Director della Sandro Vanini S.A. Buongiorno Beatrice.
1: Buongiorno, come stai?
0: Ecco, domanda da evitare. Ma guarda, meglio dopo aver provato il balsamo di monte di Taras Jones. Devo dire la verità, ho ripreso un pochino di respiro, ma non siamo ancora alla parte che concerne il miele, siamo alla parte che concerne le castagne,
1: perché certo, naturalmente.
0: Giovedì si è svolto Castagnamo, questa conferenza stampa che è anche un po' un evento, diciamo, nel quale si dà il via alla raccolta centralizzata delle castagne in Ticino. Lascio che sia tu a dare tutte le informazioni al nostro pubblico che ha le mani che sono ormai scalpitano tutti per andare a raccogliere le castagne.
1: Speriamo ne vedremo.
0: Altrimenti
1: speriamo
0: come
1: che
0: fate
1: ce ne siano tanti.
0: Voi della Vanini a creare
1: i vermicelli, naturalmente. Ma allora sì, è stato un evento molto seguito, c'era parecchia gente, eravamo a Chiasso, è un evento itinerante, cerchiamo di andare ogni anno in una selva diversa per far conoscere anche le selve che ci sono nel nostro cantone, che sono, eravamo a Chiasso, appunto la selva del Pens, e abbiamo lanciato la raccolta delle castagne che comincerà il 23 di settembre, quindi settimana prossima. E la raccolta avverrà in 4 punti, uno a Stabio al magazzino della Tior, a Vezia alla
0: azienda Malombra,
1: esatto, a Biasca e poi dopo alla Tior di Cadenazzo. Gli orari sono il mattino e il pomeriggio e si possono portare le castagne, devono essere delle castagne sane, delle castagne intere, e vengono raccolte tutte le castagne, sia quelle grandi che anche quelle piccoline, che poi verranno ridotte in purea. Le grandi verranno vendute al mercato al dettaglio, le sagre, per fare le caldarroste, mentre quelle piccoline verranno raccolte, verranno acquistate da noi per fare i vermicelli.
0: Mamma mia, quindi caldarroste ticinesi, che è difficilissimo trovarle,
1: È difficilissimo, ma c'è una grandissima cultura di raccolta e anche di metterle di lavorarle nei nostri agrà. Ce ne sono tantissimi anche qui in Valle di Muggio, c'è anche la festa a Cabbio,
0: certo,
1: che è veramente molto bella da andare a vedere, molto tipica. Anch'io sono di Sannio, quindi sono qua della zona, e noi a casa avevamo anche noi una agrà, quindi a volte succedeva che, non quando ero piccola io, ma prima, che si facessero, e poi però si facevano le caldarroste sul fuoco, quindi
0: vedi, sei legata
1: la vita
0: al luogo ma anche alle castagne.
1: Esatto.
0: Quindi partirà il 23 ufficialmente. Togliamoci subito un dubbio: non c'è limite, cioè se una persona vuole stare in giro tutto il giorno a raccogliere castagne e poi portarle, cioè non è come i funghi, no, per intenderci?
1: No, assolutamente no, si possono portare tutte, e devo dire che gli anni passati siamo arrivati anche a 70-75 tonnellate. Speriamo che quest'anno, non si sa bene perché c'è stata una bellissima fioritura, poi c'è stata un'estate molto siccitosa, questo ci dicono gli esperti forestali, e quindi ci sono dei punti in cui i castagni hanno sofferto molto, altri punti invece che erano più discosti, che invece sembra che abbiano dei buoni frutti. Quindi bisognerà vedere un po' alla raccolta, si sa sempre solo alla fine quando arrivano le castagne quante ce ne saranno e quante verranno raccolte.
0: Ricordiamo anche che queste castagne che vengono portate nei centri di raccolta vengono anche pagate, quindi c'è anche questo stimolo ulteriore. Beatrice, un'informazione tecnica: c'è un sito internet dove si può andare a guardare gli orari? Perché adesso l'abbiamo detto, però magari qualcuno si dimentica, quindi c'è un sito dove si può andare a trovare ogni informazione?
1: C'è il sito www.castagnamo.ch.
0: Ah, perfetto, proprio castagnamo.ch, da lì
1: ci si può vedere, ci sono tutte le informazioni, sì.
0: Ottimo, allora direi che abbiamo dato le informazioni più importanti.
1: Sì, no, l'informazione più importante è quella: andate a raccogliere le castagne e portate le castagne, che poi ci saranno dei vermicelli fantastici e delle caldarroste anche molto aromatiche.
0: Questo sicuramente, ricordando che le selve castanili, insomma, sono alcune private, alcune sono aperte, invece diciamo sono, non sono private, sono magari del cantone, sono di altre istituzioni, ma se entrate in una selva castanile privata magari chiedete il permesso,
1: esatto. Questo sicuramente per non trovarsi in certe situazioni, sì, e sono delle selve sempre molto curate. L'importante magari è anche dire di portare le castagne, non stoccarle o tenerle a casa troppo, ma portarle non appena si sono raccolte, quindi il più fresche possibili.
0: Perfetto, perfetto. Allora andiamo con una canzone e poi andiamo con il miele di monte con Taras Jones e con i nostri ospiti. Ho detto, oggi abbiamo anche una sorpresa, quindi fra poco vi svelerò la nostra sorpresa di oggi. Ci sono i Cantiamo Sottovoce, che saluto con una bella canzone e poi torniamo in diretta da monte. Non vi ho ancora detto da dove esattamente, ma forse avete sentito un chiacchiericcio di fondo e forse avete capito che siamo all'interno di un'osteria.

0: 9 e 20 minuti in diretta da Monte. Taras Jones, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, ciao.
0: E grazie per avermi, anzi, il grazie lo devo dire a tuo figlio Gregory per avermi portato questa mattina un vasetto di balsamico di Monte. Questo piccolo capolavoro all'interno ha proprio degli elementi che possono aiutare in un caso come il mio a riprendermi un po' con la voce.
1: Sì, aiuta un po' i bronchi, il mal di gola. Infatti anch'io sono
0: l'hai preso anche tu,
1: sì,
0: eh?
1: Un pochino sì.
0: Sì, ma tu per motivi diversi.
1: Sì, ho fatto un po' di festa ieri sera. Però sì, ci sono dentro gli oli essenziali di menta, timo, eucalipto, limone, un po' di propoli, quindi aiuta un po' medicinale, ecco, diciamo così.
0: Taras, scusa, lo so che non c'entra niente con il miele. Quanti figli avete?
1: Cinque.
0: Cinque?
1: Cinque, sì.
0: Per ripopolare Monte.
1: Abbiamo già una buona percentuale di popolazione. Vero? Abbiamo il 5% noi.
0: Non male.
1: No, sì, anche il 7% calcolando me e mia moglie.
0: Senti, ma posso parlare anche con Gregory?
1: Certo, devi.
0: Buongiorno Gregory, quanti anni hai?
2: Ho 12 anni.
0: Mi ha detto tuo papà che tu sei il suo braccio destro, anche il sinistro e anche un po' la sua mente. Cioè fai tutto tu.
2: Dipende, ai mercati quando mi lascia un po' da solo, sì, faccio io lì alla bancarella.
0: Ma ti piace?
2: Sì, sì.
0: Ma sei anche un piccolo apicoltore?
2: E un po' di meno, però sì, ogni tanto lo vado ad aiutare con le arnie.
0: Non hai paura?
2: No.
0: Ma ti vesti tutto?
2: Sì.
0: Ti hanno già punto?
2: Sì, sì.
0: Ormai sei... non ti fa più effetto?
2: No, poco.
0: Ma cosa ti piace?
1: Una volta l'hanno punto in fronte, gli è venuta una faccia tutta, sembrava un cinese.
0: Dai, ma cosa dice papà? Ma lo prendi in giro così? Non si dicono queste cose. Ma come mai ti sei... cioè, hai guardato lui e hai deciso di provare a vedere se ti piace? Sei l'unico dei fratelli che lo aiuta?
2: Nei mercati sì, però anche vengono i fratelli più grandi ogni tanto. Quello più grande di tutti, ma adesso è al militare. E giù dalle arnie, sì, lo aiuta anche ogni tanto la mamma, così.
0: Ma cos'è la cosa più bella delle api, secondo te?
2: Boh, che il meccanismo dentro, negli ovuli, così.
1: Nelle celle.
0: Senti, ma come mai tu sei l'unico con i capelli rossi?
2: Non lo so.
0: Lo chiediamo a papà?
1: No, la mamma lo chiediamo.
0: Lo chiediamo? No, dai, adesso va. Adesso torniamo seri, eh. Torniamo seri. Allora, grazie Gregory, grazie mille. Taras, abbiamo capito, fate il miele, è sì. Una vostra particolarità, siete apicoltori, e dico siete perché è una grande famiglia, quindi Gregory aiuta, ma anche il figlio più grande aiuta, comunque tutti aiutano. Stiamo parlando di una buona quantità di miele che riuscite a produrre ogni anno?
1: Quest'anno è andata bene, sì, quest'anno e anche l'anno scorso. Sono state due annate forse le migliori in 15-16 anni, a parte un'altra, è andata bene. Un po' meno bene, è finita la fioritura, perché poi è stato secco, la siccità, e allora non c'erano più fiori per le api e ho dovuto alimentare molto, ancora adesso. Adesso finalmente c'è l'edera, quindi adesso stanno lavorando bene e spero che... Si riforniscono bene per l'inverno, però è stata un'ottima annata, sì.
0: L'edera arriva sempre dopo, una volta che è già finita, diciamo, la stagione di raccolta.
1: Sì, sì. Sì, la raccolta finisce inizio luglio, lì finisce tutto. Poi è iniziato il caldo forte, non c'erano più fiori, è stato un po' un problema.
0: Ma e le vostre api rimangono in zona?
1: Di solito volano possono arrivare fino a 3 km di distanza, però bene o male a 1,5 km, perché poi devono anche tornare. Quindi ecco, diciamo 1 km, vanno in giro, poi tornano a riportare il nettare.
0: Quindi è proprio miele di Monte,
1: sì.
0: Cioè massimo che sforano vanno a Bruzzella.
1: Sì, è vero, arrivano dall'altra parte, possono andare magari a Caneggio e a Bruzzella, sì. E poi in su verso la montagna, sì.
0: Avete vinto anche dei premi importanti,
1: sì, sì.
0: E devo dire la verità, c'è chi dà magari meno risalto ai premi, ma in un contesto come quello di un mercato, il fatto di aver vinto un premio, io credo che paghi l'occhio del consumatore,
1: sì,
0: che arriva,
1: sì,
0: e dice: mamma mia, ma se hanno vinto un premio avranno partecipato a un concorso insieme ad altri prodotti, se hanno vinto ci sarà un motivo, no?
1: Sì, no, funziona, perché poi non si sa mai adesso da dove arrivano le cose. Con la globalizzazione, quindi non sai mai un prodotto da dove arriva. Questo poi almeno con una medaglia, un un marchio è sempre c'è l'identificazione del prodotto, quindi la gente può dire ah, ok, allora è lì, siamo sicuri.
0: E certo, e questo non è cosa da poco. Mm. Devo dire che questo miele è abbastanza richiesto, perché comunque appunto la quantità è una quantità dosata, sì. non ce n'è in abbondanza. No. Fa parte dei tesori del generoso?
1: Sì, beh, anche quando facciamo i mercati per i tesori del generoso, è questa associazione, una cooperativa che abbiamo creato un anno e mezzo fa, ci sono anche oltre i formaggini, i formaggi e tutto, c'è anche il miele, sì, certo.
0: Ci racconti un po' di questi tesori del generoso, dove li riusciamo a trovare? Perché è bello avere anche dei punti in cui si sa che andando lì si trovano, sì, i prodotti del generoso, quindi di una regione.
1: Sì, sì. Appunto, i tesori del generoso, io mi occupo dei mercati e sono a Bellinzona il sabato, a Lugano il martedì, mercoledì a Mendrisio e a Chiasso il venerdì col furgone, il furgone per i formaggini. Abbiamo tutti i prodotti, salumi, formaggini, formaggi, formagelle, farina del mulino di Bruzzella, abbiamo tutti questi prodotti. Infatti la cooperativa è nata un po' per i produttori, per l'agricoltura qua locale, per promuovere tutti i prodotti della valle e del Monte Generoso, anche Valmara.
0: Ma in quanti siete ad occuparvene?
1: Okay, siamo i due gerenti, siamo io e Silvia. Io mi occupo più appunto del mercato, di reperire tutti i prodotti, e lei un po' più in negozio, in laboratorio a Mendrisio, dove c'è la produzione dei formaggini, amministrazione, perché poi distribuiamo anche i formaggini nei vari negozi e ristoranti e chi li vuole, ecco.
0: E c'è anche una gestione proprio di questi formaggi, di questi tesori. Quindi è interessante avere numerose risorse, quindi numerosi produttori, sì, e andare a distribuire questi prodotti in maniera intelligente sul, sì, territorio.
1: Sì, sì. Sì, bisogna sempre un po' riuscire a capire quanto prodotto riusciamo ad avere e come darlo, perché non è che sono infiniti qua i prodotti o i produttori. E quindi sì, bisogna cercare, se qualcuno vuole può entrare in questa cooperativa con i suoi prodotti e poi cerchiamo di smerciarli e dargli una visibilità.
0: E funziona?
1: Sì, abbiamo iniziato ad agosto dell'anno scorso, fino a Natale è andata bene, quest'anno sta andando bene, abbiamo fatto un po' di cambiamenti rispetto a prima, perché la ditta prima che ha chiuso ero già 15 anni che ero lì, quindi siamo andati avanti su quella, abbiamo fatto dei cambiamenti e adesso sta funzionando bene.
0: Senti Taras, ma si può vivere di apicoltura?
1: Qua da noi non lo so, difficile, si può, penso di sì.
0: Perché l'inverno cosa si fa? L'apicoltura d'inverno come vive?
1: Mette a posto, magazzino, mette in ordine, sì, devi avere tante arnie in diversi posti perché il territorio da noi è piccolo, quindi non puoi mettere 200 arnie in un posto solo. Quindi devi spostarle, metterle in giro per il Ticino, quindi spostarti, muoverti. Quindi si può, penso, perché c'è chi lo fa, però non è facile. Anche perché l'apicoltura non è come un panettiere che dice compra più farina e fa più pane se è la richiesta. Se un anno va male il miele non si fa. Se c'è brutto tempo. Quindi quello è un po' il problema del miele, che se non lo fai non ce l'hai. Basta.
0: Ci sono state delle annate in cui tu ne hai avuto veramente poco?
1: Sì, no, capita, quando c'è stato l'anno che pioveva sempre o l'anno quando c'era la siccità, però prima delle fioriture, quindi lì poi gli alberi seccano, i fiori non ci sono e lì anzi sei tu che poi devi andare a dar da mangiare alle api.
0: Perché loro in natura morirebbero.
1: Sì, adesso dopo la fioritura sono andato giù a vedere una volta, mi sono quasi un po' spaventato, perché se andavo là 2 o 3 giorni dopo sarebbero morte di fame, non avevano dentro più niente alcune. Perché non volavano neanche, perché non avevano niente, quindi bisogna prendere lo sciroppo, metterglielo, darglielo, e quindi anche quelle spese lì. E quest'anno, dopo la bella fioritura e bella produzione, poi c'è stato un attimo difficile, sì.
0: Senti, ma le api non ti riconoscono, non sanno che sei tu ad alimentarle?
1: Dicono di no, però devo dire che quando vado giù con mia moglie a me non pungono male, lei la pungono sempre, quindi le faccio sempre delle risate, perché lei ogni volta mi dico ma mi devo vestire, io faccio ma no, oggi andiamo a fare solo un lavoro veloce, non c'è bisogno, poi lei la massacrano e a me no, quindi boh, magari a me mi riconoscono.
0: No, ma veramente?
1: Sì, spesso.
0: Ma perché ridi? Non è una bella cosa?
1: Perché mi fa ridere vederla scappare.
0: Ascolta,
1: urlando.
0: Adesso adesso lo diciamo, alle 10, sì, verso le 10 arriverà anche lei, sì, e poi vedremo di metterti a
1: così
0: posto.
1: Così anche lei ne dirà, ok.
0: Sì, perché ci vuole un po' di parità.
1: Tanto ci starà ascoltando, mi sa che sta già marcando giù,
0: sta
1: cosa
0: sta prendendo
1: dire.
0: Appunti, sì, molto sì. Bene, Silvia, giusto?
1: Sì, sì.
0: Molto bene, Silvia, prendi appunti che poi lo massacriamo dopo. Andiamo con una canzone, c'è Toto Cavadini e poi vi presento il nuovo esperto dell'ora della terra che è arrivato a trovarci oggi e con lui potrete sfogarvi perché essendo un vivaista ha la risposta giusta insieme a quelle di Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis.

0: 9:34 minuti. Mamma, io impazzisco per Toto Cavadini. Non so. Non mi guardare così, Alfredo Baratella. Non mi guardare così, ognuno le sue passioni. A me appassiona Nella Martinetta e Martinelli. Marzi, ciao, buonanotte. Nella Martinetti e Toto Cavadini. Come a te appassiona il giardino, fare il giardino, fare queste risemine.
1: Non mi guardare così, però adesso.
0: Vedi,
1: tu.
0: vedi. Ognuno ha le sue passioni. Io però voglio andare a dare subito due indirizzi importanti, perché abbiamo detto che è aperta, partirà la stagione delle raccolte, della raccolta delle castagne a partire appunto dal 23 di questo mese. Quindi andiamo su castanicoltori.ch per avere tutte le informazioni sui centri di raccolta, che sono numerosi in Ticino, sugli orari e anche su, diciamo, il valore di ogni esemplare che si raccoglie. Quindi castanicoltori.ch. Beatrice, l'altro sito qual era?
2: Origint.ch.
0: Origint, ecco, castanicoltori.ch o Origint.ch. Questi sono i due siti di riferimento. Adesso andiamo con l'apertura delle linee telefoniche 0848 03 0808 per comunicare con gli esperti. Il numero di WhatsApp ve l'ho già dato, ma lo ripeto ancora una volta: 076 321 1113. Apriamo le linee telefoniche. Oggi c'è Tania ai telefoni, quindi vi risponderà direttamente Tania, che saluto, come saluto la nostra regia tecnica a Comano e come saluto anche la nostra regia invece presente qui a Monte. E saluto la new entry Tiziano Mutti. Buongiorno e benvenuto a Monte.
3: Buongiorno a te, Lara, grazie dell'accoglienza e dell'opportunità.
0: Grazie a te per essere con noi. Quindi siete colleghi tu e Alfredo Baratella.
3: Esatto, io e Alfredo siamo colleghi da ormai 16 anni.
0: Cioè lo sopporti da 16 anni?
3: Esatto, anche di più in realtà, perché è stato anche mio docente quando ho fatto la formazione di vivaista.
0: Quindi Alfredo, ci hai portato Tiziano perché crediamo in lui.
4: Ma sì, allora, oltre che a essere un bravo allievo 16 anni, forse 18 anni fa o 20 anni fa, ecco, è anche un ottimo docente, perché sì, è molto sensibile anche con i ragazzi, e comunque ha acquisito una buona esperienza, un'ottima esperienza direi, proprio a 360 gradi, soprattutto nella cura delle piante, visto che vivaista, nella conoscenza delle piante, ne conosce veramente tantissime, secondo me anche più di me. e anche i ragazzi veramente lo apprezzano.
0: Lo apprezzano, che bello. Di nuovo un buongiorno anche a Tiziano Pedrinis. Tiziano, tutto bene?
5: Sì, tutto bene. Un buongiorno a tutti anche da parte mia.
0: E allora iniziamo subito con le vostre telefonate. C'è Atos in linea. Benvenuto, Atos.
6: Ciao Lara, sono Atos del Caprioletto.
0: Oh, volevo Atos, salutarti. Adesso ti riconosco. Buongiorno.
6: Buongiorno, tutto a posto?
0: Eh sì, con un po' di voce, ecco, in meno rispetto al solito, ma ci siamo. Dici tutto, Atos. Certo.
6: Allora, ho già mandato due foto. Della mela a posto, mi ha risposto che ho capito cosa fare. E la rosa era brutta. Ha fiorito tutta l'estate, ha perso le foglie. Adesso mi ha già fatto la risposta, ma volevo sapere in dettaglio se devo spruzzarla o far qualcosa.
3: Ecco, buongiorno Atos, rispondo direttamente io. Allora, la rosa ha perso le foglie in quanto è molto sensibile ai problemi di origine funginea, dato l'umidità elevata, il caldo e comunque è un fattore che scatena queste conseguenze nella rosa. Direi che comunque a questo momento dell'anno, quindi siamo già in autunno, direi che è preferibile non trattare più le rose, in quanto hanno magari delle foglie, ben poche foglie, e andranno col tempo a perderle. Sarà soprattutto importante raccogliere le foglie cadute dal terreno e smaltirle correttamente nel compost.
6: Okay.
3: Per poi evitare che l'anno prossimo si ritrovi delle brutte sorprese già a partire dal mese di aprile.
6: ha fiorito tutta l'estate, un casino di fiori ha fatto, però ha perso le foglie, le tutta spennugiata.
3: Sì, sì, grazie, esatto, ma la rosa continua il suo ciclo vegetativo che porterà poi alla fioritura e in seguito alla fruttificazione della pianta, del fiore. Quindi continua ugualmente con le sostanze che ha all'interno dei fusti che sono di riserva.
6: Ok.
3: Continua il suo ciclo.
6: Grazie mille.
0: Athos, grazie mille.
6: Grazie Lana a te e una buona domenica a tutti.
0: Grazie, grazie mille, un caro saluto Athos e buona domenica a tutti voi amici dei Caprioletti, e noi continuiamo con i consigli dei nostri esperti nel frattempo, mentre si risponde ai tanti messaggi che sono arrivati al numero di WhatsApp. Io chiedo a Tiziano Pedrinis se dobbiamo appunto agire in quale modo nel nostro orto, perché è vero, sembra che tutto sia finito, ma non è proprio così, anzi.
5: Ma se non è finito poco ci manca, perché ormai le piante mostrano che l'autunno è arrivato in pratica, anche se il calendario dice ancora di no, e quindi vediamo soprattutto sulle colture, diciamo, mediterranee, quindi quei prodotti che si sviluppano durante l'estate prevalentemente, quindi pomodoro, cetrioli, melanzane e meloni, per chi ne ha, da una parte sono facilmente colpiti dai malattie fungine, soprattutto l'oidio e per certe piante anche la peronospora, soprattutto sul pomodoro. Quindi una cosa che bisognerebbe fare, che ho già detto la settimana scorsa, è quella di cimare le piante in modo da dare la possibilità ai frutti che ci sono ancora sulla pianta di ingrossare. D'altro canto direi che, come già detto la settimana scorsa, lotta alle malerbe, tutte quelle malerbe che sono sviluppate fra le aiuole. Il fatto è che producono una grande quantità di semi e questi semi naturalmente li troveremo nel terreno l'anno prossimo con le conseguenze. Per quanto concerne l'orto, quanto si può seminare o piantare, diciamo siamo entrati nel momento del formentino, quindi o si può seminare oppure ci può procurarsi delle piantine presso i rivenditori o presso qualche orticoltore, e questo possiamo farlo per quanto concerne all'aperto fin verso alla fine di ottobre, però si può già fare naturalmente in questo momento. È l'ultimo momento per seminare le rape, che avremo ancora prima dell'inverno una certa produzione. E poi si può cominciare benissimo a togliere tutto ciò che non serve più, quindi le piante che sono giunte alla fine della produzione, quindi i pomodori, se sono colpiti dalla peronospora e vediamo che non c'è più niente da fare, è importante toglierle subito. Stessa cosa vale anche per cetrioli e anche naturalmente per i meloni.
0: Grazie mille Tiziano, vado da... dal tuo omonimo Tiziano Mutti, perché ti chiedo, visto che mancano, Tiziano, 3 giorni, mancano solo 3 giorni al diciamo al momento ultimo in cui si può ordinare l'ulivo, un ulivo, perché l'associazione Amici dell'Olivo dà proprio questa possibilità di far arrivare delle piante certificate col passaporto, tutto corretto eccetera eccetera, da portarsi a casa, piante di 2 o 3 anni, e entro il 23 di settembre

0: Lo voglio, è bellissimo, ha un grande significato avere un olivo in giardino, è bellissimo, al di là della raccolta delle olive. Però cosa faccio? Ci vuole un giardino grande?
1: Ma non necessariamente. L'olivo può essere regolarmente potato, contenuto, cresce alle nostre latitudini comunque lentamente, sia in diametro del tronco che in larghezza della chioma, quindi è sopportabilissimo nei nostri giardini, anche visti i cambiamenti climatici che sono in atto.
0: E come varietà? Quale andresti a scegliere tu tra il frantoio, il leccino, il leccio del corno, la bianchera, il pendolino, il maurino, l'ascolana, il sant'agostino? Io ho visto tutte queste varietà e ho detto, oh mamma, come faccio a capire?
1: Come tutte le piante da frutta, quindi anche l'olivo, ci sono presenti sul mercato diverse varietà. Sicuramente quella adatta maggiormente al nostro clima è l'olivo leccino, in quanto produce delle olive non di grossa taglia, ma insomma in grande quantità. Dobbiamo comunque ricordare che il nostro clima non è proprio quello di origine dell'olivo, piuttosto quello è un clima mediterraneo, quindi dobbiamo adattarci a queste varietà dove si può fare una raccolta precoce e che sviluppano il frutto anche con temperature non troppo elevate sul lungo periodo.
0: Però se non voglio raccogliere le olive perché ne ho solo uno?
1: Si possono tranquillamente lasciare, sì sì. Qui in questo caso diventa appunto una cultura di tipo ornamentale più che da frutta.
0: Prendo un impollinatore o no?
1: Se non si vogliono le olive direi di no.
0: Di no, non
1: è necessario.
0: Non serve a niente, diciamo. No. Perfetto, quindi lo ricordiamo ancora questa bella possibilità che offre l'Associazione Amici dell'Olivo. Si rinnova questa possibilità di appunto comperare tramite l'associazione questi piccoli olivi e possibilità di comprarlo da 2 a 4 anni, ma fino al 23 di settembre, non si va oltre, anche perché non è che ce ne sia proprio una grandissima quantità e quindi insomma è un'operazione che va fatta con un preordine. Vedo che è arrivata la famiglia di Taras Jones, quindi sono fatti tuoi adesso. Vediamo come risponderà la mamma alle tue prese in giro in diretta, Taras. Noi andiamo con la musica, ci sono i Takalà. È arrivato anche l'ospite, il primo ospite della Domenica Popolare, ma non vi dico nulla. A partire dalle 10 scoprirete tutti gli ospiti.

0: In tanti chiedono quando è il momento giusto per potare l'olivo, visto che abbiamo parlato di questo. Tiziano, vuoi darci qualche consiglio?
1: Allora, adesso che ci addentriamo appunto nell'inverno, sarebbe opportuno attendere per fare una potatura, in quanto il freddo potrebbe entrare all'interno dei tagli e creare problemi alla pianta, che è comunque sensibile al freddo. Quindi attenderei la fine dell'inverno, inizio della primavera, per effettuare le potature.
0: Perfetto, e quindi seguiamo questi consigli. Alfredo, arrivano diversi messaggi, vedo veramente si spazia dal pomodoro ad altre tipologie di piante d'appartamento.
2: Sì, sono diversi bei problemi che si riscontrano adesso. In autunno ci si lecca un po' le ferite della stagione o di quello che non si è fatto in modo corretto durante l'estate. Quest'anno chiaramente questo gran caldo ha veramente messo sotto stress diverse piante e sempre di più ci rendiamo conto quanto sia importante scegliere la pianta giusta per il nostro giardino. Vediamo però anche i classici problemi che si manifestano con la moria delle drupacee e soprattutto ciliegi, prugni, dovuti magari a volte a attacchi di armillaria che fra un po' adesso con le prime piogge si potrebbero vedere i funghi, dunque i carpofori, i funghetti che si possono mangiare solamente dopo averli cotti, ricordiamoci, o averli fatti vedere a qualcuno che se ne intende magari anche, oppure potrebbe essere anche una fitoftora che è sempre un fungo del suolo. In quel caso è possibile che magari la fitoftora la si sia importata da i colleghi vivaisti. Spesso succede anche che in terreni dove coltivano le piante da frutto, se sono magari pesanti, si può sviluppare, oppure già presente magari in un terreno che era già predisposto. In questo caso si consiglia di non piantare altre piante. Infatti devo dire che quest'autunno ho ricevuto diversi messaggi. Quest'autunno siamo già in autunno, non ancora in autunno, no, manca un giorno. Ho ricevuto diversi messaggi proprio riguardo a queste morie, soprattutto di siepi, siepi di conifere, siepi di tuia, e spesso si vede come quando le piante soffrono il caldo, come è stato quest'estate, poi questi funghi parassiti, che in effetti diventano parassiti quando la pianta entra in stress, fanno morire delle grandi parti di siepi, e tagliando poi la pianta secca si riesce a definire se si tratta di armillaria o meno vedendo proprio sotto la corteccia un filamento bianco. Se invece spellando la corteccia si vede come un disseccamento un po' a forma di fiamma, allora si tratta piuttosto di fitoftora. In quel caso meglio togliere la ceppaia e cambiare completamente genere di pianta che si va a mettere. Addirittura se si tratta di armillaria sarebbe meglio cambiare il suolo per quanto possibile, e poi intervenire con dei funghi antagonisti come potrebbe essere il tricoderma.
0: Perfetto, grazie Alfredo. C'è una domanda interessante, Tiziano Pedrinis, adesso ogni volta devo dire il cognome, se no non capite a chi mi sto rivolgendo. Si possono seminare o mettere piantine di cavoli o verza o insalate al posto di pomodori, zucchine e fagiolini che non danno più?
3: No, adesso per il momento naturalmente per le verze è passato. La verza deve essere piantata normalmente alla fine di luglio, inizio d'agosto, quindi piantando adesso non avremo più nessuna produzione. È possibile ancora adesso piantare delle lattughe. Siamo anche qui a mezzogiorno meno 5, però è ancora possibile, è troppo tardi anche per le cicorie, quindi per scarola, cicoria di Milano, cicorie rosse. L'unica appunto che rimane sono i differenti tipi di lattuga, quindi il lattughino lollo, lattughino foglia di quercia, la cappuccia, questo già siamo un po' più tirati. Comunque i lattughini da foglia è forse il miglior prodotto che si può ancora piantare adesso come insalata.
0: Grazie Tiziano. Lina, avete visto Alfredo e Tiziano il messaggio di Lina? Lei dice: gentili signori dell'ora della terra, sono Lina dalla Svizzera interna, 8 km dal lago di Costanza, ho una pianta di ulivo leccino sul balcone, vorrei metterlo nel terreno, è possibile da noi? Dovrebbe essere messo dove c'è il sole la mattina o nel pomeriggio? Grazie, ascolto volentieri il vostro programma come tutti gli altri di Rete 1. Alfredo, Tiziano, cosa volete rispondere a Lina?
2: Ma possiamo dire che un ulivo può sopportare temperature che si avvicinano a quasi meno 10 sotto lo zero, dipende un po' secondo me dall'inverno e dipende un po' anche da quanto tempo, quanto sole prende. Cosa ne pensi tu, Tiziano?
1: Sì, esattamente, bisogna vedere la zona com'è, se c'è un microclima che è adatto alla coltivazione di questo olivo. Si può anche verificare se in zona ci sono altri sempreverdi che sono simili all'olivo, quindi potrebbero essere, non so, delle acidofile oppure dei diversi tipi di prunus sempreverdi, fuori eccezione per il prunus laurocerasus, che se sopportano bene il freddo e sono rigogliosi in primavera, non hanno subito dei danni, sono compatibili con la cultura dell'olivo.
2: Ecco, magari possiamo dare il consiglio alla signora Lina di fasciare il tronco come si faceva 20-30 anni fa in Ticino, con dell'aiuta, in modo tale che se dovesse arrivare un freddo intenso il tronco si cerca di salvarlo. Chiaramente se questo ulivo è in vaso bisognerà proteggere dal freddo il vaso, perché altrimenti potrebbe succedere un danno anche alle radici. Se lo vuole piantare all'esterno, senz'altro proteggere il tronco e anche i rami principali. Lo si può fare, esistono dei bendaggi. Eviterei di coprire la pianta completamente, perché altrimenti rischierebbe poi di defogliarsi o di favorire lo sviluppo di malattie o di parassiti. Però facendo questo bendaggio, che poi verrà tolto, direi l'ago di costanza non prima della fine di aprile, magari per evitare proprio delle spaccature, visto che se la signora abita vicino al lago di Costanza potrebbe esserci proprio un sole direttamente sul tronco. In questo caso, quando poi evitiamo che la temperatura al mattino scenda sotto lo zero, potrebbe togliere questi bendaggi. Certo, siamo un po' al limite, perché effettivamente di olio del lago di Costanza non è ancora sentito.
0: No, non ancora. Magari sarà Lina la prima a produrlo. Grazie Alfredo. Un altro messaggio arriva per quanto concerne invece l'orticoltura. Durante l'estate per la prima volta non ho avuto una sola zucchina. Tanti fiori, poi le zucchine piccolissime marcivano in punta. Come mai?
3: Ma questione della zucchina è una domanda molto... che riceviamo molto sovente. È dato dal fatto che non c'è stata fecondazione. Quindi non avendo avuto fecondazione, i frutti vengono semplicemente eliminati.
0: E basta.
3: Poi l'ideale, non so se si tratta di un'unica pianta, quindi questa signora ha messo a dimora una sola pianta, quindi dal momento che la zucchina è una pianta che ha fiori maschili e fiori femminili separati sulla pianta, magari non ha funzionato con l'autofecondazione, importante avere sempre più di una pianta in coltura.
0: Grazie a Tiziano Pedrinis, grazie ad Alfredo Baratella, grazie a Tiziano Mutti e grazie a tutti voi per ascoltare sempre L'Ora della Terra. Ci ritroviamo tra 7 giorni in diretta dalla giornata agricola leventinese, quindi torniamo in Leventina per raccontarvi di lei e delle sue meraviglie orticole, ma non solo. E quindi tra pochissimo la Domenica Popolare.
4: L'Ora della Terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Sono le 10. Studio Fabiano Rizzi. La Svizzera dall'anno prossimo rischia di dover importare più carne di vitello e di manzo per soddisfarne la richiesta. Lo dice dalle pagine di Le Matin Dimanche il portavoce dell'Associazione Mantello dei produttori e commercianti di carne Proviande. La causa è da ricondurre alla siccità estiva che ha indotto molti allevatori a macellare i propri bovini prima del previsto, determinando un surplus di carne momentaneo che però non si è tradotto in un abbassamento dei prezzi a causa degli accresciuti costi di stoccaggio e congelamento. Migros è svantaggiata nell'agguerrita concorrenza del settore della vendita al dettaglio dalla sua struttura caratterizzata da 10 cooperative regionali che la rende lenta e sovradimensionata. Per questo, secondo Lenzetz e Tamsontag, starebbe elaborando piani per fondere o addirittura sopprimere del tutto i 10 consorzi. Il direttore di Migros, Mario Irminger, si sarebbe espresso a favore di una cooperativa unica, una soluzione che si scontrerà con gli statuti societari che prevedono la votazione della base in ogni cooperativa regionale e l'approvazione delle modifiche con una maggioranza di almeno i 2/3. Urne aperte in Germania, dove si vota oggi in Mecklenburgo Pomerania Anteriore e a Berlino. Un secondo test per i cristiano-democratici del cancelliere Merz, dopo il successo dell'estrema destra dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt il 6 settembre. In Mecklenburgo Pomerania Anteriore, i socialdemocratici dell'SPD al potere dal 1998 sono al 37% dei consensi, tallonati dall'AfD al 36%, mentre la CDU è data poco sopra la soglia di sbarramento del 5%. A Berlino invece la sinistra della Linke guida i sondaggi con il 22% dei favori, mentre la CDU è ferma al 20%. In Ucraina, di almeno 4 morti, una donna e 3 bambini, il bilancio dei bombardamenti russi che nella notte hanno colpito la regione di Kiev. 2 i morti invece in Russia, bersagliata nella notte da un migliaio di droni ucraini. Le previsioni del tempo. Oggi e domani in tutto il paese soleggiato con qualche velatura. Le temperature massime oggi raggiungeranno i 26 gradi, domani i 23 al nord e i 28 gradi al sud per effetto del favoglio.
1: Lo sport
2: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
3: Time out. 6:04 al termine, 3-1 per il Lausanne, c'è Brandström, 4-1, prima vittoria stagionale dei Vodesi, prima sconfitta del campionato per l'Ambri Piotta.
4: Il coraggio di Tapola non è stato premiato ieri sera a Losanna, dove l'Ambri ha incassato la prima sconfitta stagionale. Buongiorno da Simone Giambonini. Partiamo appunto dall'hockey, perché ieri sera l'Ambri Piotta non è riuscita a inanellare la terza vittoria consecutiva ed è stato battuto 4-1 in trasferta da Losanna. Dopo la rete di Joly dell'1-3 a inizio terzo periodo, l'allenatore dell'Ambri ha tentato di recuperare lo svantaggio togliendo il portiere a 6 minuti dal termine, ma poco dopo è stato punito dal definitivo 4-1 di Brandström. Ascoltiamo Paolo Laurenti.
5: Era la sfida tra le squadre che dopo 2 partite avevano maggiormente disatteso le previsioni prestagionali. Il Losanna ultimo a 0 punti, l'Ambri reduce da 2 successi consecutivi. Il risultato di ieri però ha premiato tutto sommato la formazione che sulla carta, dimostrandolo poi anche sul ghiaccio, è dotata di maggior tasso tecnico. Da parte loro gli uomini di UC Tapola non sono rimasti impotenti a guardare come nelle recenti trasferte a Losanna. Tuttavia, dopo un primo tempo di marca losannese, a mio parere è nel periodo centrale che si è decisa la partita, con i bianco-blu incapaci di concretizzare diverse occasioni estremamente favorevoli per dimezzare lo scarto con Jolia, De Luca e anche un 2-1 in inferiorità numerica con Isacco Dotti e Grassi. Il 3-0 di Riad con Jolie sulla panchina dei penalizzati per un pasticcio nel cambio ha chiuso infine il discorso e condivide l'analisi proprio Isacco Dotti.
6: Ci è voluto tutto il primo tempo per raggiungere la loro intensità, Trovo comunque che già nel primo tempo ci siamo creati le nostre occasioni, ne abbiamo avute parecchio, peccato che non siamo stati capaci di riaprire subito la partita, e poi merito loro invece che hanno sfruttato il power play, le occasioni che hanno avuto loro.
5: È stata una partita godibile, non qualitativamente eccelsa, direi da 4 più. Lambrì, nonostante la sconfitta, ha comunque mostrato delle cose positive già emerse nelle prime due uscite. Il migliore delle ventinesi è Koditek, sempre molto intelligente in ogni movimento e in ogni scelta. Per Jolie, quarta rete in tre partite, bene anche Sen, mentre pollice in giù per un volenteroso ma arruffone Miles Müller.
4: Sulle altre piste, Ajoie, Kloten 4-3 all'overtime, Davos Zugo 2-6, Rapperswil Friburgo 3-2, Zurigo Ginevra 3-0, Bien Langnau 3-4 dopo i rigori. In vetta alla classifica c'è ancora lo Zurigo con 9 punti, l'Ambri Piotta è quarto a quota 5, mentre Lugano è nono con 3 punti e solo 2 partite disputate. Il prossimo impegno di entrambe le ticinesi è in programma martedì sera. In Swiss League, i JDT Bellinzona Snakes sono imposti ieri anche nella seconda partita di campionato, superando 4-2 in casa la Rosa. Passiamo ora al calcio, alla Super League. Oggi alle 16:30 a Losanna, il Lugano ha una ghiottissima occasione per andare sul più 6 in classifica, sul secondo posto occupato dal Sion, frenato ieri sull'1-1 dallo Zurigo e occupato pure anche dallo Young Boys, che ieri ha battuto 3-2 in rimonta il Servette. Quello di Losanna è un appuntamento sulla carta alla portata dei bianconeri, dato che i Vodesi si trovano all'ultimo posto in classifica al pari del Vaduz. Ma sentiamo Omar Meschal.
7: Pian piano, con il calare delle temperature, sono sempre meno i windsurf che hanno popolato il lago Lemano in questa torrida estate. Ciononostante, il veliero bianco-nero si presenta in Romandia col vento in poppa in un 2026 che da gennaio lo vede primeggiare con 3 sole sconfitte in 27 partite. Una in meno del Sion, che non a caso tallona i bianco-neri anche nella nuova stagione. La zattera Losanna, invece, fallito il progetto Zeidler, è sul fondo con una sola vittoria negli ultimi 12 impegni di Super League. Lugano, che anche quest'oggi potrà contare sull'ampio ventaglio di scelte a disposizione di Mattia Crocitorti. È bello far parte di una squadra super come la nostra. Tutti si intendono a meraviglia, sottolinea il secondo portiere Gebhardt, reduce dalla prima titolarizzazione. Tutti poi possono dire la loro in spogliatoio. È presto per dire dove vogliamo arrivare. Ora si tratta di proseguire su questo slancio, consci che chiunque scende in campo riesce a fare la differenza. Questa è una delle chiavi del successo che stiamo avendo, conclude il 24enne portiere tedesco Gebhardt. Sono infatti già 13 giocatori del Lugano a segno, a compensare gli infortuni di Steffen e Behrens su tutti e la fresca squalifica di Pilstrom. A Losanna, insomma, si va con 17 potenziali titolari per altri 3 punti prima della pausa. Fra l'altro, la storia della Super League finora ha detto che 4 dei 6 club, che in passato avevano almeno 20 punti dopo 8 giornate, hanno poi veleggiato fino in fondo, laureandosi campioni svizzeri.
4: Oltre a Losanna Lugano, oggi in Super League sono in programma anche Vaduz Thun alle 14 e Basilea San Gallo alle 16:30. In Serie A ieri è terminata 2-2 la sfida di vertice tra Roma e Inter, ed entrambe condividono la vetta della classifica con la Lazio vittoriosa ieri sera 2-0 a Venezia. Oggi si chiude la quinta giornata a partire dalle 12:30 con Fiorentina Napoli, alle 15 Frosinone Como e Parma Genoa, alle 18 Juventus Atalanta e alle 20:45 Milan Lecce.
8: Hey, this is Jean Manzambi. Thank you for your support. First start, first goal and first assist, and I hope that's not the last. Thank you.
4: Queste erano le parole di Joan Manzambi dopo che ieri, con un gol e un assist nella sua prima partita da titolare, ha aiutato il suo Aston Villa in Premier League a battere 3-2 il Tottenham. Una prestazione di buon auspicio per la nazionale svizzera, che da domani si riunirà a Belek in Turchia per il ritiro in preparazione alle prossime 4 partite di Nations League in programma tra il 26 settembre e il 6 ottobre. Passiamo alla MotoGP. Dopo la vittoria di ieri nella sprint, lo spagnolo Martinez tornato in solitaria in vetta alla classifica con 3 punti di vantaggio su Marc Márquez. Oggi Martin partirà dalla pole position nella gara lunga al via alle 14 in diretta su RSI La 2. Per il tennis niente promozione nel gruppo mondiale di Coppa Davis per la Svizzera, sconfitta anche nel doppio in Brasile. In serata è poi sceso in campo anche il ticinese Remy Bertola, che si è imposto contro Matteo Spuccinelli e ha regalato l'unico punto alla Svizzera fissando il punteggio sul 3-1. Chiudiamo con il ciclismo. Oggi iniziano i mondiali di Montreal con la cronometro femminile alle 15 e quella maschile alle 18.45. Entrambe sono in diretta streaming e su RSI La 2. Per il momento è tutto. Buona giornata.

0: Le 10 e 10 minuti, buongiorno e benvenuti a Monte, comunità tra tradizione e futuro. In diretta dall'osteria con alloggio La Montanara di Emanuele Baccini, nel nucleo di Monte, frazione di Castel San Pietro, a 678 metri sul livello del mare, sponda destra della Valle di Muggio, osteria che sorge tra morbide balze terrazzate, un tempo destinate al pascolo e oggi avvolte dal bosco. A Monte, nel cuore della Valle di Muggio, vi raccontiamo la vita di una piccola comunità che custodisce memorie antiche e che guarda al futuro. Oggi incontreremo gli abitanti, le associazioni, i promotori dei progetti culturali che tengono vivo il legame tra le persone, i luoghi e le tradizioni. E insieme a Emanuele, gestore e chef dell'osteria, scopriamo anche le proposte culinarie che uniscono le radici della tradizione ticinese, naturalmente tradizione ticinese, con un tocco di modernità. Dico giusto, Emanuele? Buongiorno.
1: Buongiorno, sì, dici molto bene. E, appunto, il concetto è un po' questo, quello di portare in valle una cucina con prodotti del territorio, perché faccio parte dell'alleanza Cuochi Slow Food e quindi ci tengo a questo, a promuovere i piccoli produttori e a far conoscere i, appunto, piatti tradizionali rivisitati un po' in chiave moderna, per attrarre anche un po' di clientela, diciamo, da fuori, dal Mendrisiotto, Chiasso, nel Luganese e via dicendo.
0: Hai detto slow food?
1: Ho detto slow food.
0: Ma no.
1: Sì.
0: Tu pensa.
1: Ma
0: c'è Franco Lorà.
1: Ma
0: buongiorno, dov'è? Franco, ha detto slow food e mi giro e ti vedo.
2: Ma guarda, sono comparso così zaff dal nulla.
0: Dal nulla. Che bello, quindi un cuoco dell'alleanza.
2: Sì, effettivamente è una delle ultime entrate in questo circolo che vuol promuovere un'alimentazione sana e buona e che valorizzi anche, come ha detto Emanuele, come hai detto tu, i prodotti del territorio. Quindi siamo contenti che Emanuele e la Montanara siano entrati in questo gruppo e io devo dire, ho già sperimentato, perché ormai bisogna verificare di persona, di palato, se
0: quante volte questa settimana?
2: No, solo ieri. Questa settimana solo ieri. E forse oggi, chissà.
0: Hai quindi già sperimentato la sua arte?
2: Sì, no, devo dire con piena soddisfazione, è una cucina sana, leggera, che fa piacere, e devo dire che anche l'ambiente è molto accogliente. Qui adesso poi siamo sulla terrazza dell'osteria ed è uno spettacolo veramente così, che solleva il cuore, bello.
0: Nelle giornate limpide si vede dietro al bisbino Milano, così mi dicono, oggi non è limpido.
2: Io sono quindi un po' miope, quindi però è famoso
0: è
2: il fatto che da Generoso si vede la Madonnina luccicare, questo è vero.
0: Emanuele, è vero?
1: E da qua sono leggende. Se leggende. Magari bevi un bicchierino in più,
0: la vedi la Madonnina.
1: La vedi.
0: Ecco. Poi voglio vedere come riusciamo a introdurre il nostro, diciamo, il terzo ospite di questa prima parte. Voglio vedere se riuscirò a fare dei giri strani o semplicemente lo introduciamo dicendo che è un abitante di Monte. Vediamo, ci penso un attimo. Prima però ascoltiamo il trio di fisarmoniche di Lugano con un bel valzerino.

0: Ero talmente presa a ballare questo valzer insieme a Franco Lurà che non sono riuscita a trovare un aggancio tra l'alleanza dei cuochi di Slow Food, l'osteria con alloggio La Montanara e l'ospite che presento adesso. Ovvero un matematico di fama internazionale, quindi capite che faccio veramente fatica a trovare l'aggancio ballando un valzer. L'unica cosa che posso dire è che Elvezio Ronchetti abita e ama Monte. Buongiorno Elvezio.
1: Buongiorno, piacere essere qui.
0: Piacere mio averti con noi. So anche che c'è un secondo aggancio che me lo gioco subito. Tu e Franco Lurà avete pochi giorni di differenza, siete nati tipo 3 giorni di distanza uno dall'altro. Non so chi sia quindi il più anziano tra di voi di 3 giorni.
2: Che domanda indiscreta.
0: Ma dai, ma non ho detto la data, l'anno né niente, ho solo detto 3 giorni di distanza.
2: Elvezio è nato il 4 novembre.
0: Tu sei nato il primo.
2: Giorno di tutti i santi, come diceva mia mamma, e lo ripeto spesso, questo qui è nato il di Dimor per far tribù ai vivi.
0: Bellissimo, è un po' aveva ragione, no?
2: Ma insomma, lei lo diceva col cuore.
0: Ma anch'io lo dico col cuore.
2: Sì. Vabbè, dai, passiamo oltre, per carità.
0: Ascolta, Franco, ma ti rendi conto che il nostro ospite, Elvezio Ronchetti, ha girato il mondo? Eppure ha scelto Monte come luogo del cuore, come casa fissa, cioè poteva vivere ovunque nel mondo e ha scelto Monte.
2: Ma facciamoglielo dire lui perché.
0: No, ma ti rendi conto?
2: Mi rendo conto che, ma poi anche per Monte avere qui una persona che praticamente, come hai detto tu, è di fama internazionale, ma lo era già così da ragazzo. Noi abbiamo fatto le scuole assieme. Sì, noi abbiamo fatto le elementari assieme, poi ci siamo persi di vista durante il ginnasio, ci siamo ritrovati al liceo che lui ha concluso col premio Maraini, per dirti, non è che
0: giusto.
2: Proprio ecco, e poi è stato praticamente subito cooptato in America, ecco, mi andavi a Bruzzella, scudellate, ecco, lui in America, e poi è diventato professore a Ginevra, vero Elvezio?
1: Sì, effettivamente è stato così, ma la mia scelta Monte evidentemente risale al fatto che queste sono un po' le mie radici. Abbiamo la casa di famiglia e quindi per me è stato abbastanza naturale. Devo dire che ho bisogno dei due mondi, cioè della pace di Monte quando torno qui dopo i viaggi e anche della vita piuttosto frenetica internazionale della ricerca. E il fatto di essere a un'ora da un aeroporto internazionale aiuta anche quello, perché questo mi permette di usufruire delle buone cose di ambedue. Devo forse aggiungere che la nostra famiglia, i Ronchetti, come tu saprai bene essendo linguista e delle tradizioni popolari, è patrizio di Monte, i Ronchetti. Tra l'altro è un prato qui sopra che si chiama i Ronchetti dal XVII secolo, e adesso siamo patrizi di Castel San Pietro perché c'è stata la fusione con il comune di Castel San Pietro e il patriziato. E infine devo dire che anche mio papà, quando è andato sono nato e cresciuto a Mendrisio, ma venivamo qui a Monte in estate, e il papà, quando è andato in pensione, ha deciso di ristrutturare la casa facendo una residenza per tutto l'anno, e quindi sono venuti qui, quindi per me la famiglia era qui come lo è adesso, e anch'io, quindi al momento sono diventato emerito a Ginevra, ho deciso di spostarmi.
0: Ecco, una lunga carriera quella di Elvezio con le radici tutte qui in valle, ma la stessa domanda io la faccio ad Emanuele, ovvero Monte quando entra nella tua vita? Cioè, Emanuele, tu di dove sei?
3: Allora, io sono italiano, nato a Varese, cresciuto a Cardano al Campo, che è una città, però è un piccolo paese della provincia di Varese.
0: Cardano al Campo mi ricorda una discoteca.
3: Esatto, il Nautilus.
0: Mamma mia! E qua ci fermiamo.
3: Esatto.
0: Non parliamo.
3: Non andiamo
0: oltre. Che se diciamo discoteche, poi Elvezio mi guarda male. Non voglio che lui abbia una strana idea.
3: E ho fatto la scuola alberghiera e poi, terminati i 5 anni, ho iniziato a fare le mie esperienze in giro per l'Italia, un po' in Francia e Svizzera. E diciamo, per farla breve, sono arrivato qua a monte grazie a Giulia, la mia compagna, che ha sfogliato il Corriere del Ticino. C'era questa opportunità di gestire la Montanara, e abbiamo partecipato al bando pubblico indetto dal municipio di Castel San Pietro. Eravamo 2 persone e sono stato poi scelto come candidato ideale in base al progetto, e sono qua da 1 anno e 3 mesi circa, ecco.
0: Quindi tu il Ticino lo conoscevi già, la Svizzera anche, perché hai fatto molte esperienze.
3: Sì, esatto, sì, in Ticino sono qua da circa 15 anni, ecco, tra Ticino, Vallese, e sono stato anche a Lucerna, però Lucerna quando avevo tra i 19 e i 20 anni, ero molto giovane, ecco, e non me la sono neanche goduta molto, perché quando avevo i giorni liberi tornavo spesso a casa per stare con gli amici, andare in discoteca, però non parliamo di discoteche.
0: No.
3: E niente, e quindi cercavo un posto un po' discosto, perché anche nella mia ultima esperienza ero a Campo Vallemaggia, che è un paesino ulteriormente più piccolo rispetto a questo, sono 6 abitanti. E quindi io sono già passato in una città, se vogliamo.
2: Aveva solo un tavolo allo stereo.
0: No, aveva più tavoli, ma aveva un cliente solo al giorno, forse. No, scherzo.
3: No,
0: Campo Vallemaggia, quel ristorante molto apprezzato, però per arrivarci, in effetti.
3: Sì, sono. Diciamo, c'è comunque gente che cerca questi tipi di luoghi, apprezza il silenzio, la tranquillità, e poi spesso sono luoghi che ti permettono di fare delle belle passeggiate piuttosto che pelle di foca, dipende un po' dal periodo dell'anno. Quindi stanno tornando, diciamo, in voga, o comunque per una certa tipologia di persone, sono luoghi appunto che vengono ricercati, e comunque ti danno quel valore che non riesci a trovare ovunque, ecco.
0: E quindi qui a monte, grazie a Giulia, la tua compagna, hai iniziato questa nuova avventura.
3: Esatto.
0: E poi qua c'è anche l'alloggio, osteria con alloggio, quindi da chef hai ampliato il tuo orizzonte, sei diventato anche albergatore.
3: Sì, diciamo, sicuramente è un'esperienza che mi ha completato, mi sta arricchendo. Chiaramente, essendo qua al 90% da solo, è molto complicato a livello proprio di energie, di tempistiche, perché le mie giornate sono molto lunghe, però c'è molta soddisfazione in quello che poi faccio. Il mio obiettivo è quello di far sentire bene le persone. Sono una persona che tiene molto all'accoglienza, a non far mancare nulla agli ospiti. E questa cosa mi riempie di gioia, e le persone che frequentano la Montanara anche solo per una notte o per più giorni apprezzano molto quello che faccio e riescono a capire l'energia e insomma tutto quello che ci metto.
0: 5 camere, 9 posti letto, col bagno in comune.
3: Esatto, sì, è più se vogliamo un ostello adatto a per lo più a gente che poi viene a fare delle escursioni sul Generoso, perché appunto nell'arco di, diciamo, 1 ora e mezza, 2 ore di cammino si arriva al Bella Vista, piuttosto che in 3 ore si arriva proprio in vetta al Generoso, quindi è comunque adatto anche a persone poco esperte.
0: Certo. Io farei fatica
2: però
0: col bagno in comune.
2: Per andare al bagno in comune.
0: No, appunto, io faccio fatica perché
2: deve prenotare. Guarda, io penso che avrò bisogno verso le 9:30.
0: Io mezzanotte e mezza sicuro.
3: Guarda, l'orario che più gettonato è tra le 7 e le 8 della mattina,
0: No, ma
3: dopo,
0: ma veramente?
3: Sì, insomma.
0: Ah no, Franco ed io abbiamo bisogno prima, sicuro.
3: Poi c'è qualcuno anche alle 4 di notte.
0: Vedi? Vedi, è meglio, allora vedi, è meglio prenotare, esatto. Scherzi a parte, 10:27 minuti. Dimmi una cosa, sii onesto, sincero. Sii onesto, eh?
3: Sarò onesto.
0: Prometti?
3: Promesso.
0: Giura?
3: Giuro.
0: Ok, così, senza sapere cosa gli chiedo, lui già giura.
2: Giurin giureta, libro da messa, libro di fra, se fu una bosia fu un gran peccà.
0: Capito?
3: Certo.
0: Quante persone hai a pranzo?
3: Una decina.
0: A che ora devi iniziare a cucinare?
3: Sono già in ritardo.
0: Ma se sono le 10:27, sei uno chef, ci metti... Ah, ma sei da solo?
3: Sono da solo, ma io ho già iniziato alle 6:30 di stamattina, eh.
0: Ah, cosa hai messo in pentola?
3: Insomma, c'è da fare il fondo di selvaggina. Poi ho preparato un ragù con un osso buco di cervo, che farò questo risotto, che è una reinterpretazione di un risotto 2 stelle Michelin di Perbellini, molto, molto particolare. Un risotto alla milanese, però capovolto.
0: Capovolto.
3: Quindi c'è l'osso buco nel fondo del piatto, che è fatto un ragù.
0: Sopra, se vai avanti, scampicchio sviene.
3: Sopra questo risotto alla parmigiana, e per concludere una spuma allo zafferano, ma con midollo.
2: Ecco, ma sarà così che lui è convinto di avere 10 posti a
0: tavola.
2: In realtà.
3: No, ma questo non posso moltiplicarlo, ancora non ho questa dote.
2: Duque che ne par due, che ne par tre, quindi si riducono le porzioni.
3: Dopo parliamo.
2: Mi pare che sia il caso di dire agli ospiti di mezzogiorno di arrivare pure con comodo verso la una.
0: Già, già mangiati. Dal 1 ottobre al 1 novembre 2026, ricordiamo, andrà in scena la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Bassio Ceresio, quindi 63esima edizione, un mese in cui anche qui si scoprirà appunto tutto quello che concerne i sapori autentici del territorio, ricchezza della sua tradizione culinaria, con un vino scelto, ma non si può ancora dire niente, perché
3: nulla, ci sarà
0: sorpresa.
3: La rassegna stampa al 23 del mese, e è una rassegna chiaramente molto storica per la regione, e quindi ci auguriamo che arrivino tanti avventori, insomma. E poi dopo, da non dimenticare che nel mese successivo c'è la rassegna, quella del piatto nostrano della Valle di Muggio, che è un'altra rassegna un po' più giovane, ma che comunque credo che sia intorno al 20° anno, ed è anche questa, vale la pena, ecco, scoprire i ristoranti dell'area della Valle di Muggio, che offrono anche qui o un menù o un piatto, e sono cose belle che fanno ancora, diciamo, conoscere quello che è il classico, la classica cucina proprio del territorio.
0: Allora, se ci lasci qualcosina, giusto qualcosina, noi ti lasciamo andare in cucina.
3: Allora,
0: avevi giurato e promesso all'inizio, quindi...
3: Ah, era questa?
0: Esatto.
3: Cosa ti posso portare?
0: No, lascia qualche porzioncina.
3: Lascio
0: così.
3: Porzioncina.
0: Va bene, Franco.
2: Diminutivo che mi lascia un po' perplesso, porzioncina, però... Vabbè, in mancanza da cavalla, santrota, insomma, quindi...
0: Dai,
2: andrà
0: lo
2: bene,
0: lasciamo
2: anche
0: andare?
2: Così. Sì.
0: Va bene. Grazie Emanuele, ci sentiamo dopo, non ti credere, arriverò in cucina, tanto guarda, e siamo quanti metri quadri sono?
3: Pochi.
0: Quindi ci arrivo subito.
3: 100 metri quadri, ma da qui alla cucina 10 passi sei lì.
0: Esatto, quindi arrivo in cucina, un po' di musica e tra poco parliamo di matematica. No, scherzo, non parliamo di matematica, ci mancherebbe che mi metta a parlare di matematica con Elvezio Ronchetti, no.
2: Stema i printagni.
0: No, parliamo, tra poco parliamo.
3: Molto bene.

0: Maria Friketek.
1: Da monte nel mondo, Elvezio Ronchetti davvero ha girato il mondo per lavoro, perché alla fine da professore ha avuto questa grande opportunità di girare il mondo. Penso che in pochi siano riusciti ad essere professori all'età di Elvezio, cioè a 31 anni Elvezio tu eri già professore?
2: Sì, è stato nominato a Ginevra nell'86. Devo dire che mi sono trovato in un certo senso al posto giusto, nel settore giusto, al momento giusto. Io mi occupo essenzialmente di statistica, econometria, e questi sono campi che hanno a che fare con l'estrazione dell'informazione dei dati, e a quei tempi queste cose erano un po' l'inizio. Oggi evidentemente, quando parliamo di intelligenza artificiale e di problemi di questo genere, sottostanti ci sono tutti questi algoritmi e questi metodi che sono sviluppati in questi settori. Quindi io ho un po' accompagnato anche tutto questo sviluppo, e quindi mi ha permesso evidentemente di fare una ricerca all'avanguardia e di girare il mondo, perché la ricerca su queste cose è chiaramente a livello internazionale.
1: Quindi noi, che siamo convinti che l'intelligenza artificiale sia una cosa degli ultimi anni, assolutamente no. Cioè, possiamo dire che già nell'86 c'era questa visione, cioè si poteva pensare che saremmo arrivati oggi nel 2026 a parlare di intelligenza artificiale, di machine learning, di dati che poi vengono utilizzati in un certo modo?
2: Alcune persone avevano già questa visione, ma erano delle eccezioni. Uno dei più grandi americani, John Tukey, in un lavoro nel 62, non aveva previsto esattamente l'intelligenza artificiale come la capiamo oggi, però ha previsto tutto questo sviluppo basato sull'estrazione dell'informazione dei dati, l'analisi dei dati, eccetera. Forse si può dire a posteriori, come sempre più facile, che forse era prevedibile, però ciò che non era prevedibile sicuramente è la velocità con la quale queste cose sono sviluppate. I modelli che esistono oggi, già 5-10 anni fa non erano prevedibili con questa performance, e quindi in questo senso non direi che già in quei tempi si parlava di intelligenza artificiale, si parlava di metodi che poi oggi sono usati come base, come algoritmi, eccetera, in parte per i modelli che vengono poi usati nei software di intelligenza artificiale.
1: Comunque, Elvezio, nella tua lunga carriera il ritorno a casa c'è sempre stato, cioè ovunque nel mondo, che tu fossi a Ginevra, Zurigo, in America, Princeton, ovunque tu tornavi a casa, e casa poi a un certo punto è diventato proprio monte, e c'è un tuo parente che qui ha veramente lasciato un contributo importante.
2: Sì, effettivamente si tratta del dottor Dante Ronchetti, che è cugino di mio papà. Lui era un imprenditore con uno spirito sociale, e quindi nel 1978 ha deciso di costruire la Montanara e poi di donarla al comune, all'allora comune di Monte. Nel frattempo c'è stata la fusione con Castel San Pietro, e quindi oggi è di proprietà del comune di Castel San Pietro. Ecco, come segno o come ricordo del suo paese d'origine. Fra l'altro, se posso aggiungere, 7 anni prima, nel 1971, aveva costruito anche la casa per anziani La Quiete, fra Mendrisio e Castel San Pietro, che era poi stata donata al cantone e oggi fa parte della rete ECAM. E quindi questo ricorda un po' il suo, ed è anche per la famiglia, è un po' un ricordo al paese, alle nostre radici.
1: È ancora più bello essere qui oggi.
2: Sì, sicuramente. Diciamo, personalmente io a quel momento avevo 23 anni, quindi ero già a Zurigo, e quindi non ho seguito veramente la costruzione mattone per mattone della Montanara, però ricordo il papà ne parlava del progetto, dei disegni, eccetera, E quindi l'ho vista crescere in un certo senso, come anche la quiete al tempi della costruzione della quiete, e quindi ha un ricordo particolare, e quindi anche come famiglia ci teniamo che questa tradizione continui con gli adattamenti necessari ai tempi.
1: Eh beh, certo, tu abiti proprio qua sopra.
2: Sì, è la casa proprio di sopra. E questa è la casa di famiglia.
3: E vuoi farti invitare anche lì tu?
1: Cosa hai detto? Cosa hai detto? Osa ripeterlo?
3: Oso ripetere, nel senso che il vecchio fa attenzione, perché non so com'è la tua scorta in cantina, ma no, si diceva.
2: Dovrò,
1: ma secondo te Elvezio ha la scorta in cantina di vino?
3: Ma cosa ne dici?
2: Non la scorta, no. Vedi? C'è qualche bottiglia.
1: Ma lui fa statistica. Cosa pensi che sia? Un raccoglitore di vino?
3: No, però magari fa le statistiche su quanti bicchieri riusciremo a scroccargli nel pomeriggio.
1: No. Ma poi se sapesse le volte che sono stata bocciata io a statistica, guarda, non vorrebbe neanche parlare con me Elvezio. Ascoltiamo una canzone, c'è il gruppo Mandolinisti Eliante, e poi torniamo a raccontarvi di Monte con i nostri ospiti di questa domenica mattina.

0: Domenica Popolare, seduti proprio qui in terrazza alla Montanara, Montanara che abbiamo sentito, insomma, è stato un regalo che Dante Ronchetti ha voluto lasciare proprio al comune, e oggi è grazie a questa persona se siamo qui a godere di questo panorama, a godere di questa chiacchierata. Insomma, Franco, ci sono tante cose che ci riportano indietro, ma so che hai anche preparato per oggi qualche appunto storico su Monte.
1: Ma ormai sono abituato al fatto che di tanto in tanto mi fai lavorare, e quindi ho anche effettivamente preparato qualcosina in questo senso. Però, visto che volevo partire diversamente, in quanto è una scoperta questo paesaggio che si apre davanti a noi, veramente apre il cuore. Una cosa che un attimo fa, mentre c'era una canzone con Elvezio, abbiamo guardato un po' qui attorno, mi ha fatto vedere le camere, cioè dal di fuori lo stabile che ospita le camere, e devo dire che chi si è svegliato stamattina ospite della Montanara ha avuto davanti a sé un panorama che è quasi indimenticabile. È una scoperta, come una scoperta lo è stata anni fa una cosa che mi è capitata qui in Valle di Muggio e che allora mi aveva meravigliato molto. Poi, frequentando un po' il mondo delle tradizioni popolari, a rivelazioni di questo tipo un po' mi sono abituato, ma qui anni fa una donna della Valle di Muggio mi raccontava che una sua parente aveva incontrato su un sentiero della valle niente po' di meno che il Galbisaresk. Galbisaresk, che è una creatura che questa donna credeva effettivamente di aver incontrato e che credeva effettivamente che esistesse, in realtà è una creatura mitica, un rettile che ha lo sguardo ipnotizzante, si presenta di un colore verde bruno con una grande cresta rossa sul dorso, e questo rettile era particolarmente temuto perché si credeva che essendo molto aggressivo potesse fare del male. Addirittura si riteneva che col suo sguardo potesse addirittura uccidere la persona che incontrava, la quale, per sfuggire a questo pericolo, doveva avvistarlo prima. In questo caso sarebbe stata incolume, e si diceva che questo Galbisaresk emetteva dei fischi molto forti, tali da spaventare il bestiame, che poi, correndo impazzito, poteva anche precipitare dai pendii ripidi della valle, ripidi al punto tale che sul finire del Settecento un visitatore molto conosciuto ormai delle nostre terre, Carl Victor von Bonstetten, che era, diciamo così, un ambasciatore del cantone di Berna, che faceva parte dei 12 cantoni primitivi che governavano la Svizzera, componevano la Svizzera da allora e governavano sui baliaggi ticinesi. Questo visitatore molto colto e molto curioso aveva visitato anche la Valle di Muggio, e a proposito appunto dei pendii ripidi si diceva, aveva scritto, che sono talmente ripidi che le ragazze del posto non possono salirvi senza provar vergogna. È anche una bella annotazione di costume, perché costume è la parola proprio giusta, perché indica il fatto che fino a non molti decenni fa non si usava la biancheria intima, quindi queste donne che con gonne pur sempre lunghe, ma che nella salita esponevano quello che doveva restare nascosto agli sguardi avidi e curiosi dei giovanotti dell'epoca, dovevano provare vergogna nel salire a fare questi lavori, in particolare a governare il fieno di bosco, quindi procurare su queste pendie anche il nutrimento per gli animali, per le mucche in particolare. Ecco, quindi questa scoperta di questo animale mitico e fantasioso mi ha sorpreso, e nel chiedere poi in giro se altre persone l'avessero incontrato, l'avessero visto, non ho più trovato nessuno che l'aveva incontrato, ma ho incontrato persone che parlando del Galbisaresk mi diceva che si usava anche per dire di qualcuno che aveva uno sguardo particolarmente penetrante, anche magari con una punta di malizia o di cattiveria, si diceva quel lì è il Gajuec dal Galbisaresk, o da Sgarbasalisca addirittura. Ecco, e di uno che era molto irascibile, si diceva quel lì l'è un basilisk. Quindi

0: questa credenza, che oggi ci sembra ingenua, superstiziosa, anche un po' puerile, ma in realtà riflette questi innumerevoli tentativi che la gente che ci ha preceduto, la gente di allora, aveva con gli strumenti del tempo per cercare di interpretare il mondo e di dare una giustificazione anche a situazioni o a fenomeni che per loro erano incomprensibili. Mancava il matematico.
1: Vedi, mancava. Cosa dice Elvezio?
2: Ma no, penso che ne facevano volentieri a meno, non è che sia necessario. Comunque, non so, io non ho racconti di tipo matematico, più che altro sono molto contento di essere a monte, perché questo mi dà anche una certa ispirazione, la tranquillità e la pace, e questo è sempre stato così, quindi potrei anche incoraggiare delle persone che cercano questa calma, questa così, che magari hanno bisogno di uscire, di venire.
0: La Montanara vi aspetta.
1: Perfetto. E noi andiamo in musica, Pietro Bianchi e Roberto Maggini, Cara moglie.

0: 10:52 minuti qui a Monte, è arrivata a trovarci anche Silvia Jones. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma tu hai ascoltato L'ora della Terra?
1: Ho sentito, sì.
0: Hai ascoltato bene?
1: Furbastro.
0: Cosa ha detto tuo marito?
1: Ho sentito, sì, cosa ha detto.
0: Che, vuoi ricordarlo cosa ha detto?
1: Ne ha dette parecchie.
0: Ecco, allora magari non le ricordiamo proprio tutte. Ha detto tanto, ma non ha detto che a Natale Monte si trasforma, altro che Natale in piazza, qui diventa Natale a Monte.
1: Ci proviamo, sì, anche con l'aiuto delle mamme, della gente in generale di Monte.
0: Ma qua, state arrivando
1: stanno arrivando,
0: a mazzi. Cos'è tutto questo arrivare di
1: con
0: mamme con bambini?
2: Siamo rumorose noi.
0: Ma buongiorno, tu sei?
2: Moira
0: che insieme a Silvia organizza questo Natale a Monte.
2: Non solo.
0: Allora, adesso io vedo una marea di bambini. Spiega. Vabbè, queste due sono identiche, quindi sono tue.
2: Sono mie,
0: esatto.
2: Sì.
0: Lei è?
2: Come ti chiami?
3: Eve.
0: Lei?
3: Lexi.
0: Uè, ma che nome, mi ricorda Beautiful, non so perché. Lexi?
2: Grey's Anatomy.
0: Ah, scusami, sono rimasta un po' indietro io.
2: Abbiamo anche il grande che è Mark. Giusto?
0: No, sì. Sai che io un cane si chiama Derek.
2: Fantastico.
0: E invece tu, Silvia, chi tieni in braccio?
1: Io qui?
3: Sono lei.
1: Che ho senza voce oggi.
0: Soleil, ma guarda che c'ho il miele del tuo papà. Il miele balsamico di Monte, lo conosci?
1: Sì, non facciamo una
0: ma
1: gran
0: appunto
1: pubblicità.
0: Ma appunto non è buono che tu
1: voce.
0: Abbia così poca voce, nonostante ne mangi circa 3 kg al giorno, vero? Eppure risultati zero. Prova a parlare.
1: Non esce più la voce.
0: Di come ti chiami?
3: Soleil.
0: Sì. Taras, rivedrei la formula di questo miele balsamico. Comunque. E poi c'è sempre Gregory, che eviterò di chiedere ancora una volta dettagli sul colore dei capelli, perché proprio non ci siamo. E poi c'è un'altra.
4: Elodie.
0: E qua siamo sul moderno, anche con i nomi. Perché Soleil deriva dal Cirque du Soleil. Elodie dalla cantante.
1: No.
0: Gregory non si capisce, ne mancano due. Come si chiamano, Taras, gli altri due?
5: Damian e Julian.
0: Damian e Julian, bellissimi. Siamo molto moderni, quindi tra antico e moderno qui a Monte ne abbiamo di cose da dire, perché Natale a Monte, abbiamo capito, si illumina tutto, diventa un Natale degli ultimi anni con i LED. Cosa succede? Silvia?
1: Aspetta che passa Taras.
0: No, non puoi fare così. Se Taras prima ti prende in giro, adesso Taras non parla più, capisci?
5: Perché questa è una cosa nuova, quella di Natale.
0: Ah, va bene.
5: Di solito loro organizzavano San Nicolao e quello c'è sempre stato. Invece Natale a Monte sarebbe una nuova cosa, che portiamo l'albero in piazza a Monte, proviamo a mettere delle illuminazioni sulla chiesa, sulla facciata, e inseriamo il San Nicolao con l'accensione di questo evento.
0: Ma è la prima volta?
5: Sì, lo stiamo proprio adesso preparando tutto.
2: È un progetto.
5: Stiamo cercando un po' i fondi, le cose, è proprio partito adesso, sì.
0: Allora, siccome parte adesso, ne parliamo tra pochissimo dopo le notizie delle 11, perché avete detto cercate anche fondi, quindi ne parliamo, magari qualcuno ha un albero a disposizione portare a Monte? Chi lo sa? Vediamo.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. Studio Fabiano Rizzi. La calda estate appena conclusa ha determinato un'affluenza record nelle piscine all'aperto in molte località svizzere, facendo aumentare le esigenze di gestione degli impianti e del personale. Lo dice un sondaggio dell'agenzia di stampa Keystone ATS. A Zurigo, ad esempio, le 15 piscine gestite dall'ufficio dello sport hanno superato per la prima volta i 3 milioni di ingressi, battendo il record dei 2,4 milioni registrato nel 2023. Cifre record anche a Berna, Basilea, Coira e Losanna. Effetto della canicola più contenuto invece a Ginevra, secondo il direttore di Genève Plage. Al via oggi in Germania le elezioni regionali in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino. 4 milioni gli elettori chiamati alle urne. Un secondo test per i cristiano-democratici del cancelliere Merz, dopo la sconfitta contro l'estrema destra dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt il 6 settembre. In Mecklenburg-Pomerania anteriore i socialdemocratici dell'SPD, al potere dal 1998, sono al 37% dei consensi, tallonati dall'AfD al 36%, mentre la CDU è data poco sopra la soglia di sbarramento del 5%. A Berlino invece la sinistra della Linke guida i sondaggi con il 22% dei favori, mentre la CDU è ferma al 20%. In Ucraina è di almeno 4 morti, una donna e 3 bambini il bilancio dei bombardamenti russi che nella notte hanno colpito la regione di Kiev. In Russia invece droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio nella regione di Mosca, uccidendo 2 persone. Un tentativo di disturbare lo svolgimento delle elezioni legislative, secondo le autorità russe. Quelle che si chiudono oggi sono le prime per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, dall'inizio della guerra. Senza sorprese, termineranno con la vittoria del partito che sostiene il presidente Putin. Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, allontanato dagli organizzatori per aver esternato il suo sostegno alla Palestina. L'attacco a Israele del 7 ottobre è stato terribile, ma ciò che sta accadendo a Gaza è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato, ha detto da un palco di Filadelfia la pop star britannica, criticata e boicottata per il lungo silenzio. Le previsioni del tempo. Oggi e domani in tutto il paese soleggiato con qualche velatura. Le temperature massime oggi raggiungeranno i 26 gradi, domani i 23 gradi al nord e i 28 al sud per effetto del favogno.
2: Sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di colonna e attese di circa 20 minuti tra Quinto Airolo in direzione nord. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen, vi sono pure 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti circa. Segnaliamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: Le 11.04 minuti, di nuovo ben ritrovati nella Domenica Popolare in diretta da Monte. Siamo ospite di Emanuele Baccini alla Montanara e siamo in compagnia di numerosi ospiti, a partire da Yves, che ha quanti anni, Yves?
1: 4 anni.
0: 4 anni. Poi c'è Soleil, che non ha voce. Poi abbiamo, no, oggi non puoi parlare perché sei afona, Soleil, quindi mi dispiace. Poi c'è Elodie, che non è, no, tu non sei la più grande, sei la più grande?
2: No, sono la terza.
0: Sei la terza, ma gli altri due sono maschi.
2: Sì, sì, sì.
0: Quindi sei la più la donna più grande.
2: Sì, la donna sì.
0: La donna sì. Più grande, dopo la mamma.
2: Dopo la mamma, sì.
0: Mamma, che pazienza che devi avere.
2: Sì, abbastanza.
0: Vero?
2: Soprattutto con questi due più piccoli.
0: Ma tu quanti anni hai?
2: Io 16.
0: 16, ma da 16enne abitare a Monte, complesso?
2: No, allora, secondo me è un paese molto bello, perché comunque è diverso da quelli in città, diciamo, perché già da quando sono piccola, che tuttora onestamente, giriamo a piedi nudi, in pigiama, quindi è libero, diciamo. L'unica cosa, i mezzi di trasporto, perché io non ho, vabbè, né macchina né niente. I bus sono abbastanza pochi, quindi è un po' scomodo solo quello, sì. Però per il resto è bello.
0: Bisogna organizzarsi.
2: Sì,
0: a piedi
2: mamma,
0: non mi sembra il caso. Cosa fa? La mamma fa segno di andare.
3: Taxi.
0: Ah no, che fa il taxi.
2: La pensavo mamma fa avanti indietro tutto il giorno.
0: Pensavo che stessi imitando il segno della camminata. No, e dico, vabbè, anche te, Silvia, da Monte a Mendrisio a piedi mi sembra un po' eccessivo, no? Stavi simulando il volante.
3: Il volante, sì, sì. Perché noi mamme facciamo su e giù dalla valle tante.
0: Ma quindi esiste proprio il gruppo mamme?
3: Non è un gruppo ufficiale, ma ci vediamo tutti i giorni.
4: Praticamente siamo io e te.
3: Siamo io e
0: te. Ah, il gruppo mamme,
3: sì,
0: siete voi due.
3: Generazionale, sì.
0: Moira e Silvia.
4: Sì.
3: Sì. Adesso i più piccoli li abbiamo noi, quindi siamo più noi che facciamo magari le attività per loro, però in passato e ancora ci sono altre mamme che sono anche qui, che comunque hanno collaborato tanto per il paese, sì, per le attività legate ai figli.
0: Ma quindi Yves è la più piccola del paese, Moira?
3: Adesso è nato un piccolino, sì,
4: sì.
3: Appena nato un piccolino, sì.
0: Ah, quindi
3: però
0: non ha più il record lei?
3: No.
0: Non detiene il record.
4: Te l'hanno rubato.
0: Ma non stiamo a spiegarle che cosa le hanno rubato, che è meglio di evitare, che poi magari va a cercare questa cosa. Anche se qui a Monte si gira a piedi, lasciamola tranquilla. Beh, Lexi, cosa vuoi dire? Vuoi dire qualcosa, Lexi? Sei sicura? Va bene, ok. Gregory, vuoi dire qualcosa? No, non mi guardare così. Vuoi dire qualcosa?
5: No.
0: Sei sicuro?
5: Sì, sì.
0: Stai in silenzio?
5: Sì.
0: Va bene, ok. Allora andiamo avanti a raccontare che a Natale ci sarà una grande festa qui a Monte. Ci sarà il San Nicolao, ma il San Nicolao arriva di persona?
4: Sì.
0: Proprio lui?
4: Certo.
0: Come arriva? A cavallo?
4: Come arriva?
3: Di solito a piedi o con l'asinello, se l'asinello ce la fa arrivare fino a Monte, se no a piedi.
0: A piedi? Quindi non prende i mezzi?
4: No.
0: Ok, quindi arriva.
3: Perché arriva la sera e i mezzi non ci sono.
4: Non c'è niente.
0: Giusto, giusto. Sentivo e vedevo anche Franco Lorà che era leggermente così. Era non contrario, però dice beh, insomma, Halloween a Monte, arriva anche Halloween?
4: Sì.
0: E cosa succede ad Halloween?
4: Cosa facciamo ad Halloween? I bimbi si vestono in maschera, anche le mamme. Andiamo a suonare la porta degli abitanti che preparano dolciumi e poi raccontiamo sempre una storia, sempre sul tema. E poi andiamo a festeggiare alla casa comunale.
0: E se un abitante non vuole preparare dolciumi, mette un foglio?
4: No, ma noi di solito ci informiamo, chiediamo chi è disponibile, ma in genere sono sempre molto disponibili, anzi sono felici che passiamo.
0: Ma lo sapete che Elvezio farà dei dolcetti con una formula matematica importante?
4: Allora passeremo.
0: Ormai è il vizio. Volevi andare in
4: Passeremo.
0: America? Cos'è? Il 31, no?
6: Devo dire che su questo aspetto condivido
1: la posizione del
0: niente
1: mio
0: dolcetti
1: amico
0: niente dolcetti
1: dall'America bisognerebbe importare le buone cose, non necessariamente
0: ma io credo che qui sia una questione di mantenere vivo il paese per i bambini più
4: per
0: che,
4: i bimbi sì.
0: Cioè che sia Halloween o che sia un'altra cosa
3: è un'occasione
0: cosa.
3: Per festeggiare
0: ho capito
3: stare insieme,
0: loro sono più puristi sia. Sono più puristi io capisco ti piace Franco come mi metto nel mezzo
3: allora parliamo della Pasqua o del San Nicolao va bene facciamo anche questo
0: anche Pasqua, c'è anche la Pasqua sì. Cosa fate a Pasqua?
4: La caccia delle uova
3: sì coloriamo le uova in comune con la bottega del paese che mette a disposizione i tavoli e le uova e ci troviamo con i bambini e anche le persone del paese a colorare le uova insieme. Poi si nascondono, è un'occasione anche lì per giocare, cercare le uova, fare un aperitivo, sì, qualcosa semplice.
0: Tutto fatto per mantenere un po' vivo questo paese, per interagire tra gli sì. abitanti.
3: Sì.
0: Gregory, mi dicevi una cosa questa mattina, è vero che c'è il pollaio del comune, cioè il pollaio di monte?
6: Sì, sì, è là sopra.
0: Cioè là ci sono le galline di tutti?
6: Non sono proprio di tutti, cioè più o meno il capo è la Chantal che dirige la bottega.
0: Cioè della bottega di monte?
6: Sì, e poi c'è un po' di gente che va su a sistemarlo, a prendere le uova che poi le mettono in bottega.
0: Però se tu vuoi andare a vedere le galline lì, puoi.
6: Sì, sì.
0: Che, quindi questo è il concetto, c'è anche un pollaio, diciamo...
3: Sì, non, è condiviso da alcuni abitanti, non è proprio di tutto il paese, no? Sono alcuni che si sono messi insieme
0: Però
3: per
0: è bellissimo.
3: Fare questo pollaio, sono 3-4 persone che gestiscono le galline, sì.
0: Certo, perché se ci fosse la possibilità, anch'io vorrei una gallina, ma non so come fare ad averla. In questo caso, qui a monte...
3: E dopo bisogna parlare con Chantal, perché io non sono
0: no,
3: parte
0: ma non
3: di questo
0: non intendevo di condividerla qui a monte, pensavo a una cosa del genere fatta nel mio comune, mi piacerebbe molto, ecco, quindi è una bella idea. Franco, ma ti vedo così, stai riflettendo, vuoi aggiungere qualcosa?
7: No, perché non saprei se le galline sarebbero entusiaste a essere affidate, perché poi tu devi... Hai già tante cose da fare. In dialetto si dice men pivi, cioè meno galline, meno pipite, che sono queste la malattia che prende le galline sotto la lingua e che quindi impedisce loro di mangiare. Ma la frase vuole essere una metafora, un modo per dire che meno compiti, meno problemi. Quindi io resterei con i cani, con i cavalli, e le galline le lascerei a monte, che d'altronde un pollaio condiviso è una bellissima idea. Ecco, se poi una comunità così piccola si unisce e fa cose del genere, è anche un ulteriore momento di aggregazione e di spinta sociale, quindi l'idea è molto buona. Anzi, direi che dopo potremmo fare una capatina alla bottega da Munt, che come tutte queste botteghe sono disponibili quasi in ogni momento, e andiamo a prenderci le uova e poi le portiamo a Emanuele, che oggi ci potrebbe fare un bel zabaglione.
0: Eccolo lì. Sono anni che spinge per questo zabaglione e forse oggi ce la fa a trovare la quadra. Prima di pensare al zabaglione, mi ricordo, lo volevi in Valle di Blennio.
7: Cosa dicevi?
0: Lo zabaglione lo volevi in Valle di Blennio.
7: Sì, praticamente io vengo alla trasmissione solo lanciando questi appelli quasi disperati e nessuno mai mi accontenta, quindi non lo so, visto che a Pasqua le uova sono tante, l'anno prossimo facciamo una puntata dedicata alla ricerca e all'ottenimento dello zabaglione.
0: Va bene, va bene. Ricordiamo che domenica 4 ottobre al Museo Etnografico della Valle di Muggio nel pomeriggio ci sarà un atelier di artisti, quindi sono tantissime le attività che sono proposte davvero ogni settimana dal Museo della Valle di Muggio. Vale la pena visitarlo, vale la pena iscriversi alla newsletter per rimanere sempre ancorati con quelle che sono le informazioni Meloni e sul sito www.mevm.ch trovate tutte le ultime informazioni anche su questo pomeriggio che si svolgerà proprio domenica 4 ottobre 2026. Andiamo con una canzone, ci sono i Vadvuk e poi torniamo a raccontarvi di questa bottega, visto che l'abbiamo nominata tanto, beh, parleremo proprio della bottega di Monte.

0: I Vad Vuk ci portano alle 11.18 di questa domenica mattina 20 di settembre. Lexi, tu da abitante di Monte ci fai vedere che a Monte si va in giro a piedi nudi.
1: Sì, perché se la gira a piedi nudi.
0: Ma succede sempre, anche d'inverno?
1: No, d'inverno no.
0: Oggi però sì. Ma che bello, fa vedere sotto? Te, ma non sono neanche neri, perché qui a Monte è più pulito che in città, allora.
1: Un pochino neri sì lo sono.
0: Ma tu dovevi bleffare che radio non si vede, dovevi dire hai ragione, sono puliti.
1: No, io dico la verità.
0: Lei dice sempre la verità, eccola lì. Beh, do il benvenuto a Donatella Pedrolini Lavezzo, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, questa bottega da Munt è veramente la capa è Chantal, ho capito?
2: Assolutamente sì, che purtroppo oggi non può rappresentarla.
0: E quindi abbiamo Donatella che ci può parlare di questa bottega che mi sembra di aver capito è così importante qui.
2: Sì, è molto importante perché è proprio un luogo d'incontro per le persone. È nata come bottega da Munt nel 2009. Nel 2009 perché chiudeva il negozio di prima, che era la dispensa, e come gruppo, capitanati da Chantal, come gruppo del paese abbiamo detto non possiamo portare via questo luogo d'incontro e quindi abbiamo deciso di rimettere la nostra energia per aprire una nuova bottega.
0: E tu, Lexi, alla bottega cosa compri di solito?
1: Il gelato e il pane.
0: Vai tu coi soldi a comprare il gelato e il pane?
1: No, lo compra la mamma, però anch'io ce li ho i soldi.
0: Ah, tu ce li hai i soldi?
1: Sì, però lo faccio comprare la mamma.
0: Ah, perché così risparmi tu.
1: Sì.
0: Ma che gelato c'è? Artigianale di qui o quelle robe confezionate che arrivano da lontano?
1: Non lo so io.
0: Ma come non lo sai? Tu lo mangi? Non guardi che gelato è?
1: Sì, però guarda solo il gusto.
0: Ah, non guardi la confezione. Chiediamo a Donatella, c'è gelato artigianale?
2: C'è anche gelato artigianale. Ci sono i prodotti della valle, i prodotti ticinesi e poi c'è un po' di tutto. Ecco, possiamo trovare veramente l'essenziale di quello di cui abbiamo bisogno.
0: I tesori del generoso?
2: I tesori del generoso, c'è tutto quello che possiamo rappresentare, che possono rappresentare i tesori del generoso, sì. C'è naturalmente il miele, la farina del mulino di Bruzzello, ci sono le gazzose, insomma, tutto quello che rappresenta un po' la valle c'è.
0: Greg, mi passi per favore il microfono, grazie, gentilissimo, che lo do a Franco Lurà perché ti chiedo, Franco, se tu questa bottega la conosci.
3: No, la bottega non ancora, ma adesso che abbiamo anche la prospettiva di cui si diceva prima delle uova e così via, penso che la conosceremo al più presto.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi questo... Però io di botteghe, di luoghi come questa a Monte, io ne conosco parecchi, no, parecchi forse è sbagliato, ne conosco alcuni e sono luoghi preziosissimi per realtà come quella di Monte, quindi in realtà abbastanza in quota, dove se sparisce l'ultimo negozio, ecco, si crea veramente un vuoto importante.
3: Eh sì, queste realtà sono importanti, ma devo dire che un'altra sorpresa di oggi è constatare come questo paesino sia molto vivo, molto vivace, un po' come avevamo detto a suo tempo quando, ti ricordi, eravamo a Osco e ci eravamo meravigliati di questa miriade di iniziative che parte dal basso e che animano una realtà anche piccola e anche un po' discosta. Quindi è bello che ci siano queste possibilità e la Montanara aggiunge un altro tassello alla presenza di posti che socialmente sono molto utili, posti di incontro e quindi credo che quelli che hanno avuto il coraggio di riprendere l'attività dismessa della dispensa abbiano fatto un gran bel lavoro e quindi è incoraggiante. Poi credo che tutto sommato la Valle di Muggio ha ancora il privilegio di avere un turismo a misura d'uomo, discreto, e credo che sia anche una buona occasione per far conoscere alcuni aspetti veraci della nostra terra, quali sono questi prodotti genuini che la bottega offre. Quindi penso che si stia facendo un bel lavoro.
0: C'è anche la possibilità di entrare in bottega e stare lì un po', leggere i giornali. Tu, Lexi, leggi il giornale quando vai in bottega?
1: No, perché sono piccola.
0: Ma come non leggi il giornale? Tu quanti anni hai?
1: 7.
0: Quindi quando vai alla bottega non ti fermi lì a leggere il giornale, il bianchino? Niente, è una cosa che rimandiamo, va bene? Ma invece Donatella funziona così, in bottega ci si può sedere?
2: Assolutamente, ci sono due spazi, due ambienti. Uno è quello dove si trova il bancone, la cassa e tutti gli alimenti, e dietro c'è un locale con dei tavolini, delle panche. E è stato ristrutturato nel 2029 perché ha fatto parte del progetto Monte 2022 perché ha fatto parte appunto di questo progetto di Monte, che voleva rendere Monte più accogliente per tutte le generazioni, in particolare gli anziani e i bambini, e quindi la bottega come fulcro dell'ambiente d'incontro è stato ristrutturato e quindi è diventato ancora più accogliente anche per incontrarsi.
0: Ma i prodotti della bottega escono e vanno anche per esempio in città?
2: Allora sì, direi di sì, c'è anche la possibilità di portare la spesa a domicilio, quindi tra i vari volontari che sostengono e collaborano con Chantal per far andare avanti questa bottega c'è anche chi porta la spesa a domicilio.
0: Sempre sì. Di volontari parliamo allora?
2: Volontari parliamo sì, perché la gran parte, quasi tutte le persone che collaborano sono dei volontari. Tra questi c'è per esempio anche Silvia, che fa la commessa al mattino, un giorno alla settimana, o forse anche di più.
4: Sì, io sostituisco magari Chantal quando non può, o faccio anch'io la volontaria il sabato mattina, il venerdì sera.
0: Scusami, ma oggi invece da mezzogiorno 24 in avanti chi apre la bottega?
4: E oggi è chiusa, purtroppo.
0: Franco,
4: domenica.
0: Oggi è chiusa.
3: Noi troviamo la soluzione, nel senso che adesso noi siamo qua. Abbiamo visto che a mezzogiorno qualcosa rimediamo. A cena staremo leggeri, pernottiamo qua e domani mattina siamo lì alla bottega.
4: Perfetto.
0: Ti ricordo che c'è un bagno in comune. Ti ricordo che c'è il bagno in comune.
3: Sì, effettivamente. Questo è un problema che dovremmo, ma il sistema di prenotazioni funzionerà. Okay,
0: però per uno che abita a Salorino, cioè non la vedo così cioè sei un po' viziatello.
3: Dipende dall'urgenza della situazione, ma sorvogliamo su questi dettagli.
0: Già ho la tosse, non mi fare ridere. Stavo pensando a Lexi che legge il giornale alla bottega da Mont. Mi fa molto divertire questa immagine. Da domani, Lexi, ti voglio lì, col scegli tu se la regione. Vuoi forse leggere l'informatore? Che sei più della zona? C'è l'informatore? C'è?
2: L'informatore c'è, sì, anche. Sì,
0: mi sembra, sì. Mi sembra giusto. Perfetto. Noi ascoltiamo una canzone, Claudio Dotta, e poi sono arrivati anche degli artisti. Tu li hai visti, Franco?
3: Sì, li ho visti e li ho incontrati con piacere, perché con uno di loro abbiamo avviato anche a suo tempo una bella iniziativa con il Centro di Dialettologia e di Etnografia, di cui magari l'artista, di cui per il momento non svegliamo il nome,
0: sorpresa. Il prossimo artista, non è una sorpresa, perché lo troviamo spesso in diretta su Rete 1, è Claudio Dotta.

0: 11:29 minuti, sempre in diretta da Monte. Oggi una domenica popolare a due passi da un campo di bocce. L'hai visto, Franco?
1: Non avevo capito che era un campo di bocce. È un po' vissuto.
0: Pensavi che fosse la pétanque?
1: Sì, no, a dire il vero ma mi piace però pensare che lì chissà quante persone hanno trovato un momento di svago dopo giornate faticose, e quindi il campo riflette un po' questa faticosità del lavoro in valle.
0: Me
1: insomma.
0: L'ha fatto vedere Gregory, perché mi ha detto lui che c'era il campo di bocce. Dopo magari andiamo a fare due tiri.
1: Ma io ero un discreto giocatore,
0: Io no.
1: Ecco, sì, e quindi vincerò bene, va bene.
0: Vinci facile con me.
1: Sì, sì.
0: Vuoi presentarmi gli artisti?
1: Ah, sì, aspetta che vado a cercare dove sono. Ah, sono proprio qui davanti a me. Allora, io direi Daria e Felix, Hug, che conosco ormai da tempo. Ma Daria ormai da quando eravamo ragazzini addirittura. Ecco, Felix invece ha avuto la fortuna di incontrarlo quando lavorava alla Fondazione Diamante per un progetto di cui magari vuole parlare direttamente lui. Ti passo il microfono.
0: Ma buongiorno.
2: Buongiorno. Boh, questo progetto, sì, io ho fatto parte di un'equipe che ha realizzato questo progetto per la Fondazione Diamante. Ed era una collezione di frasi e della Svizzera italiana, dei dialetti della Svizzera italiana, che Franco con l'istituto ha tirato insieme, ha proposto una selezione di cui poi abbiamo realizzato dei servizi con su porcellana. I piatti, ogni piatto recava una scritta di
0: in dialetto.
2: In dialetto, giusto, con l'indicazione da dove veniva.
0: E dove sono nati questi piatti, Franco?
1: Questi piatti hanno girato il mondo, perché questa proposta di fare un servizio di fondine, piatti, scodelle con delle frasi dialettali che si riferivano al mondo dell'alimentazione, così sono stati messi in vendita, e veicolando oltre il piacere della scritta anche un senso di identità, sono poi stati spediti da gente del ticinese anche a parenti e amici che erano immigrati e che vivono lontano. Quindi mi è stato detto che hanno varcato l'oceano diversi di questi servizi, sono arrivati in America, sono andati là portando questo momento di creatività ma anche di attaccamento alle nostre radici e alle nostre parlate.
0: Ma i vostri lavori, Felix e Daria, sono arrivati anche qui alla bottega?
2: Sì, magari parla prima Daria.
0: Ah, così l'ha deciso lui, Daria.
3: Ha deciso lui
0: che parli prima tu.
3: Sì, noi siamo stati contattati da Benno Mövli, che ha un po' messo in atto insieme a Emanuele questo incontro fra artisti del posto, della valle, visto che noi siamo di Castello, ma comunque
0: voi siete stranieri oggi.
3: Noi siamo stranieri oggi, siamo in rappresentanza di persone che non possono oggi essere presenti, e ci siamo incontrati 5-6 persone, eravamo 6 forse, ne? Sì. Kurt, Benno, io, Felix, Andrea e Dominique, con l'intenzione di arredare insomma le pareti con delle opere nostre, arredare le pareti del ristorante, ma con l'idea che questi non dovessero essere appunto degli arredi fissi, ma uno stimolo per altri artisti a proporre dei loro lavori. Quindi chiunque volesse, avesse qualcosa da proporre, da far vedere, può chiedere e viene tolto un lavoro e viene messo il suo. Quindi dovrebbe essere un'esposizione molto mobile, ecco.
0: Quindi questa è un'opportunità in più che Emanuele ha deciso di dare per ampliare gli orizzonti qui in valle e guardare ad opere che possono sempre cambiare, possono prendere anche valore, perché in fondo qua è un luogo pubblico, arrivano tante persone, sì. ed entrando, io ieri quando ci siamo sentite ti ho detto: ma le vedo le vostre opere quando entro? Perché non avevo capito che fosse così piccolo il posto, quindi ho detto vado subito a cercarle. come entri, bam, sono
3: sì,
0: lì.
3: Sì, sì, ed è anche particolare perché essendo tutti artisti contemporanei non sono i soliti lavori che si vedono nelle osterie, nei ristoranti, sono proprio delle cose tra l'altro molto diverse fra di loro, ci sono sensibilità molto differenti ed è bello vedere come dialogano. Per noi è stata anche un'opportunità di conoscersi, perché diverse di queste persone, di questi artisti, io non sapevo che esistevano, ma non li avevo mai incontrati. E c'è ancora posto perché ci sono le camere, c'è la scala, insomma.
0: Il bagno. Chi non vuole esporre in bagno?
3: Il bagno comune.
0: Secondo me, Felix, una bella ceramica in bagno ci sta.
2: In bagno, boh, sì, è da
0: tanto
2: valutare.
0: Non si rovina.
2: Magari quando mi staccano lì, li sposto nel bagno.
0: Ma secondo voi la persona che viene a mangiare qui o che pernota qui si accorge di queste opere? Voi avete già avuto dei riscontri?
2: No. Adesso
0: sarebbe
2: bisogna
0: bello,
2: chiedere
0: però,
2: magari a Emanuele se lui, ma a noi non è stato riportato.
1: Ma guarda, Lara, io ieri sono venuto a mezzogiorno qui con un amico e intanto che aspettavamo lui si è alzato, ha fatto il giro delle pareti guardando e quindi effettivamente io credo che, a parte che come dici tu, il locale è talmente piccolo che
0: è raccolto,
1: sì, che in un attimo, ma è importante anche questo, come ha detto Daria, è stata un'occasione per conoscersi e per farsi conoscere, quindi anche il ruolo sociale dell'osteria qui si colora anche di una nuova veste, ecco, di un nuovo aspetto.
3: Devo dire che cioè, c'è anche quando si è in questi posti si mangia, si è in compagnia eccetera eccetera, e un'opera la si fruisce quasi a livello un po' subliminare, per cui non è tanto importante che uno sappia che c'è questo o quello, però che tu la vedi in un contesto in cui sei un contesto piacevole, sei rilassato, io trovo che è una bellissima idea proprio.
2: Sì, si spera sempre che influenzino un po' l'ambiente, cioè nel modo soft, no? non si impongono,
0: certo.
2: Così, ma se qualcuno vuole c'è, cioè...
0: In effetti quando forse non si impongono le opere vengono anche percepite in un altro modo, quando è proprio la persona che va a scoprirle è diverso rispetto a quelle opere che invece entrano in maniera prepotente quasi, e ci sono dei locali che propongono questo tipo di approccio rispetto a un approccio dove invece l'opera sei tu che vai a cercarla, a guardarla, come puoi anche non farlo.
2: Sì, sì.
1: Ah, qui è molto discreto anche, non è che ci sia da qualche parte un cartello che dice sono esposti questi artisti, ci sono queste cose, uno entra e quasi per osmosi si avvicina a queste opere. No, non è una novità che in un locale pubblico si espongano delle opere, ma è bello che venga fatto in una realtà così periferica, in un paese di una valle che tutto sommato, pur essendo a un'ora da Milano, dall'aeroporto di Malpensa, come diceva il vecchio Ronchetti prima, è pur sempre una valle un po' discosta, qui devi venirci apposta, non è un posto dove transiti, insomma.
3: È una differenza rispetto a queste opere che si trovano nei ristoranti. Io mi ricordo a Firenze c'era il famoso Marione che aveva avuto in pagamento da Modigliani delle opere, no? E quindi quando noi ci siamo stati le opere erano nei cavò, non erano più esposte. Ma per dire, una volta gli artisti pagavano le loro consumazioni con le opere, no?
0: Deve aver mangiato tanto Modigliani.
3: Sì, doveva essere un abitué. Beh, non aveva le stesse quotazioni.
0: All'epoca forse no. Vedi come vuol parlare Felix, continua a rubarti il microfono.
2: Volevo solo dire, comunque noi abbiamo già fatto fuori il credito.
0: Già fatto.
2: Dobbiamo lasciare le cose perché...
0: Voi abbiamo detto siete di Castello, quindi siete stranieri oggi, sì. Bene o male, non siete proprio della frazione giusta.
2: No.
0: Ma qui c'è un'altra persona che non è proprio proprio di monte. Vero Michela Quadri?
4: Esatto, sono anch'io straniera.
0: Di dove sei?
4: Sono di Coldrerio. però nata in Svizzera francese, cresciuta a Cortegli, a Castel San Pietro, quindi
0: la
4: c'è
0: perdoniamo
4: comunque...
0: Franco?
1: Ormai sembra un caso, ma oggi tutti gli ospiti in qualche modo sono intersecati nella mia biografia, perché Michela io non ti ho visto nascere, ma ti ho visto crescere. È la figlia di due cari amici, lei e sua sorella Irene, e abbiamo appunto condiviso una parte della nostra esistenza, ecco così. Quindi Michela ha sempre avuto un cotè artistico fin da piccola e oggi lo può realizzare pienamente grazie all'iniziativa di cui ci diranno fra poco.
0: Sì. Certo, ma allora Michela non è proprio di qui, ma è vicino. Mentre Lynn e lei è figlia di Benno e
5: Marlis Michelle. Sì.
0: Quindi tu sei proprio di monte?
5: Esatto, io sono nata e cresciuta qua, sì.
0: Ma mi spieghi come mai la vostra attività si chiama Punto 301? Perché davvero, Punto 301 secondo me è bello, però non riesco a capire il perché.
5: Allora, Punto 301 perché? Allora, noi siamo in tre, siamo io, Michela Quadri e Giulia Fratini.
0: Giulia arriva da lontanissimo.
5: Lei di Lugano, sì, però cresciuta a Mendrisio.
0: Ah, vabbè, dai.
5: Punto 301 perché... il legame che si è creato tra di noi è un 3 che crea un 1 e poi c'è una cucitura fondamentale che per creare ogni capo d'abbigliamento che è proprio categorizzato come 301 e quindi tutte queste cose si sono... vuoi aggiungere qualcosa?
4: E poi la nostra azienda è in via Catenazzi 31 a Mendrisio.
0: Ah.
4: E quindi ci sembrava proprio
0: Catenazzi.
4: E quindi ci sembrava che appunto questo punto, che è quello fondamentale, che sono i due fili che si intrecciano.
0: Punto, fili, lei ha detto cuciture, abbiamo già capito di cosa stiamo parlando.
4: Penso di sì.
0: Siete delle artiste?
5: Sì, dai.
0: Cosa fate?
5: Allora, facciamo un sacco di cose in realtà. Cioè, noi tre partiamo da essere donne delle pulizie, a essere imprenditrici, facciamo veramente tante cose. Diciamo che la nostra azienda è nata nel 2020, giusto? Sì, 6 anni fa. E siamo nati come produzione d'abbigliamento per conto terzi, quindi i nostri clienti maggiori sono soprattutto della Svizzera interna. Ho la fortuna di parlare anche svizzero tedesco, Michela Quadri francese, Giulia Fratini pure, quindi ecco, la nostra clientela si espande un po' oltre Gottardo. 2 anni fa abbiamo creato anche la nostra collezione che è sempre aperta da vedere nello showroom qua a Mendrisio. E...
0: ma cosa sono? Vestiti di che genere?
5: Come quello che porta. Sì, Michela Quadri ha indosso qualcosa di nostro, però sono abbigliamento normale, classico.
0: Cioè, vestita normale?
5: Ma sì. No,
0: no, ma
4: no,
0: sì.
4: Sono vestita chic, che normale.
0: Ah, ma vedi come la stai sminuendo così.
4: No,
5: scusa, hai ragione. No, perché io sono abituata a vederla. E
0: no, è vestita chic, vestita. Però era giusto per far capire, siccome io non sono un'esperta di moda e si è capito, che genere di
4: stile proponiamo.
0: Sì,
4: allora,
0: sì.
4: La nostra collezione, che si chiama Capsule 301,
0: strano,
4: non poteva mancare questo numero, è una capsule che noi vogliamo portare ai clienti come qualcosa di atemporale, quindi vogliamo essere un po' lontani da quello che sono i soliti stereotipi della moda, quindi della ciclicità delle stagioni, ma quindi qualcosa che si possa comprare e che duri nel tempo, che sia un bene durevole, soprattutto a cui ci si possa affezionare e con questo capo condividere tanti momenti belli. L'idea è di qualcosa che sia tra lo stile minimale contemporaneo e che possa essere qualcosa che si possa declinare poi con i vari tessuti che noi troviamo sempre molto stimolanti.
0: Ma c'è
4: che
0: contaminazione
4: ci
0: della valle? Cioè Lynn arriva giù in via Catenazzi con delle idee che arrivano proprio da monte, che ha partorito durante la notte a monte.
4: E dopo che ha mangiato i formaggini gli vengono delle idee pazzesche.
0: Lynn, prendi il microfono.
5: Ti dirò di no, cioè probabilmente no, diciamo che da qui proviene un po' la mia voglia di fare, quello sì, però ecco a livello di...

0: si trovava per varie occasioni, cene, pranzi, passeggiate, ecco, lei aveva sempre, stava sempre disegnando, stava sempre a fare, ecco, e non stava mai ferma. In questo però mi ritrovavo un po' io bambino,
1: esatto.
0: Non nel disegno ma nella vivacità.
1: Esatto, adesso dobbiamo fare anche una capatina giù allo spazio 301 per vedere se possiamo rifarci il look.
0: Eh sì, poi adesso sono in arrivo le nuove macchine da cucire, quindi perché...
1: Oh, ma le sai tutte?
0: No,
1: eh?
0: Ma perché hanno avviato un'iniziativa di crowdfunding, ho pronunciato giusto?
1: Perfetto.
0: Ecco, ecco, e quindi perché queste macchine ormai erano un po' anzianotte.
1: Esatto.
0: E come sta andando, tra l'altro?
2: Sta andando benissimo, siamo super contente, siamo al 97%, mancano 20 giorni, tutti sono stati veramente generosissimi e vi ringraziamo.
1: Franco, puoi metterci tu il resto che avanza? Tanto dopo il viaggio in Africa credo che sia un'inezia per te.
0: No, ma io ho già detto,
1: questa...
0: ho già detto a Michela che mia moglie Paola proprio due giorni fa aveva espresso il desiderio, che spero non sia rimasto tale, ecco, di
1: chiudere la loro raccolta, proprio di chiuderla la loro raccolta fondi. Andiamo con la filarmonica di Stabio, poi Elio Felice, e noi torniamo dopo i titoli del Radio Giornale. We'll be right back.

Un cordiale saluto da Elio, felice di essere anche e soprattutto nel vivo della preparazione dei concerti di gala delle nostre filarmoniche. Perciò torniamo a un paio di concerti dell'anno passato. Abbiamo ascoltato, non a caso, The Sunderer di John Philip Sousa e Durst in Concert, eseguiti dalla Filarmonica di Stabio, diretta dalla maestra Elisa Ghezzo. La marcia di Sousa, composta nel 1889, per farla breve, evoca parate celebrative, fiere di fine secolo e un profondo senso di comunità e vitalità. Valori che le filarmoniche di tutto il mondo continuano, direi, insistono a proporre nelle comunità in cui evolvono. Ma se Sousa è stato definito nell'Ottocento il re della marcia in America, qui in Europa oggi abbiamo un gruppo fantasmagorico, Hymnosyl Brass. Il 2 ottobre prossimo saranno addirittura in Ticino, al mercato coperto di Mendrisio, nell'ambito di Cent'anni tutti d'un fiato che celebra la civica. Occasione più unica che rara, facciamole onore. Come si dice, ghe tanto da imparà. Info e biglietti su cfm100 come numero.ch. Subito però scene dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky, eseguito dalla Filarmonica di Pregassona, diretta dal maestro Davide Miniscalco nel suo gala appunto dell'anno scorso. E dunque, da parte mia, ancora auguri di buona domenica, senza dimenticare che oggi alle 18:30, tempo permettendo, la musica cittadina di Locarno chiuderà con il suo concerto la rassegna Bande in Piazza Grande 2026.

0: Rete 1.
1: Buona domenica da Gino Ceschina. Le anticipazioni del radiogiornale: innanzitutto i droni sulle elezioni russe. Mosca è stata bersagliata da centinaia di ordigni ucraini, due morti praticamente in contemporanea, però colpita anche Kiev. Da entrambe le parti a pagare, come al solito, sono i civili. Elezioni anche in Germania, a Berlino e nel Mecklenburgo Pomerania Orientale. Si attende in particolare il risultato del partito del cancelliere Merz, la CDU, che paventa una disfatta. In Italia, Lega Nord riunita a Pontida, il movimento è confrontato con la messa in discussione della leadership di Salvini e il profilarsi della concorrenza elettorale di futuro nazionale. In Svizzera Migros sta considerando di ridurre il numero delle proprie cooperative regionali da 10 a 3 oppure addirittura a una sola. E poi il CEO di AXA chiede di limitare l'iperconnessione dei minori sui social. I disturbi mentali sono causa di milioni di danni alle assicurazioni.
2: Sulla 2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo ci sono 4 chilometri di colonna con attese di circa 40 minuti tra Quinto Airolo in direzione nord. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschelen, ci sono invece 3 chilometri di colonna con attese di 30 minuti circa. Segnaliamo inoltre che le entrate di Airolo e Göschelen sono chiuse in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti vengono infine segnalati sulla cantonale da Quartino a Cadenazzo verso Bellinzona. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Le 12:03 minuti, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1. Questa è la Domenica Popolare. Siamo a monte oggi, da qui abbiamo trasmesso nel corso di tutta la mattina, la mattinata, e proprio nel corso di questa mattinata a un certo punto ci è arrivata una brutta notizia. Dobbiamo dire una brutta notizia, Franco Lurà, tu che sei con me questa mattina, apprendere che il tuo amico, ma non solo tuo amico, l'amico di tanti, Renato Sala, è partito questa mattina per questo viaggio, e quindi non averlo più tra noi è sicuramente qualcosa che fa male. Poi stavamo proprio ascoltando e cantiamo sottovoce, insomma, è arrivata questa notizia, e lascio a te, che hai un legame forte, profondo con i Cantiamo Sottovoce e proprio con lui, magari ricordare qualcosa di bello in un momento che purtroppo è un brutto momento.
1: Sì, effettivamente la notizia che ci ha dato Massimo Scampicchio poco fa è stata di quelle che lacerano, perché effettivamente con Renato abbiamo vissuto dei momenti molto intensi. Renato Sala è stato, assieme a Enzo Upi e anche altre due o tre persone, il fondatore di Cantiamo Sottovoce, portando in quel momento, era il 68, un anno di contestazioni in cui la corrente, diciamo così, andava tutta in un'altra direzione, pensare di proporre una trasmissione, grazie anche a Ugo Fasolis che aveva subito abbracciato il progetto, una trasmissione per la nostra radio che valorizzasse il nostro patrimonio canoro tradizionale, era una decisione coraggiosa, controcorrente, e che ha dato poi grandi frutti, tant'è vero che ancora oggi il gruppo esiste, anche se la trasmissione ormai, che era una delle più vecchie della nostra radio, non c'è più. Io ho avuto il privilegio, il piacere di condividere una parte di questo cammino di Cantiamo Sottovoce, conducendo anche per un certo numero di anni la trasmissione, e con Renato si era sviluppato una bella sintonia. Ormai aveva il carisma e la capacità del leader come Enzo Lupi, che fin dall'inizio con lui ha condiviso questa impresa, questa avventura, e con loro ci si confrontava spesso, ci parlava, si vedeva anche cosa proporre. Con loro abbiamo anche avviato al di fuori della radio questa serie di appuntamenti che avevano il nome di dell'arco della vita, in cui Cantiamo, come era solito fare, andava nei posti più discosti fra la gente a portare un po' di allegria, ma anche un po' di informazioni, di notizie sulle nostra cultura, sulle nostre tradizioni. E con Renato spesso facevamo il viaggio assieme per andare a questi appuntamenti, e si discuteva, si parlava, lui passava il più delle volte a prendermi a casa, e poi, abitando tutte e due nel Mendrisiotto, si aveva anche occasione di incontrarsi, di condividere questa passione per il canto. Renato non dico che vivesse solo per il canto, per carità, ma lo sentiva visceralmente, era un interprete di quelli che vivono in modo genuino il canto popolare, era parte di se stesso il canto, ed aveva quell'umanità tipica della gente del popolo, quindi aveva un carattere anche forte, per carità, quindi però era istintivo, era profondamente emotivo, e con lui abbiamo condiviso appunto tante emozioni che il far parte di Cantiamo Sottovoce portava con sé. Quindi il fatto di sapere che non c'è più lascia un vuoto nella storia del Cantiamo, ma anche nella storia del canto popolare del nostro paese. Di interpreti come lui, così veraci, non ce ne sono molti. Lui poi aveva questa capacità di essere una voce solista di grande impatto. Noi, ti ricordi, forse, Lara, credo che sia stata l'ultima volta che l'abbiamo incontrato
0: a San Provino,
1: e lui lì aveva cantato per noi e per gli ascoltatori Il Marinaio, una canzone che era diventata un po' il simbolo di Renato, tanto è vero che anche l'attuale gruppo di Cantiamo Sottovoce, quando ha voluto pubblicare l'ultimo disco, ha messo Renato in copertina e ha valorizzato questa sua interpretazione. Credo che sapere che non c'è più ci lascerà sempre questo senso di tristezza, un senso di mancanza, ma sappiamo anche che grazie al fatto che la sua voce, come quella di tanti altri del Cantiamo, è rimasta nei nostri archivi, nei dischi, molti dischi che hanno pubblicato e che l'hanno visto da protagonista, sia motivo di consolazione e anche un po' di gioia, quasi un po' un anelito di eternità.
0: Grazie Franco Lurà per queste tue parole, ma soprattutto grazie Renato. E allora noi ci ascoltiamo Son Marinaio. Grazie Renato Sala, buon viaggio.

0: Sol Marinaio, questa la voce inconfondibile dei Cantiamo Sottovoce, capitanata da Renato Sala. E allora noi, dopo aver ascoltato le parole di un ex presidente dei Cantiamo, ovvero di Franco Lurà, ci colleghiamo al telefono con Sam Degli Antoni, attuale presidente dei Cantiamo, perché immagino, Sam, che anche tu vorrai in qualche parola dedicarla proprio al vostro Renato.
1: Ma guardate, sono chi sul lago da Cadagna, senti che la cazzucchia mi da piangere. E niente, scusate, poso e condividiamo tutti insieme le parole giuste che ha detto l'amico Franco, che saluto come tutti voi. E per noi Renato, oltre a quanto detto, è stato un faro, è stato un trascinatore, tant'è che l'anno scorso l'abbiamo nominato socio onorario e abbiamo voluto a lui dedicare questo suo disco che lui ha partecipato, ha cantato con i suoi canti, Avevo una cavallina, Un marinaio che avete appena passato. Beh, in un anno di lavoro lui, come un vero e proprio artista, adesso m'avresti Raiurec, è venuto alla prova, Lele Cam ha detto buona la prima e Renato era così, è stato un grande trascinatore. Io, a nome mio ma di tutto il gruppo della grande famiglia del Cantiamo Sottovoce, mandiamo un forte abbraccio ai figli, alla famiglia, e ci stringiamo in questo dolore. E Renato è stato un grande, perché ha reso felice anche la gente del vicino, il popolo, come diceva Franco, con le canzoni, quei ricordi, quelle testimonianze degli emigranti, degli anziani, dei contadini, un po' in tutto il mondo, degli emigranti. Lui ha commosso con la sua splendida voce veramente tanta gente, e sta commuovendo anche me adesso e a tutti noi. È un triste giorno per il Cantiamo Sottovoce e la grande famiglia, e mando un saluto anche a chi ha iniziato nel 68, a chi è un ex, a chi ha fatto parte, perché la famiglia del Cantiamo Sottovoce è unita, e oggi è triste e ricorda Renato e ricorda anche tutti quelli che hanno fatto tanto per il Cantiamo Sottovoce.
0: Grazie Sam Degli Antoni, grazie mille per queste parole che sappiamo quanto possano costare in un momento del genere, ma che apprezziamo davvero tanto, perché è importante ricordarlo, ed è importante chiedere a te, chiedere a Franco se avrebbe apprezzato adesso che in qualche modo cantiamo, che alziamo un bicchiere, che facciamo un brindisi, sarebbe stato felice di questo?
2: Ma io credo che ormai non si vorrebbe mai che giungessero questi momenti, ma credo che le circostanze di ricordare in questo particolare contingenza Renato in una valle, con questo mondo fatto di monti che si apre davanti a noi, sia forse il modo più congeniale per salutarlo e per dirgli che anche in queste immagini, in questa realtà, il suo ricordo vive.
0: Grazie Franco. Allora facciamo così, si fa fatica a festeggiare, è veramente molto faticoso, però appunto vogliamo guardare avanti pensando sempre al passato, ascoltando sempre comunque le canzoni dei Cantiamo, e questo sarà un modo per tenerlo vivo con noi per sempre, lo dicevi già tu prima. È difficile passare ad altro, è molto complicato, ma lo facciamo perché appunto avrebbe avuto piacere anche che noi andassimo avanti, non soltanto nel parlare di lui, anzi probabilmente non gli sarebbe piaciuto affatto che passassimo del tempo a parlare di lui in questo contesto. E quindi do il benvenuto a Giorgio Cereghetti, buongiorno.
3: Buongiorno Lara, a tutti i radioascoltatori, e mi associo al cordoglio per Renato, e mi sembra un po' strano adesso parlare di cose un po' profane.
0: Lo so, però tu sei un uomo che ha fatto tanto per questa valle, un uomo che ha fatto tanto con le mani nella terra anche, quindi non sei poi così scollegato dal mondo popolare, anzi.
3: No, hai ragione, ho sempre cercato di soprattutto riportare in vita alcune prodotti o momenti del passato.
0: Io ti associo sempre alla sagra della zucca. Per me tu sei l'uomo della zucca. Io so che per Franco Lora tu sei l'uomo del Grimel. Quindi vedi? C'è differenza tra me e lui. Lui pensa sempre a bere, io penso sempre a mangiare.
2: Ma il Grimel, ma ci dirà meglio Giorgio, è una bevanda che in varie forme ha sempre fatto parte della nostra tradizione. Originariamente il Grimel era anche il vino leggero un po' allungato che si dava alle persone che lavoravano nei campi, e poi ha avuto un'evoluzione e oggi è diventato praticamente analcolico, giusto?
3: No, sbagli, perché purtroppo
2: c'è un po' di alcol, ma praticamente,
3: sì, sì. Purtroppo per noi, da un controllo fatto da noi in laboratorio, si è poi scoperto che all'1,5 un 8 di alcol, perché fermenta continuamente, sì, naturalmente, e non ha solfiti e non è pastorizzato, ecco.
2: Sì, sì, sì.
3: Quindi un pochino c'è.
0: Sì. Poco, ma è giusto sapere che c'è, giustamente. Sì. Quindi una bevanda che in realtà possiamo dire produci a livello di quante bottiglie all'anno?
3: Non lo produciamo a livello casalingo, quindi
0: proprio in casa?
3: In casa.
0: Quella saranno santa più o meno, donna di tua moglie.
3: Quella santa donna.
0: Le tocca fare anche il Grimel, ho già capito.
3: No, non è che le tocca fare, è proprio il suo piacere riproporre, non tanto perché lo facciamo a noi, ma proprio il ricordo e un prodotto che le donne della Valle di Muggio di un tempo hanno poi inventato, tra virgolette, togliendo tutto quello che era uva e vino e inserendo altri prodotti, quale il tè, il sambuco, il coriandolo, l'orzo, quello che trovavano un po' sul territorio.
0: E quindi possiamo alzare il calice e brindare con un Grimel?
2: Io devo dire la verità che l'ho conosciuto in questa forma neanche, sarà una ventina d'anni fa più o meno, e credo che la prima volta era, io mi ricordo bene, la bancarella che tu avevi davanti all'osteria centrale a Mendrisio, lì è la prima volta che ho provato il Grimel in questo formato, saranno stati forse 15 anni fa circa.
3: Era nel probabilmente 2000, noi abbiamo iniziato nel 2011, perché alla prima festa dei Cereghetti l'abbiamo proposto come aperitivo, prodotto da una signora e un signore della valle. Poi l'abbiamo ripreso e quindi sarà stato
2: più o meno,
3: se non 15, 13 o 12 anni fa. Sì.
0: Sagra della zucca quando arriva?
3: Sagra della zucca arriva il 24 e 25 ottobre. Sempre al centro scolastico di Castel San Pietro, con vari eventi collaterali tra cui avremo la preziosa presenza di Tiziano Pedrinis.
0: Ma mi sembra di conoscerlo
3: davvero. E che ci presenterà come coltivare le zucche, perché
0: spero nel pomeriggio, caro Giorgio.
3: Sarà il sabato.
0: Sarà il sabato, tutto tuo.
3: È già stato previsto. Sarà il sabato e poi altre attività collaterali, e come l'anno scorso avremo qualcosa di un po' particolare, il volo di parapendi, poi arriveranno vicino al centro scolastico e avranno una zucca finta, naturalmente, da lasciar cadere e cercare di mirare il centro del prato. L'anno scorso non ce l'ha fatta nessuno, vedremo quest'anno se questi parapendisti lo sapranno fare.
0: Ma l'anno scorso c'era una zucca da 300 kg che girava, quest'anno volete aggiungere qualche chiletto in più?
3: Ma si spera sempre, però l'estate non è stata proprio favorevole per le zucche e stiamo ancora valutando e vedendo dove la si può andare a cercare, perché la produzione è stata veramente un po' danneggiata un po' dappertutto dalla grandine e poi dalla calura. Stanno quasi solo adesso hanno ricominciato a lavorare le piante di zucca, ma non faranno in tempo prima della sagra ad essere mature, diciamo.
0: tu so che non vuoi abbinare il concetto della zucca ad Halloween, quindi sì, di questo no, non parliamo.
2: No, no, però c'è un bel detto che dice Zucche Melun alla sua stagione, quindi ogni cosa al suo tempo, e quindi è anche giusto che queste zucche si prendano il tempo di maturare. E effettivamente quest'anno la produzione, non so, lascia un po' sulle attese, quindi vedremo un po' cosa darà, ma le possibilità poi nella nostra tradizione culinaria di cucinare prodotti, cibi fatti con le zucche è abbastanza ampia, quindi avremo la possibilità di gustarle nonostante queste sì, avversità climatiche in modo soddisfacente.
0: Io ringrazio Giorgio Cereghetti, chiedo a Franco Lurà di chiudere insieme a me questa trasmissione, gli ultimi minuti di dedicarli proprio alla valle, e magari, cioè, vuoi allargare, vuoi spaziare, vuoi rimanere stretto su monte?
2: No, voglio rimanere stretto su monte perché mi dà l'occasione di ricordare delle cose che facevo quando ero più giovane, quando i primi tempi che mi occupavo di tradizioni popolari avevo percorso anche tutti i paesi della valle cercando testimonianze. Ai tempi stavo cercando informazioni per fare un dottorato sul dialetto del Mendrisiotto, e mi ricordo che qui a monte ero arrivato, era ancora in attività la vecchia osteria del paese gestita da una anziana donnetta molto simpatica.
0: Ti posso
2: che è
0: interrompere?
2: Pia Vinagri.
0: Scusami Franco, perché abbiamo un'importante informazione da Via Swiss.
2: Ah, benissimo.
4: Tra Estavayer le Lac e Yverdon Sud un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corse di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A1 Mora-Losanna tra Estavayer le Lac e Yverdon Sud un veicolo circola contromano.
0: Ecco, era importante Franco, beh, i contromano sono sempre qualcosa che vanno dati subito per evitare disastri. Quindi perdonami se ti ho interrotto.
2: Ma figurati, maiora premebant, come si dice in latino. Quindi velocissimamente, solo per ricordare la figura di questa donna, Pia Vinagri, che teneva aperto un ruolo di incontro sociale alla l'osterietta del paese, e con lei avevamo avuto in più occasioni diverse belle chiacchierate, e mi aveva regalato anche tante preziosità che adesso ricordare sarebbe troppo lungo, e magari ci sarà poi un'altra occasione, ma almeno vorrei ricordarlo. Lei mi aveva detto, come tra le prime volte che ho sentito questa frase riferita appunto alle zucche, sa pianta la zucca con la campana le muta, quindi la si pianta durante il periodo prepasquale che va da Venerdì Santo al Sabato Santo, quando le campane non vengono suonate per rispetto della morte di Gesù Cristo. Ma poi mi aveva detto, passiamo dal sacro al profano, ecco, è di una ragazza che ha avuto una situazione particolare, diceva quella lì l'ha perdu un fer, che è un'immagine tolta dal mondo contadino che sta a indicare che quella ha avuto un figlio illegittimo fuori dal legame del matrimonio, e in altre realtà si dice l'ha perdu una zocura, la gau un fiori un via e così via, ma qui in valle c'è questo legame col mondo contadino, a dimostrazione che immagini che oggi ci sembrano magari un po' forzate, un po' quasi irrispettose, in realtà una volta riflettevano questa unione, questa sintonia che c'era tra il mondo animale e il mondo umano. Quindi la perdue un fer, armè, ha avuto un figlio fuori dal matrimonio.
0: Grazie Franco Lurà, grazie a tutti voi, noi ci sentiamo tra 7 giorni, a presto.

0: Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A1 Morà-Losanna tra Estavayer-le-Lac e Yverdon-Sud.
1: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Neppure per oggi continua la serie di giornate dai cieli sereni su tutto il paese e questo sempre considerando qualche velatura qua e là che a nord nel pomeriggio sarà a tratti densa. In serata, sempre oltre Alpe, si assisterà ad un aumento della nuvolosità a causa di un fronte che dal nord Europa scende a sfiorare la Svizzera, ma le condizioni resteranno comunque asciutte. Questo avrà però una ricaduta a sud sulla giornata di domani, lunedì 21 settembre, perché accanto alla giornata soleggiata ci sarà da aspettarsi favogno a tratti moderato fino in pianura. Non stupiscono quindi i valori delle massime previsti attorno ai 28 gradi alle basse quote. A nord invece sarà meno caldo, attorno ai 23 gradi e con nuvolosità residua a tratti estesa al mattino. Si dissolverà poi nel corso delle ore, lasciando spazio ad una giornata abbastanza soleggiata con qualche cumulo pomeridiano lungo le Alpi. E queste erano tutte le informazioni per il momento. Tornate ad ascoltarci questa sera per gli ultimi aggiornamenti riguardo alla giornata di domani. Grazie per l'ascolto e buona domenica dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il Radio Giornale.
3: Buona domenica da Gino Ceschina. Droni sulle elezioni russe, Mosca bersagliata da centinaia di ordigni ucraini, due morti praticamente in contemporanea, colpita anche Kiev, da entrambe le parti a pagare sono i civili. Elezioni anche in Germania, a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania orientale, si attende in particolare il risultato del partito del cancelliere Merz, la CDU, che paventa una disfatta. In Italia, Lega Nord riunita a Pontida, il movimento è confrontato con la messa in discussione della leadership di Salvini ed il profilarsi della concorrenza elettorale di futuro nazionale. In Svizzera Migros sta considerando di ridurre il numero delle proprie cooperative regionali da 10 a 3 o persino a 0. Il CEO di AXA chiede di limitare l'iperconnessione dei minori sui social, i disturbi mentali causa di milioni di danni alle assicurazioni. E poi lo sport, nel calcio Lugano a Losanna per allungare in classifica e un'intervista all'allenatore dell'Ambrì Hockey Tappola. Come detto, centinaia di droni lanciati dall'Ucraina hanno preso di mira Mosca e la sua regione, provocando delle vittime, almeno due i morti, questo nel terzo e ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma, che è la Camera Bassa del Parlamento. Anche la Russia ha colpito con intensità l'Ucraina, lanciando più di 130 droni, solo in parte intercettati e provocando vittime. Noi siamo collegati con Mosca, con il nostro collaboratore Alberto Zanconato. Alberto, so che ti trovi ai seggi in questo momento, come sta andando il voto in queste circostanze?
4: Beh, il voto sta andando avanti molto tranquillamente, come nei due giorni precedenti, perché le autorità hanno spinto molto perché i cittadini usassero il sistema di voto online. Questa è una delle ragioni, l'altra ragione può essere una scarsa affluenza, questo si vedrà poi quali saranno i dati, almeno quelli ufficiali, in serata. Però tutto si svolge regolarmente e questi raid hanno preso di mira soprattutto i quartieri periferici, in particolare il quartiere di Capotnia, dove sorge la principale raffineria di Mosca, già colpita nei mesi precedenti. E bisogna segnalare che intorno a mezzogiorno, in alcuni seggi dove fino a poco prima c'era soltanto un elettore che arrivava ogni qualche minuto, si sono formate delle file di qualche decine di elettori, ed era proprio questa l'ora in cui l'opposizione all'estero, fra cui Yulia Navalnaya, avevano chiamato gli elettori ad andare a votare in massa per fare vedere la loro presenza in una sorta di protesta silenziosa e poco rischiosa. Quindi abbiamo visto appunto formarsi delle code di poche decine di persone in seggi che fino a quel momento erano rimasti deserti.
3: Alberto Zancorato in diretta da Mosca, grazie mille. Parliamo adesso di un'altra elezione che riguarda 3.800.000 tedeschi che sono chiamati oggi di nuovo alle urne per il rinnovo dei parlamenti regionali nella città-stato di Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania. Dopo la clamorosa vittoria dell'ultradestra dell'AfD alle amministrative in Sassonia-Anhalt ai primi di settembre, l'interesse nei confronti di queste due elezioni regionali di oggi è molto alto per misurare gli umori politici del paese. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
5: Le elezioni amministrative a Berlino, nella regione affacciata sul Mar Baltico del Mecklenburg-Pomerania, hanno una valenza anche nazionale. Da un lato per verificare se la forte ascesa della destra radicale dell'AfD due settimane fa nel Land tedesco orientale della Sassonia-Anhalt sia stata un fatto isolato oppure se sia sintomo di una tendenza generale. E dall'altro per misurare il processo di erosione di consensi dei grandi partiti moderati. Soprattutto nel Mecklenburgo i cristiano-democratici della CDU rischiano di incassare una pesante sconfitta e di ottenere un risultato poco al di sopra della soglia del 5%. In serata il cancelliere cristiano-democratico Friedrich Merz ha convocato a Berlino una riunione d'emergenza dei vertici della CDU per discutere dei risultati delle elezioni. Da giorni circolano con insistenza indiscrezioni sulle possibili dimissioni di Merz alla cancelleria e con la sua sostituzione con un altro candidato. Prospettiva questa che appare però al momento piuttosto improbabile. A Berlino a contendersi il primo posto sono oggi i postcomunisti della Linke e i cristiano-democratici della CDU, con una campagna elettorale incentrata sulla lotta al caro affitti e più in generale al rincaro dei costi della vita. La leader della Linke Elif Erlap è già stata paragonata al nuovo sindaco di New York Zoran Mamdani. A Berlino la destra radicale ha invece un peso molto minore rispetto a quello conquistato in alcune regioni tedesco orientali e può puntare oggi ad ottenere solo, si fa per dire, il 20% dei consensi.
3: Dalla Germania all'Italia, Italia dove è in corso il raduno della Lega di Matteo Salvini sullo storico pratone di Pontida in provincia di Bergamo. Un appuntamento atteso preceduto dalle tensioni interne al partito con i governatori del nord a contestare più o meno apertamente il segretario federale e con il successo che il movimento di Roberto Vannacci, ex Lega, sta realizzando. Ci colleghiamo in diretta con l'inviata Francesca Torrani. Allora, Salvini contestato oppure no?
6: Buongiorno, beh, intanto dico che Salvini sta salendo sul palco, è salito sul palco proprio in questo momento, quindi il suo intervento è atteso, forse sentite in sottofondo, insomma, o lo sentirete in sottofondo. Direi, per quel che riguarda le contestazioni, di no, fatta astrazione da due timidi cartelli con scritto vogliamo la secessione e non il ponte in meridione, oppure Matteo ricordati dell'autonomia. Per il resto direi che la regia ha funzionato, cioè viene da dir così, perché nessuno, anche tra chi nelle scorse settimane si è esposto invocando un cambio ai vertici, come ha fatto Massimiliano Romeo, che è capogruppo in Senato, nessuno, dicevo, si è schierato apertamente contro, nessuno ha parlato appunto contro il segretario federale. Il motto di quest'anno, e Pontida ne è tappezzato, è non passa lo straniero, che in qualche modo suggerisce che ci si vuole reimpossessare degli slogan che sono stati della Lega, ma che l'entrata in scena di Vannacci, che per inciso lo scorso anno era qui come vice segretario proprio per volere di Salvini e poi, come sappiamo, è uscito e ha fondato il suo Futuro Nazionale, l'entrata in scena di Vannacci ha capovolto gli equilibri e adesso è lui a gridare alla remigrazione e al pericolo degli stranieri con un certo successo. Dunque l'impressione è che si sia voluto evitare qui a Pontida oggi ogni attrito interno, ogni critica pubblica. Il popolo leghista è numeroso in una giornata direi perfetta dal punto di vista meteorologico, molte magliette pro Salvini e anche i governatori del nord hanno insistito sul guardare avanti. Allora vi propongo una breve considerazione dell'ex presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che abbiamo intercettato proprio poco fa e gli abbiamo chiesto qualcosa sulla spinta che lui e gli altri esponenti del Nord vogliono dare al movimento. Sentiamo.
7: Guardi, non è una questione di spinta, cioè noi non siamo qui per valutare la spinta, è giusto che in un partito ci si confronti. Il nostro segretario ha sempre accettato questo confronto, dopodiché vedremo strada facendo quali saranno magari gli eventuali aggiustamenti, ma non è una questione di contrapposizione.
3: Quindi si discute ma nessuna contestazione, ma come aggiusterà la mira la Lega che ha appunto è in perdita di consensi?
6: Dunque non si è parlato di politiche, ricordo che in Italia si voterà nel 2027, non si è parlato di programma, si è parlato appunto in termini generici di andare avanti, di mantenere le battaglie del federalismo e dell'autonomia. Anche gli interventi dal palco, tra l'altro tutti uomini fatta eccezione dell'europarlamentare Silvia Sardone, non hanno portato novità, direi né vere né grandi novità. L'attesa appunto è per Matteo Salvini, che sta parlando, devo dire, un po' lento, cioè non so se è forse interrotto anche da applausi, e dunque toccherà lui chiudere questa manifestazione. E vi propongo però un piccolo estratto ancora di proprio di Salvini, che abbiamo rubato, diciamo così, ieri nell'evento di Pontida Giovani, che è quello che precede il raduno ufficiale di oggi. Ecco, ieri Salvini ha detto così:
8: la Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
3: Queste dunque le dichiarazioni di Salvini ieri a Pontida Giovani. Io ringrazio Francesca Torrani, che era in diretta proprio da Pontida. E adesso cambiamo tema. Oggi la presidente della Banca Europea degli Investimenti vola in Canada. Secondo quanto anticipa il giornale politico, Nadia Calvino deve gettare le basi della cooperazione fra Bruxelles e Ottawa sulle materie prime critiche. Sentiamo il corrispondente Andrea Ostinelli.
9: Sui minerali rari l'Unione Europea non perde più tempo. Messa tra parentesi, almeno per il momento, la disquisizione lanciata dalla Presidente della Commissione sullo statuto che dovrà avere la cooperazione strettissima col Canada, Ursula von der Leyen ha proposto in Parlamento di farne il primo Stato membro associato dell'UE, il momento per Bruxelles è giunto di passare dalle parole ai fatti su uno degli argomenti più allettanti di cui il vastissimo paese nordamericano gode agli occhi dei 27, i minerali critici di cui è ricco e di cui finora l'UE dipende drammaticamente dalla Cina. In questa missione a Ottawa, la presidente della Banca Europea degli Investimenti incontrerà il ministro per l'energia e le risorse naturali, Tim Hodgson, e alcuni funzionari governativi. L'istituto dell'UE, che eroga prestiti a lungo termine, intende aprire una succursale in Canada e operare con priorità proprio sulle materie prime critiche non appena le pratiche amministrative saranno sbrigate. Considerato lo slancio che von der Leyen e Carney intendono imprimere alle relazioni bilaterali, il viaggio di Calvino è significativo, tanto più che tipicamente la Banca Europea degli Investimenti opera soltanto nei paesi in via di sviluppo o in quelli dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo. Giovedì, al Parlamento di Strasburgo, il primo ministro Carney ha indicato il potenziamento del settore delle materie prime critiche come uno degli ambiti in cui vuole rafforzare la collaborazione tra Ottawa e Bruxelles, e il punto è già all'ordine del giorno del vertice Canada-UE che si terrà a fine ottobre a Montreal.
3: E ora con Johnny Canonica vediamo una breve rassegna della stampa domenicale. Johnny, da dove iniziamo oggi?
10: Allora, comincio con la NZZ am Sonntag, che riferisce di quella che definisce una rivoluzione. Il domenicale afferma infatti che per affrontare al meglio la concorrenza, Migros sta pensando di ridurre il numero delle cooperative regionali di cui è composta, se non addirittura di eliminarle tutte per limitarsi a un'unica cooperativa a questo punto nazionale. Le fonti del domenicale affermano anche che non si è lontani da un accordo. Migros starebbe inoltre valutando come attuare la riforma senza ricorrere a votazioni generali, hanno affermato alcuni addetti ai lavori, anche perché in teoria bisognerebbe modificare gli statuti con una votazione e la maggioranza richiesta è dei 2/3 dei votanti, soglia tutt'altro che scontata da raggiungere. Da parte sua Migros non avrebbe negato di stare lavorando internamente a una nuova organizzazione, ma precisa che al momento non è stata presa alcuna decisione.
3: Johnny, dalla politica interna di Migros a quella, come dire, alla politica federale, i giornali domenicali spesso riferiscono anche di questioni politiche, cosa ti è balzato all'occhio?
10: Te ne segnalo due. La prima la troviamo sempre sulla NZZ am Sonntag e sul Sonntagsblick e riguarda le inaspettate dimissioni della segretaria di Stato dell'Economia Helene Budle-Gerartieda. Persone a lei vicine hanno spiegato che la decisione è stata influenzata dalla pianificazione della propria carriera, ma poi vi è anche un altro elemento non secondario, che sarebbe un conflitto latente con la consigliera federale Karin Keller-Sutter, che, notiamo bene, non è la sua capa perché suo capo è Guy Parmelin. Secondo tema, le spese dell'amministrazione federale per mandati esterni per consulenze legali. In questo caso il Sonntagsblick che ne parla. Ebbene, secondo il Domenicale, dal 2022 al 2025 l'amministrazione federale ha speso circa 104 milioni di franchi per servizi legali esterni. Di questi, quasi 23 milioni e mezzo sono stati spesi lo scorso anno. Praticamente tutti i dipartimenti ricorrerebbero a studi legali esterni, società di consulenza e revisori contabili per determinati chiarimenti giuridici, scrive il quotidiano. La questione è importante dopo che si è saputo che per curare il contratto d'acquisto dei nuovi caccia F-35 il Dipartimento della Difesa aveva fatto capo a uno studio legale.
3: E certo, e poi adesso ci parli di giovani assicurazioni.
10: Sì, dalla Sonntagszeitung, appunto una notizia che riguarda i giovani. Il Domenicale ha intervistato il direttore generale di AXA Svizzera, Patrick De Florin. A suo giudizio si dovrebbero introdurre alcune restrizioni nell'uso dei social media da parte dei giovani. La ragione di questa sua posizione è che i costi legati alle malattie mentali stanno aumentando notevolmente. Tra il 2021 e il 2025 il numero dei casi di invalidità a carico di

0: settembre a votare sulla proposta di introdurre un obbligo per tutte le case anziani e gli ospedali, un tema che divide la politica. Gianluca Algiati.
1: A volte le scelte politiche si intrecciano con le storie personali. È il caso della gran consigliera verde liberale Claudia Hollenstein, il cui padre, malato di un tumore incurabile, si è visto negare il diritto di rivolgersi a Exit per il suicidio assistito in ospedale, dove era ricoverato nel reparto di cure palliative. Avrebbe voluto morire lì, si sentiva accudito bene, ha raccontato Hollenstein a Radio SRF, ma dalla clinica è arrivato un no. Il padre ha dovuto tornare a casa in ambulanza per poter morire. Un percorso travagliato che la figlia gli avrebbe voluto risparmiare. Per questo sostiene la modifica di legge approvata dal Parlamento. Oggi sono pochissimi i casi di suicidio assistito negli ospedali del Canton Zurigo, uno solo l'anno scorso. La maggioranza lo fa a casa, il 15% nelle case anziani, e questo malgrado il 90% delle case per anziani già consente il suicidio assistito. Quelle con mandato pubblico sono obbligate. La modifica di legge, sostenuta dalla sinistra fino ai liberali, propone di obbligare anche quelle private e gli ospedali, escluse invece le cliniche psichiatriche. Una richiesta incomprensibile per Markus Schaff, deputato del Partito Evangelico e direttore di una casa per anziani di ispirazione cristiana. Lui non è contrario di principio al suicidio assistito, ma dice:
2: Warum ist es so schwierig zu akzeptieren?
1: Perché è così difficile accettare che ci siano strutture che vogliono garantire ai propri ospiti spazi che rispecchiano i loro valori? Da un lato il rispetto dei valori di una struttura privata, dall'altra la libertà individuale di poter scegliere sul proprio fin di vita. Cosa deve prevalere? Ginevra e altri cantoni romandi hanno già introdotto un obbligo che non in tutti i casi riguarda anche le strutture private. Ora il dilemma approda alle urne anche nella Svizzera tedesca.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. A voi l'augurio di una buona giornata.
3: Lo sport.
4: Un Lugano da vertice fa le prove di fuga a Losanna. Buon pomeriggio da Simone Giambonini. Partiamo con il calcio, perché alle 16.30 il Lugano sarà impegnato a Losanna con l'obiettivo di allungare in classifica sul secondo posto occupato da Sion e Young Boys. Quello in terra vodese è un appuntamento sulla carta alla portata degli uomini di Crocitorti. Il Losanna, che sarà privo di capitano Olivier Custodio, non sta vivendo un periodo eccellente e attualmente si trova sul fondo della classifica con 6 punti al pari del Vaduz. E proprio dalla situazione di Losanna parte il servizio di Omar Meschal.
5: In casa a Losanna la siccità di risultati ha anche il volto della punta Omar Jeannet. Movimenti ed intuizioni permettono al vice campione d'Europa spagnolo con la Under 19 di crearsi occasioni come praticamente nessuno in Super League. La resa, però, con una sola rete è in assoluto la peggiore in percentuale del torneo. A Lugano, insomma, si fanno gli scongiuri che non si sblocchi proprio oggi, consci dall'altra parte della varietà di frecce a disposizione di Guglielmo, Cruz, Tell. 5 gol su corner, finora 4 da fuori area, oppure le reti freschissime trovate mercoledì con lunghe verticalizzazioni contro il San Gallo. E se Bislimi e Gergic sono i migliori del torneo proprio per passaggi in profondità riusciti, oggi mancherà invece uno dei migliori dribblatori del campionato, Pilström, con il neo nazionale Boteli ed il rientrante in rossocrociato Sanchez, ma anche lontano dai radar delle parti alti della classifica Krasnici del Grasshopper, un altro possibile prospetto rosso crociato che a breve passerà proprio da Lugano. È sicuramente una bella sensazione, soprattutto perché ora si entra nel vivo delle qualifiche all'europeo di categoria, spiega il 21enne argoviese, venerdì con la nazionale di Alex Frey, impegnato alla IL Arena contro il Lussemburgo. Bisogna dare tutto adesso se vogliamo esserci all'Euro del prossimo anno, non penso però troppo avanti. Naturalmente per ogni calciatore la nazionale maggiore rappresenta un sogno, adesso però tutta la mia concentrazione è nel ritiro dell'Under 21. Vedremo poi cosa mi riserverà il futuro, conclude concreto e senza fronzoli, al contrario del proprio gioco fatto di dribbling e velocità, l'esterno sinistro della Grasshopper Samuel Krasnici.

0: 21, was nachher in der Zukunft sein wird, das sehen wir dann, ja.
1: Losanna Lugano in diretta in Sport e Musica su Rete 3 e oggi in Super League sono anche in programma Vaduz Thun alle 14 e Basilea San Gallo alle 16:30. In Serie A si chiude già oggi la quinta giornata. In campo attualmente ci sono Fiorentina e Napoli con il risultato ancora fermo sullo 0-0 dopo 18 minuti di gioco. Alle 15 sono invece in programma Frosinone Como e Parma Genoa, alle 18 Juventus Atalanta e alle 20:45 Milan Lecce. Niente posticipi del lunedì, quindi, perché da domani inizia la lunga pausa dedicata alle nazionali e proprio domani la Svizzera si riunirà a Belek in Turchia per il ritiro in preparazione alle prossime 4 partite di Nations League in programma tra il 26 settembre e il 6 ottobre. Passiamo all'hockey. Ieri sera a Losanna l'Ambripiotta è incappato nella prima sconfitta della stagione. L'allenatore dei leventinesi Jussi Tapola, nel prossimo contributo dell'inviato Paolo Laurenti, stila un primo bilancio dell'inizio della stagione dei biancoblu.
2: Una prima settimana di campionato incoraggiante per l'Ambripiotta. Ha già messo in fila 2 vittorie. L'anno scorso dovette aspettare ottobre e soprattutto il cambio in panchina e dopo 3 partite si ritrova con 2 punti in più rispetto a 12 mesi fa. Incoraggiante, dicevamo, però non solo dal profilo numerico-statistico, ma anche da quello delle prestazioni. La linea tracciata da Jussi Tapola sembra far breccia.
3: Well, of course, some parts I'm satisfied and then there's a lot to do, so 50-50.
2: Sono da una parte soddisfatto per quanto mostrato finora, ma ci sono ancora molte cose su cui lavorare. Soddisfatto a metà, quindi, afferma il coach dei leventinesi nel suo primo mini bilancio e poi prosegue. La squadra è unita, lotta per i colori bianco-blu e i giocatori sono orgogliosi di far parte di questa squadra. Il piano è di migliorare ad ogni partita e dimostrare che non siamo da ultimi posti della classifica, come indicano quasi tutti gli esperti. Lotteremo per vincere ogni partita, sorprenderemo.
3: We're gonna surprise.
2: Aggiunge Jussi Tapola, che un po' ha già sorpreso ieri quando a 6 minuti dal 60esimo ha deciso di privarsi del portiere per un uomo di movimento in più.
3: What we were due down.
2: Dovevamo recuperare 2 gol. Se avessi atteso di toglierlo quando mancavano 2 minuti, anche segnando un gol, poi ci sarebbe magari mancato il tempo per farne un altro, spiega Jussi Tapola. Ho provato anche per cercare di portare dalla nostra parte il momentum. Avevamo inoltre la prima linea fresca, un ingaggio offensivo e ho giocato questa carta. Una carta coraggiosa che la squadra, per l'atteggiamento che stava mostrando, si era però meritata di potersi giocare, benché non sia stata vincente.
1: Ora la MotoGP. Dopo la vittoria di ieri nella sprint, lo spagnolo Martin è tornato in solitaria in vetta alla classifica con 3 punti di vantaggio su Marc Marquez. Oggi Martin partirà dalla pole proprio davanti a Marquez nella gara lunga al via alle 14 in diretta su RSI La 2. Chiudiamo con il ciclismo. Oggi iniziano i mondiali su strada di Montreal. La svizzera Marlene Reusser cercherà alle 15 di difendere il titolo nella cronometro femminile, mentre l'elvetico Stefan Küng andrà a caccia di una medaglia in quella maschile alle 18:45. Entrambe sono in diretta streaming e su RSI La 2 e in diretta anche su RSI La 2 alle 21:25 ci sarà pure la mountain bike con il cross country femminile e maschile della tappa statunitense di Soldier Hollow. Per il momento è tutto, buon pomeriggio.
4: A causa della presenza di persone a lato della carreggiata, raccomandiamo prudenza alla guida sulla A2 tra la Galleria del San Salvatore e quella di San Nicolao in entrambe le direzioni. Sempre sulla A2, ma prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 5 km di colonna con attese di circa 50 minuti tra Quinto Airolo in direzione nord. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschelen, ci sono invece 4 km di colonne con attese di 40 minuti circa. Segnaliamo inoltre che le entrate di Airolo e Göschelen sono chiuse in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Joe Jackson è uno dei più eclettici cantautori e musicisti britannici. Il suo amore per la musica inizia a 11 anni suonando il violino, per poi passare qualche anno dopo al pianoforte, che lo accompagna esibendosi nei pub. A 18 anni studia composizione, pianoforte e percussioni alla Royal Academy of Music di Londra, una delle più antiche e prestigiose scuole di musica del Regno Unito, che ha visto tra i suoi studenti anche Elton John e Annie Lennox. L'esordio discografico del 78, i primi album sono un mix di rock, jazz e new wave, fino a Jumpin' Jive, un omaggio allo swing e al blues americani degli anni 40, con brani di Cab Calloway, Louis Jordan e Glenn Miller. Nell'82, l'anno seguente, si trasferisce a New York e lì compone quello che è stato definito il suo capolavoro, Night and Day.

0: Vintage Cafè.
1: Night and Day è il quinto album di Joe Jackson, ispirato a partire dal titolo dalle composizioni di Cole Porter e di George Gershwin, è anche un ritratto della New York cosmopolita, della sua energia e dei suoi contrasti. Il disco, che si contraddistingue per l'assenza di chitarre, è diviso in due parti. La facciata B, all'epoca su vinile, è dedicata al giorno, mentre la facciata A è la grande mela di notte, che si chiude con il singolo di punta Steppin' Out che abbiamo ascoltato. Il racconto di una coppia che si scrolla di dosso la stanchezza della routine quotidiana diurna per abbracciare la magia della metropoli dopo il tramonto. 10 anni più tardi, sempre a New York, nasce il duo Charles and Eddie, che debutta conquistando immediatamente le classifiche di una quindicina di paesi, Svizzera compresa, dove Would I Lie to You raggiunge il secondo posto della nostra hit parade.

Segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di persone a lato della carreggiata sulla A2 tra la Galleria del San Salvatore e quella di San Nicolao in entrambe le direzioni.

La prima selezione italiana del Vintage Café di oggi è un classico senza tempo. Per un'ora d'amore è stato il secondo singolo dei Mattia Bazar, incluso nel disco di esordio del 76. Il quintetto si forma a Genova un anno prima, sulle ceneri del gruppo di rock progressivo dei Jet. Origini musicali che tra l'altro potete ascoltare all'inizio del Live at RTSI, secondo disco dal vivo della band, che fa parte della collana di registrazioni avvenute nei nostri studi tra la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80. I 14 concerti luganesi con i più importanti artisti italiani sono stati pubblicati su CD e DVD nel 2001, ma ne trovate buona parte anche su YouTube. Ora torniamo negli Stati Uniti del 66, anno del grande successo di Bobby Hebb. Il brano Sunny è fra i più interpretati e incisi nella storia della musica pop. Da Frank Sinatra a James Brown, da Stevie Wonder a Marvin Gaye, da Ella Fitzgerald a José Feliciano, sono decine le versioni di una delle canzoni del secolo. Sunny.

0: Vintage Café.
1: Carly Simon è stata una delle stelle assolute della musica americana degli anni 70. Con un'infanzia durante la quale ha dovuto fare i conti con la balbuzia e la dislessia, trova nella scrittura e nel canto una vera ragione di vita. Nell'88 è la prima a vincere un Grammy, un Oscar e un Golden Globe per Let the River Run, dalla colonna sonora di Una donna in carriera, con un cast tra l'altro di tutto rispetto che vede protagonista Melanie Griffith. Due anni prima ha già però collaborato con il regista Mike Nichols per Heartburn, Affari di cuore, con Mary Streep e Jack Nicholson, e con il commovente brano Coming Around Again che abbiamo ascoltato, che dà il titolo al suo rilancio sulla scena internazionale. Vengono invece citati in una battuta di Pulp Fiction di Quentin Tarantino gli A Flock of Seagulls, Stormo di gabbiani, in riferimento alla pettinatura del cantante della band tra le protagoniste della seconda British Invasion, con alcune hit come The More You Live, The More You Love.

Su Rete 1 Vintage Café. Nel 1975 Peter Gabriel termina la sua avventura con i Genesis. Prende il suo posto come cantante e leader carismatico Phil Collins, che imprime una svolta decisiva nelle produzioni della band. Disco dopo disco, il rock progressivo e impegnato dei primi anni scivola sempre più verso il pop e il nuovo corso inizia a dare i primi frutti in termini commerciali e di popolarità, lasciando delusi i fans degli inizi. 3 anni più tardi, Follow You, Follow Me, dal terzo album, è il primo di una serie di grandi successi, mentre con That's All il gruppo riesce per la prima volta a raggiungere i vertici della classifica americana. E oltre oceano torniamo con gli Ambrosia, che nella seconda metà degli anni 70 sono tra i protagonisti di quello che oggi si definisce yacht rock, con sonorità morbide che attengono anche dal jazz e dal soul. La loro più grande hit è Biggest Part of Me.

0: Vintage Café.
1: I Tiro Mancino nascono a Roma alla fine degli anni Ottanta, pubblicando in modo indipendente i primi album, senza badare troppo alle classifiche, fino al nuovo millennio e al quinto disco, che prende il titolo dal singolo appena ascoltato. La descrizione di un attimo segna una svolta importante nella loro storia, in concomitanza con la partecipazione al Festival di Sanremo e alla presenza del singolo Due Destini, inserito nella colonna sonora di Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek. La band però gestisce abbastanza male le tensioni del successo e si scioglie un anno dopo. Il leader e fondatore Federico Zampaglione mantiene però il marchio e in seguito si avvarrà di volta in volta di altri musicisti. Gli Eagles si dividono invece nell'80, prendendosi una lunga pausa, durante la quale il solista più fortunato è Don Henley, autore, batterista e cantante, che si aggiudica il secondo Grammy con The End of Innocence, scritto insieme a Bruce Hornsby, che lo accompagna al pianoforte.

La Peter Jack Band è uno dei progetti di Jacques Fred Petrus e di Mauro Malavasi. I due si conoscono in Italia, dando vita ad alcuni dei fenomeni più apprezzati degli ultimi anni della disco music. Inizialmente importano dischi dagli Stati Uniti, per poi aprire uno studio di registrazione a Bologna e lavorando con artisti oltreoceano semi sconosciuti ma di grande talento. Jocelyn Brown e Luther Vandross, per citare solo due nomi, muovono i primi passi con i Change, mentre tra le altre produzioni che legano Petrus e Malavasi ci sono la B&Q Band, le Richie Family e la Peter Jack Band di Easy Tate, che ci ha portato ai titoli di coda della puntata di oggi. Ritroviamo in chiusura gli Style Council, che hanno lasciato un segno nella musica britannica più raffinata degli anni Ottanta, pur avendo inciso solo 4 album nella seconda metà del decennio. Dal primo insuperabile disco ascoltiamo You're the Best Thing. Alla prossima, un saluto dal Vintage Café e da Marco Trovesi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Rete 1.
1: In studio Fabiano Rizzi. La canicola tra giugno e agosto ha causato in tutta la Svizzera una perdita di produttività lavorativa costata oltre 2 miliardi di franchi. Lo ha calcolato l'Unione delle Città Svizzere sulla base di un modello elaborato dal Politecnico Federale di Zurigo. Particolarmente colpite le città dove si concentrano sia il calore sia la forza lavoro. Il calo produttivo è dovuto al fatto che col caldo le persone dormono male, sono più stanche e hanno quindi ritmi di lavoro più lenti. Secondo i calcoli del Politecnico Zurighese, un'estate mediamente calda fa perdere in produttività 665 milioni di franchi. Quella di quest'anno è stata 3,2 volte più calda della media. La Confederazione prevede di concentrare il proprio aiuto allo sviluppo su 21 paesi bisognosi a partire dal 2029. Lo dice una nota interna della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione ripresa dalla Sonntags Zeitung, secondo la quale 6 paesi, tra i 34 attualmente aiutati, si vedranno ritirare gli aiuti finanziari elvetici. Si tratta di Nepal, Armenia, Georgia, Zimbabwe, Tanzania e Tunisia, considerati da Berna paesi a reddito medio. 330 milioni di franchi risparmiati all'anno da destinare, fa sapere il Dipartimento Federale degli Affari Esteri, agli aiuti d'urgenza. Urne aperte in Germania, dove si vota oggi in Mecklenburgo, Pomerania Anteriore e a Berlino. Un secondo test per i cristiano-democratici del cancelliere Merz dopo la pesante sconfitta contro l'estrema destra dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt il 6 settembre. I primi exit poll sono previsti per le 18 in Mecklenburgo, Pomerania Anteriore. I socialdemocratici dell'SPD, al potere dal 1988, sono dati dai sondaggi al 37% dei consensi, tallonati dall'AfD al 36% e con la CDU poco sopra la soglia di sbarramento del 5%. A Berlino invece la sinistra della Linke guida i sondaggi con il 22% dei favori, mentre la CDU è ferma al 20%. Gli Stati Uniti hanno rivendicato la distruzione nei Caraibi di una nuova nave ritenuta dedita al traffico di droga. 4 le persone uccise. L'attacco è l'ultimo di una campagna avviata l'anno scorso contro quelli che l'amministrazione Trump definisce narcoterroristi. Solo 10 giorni fa in un simile attacco sono state uccise 3 persone. In Tanzania 10 leoni sono stati trovati morti nel parco naturale del cratere di Ngorongoro, nel Serengeti, patrimonio dell'umanità tutelato dall'UNESCO e teatro di gran parte dei documentari sulla fauna africana. Dai primi accertamenti i felini sembrano essere rimasti vittima di avvelenamento. L'area del parco è teatro di tensioni tra le autorità e la comunità nomade locale da quando il governo ha avviato un programma di sgomberi per proteggere l'habitat della fauna selvatica dal crescente numero di abitanti, passati in 60 anni da 8.000 a più di 100.000. Le previsioni del tempo: oggi e domani in tutto il paese soleggiato con qualche velatura. Le temperature massime oggi raggiungeranno i 26 gradi, domani i 23 al nord e i 28 al sud per effetto del favonio.
2: Sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono tuttora 5 km di colonna con attesa di circa 50 minuti tra Quinto Airolo in direzione nord. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen, ci sono invece 3 km di colonna con attesa di 30 minuti circa. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Segnaliamo inoltre che a causa della presenza di un veicolo in avaria, il traffico può essere difficoltoso sulla A13 tra la Galleria Mappo Morettina e Tenero in direzione di Bellinzona. E nei Grigioni infine ci sono delle code con attese di 15 minuti circa sulla A13 tra Ander e Tusis e poco oltre tra Rotenbrunnen e Reichenau per chi viaggia verso Coira.
3: TVSvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.
0: Rete 1.
3: Gli incontri di Rete 1.

0: ben ritrovati da Michela Daghini con un ospite che sono felice di presentarvi, una figura di primo piano nello studio della psiche e del mondo familiare in particolare. È una celebre accademica italiana, ama definirsi una bambinologa, attenta osservatrice dei rapporti genitori-figli, dello sviluppo psicologico dall'infanzia all'adolescenza e del materno, ed è anche una fine studiosa del femminile. Ha fatto parte del movimento femminista italiano, per molti anni è stata professoressa di psicologia dinamica all'Università di Pavia. Ha scritto libri importanti, numerosi, ha ricoperto numerosi incarichi in istituzioni pubbliche, scrive sul Corriere della Sera, collabora con le associazioni ticinesi Ava Eva e Nascere Bene. Benvenuta Silvia Vegetti Finzi.
1: Ma vi ringrazio tantissimo di questo invito che mi onora e vorrei ringraziare anche tutti coloro che ci ascolteranno.
0: E lei, tra l'altro, Silvia Vegetti Finzi, con il Ticino, con la Svizzera italiana, un legame stretto, forte e costante negli anni.
1: Sì, anche perché qui abita mio figlio, a mia nuora, e ho una nipotina deliziosa, oltre che, devo aggiungere, una cagnolina splendida e una coniglietta molto molto avventurosa.
0: Quindi ho una famiglia numerosissima.
1: Proprio un piccolo arca di Noè.
0: E allora possiamo iniziare la nostra discussione, che in realtà ha moltissimi temi che vorremmo far convergere in quest'ora, vedremo se ci riusciamo.
1: Molto volentieri.
0: Proprio recentemente, e proprio qui in Ticino, è intervenuta sul mondo che va dall'adolescenza, dall'infanzia all'adolescenza, che è il suo osservatorio privilegiato a cui ha dedicato forse più attenzione. Quali sono le tematiche più urgenti, più sensibili, visto che viviamo anche un momento storico evidentemente delicato con tutto quello che succede nel mondo e che sappiamo?
1: Sì, è anche un momento un po' difficile, cioè i bambini sembra che magari non si interessino dei nostri problemi, del mondo che li circonda. In realtà dobbiamo sapere che hanno mille antenne per cogliere tutte le tensioni, familiari e non sono familiari, per cui sanno, anche se non ne parlano, che c'è un pericolo di guerra intorno a loro, e siccome sono un po' egocentrici, magari hanno paura che le bombe, anziché cadere in Ucraina, colpiscano proprio il loro lettino. Inoltre hanno una grandissima sensibilità proprio epidermica, proprio fisica, per quello che è la crisi ambientale. Sentono l'inquinamento, vedono che questa siccità distrugge le piante, i fiori, secca l'erba, e percepiscono con molta più intensità di quanto non accada a noi adulti la crisi che stiamo vivendo, per cui dobbiamo essere molto vicini ai bambini, ascoltarli e aiutarli magari ad esprimere le loro tensioni con il disegno, con le forme artistiche di espressione, ma tutte, la poesia. L'altro giorno la mia nipote stava inventando delle filastrocche da sola, veramente molto argute, quindi aiutarli ad esprimere le loro tensioni, le loro preoccupazioni, e senza pensare mai che i bambini non capiscono, sono piccoli, hanno ben altro di cui occuparsi. Non è vero, i bambini ci sono con noi e capiscono tutto quello che ci accade.
0: E a loro non sfugge nulla.
1: Non sfugge nulla, hanno le antenne, direi, per cogliere queste cose, come peraltro anche gli animali domestici. Dovrei aggiungere che non sfugge nulla neppure agli animali. Io penso che anche loro siano allarmati per questa crisi ambientale. Vuole che un cagnolino non senta, non veda l'erba che brucia, le piante che si spengono.
0: Il caldo,
1: l'acqua del lago, ad esempio, che è sotto di una spanna rispetto ai livelli simili degli altri anni. Quindi dobbiamo pensare che tutto il mondo, il vivente, è un'unità che partecipa, se non di forme verbali, sicuramente di intuizioni e sensazioni.
0: Il vivente in tutte le sue forme, infatti lei ha scritto anche: noi siamo natura, non dobbiamo avvicinarci alla natura, noi siamo natura, e lo sottolineava anche una lettrice.
1: Sì, non è un contenitore la natura in cui noi siamo dentro, ma siamo parte integrante, e tutte le vicende ci coinvolgono direttamente, per cui questo è un periodo lei giustamente diceva delicato, io ci aggiungerei un altro termine, anche difficile.
0: E lei però ha scritto che nei bambini possiamo riporre fiducia.
1: Sicuramente, i bambini hanno delle risorse che noi non abbiamo, delle potenzialità. Dobbiamo pensare all'infanzia come un iceberg, no? E molta parte è sommersa, ne emerge soltanto alcune punte, ma in realtà il patrimonio, il potenziale è tutto lì e va soltanto riconosciuto e sostenuto. Ma più importante è riconoscere che il bambino non è quello che noi vediamo, ma è quello che potrà essere, che diventerà, che sarà, vedere tutto lo sviluppo. Molte volte i genitori magari si avviliscono un poco se il bambino ha un ritardo nell'apprendimento, se non viene ben accolto nella socializzazione, magari delle difficoltà con gli amichetti, senza pensare che la vita a quell'età è fortemente evolutiva, le cose cambiano, si trasformano e quello che era magari un momento difficile diventerà poi un vantaggio.
0: Ecco, tra le difficoltà che vivono le nuove generazioni in questo momento c'è anche quello della socialità. Lei ci ha parlato spesso del ritiro sociale che è nato, certo, in modo, con un fenomeno molto acuto, il ritiro sociale appunto in Giappone, ma c'è anche qui. Non solo questo però, perché nelle scuole è difficile anche a volte inserirsi, costruire, certo, una propria rete, certo, sociale. Cosa succede? Cosa è cambiato?
1: Beh, il lockdown non ci ha certo aiutati, no? Perché ha imposto un isolamento, ha imposto delle difficoltà di socializzazione, che la socializzazione ha bisogno di un ambiente fluido, invece è stata contenuta, limitata, fin qui si può, oltre non si può. Quindi questo ai ragazzi, soprattutto ai bambini delle elementari e delle prime classi delle scuole medie, ha giocato a sfavore, e notiamo che sono aumentate le difficoltà di rapporto tra di loro, proprio come se la fluidità della continuità, che dalla continuità giornaliera, avesse subito un'interruzione. E sono soprattutto le femmine ad avere più difficoltà di relazione tra di loro. Ci sono sempre state, intendiamoci, però in questo momento si sono aggravate, per cui il gioco della torre, che è crudele, gioco della torre, a te nel nostro gruppo non ti vogliamo, forse è più presente di quanto non fosse prima. Per questo è importante un'occhiata degli educatori, un occhio attento alla socializzazione, dando molti ambiti alla socializzazione, che non sia soltanto la scuola, ma ci sia anche la possibilità di invitare gli amici, le amiche o gli amici a casa, e di avere delle attività sportive, in modo da avere delle alternative, di aprire, di articolare maggiormente le possibilità di incontro dei nostri ragazzi.
0: Quindi seguirli, osservarli, ascoltarli, certo, naturalmente. Ci sono anche delle pubblicazioni che sono particolarmente seguite, che seguono un filone, certo, di interesse per
1: queste generazioni. Ma io proprio stavo leggendo questa mattina, ma non mi ricordo le autrici perché è un nome molto difficile, mi pare che lei si chiami Salomon, è un libro che è uscito per l'editore Castoro che si chiama Amiche Vere. E poi è seguito da un altro ancora che parla di amicizie tra bambine, lo fa in un modo grafico molto disinvolto, con quelli che sono dei disegni, delle vignette, con sotto il racconto che ne fa la protagonista, una bambina che ha difficoltà perché è un po' diversa dagli altri, perché ha i capelli rossi, per dare il segno grafico della diversità, e per come si possono risolvere queste crisi, che ripeto sono molto dolorose, perché abbiamo molta attenzione per il bullismo maschile, nel senso che molte volte si esprime con atti violenti che lasciano anche qualche livido, ma invece quello femminile, che si esprime in modo più sottomesso, meno visibile, più segreto, lascia dei lividi dell'anima altrettanto, se non più dolorosi.
0: C'è anche un altro aspetto, che è quello che riguarda la costruzione dell'identità, la costruzione identitaria e anche la costruzione identitaria sessuale. Si parla, certo, tanto di gender fluid, naturalmente non, certo, è un tema nuovo, però sappiamo che esiste una maggiore fluidità, certo, nella scelta, nell'orientamento dei ragazzi, e lei ha citato più volte anche un esempio in particolare che ha osservato, sì, da vicino, che in fondo dà un bel quadro, no? Di questa, certo, di questa generazione così libera, se vogliamo, sì, e allo stesso tempo alle prese con situazioni inedite.
1: Sì, l'idea, questa è una società delle scelte, ma le scelte costano molto care. Le scelte sono libertà, ma sono anche ansia, sono una presa di responsabilità molto difficile. Ho osservato, e ne ho parlato anche su Azione, il caso di questa ragazzina che a un certo punto decide di essere un maschietto, no? È una ragazzina di 16 anni, ma forse questo comincia a 15, molto delicata, molto femminile, che decide, chissà perché, non sappiamo, che d'ora in poi sarà un maschietto. Si rivolge alla classe un giorno, no, che era in lockdown, quindi facevano l'intervallo nei banchi della classe, si rivolge con l'aria di drammatica di dare una rivelazione che scuoterà tutti, e dice: d'ora in poi chiamatemi Sasha perché io sono un maschio. Nessuno le dà retta, si alza pigramente soltanto una testa dal telefonino che dice: bel nome. Fine. Depressione di questa ragazzina, e però che continua ostinatamente, nonostante l'aspetto femminilissimo, a voler essere chiamata appunto con un nome maschile, considerato un maschio. Ecco, è una ricerca sicuramente difficile, di cui non sappiamo ancora molto bene gli esiti di queste scelte, perché non sono le stesse di un tempo. C'è maggior accettazione, come vediamo, c'è maggior comprensione, ma anche maggiore indifferenza.
0: È rimasta delusa perché non ha trovato la condivisione, certo, dei suoi compagni, che allo stesso tempo però l'hanno accettata come una, sì, normalità, certo, e quindi questo è positivo.
1: Sì, sicuramente questo è positivo.
0: Ma non era quello che voleva lei.
1: Forse io temo che non fosse quello che voleva lei. Adesso è in cura psicologica, quindi probabilmente uno psicologo o una psicologa riuscirà a comprendere meglio le motivazioni, perché dobbiamo capire perché. Ma intanto dare comprensione, dare accettazione mi sembra una cosa molto importante rispetto allo scandalo, al rifiuto, alla condanna. Ma già Freud diceva negli anni 20 a una mamma che gli scriveva da New York dicendo: sono preoccupata perché mio figlio è omosessuale, rispondeva pacatamente, e già in modo trasgressivo per il clima morale di allora: l'omosessualità non è né una colpa né un peccato, è un atteggiamento, è una tendenza che dobbiamo accettare e rispettare.
0: Silvia Vegetti Finzi, torniamo a discutere tra poco. Le propongo un brano che sono certa che le farà sovvenire pensieri ed emozioni profonde.

0: è per me.
1: Naturalmente era Gino Paoli e Silvia Vegetti Finzi in studio con noi. Questo è un brano musicale importante nella sua
2: nella
1: vita.
2: Nella mia storia, sì. È un colpo al cuore perché mi ricorda i 62 anni di vita trascorsi con mio marito. Ci siamo sposati nel 1960 e poi questa era diventata la nostra canzone. Purtroppo mio marito ci ha lasciato, ma io credo.
1: L'illustre filosofo Mario Vegetti, antichista, studioso della filosofia antica.
2: Molto legato, tra l'altro, alla cultura ticinese, per cui spesso veniva a far tenere lezioni nelle città del cantone ticinese, nei vari licei, a cui teneva moltissimo proprio. Comunque io credo che ci siano certe assenze che sono più vive presenze, no? Come dice il vostro poeta Orelli, dice in momenti, adesso mi sfugge dall'emozione, no? In questi momenti sì grandi, i morti sono più vivi dei vivi. Ecco, questo.
1: Infatti lei sottolinea l'importanza di mantenere il dialogo anche con chi è rimasto alle nostre spalle, certo. Quindi lei continua il suo dialogo con il suo compagno di una vita.
2: Sì, no, io credo che uno non muoia veramente finché qualcuno dialoga con lui. E io ancora, pensate che vedevamo sempre la telenovela Il Posto al Sole e ancora discuto con lui dicendo ma vedi che Ferri che credevi così cattivo è capace anche di atti buoni. Ecco, come se fosse ancora sul divano accanto a me.
1: E lei dice quando siamo felici parliamo con gli altri, quando siamo tristi parliamo con noi stessi, certo. Lo sguardo è interiore, questo cosa significa?
2: Sì, ma questo noi stessi, però noi stessi animato di solito, di tante presenze, no? Perché ci sono delle presenze interiori in cui sicuramente se siamo scioccati sotto stress prevale l'io, ma appena l'io risolve i suoi problemi e riesce a sciogliere la sua centralità, ecco che il dialogo si apre con le presenze interne e poi con le presenze esterne.
1: C'è un aspetto importante, però vorrei prima leggerle qualcuno dei messaggi che stanno arrivando per lei, perché sono belli. Uno dice, domanda alla signora psicologa, nonna credente e figli che non danno educazione religiosa ai propri figli, come nonna come posso vivere la mia fede di fronte ai nipoti? E poi le leggo altri due messaggi e poi se vuole ci dirà cosa ne pensa. Vorrei esprimere la mia grande stima alla signora Vegetti Finzi, donna di immensa cultura e saggezza, che piacere ascoltarla in radio. È Nadia. Come legge la signora Vegetti Finzi l'aumento recente delle problematiche psicologiche tra i giovani? Prego, Silvia Vegetti.
2: Ma io vorrei rispondere alla prima nonna dicendo la mia esperienza religiosa, di cui ho già parlato alla Summer School a cui ho partecipato.
1: Quinticino.
2: Quinticino, certo. Direi che tra credere e non credere c'è una terza via che considero molto importante, che è quella che l'arcivescovo di Milano, Monsignor Carlo Maria Martini, chiamava la presenza dei cercanti. Ecco, sono stata eletta, e di questo sarò sempre grata e onorata, alla cattedra dei non credenti, tra l'altro con Massimo Cacciari, che siamo stati chiamati i cercanti, cioè coloro che non si dichiarano né credenti, perché purtroppo non hanno avuto la grazia della fede, né atei o agnostici, ma soltanto si interrogano sulla presenza di Dio. Una presenza che io sento soprattutto come assenza, cioè mi chiedo di fronte a un Dio assente che cosa pensare, che cosa sentire. Questo è stato il mio caso, per cui dico alla nonna non disperi, non è detto che i suoi figli, i suoi nipoti, le sue nuore siano non credenti, soltanto l'importante è che vengano considerati dei cercanti.
1: Sa che mi fa venire in mente una frase che mi accompagna sempre di Massimo Cacciari, che ha detto io non credo in Dio ma disperatamente lo cerco, ed è proprio quello che lei ci sta dicendo.
2: Ecco, non la conoscevo, ma sicuramente ho trovato qui molta corrispondenza.
1: Ecco, le persecuzioni razziali appartengono, sono strettamente intrecciate alla sua vita, questo viene anche raccontato in uno dei due libri autobiografici che si sono imposti alla sua scrittura, ed è Una bambina senza stella, da cui emerge la sua infanzia che le ha raccontato, proprio perché racconta e spiega che condividere il ricordo aiuta a viverlo,
2: certo,
1: meglio.
2: Sicuramente, io credo, come dice Christa Wolf, un'importante scrittrice tedesca, che si comprende veramente solo ciò che si condivide. Quindi a un certo punto della mia vita ho sentito il bisogno di condividere questa infanzia trascurata, un'infanzia che è trascorsa in una delle cose più terribili che possono capitare, il disinteresse generale. Cioè sono nata nel 1938, quando proprio venivano diramate le persecuzioni razziali contro gli ebrei, e io sono di padre ebreo, tra l'altro non credente né praticante, e di madre di origine tedesca. E come tutti quelli che erano considerati dei mezzi sangue, siamo poi stati perseguitati dalla Repubblica di Salò, dai repubblichini soprattutto. E quindi questo ci ha ingiunto, mi ha ingiunto, ma anche a mio fratello, di cambiare cognome, di prendere un nome e un cognome falsi, cosa che un bambino non comprende, che trova molto disturbante, di rifugiarci in un convento di suore, di avere sempre un senso di estraneità e di paura di fronte al mondo esterno che era una minaccia. Quindi questo però mi ha permesso non solo di sopravvivere, ma anche di vivere. In fondo, se devo guardare al mio passato, è stata una vita ricca, è stata una vita soddisfacente. Ho avuto una meravigliosa famiglia, ho potuto seguire i miei studi, anche se a fatica, perché sono stata una studentessa lavoratrice, e ho potuto poi fare il lavoro che preferisco al mondo, che è quello che voi ben sapete.
1: Mi piace pensare ogni tanto che anche chi ha avuto un'infanzia davvero davvero molto difficile, incredibilmente dura e spietata, riesca però ad arrivare lontano ugualmente. Certo. Proprio perché lei ce lo dice spesso, le risorse dei bambini sono incredibili e illimitate.
2: Adesso poi la mia situazione è condivisa da molti, pensiamo agli immigrati, ai bambini che si trovano magari senza famiglia ad essere fuggiti sui barconi in Occidente, in Europa, a tanti stranieri che vivono ormai nel nostro paese. Quindi quello che è una situazione, diciamo, estrema, adesso trova il fatto che è una situazione piuttosto diffusa. Ecco, di essere stranieri nel paese in cui si vive, di essere considerati degli estranei, no? E io mi chiedevo sempre, ma ero considerata forestiera, mi dicevo, ma io non vengo dalle foreste, ma perché mi considerano forestiera?
1: È una bambina senza stella, perché lo ricordiamo? Perché è questo il titolo del libro.
2: Sì, senza stella perché senza fortuna, un'infanzia non certo fortunata, senza stelle perché i bambini ebrei dell'Europa occidentale non è stato richiesto di avere la stella ebraica cucita sugli abiti, quindi sono sfuggiti a questa segnalazione così crudele.
1: E chi era la piccola Silvia? Com'era?
2: Ma era sempre allegra, diciamo, perché io credo che la felicità sia endogena. C'è una certa felicità che quando il mondo non è troppo lascia degli spazi di sopravvivenza, fa cantare i bambini, li fa sorridere. Guardiamo adesso in Ucraina, vediamo che in un mondo di distruzione, di morte, di paura, i bambini giocano. Giocano nelle situazioni più diverse, giocano, si rincorrono, basta dar loro una palla che cominciano a tirare due calci e si sentono tutti Maradona.
1: In questo momento particolare, pensando anche ai bambini che fuggono dalla guerra o ai bambini che la sentono, come lei ci spiegava, la percepiscono dai telegiornali, da una frase, dalle tensioni dei genitori, come abbracciarli, anche quelli che fuggono appunto dalle bombe?
2: Ma direi innanzitutto avendo attenzione, la prima cosa che dobbiamo agli altri è l'attenzione e l'ascolto. Eppure sono sicura che ce la faranno se la società tutta saprà accoglierli ed abbracciarli, oltre agli abbracci fisici che sono molto importanti. Quindi abbracciamo i nostri bambini, esiste anche un abbraccio simbolico altrettanto significativo.
1: E lei parlava anche dell'aspetto di coinvolgerli in un atto creativo, vero? Anche questo può aiutarli a distogliere l'attenzione dalle cose brutte.
2: Certo, sicuramente ci sono tanti strumenti piccoli anche che possono essere il disegno, la pittura, il canto, la musica, la danza, e tanto per farli parlare anche col corpo. Il corpo poi credo che il corpo sia pensante, il corpo sappia parlare una lingua universale, quindi ascoltiamoli e guardiamoli.
1: C'è un altro messaggio, ce ne sono diversi. Questo torna sull'aspetto religioso e dice: personalmente mi sono sempre chiesto perché dobbiamo per forza identificarci in una fede religiosa. E poi c'è un altro messaggio che dice: grazie per queste utili spiegazioni e precisazioni, per quel che si pensa di sapere, ma che può essere utile sapere meglio. Poi ci sono diversi messaggi che ringraziano per questo momento di presenza con Silvia Vegetti Finzi. C'è moltissimo nel suo libro La bambina, una bambina senza stella, perché come un fiume in piena ci sono pensieri, riflessioni che appartengono alla memoria della sua vita, ma allo stesso tempo sono i problemi, lo sguardo sulla psiche di oggi. Quali sono gli aspetti che vede sopravvivere in maniera più forte, più potente?
2: Ma forse è diverso la situazione che ho vissuto io in tempo di guerra, di una guerra feroce e crudele come la Seconda Guerra Mondiale, è molto diversa da quella attuale. A quella attuale io credo che l'aspetto più grave sia il crollo del futuro. Quello che deprime i giovani sia il fatto che non ci sia un progetto forte. Pensate ad esempio che cosa è stato per una generazione che ha vissuto il miracolo economico, il fatto che il mondo rinasceva, la libertà, la produttività, il benessere, all'estetica. Cioè per me ragazzina il mondo era sempre più bello, le case erano più belle, l'arredamento era, il design era più accurato, vedevo solo crescere la bellezza. Ora questi ragazzi hanno paura che non ci sia un futuro per loro, che non ci sia un posto. Mi diceva una ragazzina recentemente: il mondo non ci chiede niente. Ecco, è questa mancanza di domanda della generazione adulte rispetto alla generazione giovane che fa sì che molte volte si deprimano e si chiudano in se stesse. Noi avremo un grande competitore nella nostra educazione, che è lo spazio virtuale. Questi ragazzi per la prima volta hanno la possibilità di uscire dalla realtà reale, diciamo, scusatemi il gioco di parole, per entrare nella realtà virtuale, dove troveranno tanti conforti, tante illusioni, molti pericoli, molte minacce. È un mondo incantato dove esistono delle magie che possono rapirli. Quindi è importantissimo che li portiamo tra noi. Pensate allo flautista di Hamelin, no? Che suonando un flauto magico svuota la città di tutti i bambini. Ora dobbiamo trattenerli. Dobbiamo trattenere i nostri ragazzi qui, ora, impegnandoli, consegnando loro progressivamente delle responsabilità e dicendo loro: guardate che il futuro è vostro e voi cercate di costruirlo. Altre generazioni ce l'hanno fatta dopo la rovine, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale. Ora cercate voi di costruirvi un mondo possibile e desiderabile.
1: Ecco, Silvia Vegetti Finzi, il mondo dell'infanzia ci lega naturalmente anche il tema del materno, che è uno dei temi che lei ha osservato con maggiore attenzione. Il materno oggi vive un periodo diverso, vive alcune novità sociali, vive certamente un calo di attenzione, è molto trascurato, lei di questo si è occupata moltissimo. Il tema della maternità, lo ricordo, è anche nel secondo libro autobiografico, che è L'ospite più atteso, che racconta proprio la sua maternità, una maternità che lei ricorda spesso che va vissuta molto prima della nascita del bambino. Silvia Vegetti Finzi.
2: Sì, noi ufficialmente nasciamo nel momento del parto, ma abbiamo scoperto scientificamente, grazie ai tracciati elettroencefalografici, all'osservazione attraverso l'ecografia, che la vita comincia molto prima, no? Che negli ultimi trimestri, nell'ultimo trimestre di gravidanza o quatrimestre, il bambino, il feto ancora, partecipa attivamente alla vita della madre, dorme con lei, si sveglia con lei, si agita se la madre ha delle difficoltà. Il suo cuore palpita se il cuore della madre è turbato, ascolta la voce della madre, sente, non sappiamo come, ma avverte le sue tensioni interiori. Quindi dobbiamo avere molta attenzione per la gravidanza, e questo libro, L'ospite più atteso, nasce da uno shock che io ho avuto sentendo delle giovani donne che dicevano e si vantavano Nei 9 mesi di gravidanza sono trascorsi come nulla fosse. Ho sempre lavorato, ho portato i tacchi alti, sono andata a ballare, mi sono comportata come niente fosse. Ora questo niente fosse è molto pesante, sia per la mamma sia per il bambino. Per la mamma, perché perde una grande occasione di vita, di avvenimento, di partecipazione. Spesso accade che gli avvenimenti più importanti della nostra vita, che sono il matrimonio, la nascita dei figli, certi incontri, l'innamoramento, accadono mentre noi siamo impegnati a fare altro. Ecco, questo vorrei dire, la nostra vita è una piccola cosa in generale, non siamo dei grandi, non siamo Leonardo da Vinci o Michelangelo, quindi dobbiamo far tesoro degli avvenimenti che ci accadono, considerarli un premio della vita e avere un archivio interiore che io chiamo autobiografia, che consiglio a tutti di coltivare, cominciando proprio dall'infanzia, no? Chiedermi che cosa sto vivendo, che senso ha la mia vita, che cosa mi accade di significativo per me.
1: E questo ci aiuta ancora una volta a condividere, quindi a comprendere meglio e a vivere con maggiore spessore ciò, certo, che stiamo attraversando. Restando nel mondo dell'infanzia, le propongo di entrare nel mondo di Peter Pan con Il gatto e la volpe con Edoardo Bennato.

0: Sempre Silvia Vegetti Finzi in nostra compagnia, Michela Daghini al microfono. Ho avuto una strigliata, una tirata d'orecchie, perché giustamente Manuela mi dice: ma Peter Pan, il gatto e la volpe? No, Pinocchio.
1: Sì, certo.
0: Era Pinocchio, scusate, è vero.
1: Certo, però è stato molto importante suonare questo pezzo perché il gatto e la volpe sono i social, sono loro che danno cattivi consigli ai nostri ragazzi, che molte volte appunto li inducono a della espressione di sé. Pensiamo per esempio a farsi fotografare, a questo eccesso di scambi di foto anche intime, private, un po' scandalistiche, e che li inducono appunto ad avere un'espressione della propria identità estremamente falsata rispetto ai valori che sono altri. Quindi non portiamo da noi i ragazzi, riportiamoli nel mondo reale, non lasciamoli in balia del gatto e della volpe.
0: E nel mondo di Pinocchio, come giustamente ricorda Manuela. Un altro messaggio ci arriva da Giuliana, che chiede a Silvia Vegetti Finzi: che ruolo ha la sincerità in un momento così difficile e delicato?
1: Certo, ma la sincerità è la verità. La verità è un grandissimo valore, che però può ferire. Quindi va sicuramente dosata. Va dosata, e non possiamo dare uno shock ai ragazzi con delle verità, per esempio, molto pesanti che ci sono, tipo, non so, quello che credi tuo padre non è tuo padre. Ecco, bisogna sapere trovare il momento, le parole sono importanti perché possono essere farmaco così come veleno. Quindi la sincerità è una qualche cosa da dosare con molta attenzione, con molta sensibilità, no? Sapendo che ogni famiglia magari ha nel passato qualche cosa che non è stato detto e che va rivelato comunque con molta attenzione e con molta delicatezza, perché le parole sono, come dice un libro di Carlo Levi, le parole sono pietre, possono aiutarci a costruire, possono anche ferirci.
0: Possono ferirci. Un altro messaggio è Lorenza. Buongiorno, grazie per questa bella trasmissione. Ho letto tantissimi libri sull'Olocausto e ho avuto la fortuna di conoscere personalmente una sopravvissuta che ha portato la sua testimonianza per il mondo, una grande donna. Vorrei aggiungere che nel 2022 non esiste più empatia, ce n'è troppo poca e le guerre partono dalla famiglia. Un caro saluto, un abbraccio alla vostra ospite.
1: Ah, sono perfettamente d'accordo che la pace, l'empatia vanno esercitate innanzitutto con il prossimo, per usare un termine biblico. È il prossimo che ci aiuta a costruire la pace, che poi si allargherà alla società, si allargherà al mondo. Vorrei osservare come la giustizia i bambini li incontrano per la prima volta nella loro casa, quando la mamma fa le parti. Questa è la giustizia distributiva. Con che norme si fanno le parti? Non certo a caso. Un tempo era prima il padre, no? Adesso tante volte sono prima i bambini. Quindi è molto importante sapere che la casa è un luogo di giustizia. Quando i bambini litigano tra di loro e la madre interviene, mia mamma dà una scopola, una pacca in testa a tutti e cinque e via andare, adesso invece tante volte i genitori subentrano per risolvere loro le questioni dei bambini. No, osservate, cercate che non ci siano delle violenze, degli atti eccessivi, ma poi lasciate che siano loro a risolvere le questioni che li contrappongono. Lasciateli vivere il conflitto, vivere nel conflitto, perché molte volte nel conflitto c'è la possibilità di cambiare le posizioni, di cambiare le cose. Quindi dobbiamo anche valutare il momento positivo del litigare tra di noi, quando questo non è distruttivo, non è umiliante. Ecco, possiamo anche litigare senza che questo diventi la fine del mondo. La pace imposta a tutti i costi non ha senso. La pace deve essere sempre una conquista.
0: Questo mi fa venire in mente anche un altro punto che lei ha trattato in alcuni momenti, che è quello del desiderio. Il desiderio che non deve essere sempre appagato, perché altrimenti si spegne. Certo. Ecco, che ruolo ha il desiderio nell'infanzia e che ruolo ha oggi? Siamo abituati a dare ai nostri ragazzi, certo, tutto ciò che desiderano.
1: Forse un po' troppo. Qui io sono piuttosto critica, no? I bambini sono esseri desideranti, ma tutti noi, desiderio è la forza della nostra vita. Siamo vivi finché desideriamo qualche cosa per noi o per le persone che ci sono care o per il mondo. Se il desiderio si spegne, la vita psicologica, la vita mentale diventa inerte. Quindi il desiderio è molto importante. Nell'infanzia è letto, è sorretto, diciamo, eccitato dall'onnipotenza. Il bambino pensa di potere tutto, no? Che i genitori possano tutto, quindi chiede, ma questo ottiene soltanto un'inflazione. Quando la moneta è troppa non vale niente, no? Quindi dovremmo rispondere non no, ci sono stati tanti libri negli scorsi anni che dicevano saper dire di no, i no che fanno crescere, dite di no. Io non credo che si debba dire né no né sì, in tanti casi si deve dire sì ma, cioè sì te lo compro la bicicletta ma a Natale, sì ti compro quell'altra cosa se magari risparmi le paghette che ti danno i nonni e ci metti qualcosa di tuo. Ecco, il sì ma insegna a vivere in modo condizionato, com'è la vita umana, articolato anche tenendo conto delle condizioni, senza pretendere, secondo il principio di piacere, voglio tutto e subito, perché come diceva un proverbio di quando ero bambino,

0: piuttosto che il gelato, piuttosto che andare sulla giostra, ma c'è un desiderio che si eleva al di là dell'ora, del qui, del subito, e questo insegna ai bambini, li porta nel momento della dimensione trascendente, che è quella tipicamente e esclusivamente umana.
1: Leggo ancora qualcuno dei messaggi che ci sono arrivati. La signora Silvia Vegetti Finzi ha ragione, il corpo trasmette, ma una mamma dovrebbe accorgersi prima o potrebbe essere troppo tardi. Complimenti, si ascolta con piacere Valeria che scrive, quindi con riferimento naturalmente al momento fondamentale della gravidanza a
0: Certo.
1: cui accennava Silvia Vegetti Finzi. C'è un aspetto che vorrei toccare per concludere, sono proprio gli ultimissimi minuti, ma appartiene al suo vissuto e al suo orientamento di studio e alla sua attenzione, ed è il femminile. Il femminile,
0: Certo.
1: oggi lei è stata intellettualmente molto attiva nel femminismo italiano, ma non ha mai smesso di esserlo in realtà. Il femminile come sta vivendo oggi?
0: Ma io credo che il femminismo trovi una ripresa dopo una crisi di una generazione proprio sul clima della pace. Io vorrei ricordare che le donne non hanno mai fatto la guerra. Le donne di solito non uccidono. Le carceri sono carceri di uomini, le donne sono veramente pochissime. Le donne non danno la morte proprio perché danno la vita, salvo eccezioni ovviamente, ma le donne sono più uccise che essere omicide. Pensiamo alle donne italiane che ogni 3 giorni ne viene uccisa una, il femminicidio, proprio da una delle persone più care, no? Che quali reclamano il possesso di questa donna credendolo amore. Sono convinti di amare, in realtà è una passione egoistica, soltanto possessiva, di avere la donna tutta per sé, nonostante tutto e contro tutti. Poi un tema, se questo è un tema negativo che impegna il pensiero delle donne, le impegna anche in termini organizzativi, nel trovare una casa, un rifugio per le donne perseguitate, per le donne minacciate. Ecco, le aiuta, è importante anche trovare un'alternativa per i bambini fino a 3 anni che devono crescere nel carcere accanto alle madri. Questo è assurdo, nel senso che non si condanna a morte o a carcere un
1: Che
0: bambino
1: non ha
0: che
1: nessuna
0: non ha
1: colpa,
0: nessuna colpa, che è
1: evidentemente.
0: assolutamente innocente. L'altro tema che molto mi sta a cuore è il fatto di lavorare per la pace. Qui occorrono pensieri e parole di pace e gli uomini lavorano alla pace a modo loro, cioè con contratti, cercando delle conciliazioni, cercando di discutere chi ha torto e chi ha ragione. Io credo che le donne possano portare una parola di pace in nome dell'umanità, ecco, una parola di pace che non entra nella contesa, ma rivela appunto il fatto che la guerra fa male a tutti, la guerra non ha vincitori in realtà, è un danno per l'intera umanità. Io credo che una parola femminile e materna, perché lei sa che il mio tema è sempre stato la maternità, in questo momento sia il messaggio più urgente.
1: Beh, è un messaggio meraviglioso, credo, anche per chiudere il nostro incontro. Silvia Vegetti Finzi, grazie di cuore, tradisco l'emozione. Grazie per essere stata con noi, grazie a tutti voi ascoltatori per essere stati con noi.
0: Grazie, grazie e spero che il nostro incontro continuerà. Grazie infinite del vostro ascolto.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile. Una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

E qui io vi ringrazio dell'ascolto. Ricordo che potete riascoltare questa e tutte le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1 in podcast o sul Play RSI. Da Michela Daghini, grazie e buon proseguimento.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Fabiano Rizzi. La corsa al riarmo europea giova all'industria tecnologica svizzera. Lo dice dalle colonne della NZZ am Sonntag il responsabile del controllo delle esportazioni di armamenti della Segreteria di Stato dell'Economia. La richiesta di prodotti svizzeri da parte dell'industria bellica estera offre una preziosa alternativa alle imprese finora orientate verso l'industria automobilistica. Difficile quantificarne il peso sull'economia, fa notare il Domenicale, visto che le statistiche ufficiali non tengono conto né dei prodotti a doppio uso civile e militare né dei beni non soggetti a autorizzazioni. Un motociclista francese di 35 anni è stato pizzicato dalla polizia bernese mentre viaggiava a 171 km orari sulla strada del Susten, limitata a 80 km all'ora. L'uomo è stato fermato e denunciato per guida spericolata. È di almeno 8 morti e 30 feriti il bilancio dei bombardamenti russi che nelle ultime 24 ore si sono abbattuti sull'Ucraina. Le vittime si sono registrate nelle regioni di Kiev, Zaporizhia, Kherson e Sumy. Droni ucraini nella notte hanno colpito una ventina di regioni russe, distruggendo una raffineria e facendo due vittime vicino a Mosca. Un trentenne israeliano è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco questa mattina in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha ferito e arrestato il sospetto assassino, per il quale il ministro di ultradestra Ben-Gvir ha chiesto di applicare la legge sulla pena di morte fatta approvare in Parlamento dal suo partito. Nell'exclave spagnola di Ceuta, un migliaio di migranti minorenni, per lo più adolescenti maschi tra i 14 e i 17 anni, si aggirano per le strade senza meta e senza un posto assicurato in cui dormire. Ne dà notizia il quotidiano spagnolo El País. La situazione si protrae da fine luglio, quando 70.000 migranti entrarono a Ceuta dal Marocco. La maggior parte di loro è stata espulsa in breve tempo, ma non i minorenni, per i quali la legge vieta procedure sommarie di espulsione o rimpatrio. Trump ha affermato che su richiesta delle forze armate l'arco di trionfo da lui voluto per Washington sarà adibito anche a complesso militare e ospiterà cecchini, droni e munizioni pronti a un rapido impiego. Tra le 59 principali città e capitali, ha aggiunto Trump, Washington è l'unica a non possedere un arco di trionfo. Ora ne avrà uno che sarà di gran lunga il più grandioso di tutti. Le previsioni del tempo. Oggi e domani in tutto il paese soleggiato, con qualche velatura. Le temperature massime domani raggiungeranno i 23 gradi al nord e i 28 al sud, per effetto del Favonio.
0: Lo sport.
2: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Al tentativo numero 56 in MotoGP, Pedro Acosta con la KTM ha vinto il Gran Premio d'Austria di MotoGP, primo successo dello spagnolo che ha preceduto le Aprilia del connazionale Martin e dell'italiano Bezzecchi, quarto Augura su Aprilia e quinto Marc Marquez su Ducati. Si gioca e si giocherà anche a calcio. Iniziamo dalla Super League. Alla pausa il Thun è avanti 1-0 sulla Vaduzza, alle 16:30 Basilea San Gallo e soprattutto Losanna Lugano, partita che seguiremo in Radio Cronaca integrale all'interno di Sport e Musica sulle frequenze di Rete 3. In Italia invece nel Serie A è finita Fiorentina-Napoli con il risultato di 1-1. Dalle 15 sono in campo Frosinone, Como e Parma-Genoa.
3: Sulla 2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo ci sono tuttora 5 km di colonna con attese di circa 50 minuti tra Quinto Airolo in direzione nord. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen, ci sono invece 2 km di colonna con attese di 20 minuti circa. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Segnaliamo inoltre che a causa della presenza di un veicolo in avaria il traffico può essere difficoltoso sulla sulla A13 tra la galleria Mappo Morettina e Tenero in direzione di Bellinzona. E nei Grigioni infine ci sono delle code con attese di 30 minuti circa sulla A13 tra Ander e Tusis e poco oltre tra Rotenbrunnen e Reichenau per chi viaggia verso Coira.
0: Rete 1.
4: Buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio da parte di Marco Trovesi. Sono con voi per le prossime ore e l'appuntamento qui su Rete 1 è quello classico tra le 15 e le 16 con la musica dei nonni e ovviamente anche con le vostre richieste musicali via WhatsApp, messaggi di testo, messaggi vocali, come preferite, insomma, a seconda della vostra pigrizia, al 076 321 1113. Domenica mite per quanto riguarda le temperature, praticamente in tutta la Svizzera pianeggiante, sono comprese tra i 24 e i 26 gradi. Si parte!

Ci ha lasciato lo scorso mese di novembre Ornella Vanoni. Tutta la gente del mondo è una delle canzoni famose firmate da Lina Wertmüller, che oltre ad essere stata la prima regista donna candidata all'Oscar per quanto riguarda, diciamo, la sua attività principale, il cinema, aveva già firmato nel 64, per esempio, Viva la pappa col pomodoro della nostra Rita Pavone, ma anche per Rita Pavone Fortissimo, e anche nello stesso anno di Tutta la gente del mondo Mi sei scoppiato dentro il cuore, cantata dalla grande Mina. 15:09, vedo che le vostre richieste stanno già arrivando copiose, mi organizzo per trovare i dischi che mi avete richiesto. Intanto torniamo agli anni 70 con Afrin Sibon, originario del Mozambico, ha scalato le classifiche di mezza Europa con Ramaya.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: La musica dei nonni in questa domenica pomeriggio sulla Rete 1 ci ha riportato ancora agli anni 70 con i Diesel, gruppo olandese, famosi penso unicamente per questa canzone So Salito Summer Night. Intanto ha apprezzato Ramaya, che abbiamo ascoltato qualche minuto fa del 75. Barbara che ci scrive da Cecina dice: che ricordi Ramaya, avevo 5 anni, la nonna mi portò a un funerale, gli adulti chiusero me e i cuginetti in una camera su un vecchio giradischi, suonava Ramaya, saltavamo sul letto, ridevamo e cantavamo noi bimbi. Ma sentiamo la richiesta musicale di Lucy. Buongiorno Lucy.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Per la musica dei nonni mi piacerebbe sentire Stardust di Micca e Chiara e dedicarlo con tanto affetto a Flavia. Grazie, ciao Marco.
0: Ciao ciao, ciao Lucy, di nuovo buona domenica. Micca aveva già inciso questa canzone, poi dopo aver conosciuto Chiara è scattato così un feeling istantaneo, hanno deciso di riproporla insieme. Gran bella canzone, Stardust.

via WhatsApp allo 0763211113 le vostre richieste musicali per la musica dei nonni fino alle 16 in questa domenica pomeriggio. Un caro saluto a Felix che dedica alla moglie Daniela, alla figlia Tania, la canzone Help Me dei Dick Dick. Forse l'ha scelta anche perché inizia raccontando del 18 settembre, giorno in cui avviene un'ipotetica spedizione del primo uomo destinato a raggiungere il pianeta Giove.

Serena domenica con la musica senza tempo della musica dei nonni qui sulla Rete 1, come sempre la domenica pomeriggio tra le 15 e le 16. Siamo tornati ancora una volta negli anni 60 con i Beach Boys di God Only Knows. Un saluto a Franca che manda a tutti un abbraccio forte, soprattutto l'amica Flavia, Franca di Ligornetto. Flavia, poi non so se è la stessa Flavia, dedica a Franca di Colderio e a Lucy un'altra canzone pienamente in stagione. Settembre, Peppino Gagliardi. Buona domenica di nuovo a tutti voi.

Bruno Auzi ha scritto delle gran belle canzoni come Piccolo uomo per Mia Martini, ma Amore caro, amore bello porta la firma di due, insomma, mostri sacri della storia della musica italiana, Mogol e Lucio Battisti. Era il 1972. La domenica è dedicata anche alle nostre tradizioni, la mattina con la Domenica Popolare, ma perché no? Perché non ascoltare la nostra cara e compianta Nella Martinetti, grazie a Nevio, che dedica a tutti la banda del Peppin. Eccola qua. Buona domenica, correte uno.

All Blue Eyes, The Voice, Frank Sinatra. Then can't take away that away from me. Ce l'ho fatta. They can't take that away from me. Sì, 1962. E a proposito degli anni 60, Michela mi scrive pochi istanti fa: mi piacerebbe ascoltare quella famosa canzone degli anni 60 dal film Ghost. E sì, è ritornata al successo grazie all'uso che ne è stato fatto per Ghost con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, celeberrimo film del 1990. La canzone era degli anni 60, del 65 per essere giusto, sì, era del 1965, la versione dei Righteous Brothers, canzone che è stata poi incisa e reinterpretata da quasi 700 artisti in tutto il mondo. Unchained Melody. Whoa.

Come on Garçon, la regina dello Ye Ye francese degli anni 60, Sylvie Vartan, che ha compiuto lo scorso 15 agosto, sì, era il 15 agosto, ha festeggiato l'82esimo compleanno, è in splendida forma e nonostante abbia annunciato l'addio ufficiale alle scene proprio all'inizio di quest'anno, con grande sorpresa ha annunciato il suo ritorno dal febbraio 2027, sarà impegnata in una nuova tournée intitolata Les Chansons de ma vie. Restiamo negli anni 60, qualche anno prima, al Festival di Sanremo del 1962, si farà conoscere in tutto il mondo Tony Renis.

Pochi minuti alle 16, di nuovo buona domenica a tutti voi che avete partecipato con le vostre richieste musicali a questa edizione della Musica dei Nonni che si rinnoverà la prossima domenica qui sulla Rete 1. Un caro saluto a Patrizia. Patrizia, devo deludere perché non sono riuscito a scaricare dal nostro archivio nazionale questa versione davvero straordinaria di un classico dei Beatles, While My Guitar Gently Weeps, eseguita dal vivo nel 2004 durante una cerimonia alla Rock and Roll Hall of Fame con un supergruppo composto da Tom Petty, Jeff Lynne, Steve Winwood, il figlio di George Harrison, autore della canzone, e che vide a sorpresa una partecipazione di Prince con una solo di chitarra che è passato alla storia. Spero che si possa accontentare della versione originale, che comunque in tema di chitarre si trattava decisamente bene, visto che la sei corda in questo caso era suonata dall'amico di George Harrison, Eric Clapton. Tra poco il notiziario.

0: Rete 1.
1: Sono le 16.
2: Studio Fabiano Rizzi. Migros è svantaggiata nell'agguerrita concorrenza del settore della vendita al dettaglio dalla sua struttura caratterizzata da 10 cooperative regionali che la rende lenta e sovradimensionata. Per questo, secondo l'ENSE e Amsottag, starebbe elaborando piani per ridurre a 3 o a 1 solo i 10 consorzi di cui si compone. Il direttore di Migros, Mario Irminger, si sarebbe espresso a favore di una cooperativa unica, un riassetto che dovrà passare attraverso l'approvazione da parte dei 2/3 della base sociale. La Migros non smentisce la notizia, ma precisa che nessuna decisione è ancora stata presa. Cronaca regionale in Ticino, grave incidente stradale nel pomeriggio a Morbio Inferiore, dove verso le 14 un motociclista è caduto per cause da stabilire mentre affrontava una rotonda in zona centri commerciali, urtando lo spartitraffico e riportando ferite tali da metterne in pericolo la vita. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale da un elicottero. Due adolescenti sono stati arrestati domenica mattina ad Altendorf, nel canton svitto. I due giovani di 16 e 17 anni sono sospettati di aver rubato oggetti da auto lasciate aperte, come comunicato dalla polizia cantonale svittese, che ha fermato i sospetti ladri nella notte mentre camminavano sulla corsia d'emergenza dell'autostrada A3. L'esercito israeliano rivendica l'uccisione nel fine settimana a Gaza di 3 terroristi di Hamas, il comandante di un'unità d'élite e 2 partecipanti all'attacco del 7 ottobre del 2023 che scatenò la guerra nella striscia. Intanto il ministro israeliano Ben Gvir ha chiesto di applicare la legge sulla pena di morte fatta approvare in Parlamento dal suo partito all'uomo arrestato per l'assassinio di un colono israeliano avvenuto questa mattina in Cisgiordania. La polizia pakistana ha arrestato la sorella dell'ex primo ministro Imran Khan, da anni agli arresti per frode e corruzione e considerato dai suoi sostenitori un perseguitato politico. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters. Il fermo della sorella per ragioni di sicurezza pubblica avviene a una settimana dalla marcia di protesta verso Islamabad, organizzata dal partito di Khan per chiedere la sua liberazione. Le previsioni del tempo: oggi e domani in tutto il paese soleggiato con qualche velatura e con temperature che domani al sud raggiungeranno i 28 gradi per effetto del favonio.
0: Lo sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto per la nona giornata di Superliga. Appena terminato l'anticipo domenicale, con il Tur che è andato a vincere 2-1 in casa del Vaduz. Bernesi ora al nono posto in classifica a quota 10 punti. Dalle 16:30 in campo Basilea contro San Gallo e Losanna Lugano. Sarà questa la nostra diretta radiofonica su Rete 3. E allora, per conoscere le formazioni, ci colleghiamo con il collega Paolo Laurenti, che si trova proprio a Losanna.
4: Sì, buon pomeriggio. Mattia Crocitorti compie 3 cambi rispetto alla formazione che aveva iniziato la vittoriosa ultima gara contro il San Gallo. Torna tra i pali a Fonbalmos, in difesa del Croix e in attacco Moncada. Dal primo minuto mandiamo a leggere per intero l'11 dei bianconeri. Come detto, Fonbalmos è tornato a difesa dei pali, il terzetto difensivo è composto da Papadopoulos, Mai e del Croix. Sulle corsie esterne, a destra Karimov, a sinistra Cimignani, centralmente andranno a giocare Dos Santos, Gheorghiç e Bislimi e poi Beckham Castro alla seconda da titolare a supporto appunto dell'unica punta Moncada. Non c'è lo squalificato Pilström, gli infortunati Behrens, Stefan Cassano e anche Aglioschi, non convocato per questa trasferta. In panchina Kelvin Ajeti, Kendussi, Bix, Leidin, Marques, Carbone, Zanotti, il portiere di riserva Gebhardt. A dirigere l'incontro il signor Urs Schneider, per una partita che Lugano punta a vincere per così proseguire la propria fuga in testa al campionato di Super League. Studio.
3: Ricordo ancora la diretta su Rete 3 per questo Losanna Lugano dalle 16:30. In Italia, dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli, si giocano due partite e dopo il primo tempo Frosinone e Como vede la squadra di casa in vantaggio 2-0, mentre il Parma pure sta vincendo 1-0 a Genova contro il Genoa alle 18:00. Poi sarà la volta di Juventus-Atalanta alle 20:45. Il programma si chiude con Milan-Lecce. Nelle MotoGP infine Pedro Acosta con la KTM ha vinto il Gran Premio d'Austria. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia del connazionale Martin e dell'italiano Bezzecchi. Martin, campione del mondo del 2024, mantiene così la sua leadership nella classifica mondiale con ora 12 punti di vantaggio in testa su Marc Marquez e la sua Ducati.
1: Sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono ora 4 km di colonna con attese di circa 40 minuti tra Quinto e Rolo in direzione nord. L'entrata del Rolo è chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. E nei Grigioni infine ci sono delle code con attese di 50 minuti circa sulla A13 tra Ander e Tusis e poco oltre tra Rottenbrunn e Reichenau per chi viaggia verso Coira.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Così l'unica energia a costo zero è quella che non usi. Risparmia l'acqua, controlla i consumi elettrici, guida in maniera ecologica, abbassa il riscaldamento. Trovi i consigli per spendere meno risparmiando energia su www.ti.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

18 minuti dopo le 4 di questa domenica pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica ancora a tutti voi da parte di Marco Trovesi. On My Soul, dall'ultimo album di Bruno Mars, considerato uno degli artisti di maggiore successo degli anni 2000, già collezionato un numero non indifferente di Grammy Awards, che sono gli Oscar americani della musica. Tra poco l'appuntamento con Il Giardino di Albert, è la versione radiofonica del nostro programma televisivo in onda ormai dal 2014, è in onda sulla Rete 2 e anche la domenica pomeriggio qui sulla Rete 1. Il nostro magazine scientifico oggi si occupa di muschi, ma ne parliamo meglio dopo la prossima canzone, che ci riporta a più di 20 anni fa con Alex Baroni, La distanza di un amore.

Rete 1, nei prossimi minuti Alessandra Bonzi ci porta nell'affascinante mondo dei muschi, vegetali in grado di vivere praticamente in tutti gli habitat terrestri. In Svizzera ce ne sono più di 1000 specie, ma nonostante ciò circa un terzo sono a rischio o potenzialmente a rischio. Se ne parla con Ariel Bergamini, uno dei massimi esperti in Svizzera, e con Lara Lucini, biologa del Museo Cantonale di Storia Naturale.

0: Il giardino di Albert.
1: Vi confesso subito una cosa di cui un po' mi vergogno. Da piccola i miei genitori mi portavano nei boschi a raccogliere i tappeti di muschi. Li strappavamo, li mettevamo nei sacchetti e una volta a casa li usavamo per abbellire il presepe. Non si fa, lo so, non si fa. D'altronde, da piccola una volta ho anche tagliato una coda a una lucertola. Per fortuna si cresce e soprattutto per fortuna la nostra sensibilità nei confronti del mondo naturale in questi ultimi anni è cresciuta. Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi, che nel frattempo è diventata adulta e che ai suoi figli insegna che la natura va rispettata e che le specie vegetali a rischio vanno lasciate lì dove si trovano. Le possiamo ammirare, osservare, sfiorare, ma vanno lasciate lì, nel loro habitat naturale. Tutta questa premessa perché oggi parlerò di muschi, di briofite per la precisione, le più antiche piante terrestri tuttora viventi. Pensate che sono apparse sulla Terra circa 450 milioni di anni fa. Se alle alghe dobbiamo l'inizio di quel meraviglioso processo che si chiama fotosintesi, alle briofite dobbiamo riconoscere l'enorme coraggio evolutivo che hanno dimostrato lasciando l'ambiente acquatico per avventurarsi a colonizzare l'ambiente terrestre. I muschi quindi sopravvivono come testimoni della diffusione delle prime piante terrestri primitive e ricoprono ancora di un soffice tappeto verde alberi, rocce e qualsiasi substrato che sia abbastanza umido da permettere loro il processo riproduttivo. C'è una cosa da dire però, i muschi sono spesso troppo poco considerati, anche un po' bistrattati, perché al di là di quelli che troviamo nei boschi e che ci regalano atmosfere incantate, le briofite crescono un po' ovunque, nelle crepe dei marciapiedi, negli anfratti, sui muri, e a volte ci danno fastidio e zac, le eliminiamo.
2: Das stimmt, Moose sind, werden tatsächlich oft vergessen und das ist eigentlich...
3: È vero, i muschi vengono spesso dimenticati ed è strano perché in realtà sono presenti quasi ovunque. Non importa dove ci si trovi all'aperto, ma ovunque si volge lo sguardo ci sono muschi. Muschio a cuscino, muschio piatto, muschio stratificato, muschio ondulato. E anche se vi trovate in città e osservate le fessure dei marciapiedi, trovate dei muschi sui tetti, sui muri, in campagna, sui muri a secco e poi nei boschi. I muschi sono molto presenti sugli alberi, sulle rocce. Per molti di noi i muschi sono tutti uguali e li consideriamo spesso come un rivestimento verde, un tappeto verde, e non sappiamo distinguere neanche una specie dall'altra. Eppure una macchia di muschi di pochi centimetri quadrati può contenere fino a 4 o 5 specie diverse di queste piante. E un giardino domestico può ospitare addirittura dalle 30 alle 40 specie differenti. Si stima che nel mondo esistano circa 20.000 specie di muschi e in Svizzera circa 1.100, insomma, una varietà incredibile. In Ticino in particolare si trovano specie di muschi che non sono presenti in nessun'altra parte della Svizzera. E tuttavia, per meglio comprendere la bellezza e la complessità di questi vegetali, bisogna avvicinarsi e prendere il tempo necessario per osservarli, magari con una lente d'ingrandimento. Solo così ci si rende conto davvero di quante specie ci siano e quanto siano diverse le une dalle altre.
1: Ariel Bergamini è responsabile del settore biodiversità e biologia della conservazione del VSL, l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. E soprattutto è un grande appassionato di muschi e tra gli autori di un consistente volume che raccoglie foto e descrizione di tutte le specie di muschi presenti in Svizzera. Si intitola Moosen der Schweiz. Ma torniamo ai nostri muschi. Come dice Ariel, al momento le specie di muschi individuate in Svizzera sono 1125 e 900 di queste si trovano nella Svizzera italiana. E io che pensavo che il muschio fosse solo quello che formava il tappeto erboso del mio presepe. E invece, chi avrebbe mai pensato che in Svizzera crescono più di 1000 specie diverse di muschi? E tra queste, ad esempio, l'epatica mimetica, Magna fragans, che profuma di olio di cedro. Oppure il muschio delle macchie bruciate, la Funaria igrometrica, che, come suggerisce il nome, preferisce crescere dove c'è stato un incendio. I muschi sono artisti della sopravvivenza e svolgono importanti funzioni ecosistemiche.
2: Moose spielen verschiedene wichtige ökologische Rollen in den Ökosystemen. Sie sind zum Beispiel sehr gute Wasserspeicher.
3: I muschi svolgono diversi ruoli ecologici importanti. Per esempio, sono ottimi serbatoi d'acqua e quindi assicurano anche un microclima piacevole nelle foreste, ad esempio in estate. E non solo per l'ombra, ma anche per la maggiore umidità. I tappeti di muschio molto estesi riescono addirittura a contenere grandi quantità d'acqua durante le alluvioni. Quando piove molto, non tutto drena immediatamente e i muschi possono assorbire molta acqua. I muschi di torba, poi, sono in grado di immagazzinare carbonio. Parliamo dello sfagno, un particolare tipo di muschio che cresce appunto nelle torbiere e la cui caratteristica principale è la lunghezza delle fibre vegetali, grazie alla quale lo sfagno riesce ad assorbire e trattenere una grande quantità d'acqua. E non solo, in alcuni ambienti si creano strati di torba, spessi a volte fino a un metro, che riescono a togliere anidride carbonica dall'atmosfera e immagazzinarla nelle loro fibre. E quindi i muschi di torba sono importanti anche per il clima. In Svizzera forse questo aspetto non è così fondamentale perché non abbiamo più tante torbiere, ma a livello globale è una funzione molto importante. In Canada, Russia, Scandinavia ci sono enormi aree costituite proprio da terreni torbosi. I muschi sono anche un importante habitat per innumerevoli specie animali. Possono essere utilizzati da piccoli animali o insetti, come gli acari, collemboli. E i muschi possono anche influenzare la germinazione dei semi e delle piante da fiore. Ad esempio, c'è una grande differenza tra un seme che cade in un cuscino di muschio e uno che cade direttamente sul terreno. E non da ultimo, i muschi vengono utilizzati anche dagli uccelli per fare il nido. Insomma, utilissimi in ogni ecosistema che colonizzano.
1: Ariel, tra i muschi che ami studiare e osservare, ce n'è uno che ti piace più degli altri?
3: È una domanda difficile. Ho molti muschi preferiti. Quelli che sono sempre molto felice di trovare, però, sono i muschi del genere riccia, gli Sternlebermoosen in tedesco, e sono un piccolo gruppo di muschi che non producono foglie, ma che crescono come un corpo di vegetazione a forma di stella sulle superfici e colonizzano tutti i tipi di ambienti. Si possono trovare sulle rive asciutte dei fiumi, nelle fessure dei marciapiedi, nei prati secchi, si possono perfino veder galleggiare in piccoli stagni. È un gruppo molto affascinante che in Svizzera è a rischio di estinzione. Ecco perché è sempre un piacere speciale per me scovare appunto questi muschi del genere riccia.
1: È il momento di presentarvi un'altra appassionata studiosa di muschi. Si chiama Lara Lucini, è biologa e lavora per il Museo Cantonale di Storia Naturale. La conosco da anni perché Lara, tra le tante cose, organizza le attività per grandi e piccini al museo. Ma non sapevo della sua passione per i muschi. È stato Ariel Bergamini, dopo l'intervista, a dirmi: guarda che nella Svizzera italiana c'è una persona che conosce molto bene le briofite. E così ho contattato Lara e lei ha deciso di portarmi alla scoperta di muschi in un luogo inaspettato, il Sentiero di Gandria. Ci siamo dati appuntamento lì in un caldo pomeriggio di settembre.
4: Allora, ti ho portato qua per due motivi. Prima di tutto proprio per farti vedere che non solo nei muschi umidi o nelle torbiere troviamo dei muschi, ma ci sono anche in tanti altri ambienti. Anzi, diciamo che i muschi possiamo trovarli dal deserto all'alta montagna, attraversando tantissimi ambienti diversi. E qui troveremo delle belle specie termofile.
1: Cosa intendi per termofile?
4: Allora, le specie termofile sono quelle specie che amano il caldo, come dice la parola. Vivono in luoghi soleggiati, spesso su rocce.
1: Quindi oggi non vedremo i muschi, quelli per intenderci, che negli anni 70 raccoglievamo per il presepe. Ecco.
4: No. Venivano raccolte perché non si potrebbe raccoglierne troppe, ma nei boschi, insomma, soprattutto nei boschi. Però qua no, io ti volevo far vedere una specie che è particolare, una specie chiaramente protetta e subendemica, che cresce solamente qui sul Sentiero di Gandria e in pochissimi altri posti del sud del Ticino e nella regione dell'insubria.
1: Quindi non esiste in Svizzera,
4: non solo non esiste in Svizzera, ma non esiste nel resto del mondo. Cioè, solo proprio qua sul sentiero e in poche altre stazioni. Appunto, il Ticino, come per le piante vascolari del resto, è un po' una regione privilegiata, perché oltre ad avere una moltitudine di ambienti diversi, quindi c'è la montagna, c'è il lago, ci sono i boschi, gode appunto del clima mediterraneo, quindi ci sono le specie termofile, e in più gode del più a nord del Ticino ci sono le specie più continentali, quindi è ricco di specie diverse. Ecco, volevo trovare il punto che mi sembra che siano più indietro, allora.
5: Perché volevo far vedere questa specie particolare.
1: Che la riconosci a colpo d'occhio?
5: Sì.
1: Ma giusto per curiosità, qua siamo accanto a un muro, no? Che sembra un muro a secco. Qua ci sono delle specie di muschi, così a colpo d'occhio.
4: Certo, ce ne sono tante, come puoi vedere. I muri a secco in generale sono molto preziosi per i muschi, sono degli ambienti molto pregiati. E qui vorrei fare un appello: se avete un muro a secco, un muro anche in vetro, una casa coperta di muschi, non togliete questi muschi, perché sono preziosi e hanno anche un valore ecologico. Quindi su un muro come questo, che è alto 3 metri e largo 10, possiamo trovare anche 10 specie diverse di muschi.
1: Me li fai vedere giusto per capire come distinguerle?
4: Questa è una. Vedi che ha la forma più allungata, fa come delle stelle stesi, diciamo, sul strato. Questi qua sono cuscinetti, che fanno proprio queste tipo palline di muschi con steli molto, molto compatti, molto ravvicinati.
1: Questa qua?
4: Questa è un'epatica. Cioè, fa sempre parte dei muschi, però è il gruppo delle epatiche.
1: Sì, cosa vuol dire epatica?
4: I muschi si dividono fra muschi in senso stretto ed epatiche, che possono formare dei talli un pochettino come i licheni, come forma, diciamo, ma non c'entra niente con i licheni, oppure fogliosi. Sono un po' due gruppi differenti all'interno del gruppo dei muschi.
1: Cosa ti affascina dei muschi, che a vederli così appunto sono così minuscoli?
4: Allora, i muschi andrebbero visti con una lente, perché si possono in grandi linee riconoscere anche così, se si è un po' esperti, tipo questa, ecco, una porella, si può riconoscere, però se si osservano con una lente si apre proprio un mondo in miniatura stupendo, con delle forme molto variate, molto molto belle.
1: Ed quindi è quello che ti affascina?
4: Sì, sì, mi piace molto vedere queste forme diverse, poi si mette sotto il binocolare ancora di più, insomma.
1: Su un muro come questo, qual è la funzione ecologica dei muschi?
4: Allora, innanzitutto non danneggiano i muri, ecco, questo da dire. Tante volte si tolgono perché si ha paura che magari rovinano il calcestruzzo, eccetera eccetera, invece no, sono piuttosto consolidanti. E poi i muschi, per la loro struttura e funzione, assorbono tanta umidità dall'aria, cioè loro vivono non assorbendo nutrienti dalla terra, ma assorbono nutrimenti e acqua dall'atmosfera, quindi assorbono come spugne l'umidità. Quando poi fa caldo, che l'umidità nell'aria non c'è più, la rilasciano e quindi contribuiscono a, diciamo, a un clima anche più piacevole.
1: La nostra camminata lungo il sentiero di Gandria alla scoperta delle briofite prosegue e finalmente, Lara Lucini ed io, troviamo il muschio che stavamo cercando.
4: Allora, questa si chiama Pseudoleschea artarie, una specie appunto scoperta alla fine del 1800 da questo botanico briologo che si chiamava Artaria, appunto, e che ha trovato questa specie in Italia nella regione insubrica sul lago di Como, e poi è stata in seguito ritrovata anche qua nella zona di Rovio, a Rogno anche.
1: Chi l'ha scoperta qua?
4: Qua l'ha scoperta un briologo svizzero per la prima volta, che l'ha ritrovata qua sul sentiero di Gandria più o meno una ventina, trentina di anni fa.
1: E la Pseudoleschea artarie è ancora lì. Munitevi di lente e pazienza e potrete ammirarla anche voi. Un muschio che esiste solo qui da noi.
4: Questo è un muro abbastanza soleggiato, quindi ecco, le specie sono queste, abbastanza compatte, come vedi, cuscinetti, specie molto aderenti al substrato. Mentre se più avanti sicuramente troviamo posti un po' più ombrosi, volevo farti vedere un po' la differenza che c'è tra comunque questi ambienti qua così esposti e gli ambienti invece più ombrosi, c'è una gran differenza. Ecco, vedi, questi sono i tipici cuscinetti che si formano sulle rocce. Questo qua dovrebbe essere un ortotricum, che è una specie tipica che, o scistidio, ma anche può essere, che cresce su queste rocce qua molto luminose, molto soleggiate, molto calde.
1: Perché qua è proprio una roccia, per chi ci sta ascoltando, è proprio una roccia soleggiata tutto il giorno, dove uno non si immagina di trovare un muschio, anzi al tatto è anche un po' secchino.
4: Sì, questo è molto secco appunto, perché come ti dicevo prima, i muschi sono degli organismi, adesso dico una parola un po' difficile, poichiloidrici. Loro vivono assorbendo l'umidità che c'è nell'aria, assorbono l'umidità. Quando l'umidità non c'è più nell'aria, che si asciuga, si secca, loro rilasciano quest'acqua e quindi si seccano, ma sono capaci di rimanere secchi così anche per settimane, mesi. Poi una volta che torna umidità, che ripiove, si riidratano e prendono la fotosintesi, riprendono a
1: quindi
4: a
1: come se fosse una sorta di letargo.
4: Brava, è proprio così. Il fattore limitante per i muschi è proprio l'acqua.
1: Muschi come artisti di sopravvivenza, lo abbiamo già detto. Pensate che sono stati scoperti esemplari di muschio di vite terrestre, la Sintrichia ruralis, che giacevano secchi in un armadio da 20 anni e che dopo essere stati inumiditi sono stati in grado di rigenerarsi completamente. Ma, e arriviamo alle notizie meno buone, oltre il 30% delle specie europee di muschi è a rischio o potenzialmente a rischio. Molte di esse non sono sufficientemente studiate e spesso non sono adeguatamente protette. Secondo la lista rossa delle briofite edita dall'Ufficio federale dell'ambiente nel 2023, nel nostro paese il cambiamento climatico rappresenta la minaccia più consistente per molte specie di muschi. Ariel Bergamini, responsabile del settore biodiversità e biologia della conservazione del VSL, l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio.
2: Di facto und die zur Gefährdung von Arten führen sind eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen. Es spielt nicht mal so eine Rolle.
3: Le cause della diminuzione dei muschi sono sempre più o meno le stesse, sia in Svizzera che in Europa. Ad esempio, un fattore importante è sicuramente la distruzione degli habitat naturali a causa dell'agricoltura o a seguito dell'espansione delle aree di insediamento umano, ma anche, per esempio, la mancanza di legno morto nelle foreste. In Svizzera abbiamo una quantità relativamente elevata di legno morto nelle foreste di montagna, ma questo non succede ad esempio sull'altipiano centrale, dove spesso manca quel tipo di legno che è un substrato fondamentale per i muschi. Se nella foresta c'è un albero morto che si decompone lentamente, di sicuro sulla sua superficie possiamo trovare specie di muschi molto particolari che lo colonizzano. C'è poi un altro problema, che è quello dell'essiccazione delle torbiere, che, come vi ho detto prima, sono un ambiente solitamente ben frequentato dai muschi. Le torbiere si stanno prosciugando a causa dei cambiamenti climatici, ma anche perché ci sono ancora vecchi canali di drenaggio costruiti anni fa che fanno defluire troppa acqua. Un altro fenomeno ostile ai muschi è l'eutrofizzazione, cioè quel fenomeno di degrado di un ecosistema acquatico dovuto all'eccessivo arricchimento di sostanze nutritive, principalmente azoto e fosforo, che porta a una prolificazione di biomassa vegetale, soprattutto alghe. L'apporto di nutrienti, sia dall'aria che dall'acqua, è ancora piuttosto elevato in certi ambienti, e sebbene le piante e i fiori crescano meglio in un ambiente ricco di sostanze nutritive, l'accumulo di queste sostanze provenienti da fonti naturali o antropiche ha invece un effetto molto negativo sui muschi. Poi, credo di aver già menzionato, il riscaldamento globale, che è anche ovviamente una minaccia per le specie di alta montagna. Fa sempre più caldo e abbiamo osservato che molte specie vegetali già si stanno adattando e stanno migrando sempre più in alto, ma c'è un limite anche per loro. C'è un'altezza che non è predisposta a ospitare specie vegetali. E quindi l'area disponibile all'insediamento dei muschi diventa sempre più piccola. Ecco, tutti questi fattori metteranno sempre più a rischio l'esistenza dei muschi nei prossimi decenni. Va anche detto però che in Svizzera sono successe anche cose positive. Le torbiere, ad esempio, nel nostro paese sono ben protette. Si stanno lentamente prosciugando, è vero, ma sono protette e questo è sicuramente un aiuto prezioso. Se non lo fossero, i muschi delle torbiere sarebbero in uno stato sicuramente peggiore. E anche i prati secchi in Svizzera sono ben protetti e questo è un altro aspetto positivo. D'altra parte, però, in Ticino abbiamo ancora, purtroppo, un'espansione elevata delle aree di insediamento umano. Sui versanti delle colline o delle montagne che danno a sud si costruisce sempre di più. E purtroppo questi sono i luoghi che i muschi prediligono, soprattutto in Ticino e nell'Italia settentrionale. Quindi stiamo perdendo habitat preziosi, dove il clima è molto favorevole grazie alle precipitazioni e alle temperature elevate. Un altro habitat che sta scomparendo è quello agricolo. Mi spiego, un tempo c'erano molti più campi incolti, i cosiddetti campi di stoppie, quei residui che rimanevano sul terreno dopo la raccolta del grano. I campi un tempo venivano lasciati così, spesso per tutto l'inverno, e solo in primavera si ripiantavano i cereali. In questi campi si è potuta sviluppare una specie di muschi molto specifica, una specie a vita breve, che si è adattata a siti così particolari. E invece, con i cambiamenti del paesaggio e delle politiche agricole, abbiamo perso gran parte di questi muschi. E poi, torno ancora, anche se l'ho detto più volte, c'è il riscaldamento globale. In Svizzera siamo molto preoccupati perché se, come prevediamo, le estati secche saranno sempre più frequenti, beh, questo potrebbe significare la morte di molti muschi che amano l'umidità.
1: SOS Muschi. Un team internazionale di ricercatori e ricercatrici guidato da Irene Bisang del Museo di Storia Naturale di Stoccolma e il nostro Ariel Bergamini ha ora sviluppato un metodo efficace e facile da usare per determinare quale specie di muschi in Europa dovrebbero essere prioritarie per le misure di protezione. Il metodo si basa su un sistema a punti che tiene conto di due fattori, il grado di pericolo della specie secondo la lista rossa europea esistente e la percentuale della popolazione europea di una specie rispetto alla popolazione globale. Sulla base dei dati raccolti e condivisi, le ricercatrici e i ricercatori hanno quindi stilato un elenco di priorità. Delle 553 specie presenti nella lista rossa dei muschi europei, 135 hanno una priorità alta, 126 una priorità media e 292 una priorità bassa per quanto riguarda la loro protezione, appunto. Tra le specie ad alta priorità ve ne sono 25 che sono presenti anche in Svizzera. Ci vuole impegno per proteggere i muschi e questo progetto è sicuramente un ottimo strumento. L'abbiamo già detto, spesso i muschi sono poco considerati, ma fortunatamente ci sono ricercatori e ricercatrici, come Ariel Bergamini, che da anni lavorano alla tutela di queste piante. Negli ultimi decenni in Svizzera, ad esempio, si è investito nei corsi d'acqua, soprattutto alle quote più basse, rinaturando le zone golenali e riportando in superficie molti torrenti. La specie Brium versicolor, ad esempio, la cui presenza era ormai limitata a pochi corsi d'acqua, negli ultimi anni è ricomparsa in diversi siti rinaturati. Quante cose sto scoprendo! E non è finita! Torniamo sul sentiero di Gandria con Lara Lucini, biologa per il Museo Cantonale di Storia Naturale.
6: Ecco, vedi, qua, ecco. Vedi, ci sono, vedi qui sono, questa è una zona un po' più, ci sono gli alberi davanti, la roccia
1: un po' più ombreggiata,
6: anche più sopra il versante un po' più ripido, quindi arriva, scende più acqua, quindi qui ci sono già specie un po' più grosse, un po' più sviluppate, mm-hmm. Vedi, sono soprattutto pleurocarpi forse che crescono su queste rocce. Pleurocarpi e acrocarpi sono le due forme di crescita dei muschi. In linea di massima i pleurocarpi sono quei muschi che formano un po' delle ramificazioni,
1: okay.
6: Mentre gli acrocarpi, anche se formano questi cuscinetti, di solito lo stelo non ha ramificazioni.
1: Come sono dei piccoli fili d'erba, per
6: esatto,
1: farci capire?
6: Esatto,
1: qua no, qua sono dei rametti, cioè piccolissimi, ma sono delle piccole palme.
6: Esatto, esatto.

0: Ci sono le specie pioniere, ci sono le specie che crescono sommerse, sulle rive dei fiumi.
1: Ma quando vai in giro, tu osservi, raccogli un pezzettino e poi lo porti in laboratorio e lo metti sotto il microscopio?
0: Allora, io sempre qui la mia lente, tante volte senza raccogliere si va vicino, si osserva con la lente, quindi si riesce un pochettino a identificare già la specie sul posto. Se invece non si riesce a determinare, si vuole determinare, si ne raccoglie un pezzettino, si porta in laboratorio e si determina lì. Perché tante volte non è sufficiente la lente in ogni caso, ma ci vuole anche un microscopio talvolta, perché bisogna vedere la struttura cellulare, come è fatta bene la foglia, perché le foglie hanno una dimensione che sono tante volte inferiore al millimetro, quindi vederla così anche con una lente non è facile.
1: Ti sono già capitate sorprese?
0: Diciamo, allora, io sono ancora, in confronto gli esperti, sono ancora un po', ecco, molto indietro, quindi mi capita spesso di vedere specie che non ho mai visto, quindi è bello portarle in laboratorio, studiarle, vedere come sono fatte. Poi capitano le sorprese quando raccogli qualcosa che la determini e scopri che magari è una specie rara, una specie che in quel posto non è mai stata trovata, e quindi insomma il dato è importante.
1: Siamo quasi in conclusione di questa puntata dedicata alle briofite e quante cose ho imparato. I muschi possono assorbire acqua e sostanze nutritive su tutta la loro superficie. Raramente crescono più di qualche millimetro o centimetro e non hanno radici. Si ancorano alle superfici con semplici fili cellulari, i rizoidi. E poi si differenziano dalle piante vascolari per il meccanismo di riproduzione. I muschi non si riproducono con i semi, ma con spore disperse dal vento. Campioni di sopravvivenza, alleati della biodiversità, soffici e pittoreschi abitanti del sottobosco, ma anche di muri, di rocce, di tutti quegli ambienti dove il muschio trova un po' di umidità. Insomma, da oggi le mie passeggiate avranno un sapore diverso.
2: Rete 1.

Lo scorso giovedì tutte le radio della SSR hanno dedicato l'intera giornata delle 24 ore alla musica di casa nostra, che comunque ascoltiamo sempre spesso e volentieri durante il corso delle nostre settimane, delle nostre giornate. Abbiamo ascoltato i Love Bugs, era il canzone di quest'anno Miracle, e l'appuntamento vorrei ricordarvi con le novità invece per questa sera, come sempre alle 22 qui sulla Rete 1 con Marco Koller e Confederation Music. Il giorno seguente, lo scorso venerdì invece, Malika Ayane è tornata con un nuovo album, si intitola Cicale, contiene la canzone che ha presentato l'ultimo festival di Sanremo, Animali Notturni, e anche questo singolo è uscito qualche settimana fa, Detto Tra Noi. Buona domenica con Rete 1. Si avvicina il notiziario delle 17. Io sono Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Le 17.
2: In studio Fabiano Rizzi. La canicola tra giugno e agosto ha causato in tutta la Svizzera una perdita di produttività lavorativa costata oltre 2 miliardi di franchi. Lo ha calcolato l'Unione delle Città Svizzere sulla base di un modello elaborato dal Politecnico di Zurigo. Il calo produttivo è dovuto al fatto che col caldo le persone dormono male, sono più stanche e rallentano quindi i ritmi di lavoro. Secondo i calcoli del Politecnico zurighese, un'estate mediamente calda fa perdere in produttività 665 milioni di franchi. Quella di quest'anno è stata 3,2 volte più calda della media. Cronaca regionale. In Ticino, grave incidente stradale nel pomeriggio a Morbio Inferiore, dove verso le 14 un motociclista è caduto per cause da stabilire mentre affrontava una rotonda in zona centri commerciali, urtando lo spartitraffico e riportando ferite tali da metterne in pericolo la vita. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale da un elicottero. È stata inaugurata oggi la pista ciclopedonale che collega Bodio e Giornico lungo il fiume Ticino. All'evento erano presenti il consigliere di Stato Gobbi e il sindaco di Giornico Stefano Imelli. Gli oltre 2 chilometri di tracciato, costati 3 milioni e 600 mila franchi, fanno parte della rete nazionale Nord-Sud di Svizzera Mobile. Nei Grigioni, un 50enne italiano è rimasto ferito ieri mattina a Roveredo, scivolando da un pendio per poi cadere da una parete rocciosa di una ventina di metri. Lo ha comunicato oggi la polizia grigionese. L'uomo, che faceva parte di un gruppo di cercatori di funghi, è stato trasportato in elicottero all'ospedale civico di Lugano. Dall'estero, urne aperte in Germania, dove si vota oggi in Mecklenburgo-Pomerania anteriore e a Berlino. Un secondo test per i cristiano-democratici del cancelliere Merz dopo la pesante sconfitta contro l'estrema destra dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt il 6 settembre. I primi exit poll sono previsti per le 18. In Mecklenburgo-Pomerania anteriore i socialdemocratici dell'SPD al potere dal 1998 sono dati dai sondaggi al 37% dei consensi, tallonati dall'AfD al 36% e con la CDU poco sopra la soglia di sbarramento del 5%. A Berlino invece la sinistra della Linke guida i sondaggi con il 22% dei favori, mentre la CDU è ferma al 20%. Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, allontanato dagli organizzatori per aver esternato il suo sostegno alla Palestina. L'attacco a Israele del 7 ottobre è stato terribile, ma ciò che sta accadendo a Gaza è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato, ha detto da un palco di Filadelfia la popstar britannica, criticata e boicottata per il lungo silenzio. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese soleggiato con qualche velatura e con temperature massime di 23 gradi al nord e fino a 28 gradi al sud per effetto del favonio.
0: Lo sport.
3: Bene ritrovati all'ascolto. In Super League si giocano le ultime due partite della nona giornata. In precedenza il Thun è andato a vincere 2-1 in casa del Vaduz. In campo attualmente il Lugano a Losanna e il punteggio vede bianconeri pareggiare 0-0 quando siamo al 34esimo minuto. A Basilea invece il San Gallo, sempre al 34esimo minuto del primo tempo, conduce 1-0. In Italia invece, dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli, il Frosinone ha sconfitto il Como. Vittoria anche del Parma 2-1 in casa sul Genoa. Alle 18 si gioca Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce e poco fa c'è stata la rete di Delcroix per il Lugano, che stiamo seguendo in diretta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dunque al 35esimo minuto il difensore bianconero ha portato in vantaggio la squadra di Matteo Mattia Crocitorti che conduce al 35esimo minuto 1-0 sul campo del Losanna. Ancora una notizia di MotoGP per chiudere questo spazio informativo sportivo, perché c'è stato il primo successo in carriera nelle MotoGP per Pedro Acosta, impostosi oggi con la KTM nel Gran Premio d'Austria. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia del connazionale Martine e dell'italiano Bezzecchi. Martine che ieri aveva vinto la prova sprint e che così allora consolida la sua leadership in testa al mondiale con ora 12 punti di vantaggio su Marquez.
1: Sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono tuttora 4 chilometri di colonna con attese di circa 40 minuti tra Quinto Airolo in direzione nord. L'entrata da Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni ci sono delle code con attese di 30 minuti circa sulla A13 tra Ander e Tusis e poco oltre tra Rotenbrunnen e Reichenau per chi viaggia verso Coira. Sempre sulla A13 la circolazione è inoltre fortemente rallentata con attese di una ventina di minuti tra Zitzers e il raccordo di Sarganserland in direzione di Sargans. Nella Svizzera centrale infine ci sono colonne con attese di 20 minuti sulla A2 tra Stans Nord e la Galleria del Sonnenberg per chi viaggia in direzione nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

17.14, buona serata, buona domenica da Marco Trovesi qui sulla Rete 1 sino allo spazio informativo di 6 di sera. La mia città è uno dei grandi successi di Luca Carboni, che è tornato di recente sul palco dopo una lunga malattia che fortunatamente è riuscito a sconfiggere e durante la quale ha avuto il tempo di scrivere la sua autobiografia. Luca non parlava mai. Parliamo ancora di musica. Oggi festeggia il compleanno Nuno Bettencourt. So che il nome dirà poco o nulla alla maggior parte di voi, è comunque un virtuoso della chitarra e famoso per essere il chitarrista della band di hard rock Extreme, che però sono diventati famosi grazie a una canzone dalle sonorità dolcissime che ascolteremo tra poco e che vede nella chitarra forse la sua principale protagonista oltre al testo. Il gruppo sta lavorando al settimo album in studio che dovrebbe vedere la luce tra qualche settimana. Lui, Nuno Bettencourt, portoghese naturalizzato statunitense, che all'anagrafe fa Nuno Duarte Gil Mendes Bettencourt, ha da poco fondato la sua casa di produzione di chitarre, ma More Than Words, la canzone che ascoltiamo adesso, ha scalato le classifiche di mezzo mondo nel 1990, canzone che racconta della protagonista che desidera che la sua amante faccia qualcos'altro che semplicemente dire ti amo per dimostrare il suo amore per lui. Ha un giro di chitarra che riconoscerete penso già dalle prime note e qualche maligno disse che ispirò anche un pochino troppo Ron per Vorrei incontrarti fra 100 anni, canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 1996. Extreme, More Than Words.

Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

Su Rete 1 Lucio Battisti dallo storico album Una donna per amico del 78, questo era Nessun dolore. Si è spento qualche giorno fa lo stilista Bob Mackie, detto anche il sultano delle paillette, ha vestito alcune delle più grandi star della musica e del cinema. L'abito che tutti ricordano, disegnato da lui, è quello che Marilyn Monroe indossò nel 62 al compleanno di John Fitzgerald Kennedy, quello in cui cantò Happy Birthday Mr. President. Tra le star vestite da lui, Diana Ross, ma anche Cher, che ascoltiamo subito prima di ricollegarci con la redazione di Via Suisse. The Shoop Shoop

0: Sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono tuttora 4 km di colonna con attese di circa 40 minuti tra Quinto Airolo in direzione nord. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni ci sono code con attese di 25 minuti circa sulla A13 tra Ander e Tusis e poco oltre tra Rotenbrunn e Reichenau per chi viaggia verso Coira. Sempre sulla A13 la circolazione è inoltre fortemente rallentata con attesa di una ventina di minuti tra Zitzers ed il raccordo di Sarganserland in direzione di Sargans. Nella Svizzera centrale ci sono colonne con attesa di 20 minuti sulla A2 tra Stanz Nord e la Galleria del Sonnenberg in direzione di Lucerna. E nella regione di Soletta infine, sulla A1 tra Lutterbach e Ensingen, ci sono colonne su più tratti per chi viaggia verso Zurigo. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: I Had Some Help insieme a Post Malone e Morgan Wallen. Buona serata di domenica con la Rete 1. La prossima domenica, il prossimo sabato, insomma il prossimo weekend, 26-27 settembre, torna la Stralugano, uno degli appuntamenti più conosciuti del podismo ticinese. Quest'anno tra l'altro lo fa con un compleanno davvero speciale, 20 anni di passione per la corsa. Loriana Sertoni ha contattato Walter Lisetto, che è partito proprio da questo traguardo, per raccontarci la nuova edizione.
1: Se pensiamo al 2006, quando Buon Vanni Mazzari e insieme a due amici ha pensato di creare Stralugano, i primi partecipanti sono stati 600, quindi un numero importante ma piccolo, e in questi 20 anni abbiamo visto proprio la manifestazione crescere per partecipazione, per affezione anche, perché comunque c'è tanta affezione intorno a questa manifestazione, e oggi ci troviamo ad avere un giubileo di 20 anni con degli iscritti record che potrebbero arrivare a toccare 9.000 persone. E cerchiamo sempre di rinnovarci, di trovare nuove iniziative, nuove attività. Spesso lo diciamo anche, Stralugano non è solo una gara podistica, è molto di più, gli eventi collaterali sono numerosi. Mi viene così da citare una cosa bella che si svolgerà nel weekend al Parco Ciani, che è ci sarà una mongolfiera che farà un volo ancorato gratuito, accessibile a tutti, e la particolarità è che la mongolfiera è accessibile anche in carrozzina ai disabili, è l'unica che c'è in Svizzera e quindi verrà messa a disposizione della popolazione. Quest'anno avremo anche il piacere di ospitare i campionati svizzeri di mezza maratona la domenica mattina, quindi un riconoscimento podistico importantissimo che attirerà tanti atleti, ma poi ci sono quelle gare come la Run for Charity o la Kids Run, quella dei bambini, che a mio avviso è la più bella che abbiamo, perché veder correre 700 bambini sul lungo lago del Ceresio è uno spettacolo incredibile. Abbiamo un programma di beneficenza che raccoglie 35 associazioni no profit ticinesi, e quindi iscrivendosi a questa Run for Charity, avere un po' tassa di iscrizione all'associazione. Il tema della sicurezza sicuramente c'è, soprattutto a maggior ragione quest'anno che vedremo arrivare appunto a Lugano 9.000 podisti, con anche magari le famiglie e quant'altro, quindi la sicurezza è una delle nostre priorità principali da seguire. Il programma è molto denso e accattivante, lo trovate sul sito www.stralugano.ch. Le gare si svolgono sabato, abbiamo la Famigros, la corsa dedicata alle famiglie, quindi iniziamo alle 16, poi ci sarà la 5 km, alle 18.15 la partenza della 10 km. Importante ricordare magari che quest'anno, a 5 anni dalla scomparsa, riproporremo un trofeo speciale per i primi ticinesi che taglieranno il traguardo, che è il trofeo Marco Borradori in memoria del nostro sindaco. Poi la domenica, la mattina, ci sarà la Monte Bre Run, quindi una corsa in verticale sulle cime del Bre. 9:30 la partenza dei podisti elite della mezza maratona. 10:20 la seconda partenza per un po' tutta la massa di podisti che seguiranno. Alle 14 la Run for Charity che abbiamo citato, e poi alle 15:15 la gara dei bambini, la Kids Run. Abbiamo voluto ricordare questa edizione speciale con una maglia tra l'altro molto molto bella, e quindi, che dire, vi aspettiamo numerosi a correre o a fare il tifo per i corridori.

Stay in Alive, disco che non avrebbe bisogno di grandi presentazioni. Erano i Bee Gees, naturalmente dalla colonna sonora di Saturday Night Fever. Di recente, il primo di settembre, se non ricordo male, Barry Gibb, l'unico sopravvissuto, i suoi due fratelli Morris sono scomparsi già da qualche anno. Barry Gibb ha compiuto 80 anni ed è il secondo autore di canzoni di maggior successo nella storia della musica pop, dietro solamente a Paul McCartney. È in via di lavorazione, ma le preparazioni stanno vivendo dei momenti abbastanza travagliati. Il biopic ufficiale sui Bee Gees doveva essere diretto inizialmente da Kenneth Branagh, successivamente è entrato la produzione entrata in trattativa con l'altro regista particolarmente famoso, Ridley Scott, ma ci sono stati dei dissapori circa, insomma, il budget e il contratto, quindi le cose per il momento sono ferme. Staremo a vedere. Intanto Elisa è ritornata con un nuovo disco, pronta l'anno prossimo a festeggiare il 30° anno di carriera. Il singolo che stiamo ascoltando già da qualche giorno si intitola Kintsugi, Rete 1.

Skin Suji è il nuovo singolo di Elisa che anticipa l'uscita del nuovo album prevista per il 27 novembre, che dovrebbe svilupparsi comunque oltre la dimensione musicale e abbracciare diverse forme d'arte. Questo per il momento si sa. Sono Marco Trovesi, vi auguro un'ottima serata in compagnia di Rete 1. Dopo i Take That di Pray, appuntamento con l'informazione di 6 di sera, seguito come sempre nel weekend da 6 di sera Magazine. Alla prossima!

0: Il tempo questa sera e nella notte in tutta la Svizzera sarà per lo più sereno, nonostante alcune velature a tratti dense. Nella Svizzera nord-orientale, ulteriore aumento della nuvolosità. La previsione per domani in tutto il paese è generalmente soleggiato, nonostante qualche velatura ad alta quota a tratti densa. Temperatura al sud minima fra 13 e 17 gradi, massima fino a 28 con favonio a tratti moderato. Al nord minima 10 gradi, massima 23.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Un paio di appuntamenti elettorali di respiro regionale in Germania, il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento russo e il ritrovo leghista di Pontida. C'è molta politica oggi in pagina. Dopo il clamoroso successo dell'estrema destra dell'AfD di due settimane fa in Sassonia-Anhalt, si attendono i primi exit poll nella città-stato di Berlino e nel Land del Mecklenburgo-Pomerania. Più scontato è l'esito in Russia, dove il partito di Putin trionferà, mentre a Pontida il segretario federale della Lega Salvini convoca a sorpresa un congresso straordinario per chiedere la fiducia. Sul piano nazionale siamo partiti invece dalle manifestazioni di ieri a Losanna e a Ginevra, molto frequentate, a favore del clima per valutare il rilancio della causa ambientalista e il suo potenziale impatto sull'agenda politica. Ne parleremo con un politologo e un sociologo. Due infine luoghi che visiteremo in ambito regionale.
3: In Ticino mi piace il cibo perché è un po' diverso da quello giapponese, se no quello giapponese mi piace perché è un po' diverso dalle altre culture. In Ticino mi piace la polenta e in Giappone mi piace il sushi.
2: In una Locarno animata da sapori, musica e colori è andata in scena la quinta edizione della Festa dei Popoli. Saremo infine anche sul confine italo-svizzero nella regione di Stabio per seguire una guida che accompagna i turisti sul sentiero dei cippi, ognuno dei quali ha la sua storia che merita di essere raccontata. Questi temi che approfondiremo nella prossima mezz'ora. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Abbiamo già segnalato dunque una domenica ricca di appuntamenti elettorali, quella di oggi. In Germania si è appena finito di votare per il rinnovo dei parlamenti regionali di Berlino e anche nel Land del Mecklenburgo-Pomerania. Fra poco, anzi probabilmente fra pochissimo, dovrebbero uscire i primi exit poll, i primi sondaggi, per cui diamo ancora qualche minuto al nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue, che sentiremo a breve. Iniziamo allora dalla Russia, al suo terzo e ultimo giorno di voto per le elezioni parlamentari, le prime in tempo di guerra e in vero poi dall'esito molto scontato. A Mosca chiudono i seggi fra meno di un'ora, nelle regioni più orientali invece i giochi sono fatti da varie ore. La giornata è stata anche segnata dal lancio massiccio di droni provenienti dall'Ucraina che hanno anche provocato due morti. Le autorità elettorali hanno pure segnalato numerosi attacchi informatici. Allora in collegamento da Mosca ritroviamo il nostro collaboratore Alberto Zanconato. Alberto, quali sono gli aggiornamenti a urne quasi chiuse?
4: Gli aggiornamenti, la situazione non è cambiata molto rispetto nelle ultime ore e le operazioni di voto sono continuate senza particolari incidenti segnalati e dopo gli attacchi della notte scorsa appunto con droni e anche missili da parte degli ucraini. E c'è stata una denuncia, una segnalazione di un migliaio di attacchi informatici, attentati contro il sistema elettorale russo negli ultimi tre giorni, ma secondo la presidente della Commissione elettorale, la Panfilova, tutto questo non ha avuto un impatto significativo sulle operazioni di voto. E invece è interessante notare come a mezzogiorno l'ora in cui era stato lanciato un appello di andare a votare da parte dell'opposizione all'estero, diverse code si sono formate davanti ad alcuni seggi elettorali, soprattutto nella periferia o nei quartieri semiperiferici di Mosca, mentre a San Pietroburgo è andato a votare il capo del partito Yabloko, che era stato escluso, la cui lista era stata esclusa dalle elezioni col sistema proporzionale e che aveva preso posizione contro la guerra in Ucraina e ha annullato la scheda scritta scrivendo sulla scheda "Za mir", cioè per la pace, e mostrandola ai giornalisti e ai fotografi prima di deporla nell'urna.
2: Alberto, ha detto che l'esito è evidentemente molto scontato. Cosa possiamo attenderci dopo questo voto? Ci sono state anche voci di una possibile nuova coscrizione di massa nell'ambito della guerra.
4: Sì, quello che ci si può attendere prima di tutto dal punto di vista militare, ulteriori risposte, un'intensificazione dei bombardamenti sull'Ucraina, come è avvenuto negli ultimi mesi dopo l'escalation degli attacchi ucraini sulle raffinerie e sui magazzini delle società di vendite online in Russia. La Russia e il Cremlino ha continuamente innalzato il livello dei bombardamenti. Per quanto riguarda appunto la mobilitazione, questa è la preoccupazione, direi l'incubo anche di molti uomini, soprattutto giovani qui in Russia. Le autorità continuano a smentire, ma la preoccupazione è veramente molto diffusa e tutti aspettavano appunto queste post-elezioni per vedere cosa faranno effettivamente le autorità. Poi c'è un altro aspetto da tenere presente: bisognerà vedere le liste degli eletti, perché molti dei candidati alla Duma erano dei reduci di guerra, erano gente che appunto ha partecipato, ha contribuito al conflitto contro l'Ucraina, e si sa che Putin ha chiamato al dovere patriottico di tutti di votare e di votare dei veri patrioti perché siedano alla Duma, e quindi qui potremmo assistere ad una ulteriore militarizzazione non solo della società e dell'apparato produttivo che già esiste in Russia, ma anche all'interno, nel cuore del sistema politico.
2: Grazie Alberto Zanconato per questi aggiornamenti in diretta da Mosca. Andiamo ora a Pontida, in provincia di Bergamo, teatro del classico raduno leghista. È sul finire dell'appuntamento, nel primo pomeriggio, che è emersa la novità di maggior rilievo, e cioè che il segretario federale Matteo Salvini ha annunciato la convocazione di un congresso straordinario per chiedere la fiducia. Parliamo quindi del futuro della Lega e del suo leader. Francesca Torrani, inviata a Pontida, un annuncio a sorpresa che però sembra avere origini nelle divisioni che si sono realizzate all'interno del partito, è così?
5: Sì, l'annuncio di Matteo Salvini è stato l'atto conclusivo di un raduno che sembrava destinato a risolversi senza contestazioni e senza rimandi alle critiche che soprattutto dal nord sono arrivate all'indirizzo del segretario federale nelle scorse settimane. Per alcuni, tra cui Attilio Fontana, governatore della Lombardia, e Massimiliano Romeo, capogruppo in Senato, lo sentiremo tra poco, Salvini ha accentrato troppo e troppo si è dimenticato dell'anima leghista che fu di Umberto Bossi, commemorato e applaudito oggi sul pratone di Pontida dopo la morte avvenuta il 19 marzo scorso. Congresso straordinario, dunque, questa è la novità. Matteo Salvini ha detto che domani convocherà un consiglio federale che servirà appunto ad indire il momento in cui farà la conta e saprà se avrà oppure no ancora la fiducia del popolo leghista. Dopodiché un avvertimento.
6: È la prima voce fuori posto che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine, di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare perché continua a fare regali alla sinistra.
5: Le ore che hanno preceduto questo annuncio sono di fatto state tutte, anche da parte di chi lo aveva apertamente criticato, nel segno del quasi tutto va bene Madame la Marchisa. Allora vi propongo questo mosaico di voci raccolte qui a Pontida prima del discorso di Salvini.
7: E io dico semplicemente che il nostro intendimento è proprio quello di voler a tutti i costi rafforzare il concetto di squadra, cioè per noi la squadra è quella che conta, tutti insieme possiamo fare la differenza rispetto ad altri partiti, perché noi possiamo vantare governatori tra i primi nelle classifiche di gradimento, quindi insomma abbiamo una classe dirigente capace veramente di fare massa critica in un momento in cui inevitabilmente le prossime elezioni politiche vedranno una polarizzazione del voto, quindi Meloni da una parte e l'avversario della Meloni dall'altra.
5: Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e segretario segretario lombardo del partito, ha criticato apertamente la linea del segretario federale Matteo Salvini insieme con il cosiddetto asse del nord, ossia i governatori delle regioni di Lombardia, Trento, Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Allora, quanti errori ha fatto Salvini?
7: Gli errori di valutazione vanno ripartiti equamente tra tutta la classe dirigente. Ovviamente se siamo scesi nei consensi qualche errore l'abbiamo fatto, e soprattutto dare un segnale ai nostri elettori che stiamo veramente rinnovando il movimento.
5: Il coordinatore federale della Lega Giovani, l'ex Movimento Giovani Padani, è Luca Toccalini.
8: Non vedo chi possa venire a contestare a Pontida. Pontida è la casa di tutti i leghisti, non solo di chi non la pensa magari come altri.
5: Ma Salvini ha sbagliato qualcosa?
8: Salvini non ha sbagliato, ha sbagliato a dare fiducia a una persona, perché poi tanti di noi giustamente stringono mani, si fidano delle persone, mannacci l'ha tradita, quindi non è un errore politico, è un errore umano.
9: Ogni Pontida è preceduta da ovazioni, critiche e quant'altro. Anche all'epoca di Bossi, di Maroni, è sempre stata preceduta Pontida da qualcosa.
5: E anche tra i partecipanti al raduno di quest'anno le voci sono o sembrano essere allineate: nessuna attribuzione di colpa al segretario federale.
10: Salvini è un grandissimo segretario, mette il cuore in tutto quello che fa, mette tutto se stesso e quindi assolutamente è insuperabile e non possiamo rimproverargli niente.
11: Da Varese, dalla casa di Bossi, si può dire. Io sono stato uno dei primi che è uscito a sostenere Bossi, eravamo una decina. No, i governatori del nord sono sempre vicini a Salvini, tutti restano con Salvini, non c'è nessuna prospettiva davanti. La Lanacci è una persona che, quando uno prende un partito, una persona di fiducia, e si fa mettere il candidare anche vice segretario e poi abbandona la Lega, è una persona senza rispetto di nessuno.
9: Vannacci è venuto qui l'anno scorso alle 23:30, ha iniziato a parlarsi, non ha nemmeno assaggiato la polenta, il fricco. Dopo, quando è andato via, mi hanno chiesto: ma tu cosa pensi? Mi sembra Alberto Sordi nel famoso film Il Marchese del Grillo: io sono io e voi non siete un cazzo. E così è stato.
12: Non mi sento più il mondo, fate sentire la vostra voce.
13: Che fa la polenta tutti gli anni.
2: Il reportage da Pontida della nostra inviata Francesca Torrani. E a questo punto, come preannunciato in entrata, ci occupiamo di Germania, dove un paio di regioni molto diverse fra di loro hanno votato. Sono la città-stato di Berlino e il Land del Mecklenburgo-Pomerania, e questo per un totale di 3.800.000 elettori circa. Un voto atteso alla luce della clamorosa vittoria dell'estrema destra dell'AfD alle amministrative della Sassonia-Anhalt. Era due settimane fa, ed è un voto anche che è soprattutto rimane un test per il cancelliere Merz. Noi siamo collegati con Walter Rau, che si trova a Berlino. Allora Walter, i seggi hanno chiuso da poco, ci sono le prime indicazioni, i primi exit poll?
14: Sì, abbiamo i primi exit poll. Se due settimane fa in Sassonia-Anhalt, come accennavi, abbiamo assistito a un terremoto politico, oggi avremmo potuto assistere magari a delle scosse di assestamento. Così non è stato. Anche a Berlino, nel Mecklenburgo, due nuovi terremoti politici. Iniziamo dalla piccola regione del Mecklenburgo, dove si prevedeva un testa a testa fra socialdemocratici e la destra radicale dell'AfD. Questo duello sembra stato vinto dalla destra radicale, che si attesta al 37%, un bel balzo in avanti di 20 punti, quindi ha più che raddoppiato rispetto a 5 anni fa. I socialdemocratici, che in questa regione governano da 9 anni con una governatrice molto popolare, hanno raggiunto il 35,5%. Interessante il risultato dei cristiano-democratici, che perdono l'8% nel nord-est della Germania e raggiungono a malapena il 5,5% secondo gli exit poll. A Berlino situazione invece capovolta. In che senso? Il primo partito qui non è la destra radicale, ma è la sinistra radicale, ovvero i postcomunisti della Linke, che avrebbero raggiunto, sempre secondo gli exit poll, il 24,5%, attestandosi appunto al primo posto. Qui i cristiano-democratici del governatore uscente hanno perso anche 8 punti e raggiungono solo più il 20%. E la AfD, la destra radicale, in una città multietnica, tollerante, aperta come Berlino, non raggiunge certi risultati delle regioni, diciamo più di provincia, però si attesta pur sempre al 16% dei punti, più 7% rispetto a 3 anni fa.
2: Walter, beh, hai dato come dire, dei risultati piuttosto chiari. Prendiamola in chiave CDU, dunque in chiave cancelliere Merz. Quali potranno o potrebbero essere le conseguenze? Beh, abbiamo parlato di un meno 8% sia in un caso che nell'altro.
14: Sì, infatti i riflettori adesso sono tutti puntati sulla Konrad Adenauer House, la sede centrale dei Cristiano Democratici, dove Friedrich Merz ha annunciato ancora in serata, probabilmente fra pochi minuti, non una conferenza stampa, ma una dichiarazione ufficiale. Quindi si specula un po' di tutto qui a Berlino. Il malcontento nei suoi confronti è molto molto alto, il suo partito continua drammaticamente a perdere consensi e non si esclude addirittura un'eventuale dimissione del cancelliere ad appena un anno e mezzo dal suo insediamento, ma sono speculazioni. Sarebbe anche possibile una conferma, diciamo un rimpattamento del partito che si unisce in questa situazione drammatica dietro a Friedrich Merz. Vedremo.
2: Grazie Walter Raue per questi aggiornamenti molto freschi. Chiudiamo la pagina estera con un contributo sulla pace. Domani, infatti, 21 settembre, è la giornata internazionale ad essa dedicata. Ebbene, negli ultimi anni, con l'aumento dei conflitti armati, sono aumentati anche gli appelli alla pace. Appelli che però nell'attuale scenario internazionale cadono spesso nel vuoto. La guerra in Ucraina è già più lunga della prima guerra mondiale, mentre la crisi in Medio Oriente sta mostrando come gli antichi equilibri non valgano più. Insomma, l'uso della forza per risolvere le dispute internazionali sta diventando la prassi. Ma cosa significa fare la pace? In alcuni casi le trattative e il dialogo permettono di ottenere dei risultati, ma occorre attivarsi a livello diplomatico prima dello scoppio dei conflitti. Va detto anche che fare la pace richiede risorse per finanziare specifici programmi di reinserimento. Di questo tema si occuperà domani alle 9 su Rete 2 Laser. Allora sentiamo un estratto del contributo nel quale Emanuele Valenti ha discusso con attivisti, mediatori e diplomatici attivi su vari fronti, dall'Ucraina al Corno d'Africa.
15: L'Europa con la Russia, soprattutto prima del conflitto, si è mossa poco, secondo me, troppo poco per cercare di evitarlo. Anche la questione se il conflitto in Ucraina si riesce in qualche modo a arginare o a fermare, l'Unione Europea deve svolgere un ruolo importante non solo per garantire la sicurezza dell'Ucraina, ma anche per cercare di stabilizzare la situazione e per evitare che si incancrenisca anche la questione dei rapporti con la Russia. Ci deve essere una via per pensare a un dopo, anche in termini proprio di rapporto strategico tra Europa e Russia, come allo stesso tempo stiamo ripensando il futuro dei rapporti con gli Stati Uniti.
16: L'invasione russa dell'Ucraina ha messo in evidenza, spiegava l'ambasciatore Zanier, i limiti diplomatici dell'Europa in questo momento storico. In alcuni casi però la diplomazia, il dialogo, riescono a ottenere dei risultati. Le operazioni di pace hanno bisogno di risorse, di soldi, e per ottenerli bisogna parlare e convincere i propri interlocutori, i donatori. Basil Massey, che dirige il programma ONU per il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento sociale in Etiopia, in Africa, lo ha fatto proprio in questi ultimi anni.
17: My biggest challenge I realized right in the beginning was that when I saw the numbers.
18: L'ostacolo più grosso me lo sono trovato davanti subito nel 2023. All'inizio della mia missione, quando ho visto i numeri del progetto, quasi 400.000 persone. Per lavorare con 400.000 persone sono necessari come minimo 900 milioni di dollari. Mi sembrava una cifra fuori dalla nostra portata. A maggior ragione nel clima internazionale di questi ultimi anni. Non sarebbe stato facile trovare i donatori e convincerli a contribuire in maniera molto importante. Abbiamo puntato su quelli che sarebbero stati i benefici di una regione, tutto il Corno d'Africa, il più possibile pacificata e stabilizzata. Diversi paesi, per esempio, erano intenzionati a finanziare il progetto, ma non volevano farlo per primi, per il timore di trovarsi poi da soli. A volte, per convincerli, ho raccontato la storia di una giovane donna che si era arruolata in un gruppo armato a soli 17 anni e che in quel momento ne aveva 22. Ho spiegato ai donatori che poco dopo il suo caso non sarebbe stato più recuperabile. Senza un'alternativa sarebbe tornata al suo villaggio, si sarebbe sposata, avrebbe ritrovato gli stessi problemi di prima, senza avere gli strumenti per affrontarli. E come lei, molte altre giovani donne. Con il nostro programma l'avremmo invece potuta mettere nella condizione di scegliere il proprio destino, da donna indipendente e con molta più consapevolezza.
2: Pace e peace building domani dunque a Laser 9:00 su Rete 2 in occasione della giornata internazionale della pace. In Svizzera ora per registrare un dato di un certo impatto, ovvero le diverse migliaia di persone che sono scese ieri in piazza a Losanna e a Ginevra per il clima. In realtà sono le prime due tappe di un tour, chiamiamolo così, della coalizione No a Estati a 50 gradi. Un tour che toccherà varie città svizzere, fra cui anche Bellinzona e Coira. Ma il movimento rispetto al passato sembra essere profondamente cambiato. A sfilare non ci sono più solo gli studenti del Fridays for Future, ma famiglie, anziani e operai dell'edilizia. E sono cambiate anche le rivendicazioni. Un tempo al centro c'era la lotta al surriscaldamento climatico, ora si rivendicano anche misure, diciamo così, immediate di protezione dalla canicola. Nel prossimo approfondimento Luca Betti misura l'impatto che queste mobilitazioni potrebbero avere sulla futura agenda politica e lo fa con un politologo e un sociologo.
19: Soffocare non è una fatalità, era lo striscione simbolo che ha accompagnato le 12.000 persone a Losanna e le migliaia scese in strada a Ginevra. Più che una marcia di giovani, la piazza ha mostrato un movimento di protesta eterogeneo, con anziani, famiglie e operai dell'edilizia. Per il sociologo Sandro Catacin, la mobilitazione attuale è anche frutto dell'esperienza maturata negli anni.
20: Queste prime mobilitazioni dal punto di vista della trasformazione di quella rabbia che c'era in strategie, in logiche molto più politiche e ovviamente anche in logiche che riescono a incorporare molte più persone.
19: Ma c'è di più. In un contesto internazionale segnato da varie crisi, l'estate torrida ha aumentato l'insofferenza nei confronti dell'inazione politica. Ancora Catacin.
20: Tra le diverse dinamiche mondiali che ci creano ansia in questo momento, parlo della guerra, parlo dei controlli della democrazia attraverso le manipolazioni dei media sociali, l'intelligenza artificiale ha il suo ruolo in questo gioco, si è aggiunto anche questa super ansia del clima nella discussione e non è dunque più un movimento giovanile, è un movimento di ansia, di paura che coinvolge tante persone.
19: Ma la protesta riuscirà a tradursi in voti come nel 2018? Il politologo Michael Herman invita alla cautela, ricordando l'effetto novità di allora che sfociò un anno dopo alle elezioni federali del 2019 nella storica ondata verde. Herman ricorda che oggi il partito ecologista è in difficoltà, che deve dunque ricominciare a risalire la china prima di poter approfittare di una nuova ondata verde. Tuttavia il timing verso le federali del prossimo autunno potrebbe essere ideale. Una tempistica perfetta dunque, anche perché la gente è stanca delle crisi che hanno monopolizzato l'attenzione mediatica, come la guerra in Ucraina, la seconda presidenza Trump o le tensioni in Medio Oriente. Le altre crisi durano da tempo e ora c'è di nuovo spazio per il dibattito ambientale, conclude Herman. La popolazione vuole occuparsi di temi che la toccano direttamente e nell'immediato, come le canicole e il cambiamento climatico. La scommessa del nuovo movimento per il clima si gioca quindi nel riuscire a trasformare la sofferenza concreta causata dal caldo in una spinta politica capace di dare vita a una nuova ondata verde alle elezioni federali del 2027.
2: La pagina regionale ci porta in un primo tempo a Locarno per la quinta edizione della Festa dei Popoli, un appuntamento annuale in cui fare incontrare in Piazza Grande etnie, popoli e culture diverse. Per noi c'era Luca Berti che ne ha parlato con la municipale responsabile del Dicastero Socialità, Giovani e Cultura di Locarno. Sentiamo il suo reportage.
0: Nancy Lunghi, intanto cominciamo da questa giornata.
21: Beh, sono adesso 5 edizioni che la riproponiamo in realtà, perché già nei primi anni 2000 era una festa vissuta a Locarno e adesso da 5 edizioni la proponiamo.
0: Quante bancarelle ci sono? Quante comunità?
21: Sono una quarantina di bancarelle con più o meno una ventina di comunità rappresentate. Si trovano appunto sia comunità che anche varie associazioni. In particolare quest'anno abbiamo voluto mettere l'accento sul volontariato, visto che è l'anno internazionale del volontariato.
0: Qual è il senso principale però di questa giornata?
21: Il senso è quello di far conoscere alla popolazione quanta ricchezza culturale abbiamo nella nostra regione. Locarno ha più di 100 nazionalità diverse all'interno della sua popolazione e questa manifestazione vuole mostrarle appunto attraverso la gastronomia, spettacoli, e per far sì che chi arriva riesca anche a vedere magari delle somiglianze che in realtà abbiamo già.
22: Stiamo facendo onigiri e gyoza, ravioli giapponese. C'è un club, si chiama Cameria. Organizziamo adesso questa piazza della Festa dei Popoli ogni anno.
0: Tu ti chiami?
23: Toru. Oggi aiuto un po' i più grandi, faccio la cassa.
0: Tu immagino fai le scuole qui?
23: Sì, faccio le scuole ai Saleggi di Locarno e ogni mercoledì con l'insegnante facciamo il giapponese. Sono nato in Svizzera interna.
0: Com'è il coniugare l'essere nato in Svizzera interna, vivere in Ticino e studiare il giapponese?
23: Faticoso ma anche bello, perché avere sempre una lingua in più è bello, e se no è anche bello avere una, per dire, una lingua segreta che quasi nessuno sa. In Ticino mi piace il cibo perché è un po' diverso da quel giapponese. Mi piace la polenta e in Giappone mi piace il sushi.
0: Scusate, invece voi cosa avete preso?
24: Ma allora
25: proviamo. Proviamo un po' di tutto.
26: Magari moussaka hanno preso, quello è dentro con patate e carne macinata, buonissimo. Qui abbiamo il stand macedone dove promuoviamo il nostro cibo, le nostre specialità.
0: Chi è che li ha preparati questi?
26: Tutte le mamme, praticamente i miei genitori.
27: Beatrice Marchesi, condirettrice dell'associazione Il Tragitto. Noi abbiamo un pubblico prevalentemente femminile, tante donne, soprattutto con passato migratorio, che vengono con bambini e bambine in età prescolare.
28: Mio nome è Irene, vengo da Kenya. Quando sono arrivato qui nel 2021, parlavo solo Swahili e inglese. Nel 2022 ho conosciuto Tragitto, mio figlio era 4 mesi. Loro occupa da mio figlio, ho imparato a leggere, un po' a scrivere, riesco a parlare con altre persone, anche con te oggi.
2: E adesso parliamo di turismo, per chiudere, di un turismo volutamente lento e legato al territorio transfrontaliero. L'estate sta finendo, ma questa è una proposta che va oltre le stagioni. Stiamo parlando di cippi, di quei segnali spesso in pietra che indicano dei confini territoriali fra stati, regioni o anche più semplicemente proprietà private. E stiamo parlando di un sentiero, il sentiero dei cippi di confine, appunto, la cui visita è organizzata da un gruppo di guide escursionistiche attive sulla frontiera italo-svizzera. Una di queste è Antea Franceschin. Il reportage di Marcello Ierace.
29: Iniziamo magari a capire perché siamo qua.
30: Allora, siamo qua perché da qua inizia un sentiero molto particolare, abbastanza nuovo, che è il sentiero dei cippi di confine. Quindi un vero e proprio percorso lineare che può anche trasformarsi in un giro d'anello, da fare a piedi o in bici, che ci permette di toccare letteralmente con mano tutti i cippi storici messi qua fin dal 1500.
29: Allora, andiamo a vederlo.
30: Andiamo a vederlo, andiamo subito a vederne uno. Ha due particolarità. Intanto c'è la data, 1754. Quindi è stato posizionato durante il periodo della definizione del catasto teresiano. Nel definire il catasto rendono ancora più evidente il confine posizionando fino a 100 cippi differenti. L'altra particolarità è che oltre alla data c'è una parola, stabio con due B.
1: Stabio, qui leggiamo stato svizzero, comune di Stabio con due B. Perché due B?
30: Due B non è un errore, era voluto perché fino alla metà del 1800 Stabio veniva trascritto con due D.
1: Dall'altra parte del cippo leggiamo stato di Milano, comune di Bizzarrone, e appunto la data 1754 e il numero del cippo che è?
30: Il 110, il 110 in questo caso. Sopra ogni cippo, per capire come viene disegnato il confine, perché il cippo non è posizionato parallelamente al confine, dipende un po' dalla posizione in cui ci si trova, sopra i cippi trovate sempre un punto che è la localizzazione, la geolocalizzazione del cippo e delle linee che tracciano il confine.
1: Da dove nasce questa tua passione?
30: Beh, allora la passione è di famiglia, perché tutte queste montagne, tutti questi sentieri li ho sempre camminati con mio papà, che a sua volta è nato e cresciuto con le storie dei contrabbandieri. Quindi tutto ciò che è contrabbando romantico, ramina, rete di confine, territorio di confine, sono sempre state storie con le quali sono cresciuta. Sono state le mie fiabe, infatti, i miei racconti di supereroi. Oggi i bambini hanno Spider-Man, io avevo il Cimino e tantissimi altri personaggi del nostro territorio, dei nostri laghi.
3: El Cimino le bacia, con la bricola in spalla, che raggio la barca de carga.
30: Nel corso degli anni ho trasformato questa passione in un lavoro, perché io di fatto sono una guida escursionistica, quindi porto in giro le persone nell'idea di far scoprire nuovi territori, nuovi sentieri, ma soprattutto di raccontare le storie che questi sentieri racchiudono, quindi di persone che ci sono passate, che ci hanno vissuto e che ci hanno lavorato.
1: Qui troviamo un altro cippo. Questo cippo che particolarità ha?
30: È diverso sia visivamente sia nelle scritte, perché in questo caso ci sono solo delle lettere e dei numeri. Da un lato la S di Svizzera, dall'altro la I d'Italia e da un lato una data ben precisa che è il 1921. Questi sono gli ultimi cippi posizionati sul confine, siamo un anno prima della marcia su Roma e in quel periodo, quindi dopo la prima guerra mondiale, si decide di intensificare, di rendere più evidente il confine, un po' a livello politico ma anche per redimere, per trattenere le diatribe tra paesani, quindi tra gli italiani, tra gli svizzeri, diatribe che nascevano per la gestione dei campi, particolarmente, o per le bestie.
1: Ma abbiamo dei cippi che però sono molto più antichi, di cosa parliamo?
30: Parliamo di 10 cippi che risalgono al 1559, ragazzi, è tantissimo tempo fa, quando il nostro territorio, in particolare il territorio italiano, era assoggettato agli spagnoli, quindi qua dominavano gli spagnoli e gli spagnoli in quell'anno decidono che devono essere posizionati 10 cippi per rendere evidente il confine anche a chi lo abitava. La particolarità di quei cippi è che sono un'opera d'arte, perché sono intagliati, ci sono gli stemmi, gli scudi disegnati, intagliati nella pietra, e da un lato la dicitura latina Liga Elvetica e dall'altro Status Mediolani, quindi molto particolare perché ci racconta che questo territorio era assoggettato al Ducato di Milano, che a sua volta era vassallo degli spagnoli.
3: Se chiami Genesio e ho fa un po' di tutto, poeta e spazzingo, astronauta e magut.
30: Siamo in quattro guide, lavoriamo per un'attività che si chiama Controvento Trekking e l'idea, questo nome molto romantico, serve un po' a dare un segnale di come vogliamo raccontare il territorio, quindi camminare ma cercando appunto di scoprire le storie che sono nascoste nel territorio.
2: Siamo alla fine di questa edizione domenicale di 6 di sera, fra poco c'è lo spazio culturale con Angelica Arbasini che incontrerà una giovane scrittrice ticinese. Prima la pagina dello sport, a tutti l'augurio di una buona serata.
4: Lo sport.
5: Reusser, campionessa del mondo, Lugano dominatore a Losanna e ora più 6 sulle inseguitrici. Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. Da Giordano De Lucia apriamo questa edizione con il trionfo di Marlene Reusser, che nel giorno del suo 35esimo compleanno ha vinto oggi la cronometro femminile che ha aperto i mondiali di ciclismo a Montreal. Un successo netto, quello della bernese, che difende così alla grande il suo titolo iridato conquistato un anno fa in Ruanda. Ma sentiamo l'inviato Stefano Ferrando.
6: Una torta con 35 candeline e una maglia iridata, la seconda in carriera. Non sono molte le atlete che possono festeggiare il proprio compleanno così. Anzi, diciamolo, solo lei, Marlene Reusser. Come a Kigali, senza torta però, più che a Kigali, perché la pressione che da giorni, qualcuno le metteva, non ha sortito il benché minimo effetto. Nemmeno la partenza sprint di Zoe Buxted l'ha fatta dubitare. Ha trasformato quei 10 secondi di ritardo nel carburante per la rincorsa e quindi il sorpasso. Ha mangiato l'asfalto del circuito intitolato a Gilles Villeneuve, laddove le Formula 1 una volta all'anno accendono Montreal, laddove tutto l'anno le biciclette possono girare nella pace del parco. Il crescendo di Reusser si è rivelato una sinfonia, se non perfetta, sicuramente meravigliosa. E questo lungo i 39 chilometri di un percorso che ha omaggiato il grande fiume, il San Lorenzo, dalle gelide acque. Acque che non hanno raffreddato però il motore della duplice campionessa del mondo a cronometro, Marlene Reusser, arrivata con 40 secondi su Buxted e 45 sulla tedesca Koch. L'ultima a fare doppietta era stata Van Dijk nel 21-22, la stessa che precede nell'albo d'oro Marlene Reusser. A questo punto la campagna per i mondiali in Alta Savoia è già lanciata, ma prima almeno una fetta di torta. Vogliamo gustarla?
5: E ricordiamo che tra poco, sempre in Canada, si correrà anche la prova maschile e sempre a cronometro con Stefan Küng, candidato per una medaglia. Da un dominio all'altro, dalla dimostrazione di forza di Reusser a quella del Lugano a Losanna, bianconeri che si sono imposti oggi 4-0 grazie alla tripletta di Le Croix e autogol vodese. Lugano che allunga così la sua imbattibilità e che in testa alla classifica stacca Sion e Young Boys, ora lontane 6 punti. In diretta dalla Tuyère ritroviamo Paolo Laurenti.
7: Si è stato il più classico dei testa a coda ed è terminato secondo logica a favore della Lugano, nonostante i bianconeri non abbiano nemmeno dovuto sfoderare la migliore prestazione stagionale per battere un inconsistente Losanna, ultimo della classifica. Una vittoria arrivata soprattutto grazie però ad un insospettabile marcatore. Hannes Delcroix, che a 10 minuti dalla pausa in mischia dopo un calcio d'angolo ha aperto le marcature, e poi la squadra di Mattia Crocitordi, che era già padrona del campo, ha preso il largo a inizio di presa con ancora Delcroix protagonista, difensore eutiano infatti addirittura autore di una tripletta, due gol di testa nella ripresa a cavallo dell'espulsione di Acconè per un intervento scomposto su Gurdjieff che ha letteralmente annientato la formazione di casa, e poi il 4-0 arrivato con una deviazione nella propria porta di su cross partito dalla sinistra da Zanotti. Della Lugano in testa alla Super League, il campionato va in pausa ai nazionali con i bianconeri che hanno ben 6 punti di vantaggio sulle prime inseguitrici. Miglior difesa, secondo miglior attacco e record di risultati utili consecutivi stabilito con ben 18, composto da 14 vittorie e 4 pareggi. Insomma, un Lugano da record. Tanto è vero, manca ancora alla fine della stagione, ma al momento è sicuramente il principale candidato alla vittoria del titolo. Studio.
5: Grazie Paolo Laurenti, ci scusiamo per la qualità del collegamento audio con Losanna. Ricordiamo anche gli altri risultati delle partite giocate oggi con due vittorie esterne: 2-1 del Vaduz, del Thun a Vaduz e 3-1 del San Gallo a Basilea. In Italia, dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone questo pomeriggio ha sconfitto 2-0 il Como, vittoria anche del Parma 2-1 in casa sul Genoa. E dalle 18 sono in campo Juventus e Atalanta, quando si gioca il 37esimo minuto. Il punteggio è ancora sullo 0-0. Nero alle 20:45, poi ci sarà l'altra partita che chiuderà il turno, ovvero Milan contro Lecce. Questo per quanto riguarda il calcio. La Juventus nel frattempo è passata in vantaggio, con 1-0 sull'Atalanta con Conceição. Noi chiudiamo questa edizione ricordando il primo successo in carriera nelle MotoGP per Pedro Acosta, impostosi oggi con la KTM nel Gran Premio d'Austria. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia del connazionale Martin e dell'italiano Bezzecchi. Martin, che ieri aveva vinto la prova sprint, consolida così la sua leadership nella classifica piloti con ora 12 punti di vantaggio su Marquez.
4: Sulla 2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo ci sono ora 3 chilometri di colonna con attese di circa 30 minuti tra Quinto Airolo in direzione nord. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Segnaliamo inoltre che sempre sulla A2, a causa di un incidente avvenuto poco dopo la galleria del San Salvatore, per chi viaggia verso Lugano la corsia di sorpasso è stata chiusa. A seguito di questa situazione si sono già formate delle colonne a partire dalla galleria di San Nicolao. Nei Grigioni ci sono code sulla A13 tra Ander e Tusis e poco oltre tra Rotenbrunnen e Reichenau per chi viaggia verso Coira. Sempre sulla A13 la circolazione è inoltre fortemente rallentata con attese di 15 minuti circa tra Zizers e Meinfeld in direzione di Sargans. Nella Svizzera centrale ci sono colonne con attese di 15 minuti sulla A2 tra Lopper e la Galleria del Sonnenberg per chi viaggia in direzione nord. E terminiamo con la regione di Soletta, dove sulla A1 tra Lutterbach e Hönsingen ci sono colonne su più tratti per chi viaggia verso Zurigo. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Cardi.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. 6 di sera Magazine.
9: Ben ritrovati da Angelica Arbasini. Buona domenica anche da parte mia. Nella puntata di oggi ospitiamo la scrittrice Fabiana Albertella, che ci presenta il suo ultimo libro dal titolo Guida a occhi chiusi, edito da Ducale. Aria è una giovane infermiera vivace e un po' disordinata, costretta a dipendere dai mezzi pubblici per andare a lavorare, un po' impulsiva, ironica e anche un po' imbranata, ma profondamente autentica. Aria affronta la giornata come una piccola sfida, cercando di districarsi tra turni pesanti, sogni mai realizzati e il desiderio crescente di sentirsi davvero padrona della propria vita. Però a stravolgere la sua quotidianità arriva il suo istruttore di guida, un uomo affascinante, sicuro di sé e sorprendentemente attento. Io do il benvenuto a Fabiana Albertella, che fin da giovane ha coltivato questa profonda passione per la lettura, un amore che ha segnato la sua vita e direi anche il suo percorso. Buonasera e benvenuta Fabiana Albertella.
10: Grazie, buonasera.
9: Il sottotitolo dice: a volte bisogna sbagliare strada per capire dove si vuole andare. Allora, il romanzo segue la storia di Aria, una giovane infermiera ticinese un po' insicura, ansiosa e anche romantica, ma io non vorrei aggiungere oltre, vorrei partire proprio dal titolo, Guida a occhi chiusi.
10: Sì, allora il titolo è un po' una metafora, nel senso il libro parla appunto proprio di una scuola guida, quindi senza fare troppo spoiler, però anche una metafora, nel senso cercare la propria strada. Praticamente Aria, che è la protagonista principale, fa un po' questo passaggio da giovane donna a donna adulta, un po' quella fascia di età dove appunto bisogna iniziare a prendere anche delle responsabilità, prendere proprio in mano la propria vita. E quindi po' quello che ha anche voluto fare nel personaggio di Aria, che appunto si specchi un po' in tutte le giovani donne, diciamo che rispecchi un po' la vita un po' di tutte, ecco, almeno inizialmente.
11: Quindi c'è l'amore, ci sono tanti elementi.
10: Esatto, tocca temi come appunto l'amore, anche l'amicizia, è un tema molto forte in questo libro, anche la famiglia, un po' più verso il finale, ma comunque sempre toccato questo tema, molto questo valore, ecco.
11: E poi ci sono anche altri personaggi, c'è Samuel, c'è Paolo, magari citiamoli, spieghiamo chi sono e che ruolo hanno in questo romanzo.
10: Sì, allora partirei da Paolo, che appunto è l'istruttore di scuola guida di Aria, dove appunto lei si innamora di lui e lui ricambia i suoi sentimenti. Inizialmente è la storia d'amore apparentemente perfetta, però poi ci sono, diciamo, delle sfumature durante, un po' messe anche un po' sull'ironico per drammatizzare, e però appunto anche questo il cambiamento che ha Paolo verso la fine di questa relazione, che porta appunto ad Aria a dover prendere delle decisioni, dover ricostruire anche determinate situazioni per poter andare avanti.
11: Ecco, diciamo, no, diciamo che col passare del tempo emergono dei problemi. Senza,
10: esatto.
11: Sì. Okay. Senta, ma il tema centrale del romanzo, diciamo, racconta la crescita personale di una donna,
10: esatto,
11: che dopo varie vicissitudini, tradimenti, eccetera, e delusioni, impara a scegliere se stessa e a ricominciare. Possiamo dire così?
10: Esattamente, assolutamente sì. Un po' ho voluto anche, come dire, nelle giovani donne, un po' tutte penso che sia capitato il fatto di queste relazioni che ci fanno appunto anche, ci insegnano a capire che cosa vogliamo e che cosa non vogliamo dall'amore. E questa cosa appunto è anche rispecchiata nell'amicizia. Ci sono appunto questi due personaggi, Zara e Samuel, che sono i migliori amici. Però appunto anche loro hanno un'evoluzione nel corso della storia e appunto insegnano ad Aria che magari un'amicizia che si credeva solida fino alla fine dei tempi purtroppo a volte può prendere anche questa una strada diversa.
11: Si spezza.
10: Esatto.
11: Senta, ma come è nata l'idea di questo romanzo?
10: Allora, principalmente non avevo intenzione di scrivere proprio un libro da pubblicare. Penso che un po' all'inizio del libro si capisce che è un po' una specie di diario, un po' un raccontare un po' se stessi all'inizio. Quindi è partito proprio da scrivere quasi una piccola autobiografia nei primi capitoli, è un po' autobiografico, ecco. Poi però andando avanti mi sono resa conto che avevo voglia di leggere un libro un po' particolare. Io sono una grandissima lettrice e avevo voglia un po', mi sono detta ok, proviamo a creare una storia, però appunto senza mai l'idea di arrivare fino in fondo alla pubblicazione. Questo però appunto andando avanti ci ho messo più o meno 4 anni, perché lo riprendevo, lo lasciavo, lo riprendevo, lo lasciavo, fino a un punto che appunto l'ho riletto. C'erano alcune scene che mi facevano ridere e mi sono detta, se fanno ridere a me, che è una cosa che ho scritto io, magari qualcun altro può anche piacere, può essere simpatico. E da lì mi sono detta, ok, provo a portarlo fino alla fine. E il finale è stato abbastanza difficile trovare.
11: Ma non lo diciamo.
10: Una conclusione degna, no, però è stato abbastanza difficile. E diciamo che è anche una delle parti più belle, secondo me, a mio parere. E niente, dopodiché, una volta concluso, mi sono detta, ok, provo. Proviamo, vediamo come va, ed è andata bene.
11: Senta Fabiana, torniamo un secondo al titolo, Guida a occhi chiusi, un significato simbolico molto forte. Che cosa rappresenta per lei?
10: Principalmente è stato scelto questo titolo per prendere un po' la parte della scuola guida, quindi anche l'immagine della copertina, appunto c'è la protagonista che sta guidando con gli occhi bendati, e anche perché ho voluto dare questa metafora di che a volte la vita ci pensiamo di andare in una direzione con la testa, ma il cuore ci porta da tutt'altra parte. Infatti sulla copertina è tutto bianco e nero, tranne il cuore disegnato, che è il rosso, è l'unico colore che spicca, ecco.
11: Senta, e quanto c'è di autobiografico nel personaggio di Aria, se posso?
10: Certo, allora essendo, come ho detto prima, un po' all'inizio un po' un'autobiografia di me in Aria, c'è parecchio, anche solo la descrizione dell'aspetto fisico, diciamo che mi assomiglia molto, ma per tutto quello che riguarda la storia, ecco, ho voluto un po', ci sono dei lati di me presenti nel libro, ma ho voluto proprio portarli all'estremo in Aria, ecco, proprio metterli

0: nell'arco della storia è anche un po' impacciata. Quindi sì, diciamo che è molto autoironica e cerca sempre anche di a volte di giustificare quasi l'ingiustificabile, ecco, pur di arrivare a un dunque, però questo dunque fa sempre un po' fatica a arrivare.
1: E passiamo ad un altro personaggio che è Zara, un personaggio che possiamo dire divide molto. Come vorrebbe che i lettori la interpretassero?
0: Zara, allora, essendo la migliore amica d'infanzia di Aria, è proprio quell'amicizia che, bene o male, un po' a tutti è capitata. Quell'amicizia che abbiamo fin da bambini, che magari diamo quasi per scontato che sarà per sempre, però appunto crescendo le strade possono dividersi per scelte, relazioni, lavoro, per qualsiasi motivo. Nella vita di Aria, diciamo che Zara ha conosciuto un ragazzo. Questa relazione di Zara e di questo ragazzo non era molto sana, quindi Aria, la nota, cioè lei nota questa tossicità della loro relazione, cerca anche di far capire a Zara che non va bene, però appunto arrivano al punto della propria separazione, prendono proprio due strade completamente separate e Aria non può fare nulla.
1: Siete, il libro parla molto di crescita personale, ci sono dei temi molto importanti anche nella vita di tutti i giorni, per tutti, cioè la dipendenza affettiva, il tradimento e anche la rinascita. Quale di questi temi siete più centrale?
0: Diciamo la rinascita, un po' la crescita personale e anche un po' la rinascita. Sì, decisamente sì, proprio perché appunto arriva un punto che Aria deve ricostruire tutto. Tutte le certezze che aveva svaniscono in pochissimo tempo e si ritrova a dover ricostruire tutto da capo.
1: Infatti, Aria attraversa molte delusioni prima di trovare se stessa e dunque, forse l'ha detto prima, è necessario sbagliare strada, tra virgolette, per crescere.
0: Esatto, esattamente, un po' anche questa è una metafora che tante volte pensiamo che fare sempre la cosa giusta ci porti al risultato, però magari a volte bisogna un attimino prendere una deviazione per capire meglio che cosa si vuole.
1: Senta, ma crede che alcune lettrici o molte lettrici possano riconoscersi nella fragilità di questa protagonista, Aria?
0: È uno dei miei obiettivi, nel senso spero tanto che questa cosa possa succedere, proprio perché è voluta, quindi spero che le lettrici si ritrovino. Ho già ricevuto alcuni feedback di lettrici che mi hanno detto appunto che si rivedono tanto in Aria in alcuni punti, chi un po' più all'inizio, chi più centrale, chi alla fine, però sì, spero proprio che sia, è uno dei messaggi che mi piacerebbe ricevere come feedback, ecco.
1: Allora, io non voglio svelare il finale, però voglio incuriosire il lettore. Allora, il finale è una sconfitta o una rinascita per Aria?
0: Per Aria, allora, può sembrare una sconfitta, ma in realtà è una rinascita, una bella rinascita per lei, proprio che le si possono aprire, le si apriranno tante porte, ecco.

0: Fabiana Albertella, autrice di Guida a occhi chiusi, Ducale Edizione. Stiamo parlando di questo suo romanzo e insomma non vogliamo svelare troppo e vorrei andare un po' su di lei. Quando ha capito di voler scrivere?
1: Allora, io sono sempre stata appunto una grande lettrice di qualsiasi genere e appunto sono arrivata a buttare giù qualche idea qua e là fino a che piano piano questa storia non ha preso forma, diciamo.
0: Il
1: non era proprio così all'inizio, sì, diciamo, non era proprio così, l'ho cambiata mille volte. E appunto mi sono accorta quando, rileggendolo, più o meno verso fino alla metà così, c'erano alcune scene che veramente erano simpatiche, almeno io trovavo simpatiche, e da lì ho detto ok, proviamo a portarlo fino alla fine e a vedere un po' come va.
0: Quali autori o autrici l'hanno influenzata maggiormente, se ci sono?
1: Allora, diciamo che una delle mie scrittrici preferite è Virginia Woolf, che appunto veramente ho pensato di aver letto tutto. Diciamo che autori non ne ho proprio qualcuno, perché leggo veramente qualsiasi genere, dai romance ai gialli, anche a volte gli horror, quindi ho proprio high fantasy, qualsiasi genere, quindi no.
0: Una grande lettrice.
1: Sì, influenzata sicuramente, tutti i libri che ho letto sicuramente mi hanno influenzata. Però ecco, proprio da dire un nome, ecco, così non saprei.
0: Virginia Woolf ci basta, direi che è abbastanza importante. Ecco, ascolti, ma cosa significa per lei pubblicare questo romanzo? Dopo così tanto tempo?
1: Quando ho ricevuto la risposta positiva dalla casa editrice, ovviamente mi ricordo ancora, stavo cucinando, mi sono messa a saltellare per tutta la cucina e ho anche bruciato quello che stavo cucinando perché poi ho lasciato perdere. È stata una grandissima gioia e tuttora una grandissima gioia il poter appunto sentire i feedback di tutte le lettrici che ricevo. Cioè, una gioia indescrivibile, ecco.
0: In conclusione, se potesse lasciare un unico consiglio a chi oggi si sente, diciamo così, perso come la protagonista Aria, quale sarebbe il consiglio?
1: Il tempo aiuta sempre a risolvere tante cose, di non avere mai troppa fretta nel voler risolvere tutto subito, di fermarsi sempre a osservare la propria situazione e ormai prendere decisioni, diciamo, quando si è protagonisti è sempre un po' difficile perché appunto si è immersi con emozioni, sentimenti e quant'altro, però appunto di fermarsi e di osservare per poi decidere con calma i passi da fare e di seguire sempre un po' anche quello che ci dice il cuore e non solo la testa.
0: Fabiana Albertella, autrice di Guida a occhi chiusi, edizione Ducale. È il romanzo di cui abbiamo parlato in questa puntata di 6 di Sera Magazine. Fabiana Albertella, grazie per essere stata con noi, grazie.
1: Grazie mille a voi, grazie mille.
0: 6 di Sera Magazine termina qui, grazie per averci seguito, appuntamento a settimana prossima. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

0: Rete 1.
1: In studio Federico Talarico. In Germania le amministrative del Land nord-orientale del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, secondo gli exit poll della ZDF, il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, AfD, è primo con il 38%. Segue l'SPD, il partito socialdemocratico tedesco, al 36,5%, mentre la CDU, il partito del cancelliere Friedrich Merz, è al 5% sulla soglia di sbarramento. In Pomerania il partito di estrema destra ha più che raddoppiato il risultato del 2021, quando aveva ottenuto il 16,7% 5 anni fa, superando i socialdemocratici dell'SPD e distanziando nettamente i conservatori CDU del consigliere. Alle amministrative di Berlino invece la Linke è in testa con il 26%, mentre la CDU è seconda al 20%. AfD quarta con un 13,5% dietro anche ai Verdi. Le prime proiezioni hanno poi sostanzialmente confermato questi risultati. Nella capitale l'AfD nel 2023 si era fermata al 9%. Per Merz è un'altra domenica complicatissima, due elezioni con due risultati molto diversi, secondo il cancelliere. In Mecklenburgo un disastro. La leader dell'AfD, Alice Weidel, ha dichiarato alla ZDF che la CDU ha ottenuto risultati così deludenti anche perché ora è AfD il primo partito in Germania. Weidel e il suo partito hanno comunque l'obiettivo di avviare a lungo termine trattative col partito conservatore. Oggi in Russia l'ultima giornata delle elezioni della Camera Bassa del Parlamento, la Duma di Stato, si è contraddistinta da massicci raid ucraini sul territorio nazionale. Quasi 2.000 droni e 8 missili da crociera a lungo raggio sono stati abbattuti dalle difese aeree, lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Mosca, aggiungendo che sono stati distrutti anche tutti i missili Flamingo mentre si avvicinavano a obiettivi civili nella regione della capitale. Questo fine settimana elettorale ha visto anche più di 1.000 cyberattacchi contro i sistemi operativi per le elezioni parlamentari. Sono stati però tutti respinti, secondo quanto riferito dalla Presidente della Commissione Elettorale Centrale, che ha anche precisato che 124 attacchi erano diretti contro il sistema di voto a distanza. Gli attacchi sono stati opera di gruppi altamente professionali e ben coordinati con l'uso di strumenti di intelligenza artificiale, ma non hanno avuto impatto sul processo elettorale e sono stati respinti con successo. Chiudiamo dal Ticino, un grave incidente stradale nel pomeriggio a Morbio Inferiore, dove verso le 14 un motociclista è caduto per cause da stabilire mentre affrontava una rotonda in zona centri commerciali, urtando lo spartitraffico e riportando ferite tali da metterne in pericolo la vita. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale da un elicottero. Tempo generalmente soleggiato in tutto il paese, nonostante qualche velatura ad alta quota.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con il trionfo di Marlene Reusser, che nel giorno del suo 35esimo compleanno ha vinto la cronometro femminile che ha aperto i mondiali di ciclismo a Montreal. Un successo netto, quello della bernese, che così difende alla grande il suo titolo iridato conquistato un anno fa in Ruanda. E ricordiamo che a seguire in Canada si corre la prova maschile a cronometro con Stefan Küng candidato ad una medaglia. Da un dominio all'altro, dalla dimostrazione di forza di Reusser a quella del Lugano che si è imposto a Losanna, bianconeri che hanno vinto appunto 4-0 grazie alla tripletta di Del Croix e l'autogol vodese. Lugano che allunga la sua imbattibilità a 18 partite consecutive e che in testa alla classifica stacca Sion e Young Boys, ora lontane 6 punti. Ricordiamo anche gli altri risultati con due vittorie esterne, 2-1 del Thun a Vaduz e 3-1 del San Gallo a Basilea. Ma sul successo del Lugano a Losanna sentiamo Paolo Laurenti.
4: Massima resa con uno sforzo minimo, è così che si può riassumere il più classico dei testa coda tra il Lugano primo e il Losanna ultimo della classifica. I bianconeri infatti non hanno dovuto forzare al massimo per portare a casa dal Canton Vaud 3 punti che consentono ai bianconeri di andare letteralmente in fuga e portarsi a più 6 sulle prime inseguitrici. Lugano che ha controllato il gioco e poi ha deciso di sbloccare il punteggio a 10 minuti dalla pausa con con Hannes Delcroix e una sua zampata in mischia dopo un calcio d'angolo. Ma poi la squadra di Mattia Crocitorti ha preso il largo a inizio ripresa, con ancora il difensore della nazionale haitiana protagonista, addirittura autore di una tripletta, due gol di testa nella ripresa a cavallo dell'espulsione di Ekone per un intervento scomposto su Gheorghiç, che ha letteralmente annientato la formazione di casa, e il 4-0 che ha abbellito il punteggio per i ticinesi è stato un autogol di su cross dalla sinistra di Zanotti. E quindi vera fuga, come dicevamo, quella del Lugano. Il campionato va in pausa per le nazionali, con i bianconeri che ormai vestono i panni della candidata principale alla vittoria del titolo, un Lugano da record che ha raggiunto una striscia di risultati positiva a quota 18, anche se manca molto alla fine della stagione. Evidentemente la corsa per il titolo è lanciatissima.
3: In Italia, dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone ha sconfitto oggi 2-0 il Como, vittoria anche del Parma 2-1 sul Genova, e poco fa la Juventus ha battuto l'Atalanta 2-0. Dalle 20:45 si gioca Milan-Lecce. Infine ricordiamo il primo successo in carriera nelle MotoGP per Pedro Acosta, impostosi oggi con la KTM nel Gran Premio d'Austria. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia del connazionale Martin e dell'italiano Bezzecchi. Martin, che ieri aveva vinto la prova sprint, consolida la sua leadership in testa al mondiale con ora 12 punti e di vantaggio su Marquez.
2: Rete 1.
0: Legami.
5: Legami.
0: Legami.
2: Legami.

Gli Spinners con Could It Be I'm Falling in Love. E direi che la parola della puntata si è già fatta sentire. Fall, cadere. Benvenuti a questa nuova puntata di Legami, Intrecci di Note, con me, Patrizia Cavallina. E ora, diciamolo, per me cadere, nel senso più letterale del termine, è una cosa abbastanza normale. Diciamo che ho una certa esperienza, ma oggi cercherò di rimanere in piedi, perché nelle canzoni che ho scelto, fall significa quasi sempre un'altra cosa. Cadere nell'amore, lasciarsi cadere dentro un sentimento, perdere un po' l'equilibrio per qualcuno. E visto che abbiamo appena cominciato a fall, cadere, continuiamo, stavolta aspettando addirittura una stella. Ci sono Boy Meets Girl con Waiting for a Star to Fall.

Girl con Waiting for a Star to Fall. Quella stella in realtà non era soltanto un'immagine romantica. George Merrill e Shannon Rubicam, ovvero i Boy Meets Girl, raccontarono di aver avuto l'idea dopo aver visto una stella cadente durante un concerto di Whitney Houston al quale stavano assistendo. E da una stella che cade a qualcuno che invece promette di non cascarci più, il passo è breve. Una promessa che in amore, lo sappiamo, non sempre si riesce a mantenere. Elvis Costello, I Never Fall in Love Again. We'll be right back.

Al Baccarat e al David per il musical Promises Promises. Elvis Costello la riprese molti anni dopo, dandole quel suo tono un po' disincantato, perché qui l'amore viene raccontato con ironia. Dopo le delusioni, la conclusione sembra essere una sola: mai più innamorarsi. Mai più, facile a dirsi, perché a volte basta incontrare la persona giusta e tutte le promesse saltano. E infatti adesso arriva Lauren Wood. La sua Fallen racconta proprio quel momento in cui ci si accorge che ormai è troppo tardi per tirare indietro. La sua Fallen racconta proprio quel momento in cui ci si accorge che ormai è troppo tardi per tirarsi indietro, perché ci sei già dentro in pieno. Fallen, lei è Lauren Wood.

Lauryn Wood con Fallen, questa voce probabilmente a qualcuno avrà fatto venire in mente anche un film. Fallen entrò infatti nella colonna sonora di Pretty Woman a raccontare le scene, e pensare che il brano era nato parecchio prima del film. Lauryn Wood lo aveva già inciso nel 1981, poi Pretty Woman gli regalò una seconda vita e lo fece conoscere in tutto il mondo. Finora siamo caduti soprattutto in amore, ma si può cadere anche semplicemente la notte. E allora cambiamo atmosfera e anche lingua. C'è Ron con un brano scritto dallo stesso Ron e contenuto nell'album Calypso. Qui a cadere è la notte, ma dentro questa notte ritroviamo ancora una volta l'amore. Una storia attraversata da silenzi, distanza, dalla voglia di andarsene e poi dalla paura di perdere davvero l'altra persona. Insomma, anche quando a cadere è la notte, nei nostri legami, intrecci di note, finiamo sempre lì, dalle parti del cuore. C'è Ron per questa notte.

con Falling, qui basta davvero qualche nota per ritrovarsi immediatamente nell'atmosfera sospesa e misteriosa di Twin Peaks. La musica è di Angelo Badalamenti, le parole di David Lynch, e proprio la versione strumentale di Falling diventò l'inconfondibile tema di questa serie. Però Falling esisteva già nell'album Floating into the Night di Julie Cruise, prima ancora che Twin Peaks arrivasse in televisione, e quella sua voce quasi sussurrata contribuì moltissimo a creare il mondo sonoro immaginato proprio da David Lynch, e da una caduta volta nel mistero ad una decisamente più luminosa. Feels Like I'm Falling in Love dei Coldplay ha anche un video che lo accompagna molto particolare, girato in un antico teatro di 2000 anni di Atene. Protagonista insieme alla band è l'attrice e narratrice sorda Natasha Ofili, che ha creato un'interpretazione del brano nella lingua dei segni. Nel video partecipano anche gli artisti sordi del coro de Manos Blancas venezuelano, un modo bellissimo per ricordarci che una canzone può arrivare anche attraverso le mani, gli occhi e le emozioni. Ci sono i Coldplay.

Like I'm Falling in Love, una caduta, questa volta senza paura, perché quando ci si innamora, forse perdere un po' l'equilibrio fa parte del gioco. E restiamo ancora in questo gioco. Siamo nel 1975 e dietro questa canzone ci sono Dan Hamilton, Joe Francarollo e Tommy Reynolds. Un pezzo leggerissimo, solare, che racconta quel momento in cui ci si accorge di essere ormai felicemente coinvolti. Nessuna intenzione di frenare questa caduta, e infatti il titolo non lascia molti dubbi. Questa è Falling in Love.

Con Falling in Love, e dietro questo nome c'è una storia curiosa. I tre originali erano Dan Hamilton, Joey Francarollo e Tommy Reynolds, provenienti dall'esperienza di un altro gruppo, i T-Bones, ma quando Falling in Love diventò il loro più grande successo, Reynolds non faceva già più parte del gruppo, se n'era già andato ed era stato sostituito. La casa discografica però volle mantenere il vecchio nome perché ormai era conosciuto dal pubblico, e la caduta portò decisamente fortuna. Falling in Love, scritta da Dan Hamilton insieme alla moglie Anne, arrivò fino al numero uno negli Stati Uniti nel 1975. Ma in questa puntata non tutte le cadute sono così dolci, perché si può salire molto in alto e poi scoprire quanto sia facile cadere. Ed è proprio quello che racconta Craig David insieme a Sting in Rise and Fall: il successo, la fama, il denaro e il rischio di perdere per strada se stessi e le persone importanti. Con Rise and Fall, Craig David.

shopping con Rise and Fall, salire, cadere e magari riuscire anche a rialzarsi. Abbiamo lasciato per un momento gli innamoramenti per raccontare un altro tipo di caduta, quella che può arrivare quando il successo ti porta troppo in alto. E a proposito di rialzarsi, il prossimo titolo sembra quasi un consiglio perfetto per questa puntata di Legami Intrecci di Note: non farti cadere le braccia. È Edoardo Bennato ed è anche il titolo del suo primo album del 1973, un disco che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi L'ultimo fiammifero, quasi a rappresentare l'ultima possibilità che Edoardo Bennato si concedeva per riuscire davvero a vivere di musica. E infatti sulla copertina rimase proprio l'immagine del fiammifero. La cosa curiosa è che il disco all'inizio non funzionò affatto e dalla sua casa discografica, La Ricordi, arrivarono persino a suggerirgli di lasciar perdere il canto e dedicarsi all'architettura. Edoardo Bennato, che architetto lo era davvero, fece esattamente ciò che diceva la sua canzone: non si fece cadere le braccia. Continuò a suonare e a farsi conoscere finché la sua storia musicale cambiò completamente. E allora stavolta, più che una caduta, è un invito ad evitarla. Con Non farti cadere le braccia,

Alicia Keys con Fallin, una canzone che ha segnato il suo debutto e che Alicia scrisse e produsse personalmente. Il senso di quel Fallin è molto meno romantico di quanto possa sembrare. Racconta gli alti e bassi di una relazione, quando un momento sei perdutamente innamorato di qualcuno e quello quando, dopo, non lo sopporti più. Per Alicia era proprio questo continuo cadere dentro e fuori, dall'amore a rendere vere certe relazioni. Per chiudere questa puntata di Legami, Intrecci di note, cambiamo ancora una volta immagine. Si può cadere da soli oppure uno dietro l'altro.

come le tessere del domino. Ed è proprio così che ci saluta Donald Byrd con Fallen Like Dominoes, dal suo periodo più irresistibilmente jazz funk. E dopo tutte queste cadute, io provo a restare in piedi e passo il testimone a Carla Neugauer. Con lei niente paura di cadere, c'è lunedì notte ad aspettarvi. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento alla prossima parola. Vi lascio con Donald Byrd e Fallen Like Dominoes.

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
4: Rete 1.
5: In studio Federico Talarico. Il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con il 49,4% dei voti, secondo un exit poll della televisione di Stato. Un risultato quasi uguale a quello di 5 anni fa, quando con il 49,8% dei voti Russia Unita si aggiudicò 324 dei 550 seggi della Duma di Stato. Delle elezioni contraddistinte da cyberattacchi contro i sistemi operativi elettorali e massicci raid sul territorio russo da parte delle forze ucraine, raid ai quali il Ministero della Difesa di Mosca ha affermato di voler rispondere, intensificando gli attacchi contro obiettivi militari a Kiev. Secondo il ministero, nelle ultime 24 ore, le difese aeree hanno abbattuto quasi 2.000 droni e 8 missili da crociera a lunga distanza. Andiamo in Perù, dove la giornalista e candidata al governo regionale di Ancash, Susi Isabella Ponte Polo, è stata uccisa a colpi di pistola durante un evento elettorale a Caraz. Un uomo armato ha aperto il fuoco uccidendola e ferendo anche altri presenti prima di fuggire. La polizia ha arrestato un cittadino venezuelano trovato con un'arma, ora sotto indagine. La procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'analisi delle telecamere di sicurezza. 10 giorni prima la vittima aveva denunciato di aver ricevuto minacce, indicando come presunto mandante il capo della direzione investigativa criminale, Victor Revoredo Farfan. A Berna è in discussione agli stati la proposta di compromesso in merito al capitale proprio di UBS. La Lex UBS, un insieme di riforme legislative volte a inasprire le norme patrimoniali per le banche di rilevanza sistemica. La proposta, elaborata dalla Commissione dell'Economia e dei Tributi degli Stati, prevede una copertura delle filiali estere di UBS per il 50% con capitale di base di prima classe e per il 50% con obbligazioni AT1. Il Consiglio federale auspica invece una copertura del 100% con appunto il capitale di base di prima classe. Sergio Ermotti, CEO della banca, ritiene gestibile la soluzione immersa in discussione, ma critica invece quella del governo, che secondo lui costerebbe a UBS circa 3 miliardi di dollari all'anno. Dopo quelle di sabato a Ginevra e Losanna, continuano le manifestazioni per il clima in Svizzera. Oggi a Friburgo il movimento nazionale Niente Stati a 50 gradi ha riunito oltre 1.000 persone. Secondo gli organizzatori è stata la più grande manifestazione per il clima nel Canton Friburgo dagli scioperi studenteschi del 2019-2020. Un chiaro messaggio alle autorità. Domani tempo generalmente soleggiato in tutto il paese, nonostante qualche velatura ad alta quota.
4: Lo sport.
6: E ben ritrovati all'ascolto. È una dimostrazione di forza quella del Lugano Calcio, che nella nona giornata di Super League questo pomeriggio è andato a vincere a Losanna 4-0 grazie alla tripletta di Del Croix e un autogol della squadra di casa. Lugano che prima della lunga pausa per le nazionali allunga la sua imbattibilità a 18 partite consecutive e in testa alla graduatoria, stacca Sion e Young Boys, ora lontane 6 punti. Ricordiamo anche gli altri risultati della giornata, con 2 vittorie esterne, 2-1 del Thun a Vaduz e 3-1 del San Gallo a Basilea. In Italia, dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli, il Frosinone ha sconfitto 2-0 il Como, vittoria anche del Parma 2-1 sul Genoa e della Juventus 2-0 sull'Atalanta. In campo dalle 20:45 ci sono Milan e Lecce, punteggio dopo un quarto d'ora di gioco che vede il Milan avanti 1-0 grazie a Pulisic. Per il ciclismo, infine, ricordiamo anche il trionfo di Marlene Reusser, che nel giorno del suo 35esimo compleanno ha vinto la cronometro femminile che ha aperto i mondiali di Montreal. Un successo netto quello della bernese, che difende così alla grande il suo titolo iridato conquistato un anno fa in Ruanda.

0: In studio Federico Talarico. La polizia cantonale ha diramato un avviso di scomparsa a Carla Bernasconi, cittadina svizzera nata il 12 dicembre 1942 e domiciliata a Chiasso, risulta irreperibile dal 17 settembre. La donna è di corporatura snella, alta 165 cm, con occhi castano scuro e capelli grigio-bianchi. Dimostra circa 80 anni, parla italiano, tedesco e francese. Chi l'avesse vista o avesse informazioni utili è invitato a contattare il comando della polizia cantonale allo 0848 255555, di nuovo 0848 255555. L'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di una Germania che cambia e premia le ricette più radicali per uscire dalla crisi e superare le paure dei tedeschi. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburgo-Pomerania anteriore, e la sinistra della Linke ha conquistato Berlino, scrivendo una pagina storica con la passionaria Elifer Eralp che vuole espropriare le case. Nonostante sia opinione diffusa che sarebbe abbastanza da far cadere un cancelliere, Friedrich Merz ha annunciato esattamente il contrario. Di fronte alla doppia debacle del suo partito, ha ammesso il disastro e ha affermato di assumersene la responsabilità ed espresso il desiderio di portare ancora avanti il paese. Il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Secondo un primo exit poll diffuso dalla televisione di Stato russa, ha ottenuto il 49,4% dei voti. Un risultato che, se confermato, sarebbe quasi identico a quello di 5 anni fa, quando con il 49,8% si aggiudicò 324 seggi su 550. Molto distanziato il Partito Comunista, secondo con il 14,2%. L'affluenza nei 3 giorni di voto è stata del 56%, secondo la Commissione Elettorale Centrale, in crescita rispetto al 51,7% del 2021. Dall'interno, la canicola tra giugno e agosto ha causato in tutta la Svizzera una perdita di produttività lavorativa costata oltre 2 miliardi di franchi. Lo ha calcolato l'Unione delle Città Svizzere sulla base di un modello elaborato dal Politecnico di Zurigo. Il calo produttivo è dovuto al fatto che col caldo le persone dormono male, sono più stanche e rallentano quindi i ritmi di lavoro. Secondo i calcoli del Politecnico zurighese, un'estate mediamente calda fa perdere in produttività 665 milioni di franchi. Di quest'anno è stata 3,2 volte più calda della media. Domani tempo generalmente soleggiato in tutto il paese, nonostante qualche velatura ad alta quota.
1: Lo sport. Ben ritrovati all'ascolto. Dimostrazione di forza del Lugano Calcio, che nella 9ª giornata di Super League è andato a vincere 4-0 a Losanna grazie soprattutto alla tripletta di Delcroix. Lugano, prima della lunga pausa delle nazionali, dunque allunga la sua imbattibilità, 18 partite consecutive e in testa alla classifica, stacca Sion e Young Boys ora lontani 6 punti. Questi gli altri risultati delle partite giocate oggi, con il successo del Thun 2-1 a Vaduz e del San Gallo a Basilea per 3-1. In Italia, dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli, il Frosinone ha sconfitto 2-0 il Como, vittoria anche del Parma 2-1 sul Genoa e 2-0 della Juventus sull'Atalanta. In campo nel secondo tempo ci sono Milan e Lecce, con il Milan avanti 1-0. Per il ciclismo ricordiamo anche il trionfo di Marlene Reusser, che nel giorno del suo compleanno, il 35esimo compleanno, ha vinto la cronometro femminile che ha aperto i mondiali a Montreal. Un successo netto quello della bernese, che difende così alla grande il suo titolo iridato conquistato un anno fa in Ruanda. In campo maschile poco fa è arrivato anche il successo di Remco Evenepoel, che è anche il suo quarto titolo iridato consecutivo a cronometro. Il belga ha dominato la concorrenza, con l'italiano Ganna secondo a 57 secondi e il 19enne francese Seixas a 1 minuto e 12 secondi ha conquistato il terzo posto. Stefan Küng, migliore degli svizzeri, ha chiuso al 7° rango a 33 secondi dal podio.
0: Sulla A2 Chiasso in direzione San Gottardo, tra Mendrisio e Melide Bissone, colonna a causa di lavori di costruzione. Segnalazione analoga sull'A1 Zurigo in direzione di Berna, tra Wangen an der Aare e il raccordo di Lutherbach, colonna a causa di lavori di costruzione.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: La storia è infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

0: 3 Jahre älter geworden?
1: Ho 3 anni in più nel frattempo. Come tutti, invecchio anch'io. La mia vita è proseguita sia come musicista che come persona. Il mondo è probabilmente ancora un po' più sbilanciato di prima. E per il resto non è successo granché.
0: Ja, ist eigentlich nicht viel passiert.

una donna, una chitarra, delle macchine e un sano disprezzo per chi sceglie la comfort zone. Things that I've never seen. Bentornati a Confederation Music. Il 4 settembre è uscito All Messed Up, il secondo album di Taranja Wu, figura intrigante e sfuggente dell'underground punk elettronico svizzero. Dal suo universo creativo e contorto, la musicista basilese ci invita di nuovo ad abbracciare l'oscurità e a lasciare, come dice lei, che ti divori l'anima.

Attraverso le sue nuove 12 canzoni, All Messed Up di Taran Jawoo appare come un saliscendi ritmico ed emotivo. C'è quella tensione di una personale visione rock and roll graffiante, a tratti industrial, filtrata attraverso chitarre, synth e drum machines, e ci sono le atmosfere dilatate e le voci sussurrate che sembrano risalire dagli abissi per stuzzicarti il subconscio.

Nella sua nuova resa dei conti, Taran Jawoo spinge in avanti, usando la voce per diffondere slogan taglienti più che melodie. Una seduzione diabolica e surreale, percepibile su tutto l'arco di questa nuova raccolta di collisioni controllate, folli, ipnotiche, inquietanti, capaci di conquistarti e di spingerti a restare. Noi ci siamo stati e questa è l'intervista di Sandra Romano.

0: Also einerseits ist All Messed Up ein Track auf dem Album.
1: All Messed Up è anche un brano dell'album. Inizialmente non avevo pensato di renderlo rappresentativo del disco, ma dopo aver selezionato tutte le canzoni e aver dato un'occhiata alla sequenza, mi sono detta che rappresentava più o meno la sintesi di ciò che l'album o le sue canzoni hanno da raccontare.
0: Was das Album oder die Songs zu erzählen haben.
2: Partiamo da qui, da All Messed Up, l'opener e title track del nuovo album di Taranja Wu.

0: The erste single war Everyone's Dirty Little Secret.
1: Il primo singolo è stato Everyone's Dirty Little Secret e poi è uscito Eve and Villanelle e infine Queen of Misery. E sarebbe dovuta arrivare anche la title track, che invece è uscita con l'album. Non è stata una scelta casuale. Mi sono chiesta se qualcuno ascoltasse l'album per la prima volta o se sentisse parlare di Taranja Vu per la prima volta in assoluto, quali brani gli consiglierei? Gli direi: ascolta questi tre o quattro, magari ti daranno un'idea di Taranja Vu e della sua musica.
0: Das gibt dir vielleicht einen Eindruck über Taranja Vu, über die Musik von Taranja Vu.
2: I've got that stranger growing deep inside of me.
3: Everyone's Dirty Little Secret. E questa ce la riascoltiamo tra un attimo. Che cosa è cambiato nel processo creativo rispetto a Dance with Taranja Vu del 2023?
0: Ich habe beim letzten Album alles selber gemacht, bei dem auch, also.
1: Nell'ultimo album ho fatto tutto da sola e anche in questo, quindi in realtà non è cambiato nulla e nemmeno nello stile di scrittura o nell'approccio. Spesso inizio dai ritmi di batteria, in passato ero una batterista, e da lì continuo a sviluppare la canzone. Direi che musicalmente sono rimasta fedele a me stessa, ma credo di aver approfondito di più il testo, di essermi spinta oltre, di aver avuto il coraggio di affrontare temi che nell'ultimo album non ero ancora riuscita a trattare perché ero forse troppo riservata.
0: Vielleicht im letzten Album noch zurückhaltender.

0: Everyone's Dirty Little Secret. La musicista basilese Taranja Wu ci sta raccontando il nuovo album All Messed Up. Ascoltiamo Put the Knife Down, la quinta canzone. Un brano che guarda attraverso gli occhi di un bambino. Che cos'è?
1: Kinder spielen ja ganz gerne erwachsen.
2: Ai bambini piace molto giocare a fare gli adulti. Giocano a fare la spesa, a fare i genitori, a fare la famiglia. La canzone racconta in realtà, e dalla prospettiva di un bambino, come si manifesta la violenza domestica. Affrontare l'argomento in questo modo mi è sembrato interessante perché mantiene l'innocenza dell'infanzia. Un bambino vive un'esperienza che non è ancora in grado di comprendere. Solo molto più tardi, forse, riuscirà a capire che c'è qualcosa che non quadra, che sono successe cose terribili che non sono normali. Un bambino non può saperlo. In questo brano ci sono due bambini che giocano tra loro come adulti e raccontano tutto quello che si fanno a vicenda. La situazione si sblocca solo quando uno dei due dice: «Io metto le scarpe della mamma, tu bevi l'alcol di papà». È lì che ti rendi conto che sono dei bambini a raccontare la storia. È un modo per coniugare l'innocenza dei piccoli con un tema terribile, racchiudendo tutto in un momento di danza e collegandolo a una ninna nanna. Mi sembrava il modo più convincente per raccontarlo.
1: Das war für mich der schlüssigste Weg, es zu erzählen, für mich.
0: Put the Knife Down è questa, Taranja Wu.

0: Es kommen aber tatsächlich sehr viele Momente von Verlorenheit.
1: Il disco affronta in modo significativo il senso di smarrimento e di perdita. La perdita di sé, di una propria voce politica, dei confini del proprio corpo. Sono argomenti importanti, come quello delle persone emarginate, di chi vive un momento di rottura. L'album, pur non offrendo soluzioni o risposte, mette in luce quella fragilità, quella vulnerabilità. Non vale per tutti i brani, ma è un tema ricorrente.
0: Und das ist aber nicht in allen Stücken so, aber es ist etwas, was wir wiederfinden.
2: Nei titoli delle canzoni di Taran Javu, i nomi femminili sono ricorrenti, come in Even Villanelle, che abbiamo ascoltato in apertura, oppure in Searchy, che ascoltiamo tra un attimo. Ce n'erano anche nel primo album, Dance with Taran Javu. Come mai?
0: Ja, es gibt einen Grund, und zwar,
1: Sì, c'è un motivo. In effetti, quando scrivo, mi lascio spesso ispirare dai personaggi che conosco dai film e dai libri. Even Villanelle, ovviamente, è un classico. Viene da Killing Eve. Sono i due protagonisti della storia. Poi c'è Saoirse Ronan, che ha interpretato il personaggio di Rona nel film The Outrun, uscito al cinema nel 2024. Come ho detto, traggo molta ispirazione dai libri, dalle serie TV e dai film, ma non nel senso che mi siedo e penso, bene, ora scrivo una canzone su Eve and Villanelle. No, mentre scrivo una canzone, quando mi rendo conto che sta acquisendo energia, mi capita anche di vedere l'immagine di quell'energia. Oppure mi viene in mente un personaggio conosciuto in un libro o in un film ed è in quel momento che mi ci immedesimo. Ma non si tratta di raccontare le loro storie, bensì di assumerne una sorta di prospettiva. Come la racconterebbe lei o lui questa storia? Poi do alla canzone un nome appropriato e di conseguenza mi ci immergo perché vorrei rendere omaggio anche a quel personaggio.
0: Weil ich quasi diese Figur auch würdigen möchte.

0: si parlava di nomi femminili nei titoli delle canzoni di Taran Jawoo. C'è anche Clara, scritto tra parentesi, nel titolo Traces of Faces. Chi è?
1: Clara è un Frauenname. Traces of Faces is ein Song, den ich selber nicht verstehe.
2: Clara è un nome femminile ed è una canzone che nemmeno io capisco. Io attingo molto al subconscio o da un mondo onirico e avevo delle immagini a questo proposito, tratte da uno scenario artistico che in realtà ricordava quello di David Lynch. Immagini di ciò che sarebbe potuto accadere e di ciò che non sarebbe potuto accadere. Allo stesso tempo, e nonostante tutto, il personaggio che poi mi è apparso nella canzone è Clara, che conosco dal romanzo Clara e il sole di Kazuo Ishiguro, e non racconto affatto la trama del libro. Come ho detto, è una canzone che nemmeno io capisco, ma in cui ho messo tanto di quel personaggio inteso come sensazione.
1: Als Gefühl, wirklich nur Gefühl, da drin in dem Song.

0: Traces of Faces, Clara, la musica di Taran Jawoa con Federation Music. C'è un brano di All Messed Up in cui le voci sono trattate diversamente rispetto a tutte le altre canzoni dell'album. È The Happiest Place on Earth. Perché?
1: The Happiest Place on Earth is ein Stück, das mit Slogans spielt.
2: The Happiest Place on Earth è un brano che gioca con gli slogan e quello che ricorre più spesso è Democracy Dies in Darkness del Washington Post. È forse la canzone sconosciuta più politica dell'album. Mi sembrava importante, alla luce del periodo che stiamo vivendo, porre l'accento sulla perdita, sulla censura a cui assistiamo, sulle fake news, ma senza approfondire troppo l'argomento. Per questo motivo ho deciso di usare principalmente delle espressioni chiave e lo slogan più politico era ovviamente quello del Washington Post. The happiest place on earth è in realtà di McDonald's. Io ho preso diversi slogan pubblicitari e li ho trasformati in questa canzone che ovviamente riflette anche queste fratture.
1: Den Song gemacht, der natürlich dann auch wieder die Brüche darstellt. Also

0: Taran Jawoo realizza i suoi contenuti video per i social. Chi si occupa invece dei videoclips? Ci sono quelli di Everyone's Dirty Little Secret e di Queen of Misery.
1: Die großen Videos, die gebe ich an KünstlerInnen weiter und,
2: I video più importanti li passo a delle artiste. Ho avuto la grande fortuna 3 anni fa di girare il video di Leonora con una realizzatrice molto giovane che oggi è una studentessa. Le ho chiesto se le andasse di girarne uno nuovo, ma non potendo, lei mi ha consigliato un suo caro amico che studia animazione alla Scuola Superiore di Lucerna, Gianluca Pinarello. È lui che ha realizzato l'animazione di Everyone's Dirty Little Secret per me. Per Queen of Misery invece ho lavorato con Irina Gheorghiadu, che ha realizzato delle animazioni meravigliose. Mi diverto tantissimo con i giovani che appartengono decisamente a un'altra generazione. Creare con loro degli storyboard, ma anche consegnarglieli e dire semplicemente: questo è il materiale, questa è la mia storia, queste le mie proposte. Ora aspetta a te decidere. Credo che in entrambi i casi sia venuto fuori qualcosa di bello. In tutte e 3 le occasioni sono nate opere bellissime, molto diverse tra loro, diverse proprio come chi le ha realizzate. Mi piacciono davvero molto.
1: Ganz verschieden, wie die KünstlerInnen auch verschieden sind, aber ich finde, ich habe sehr Freude daran.
0: Queen of Misery è l'ottava canzone di All Messed Up.

0: Sulla copertina di All Messed Up c'è Taranja Wu, in tuta sportiva, che scappa da un inferno di auto in fiamme, pattinando sul ghiaccio. Che idea è?
1: Also, ich bin auf Schlittschuhen.
2: Sono sui pattini e sullo sfondo c'è una vera e propria catastrofe. È una grande distesa di ghiaccio e c'è una persona con i pattini. Dietro le auto in fiamme creano un caos enorme. Cerco di allontanarmi pattinando, eppure sto per cadere. Quella sono io. Ho realizzato l'immagine metà con la I e metà con un grafico, Adrian, dell'Ice Bureau, che ha fatto davvero un ottimo lavoro. Nell'immagine generata, l'intelligenza artificiale mi ha fatto un naso troppo grosso. È per quello forse che nessuno mi riconosce. La reazione è proprio quella. Ma sei tu o non sei tu? Credo sia per il naso.
1: Und es ist, glaube ich, die Nase.

0: Rebel Girl Taranja è la quarta canzone di All Messed Up, un disco uscito questa volta con la label tedesca Flight 13 Records. Come mai? Taranja Wu.
1: Das ist ein Label aus Freiburg?
2: È un'etichetta di Friburgo. La mia precedente label, Icarus Records, ha chiuso dopo 20 anni di attività. Hanno deciso di andare in pensione. Una scelta che comprendo perfettamente, ma che mi dispiace molto. E così l'anno scorso mi sono ritrovata all'improvviso con un album da pubblicare, ma senza avere un'etichetta con cui farlo. Ora però sono felicissima di ciò che ho trovato. Loro sono fantastici. Forse in Svizzera Flight 13 non è un nome molto conosciuto, ma in Germania lo è e come, soprattutto in ambito rockabilly punk.
1: Aber mehr so aus dem Rockabilly Punk Bereich.

I Wanna Be a Cat. Trovate Taranja Wu negli album Dance with Taranja Wu del 2023 e nel nuovo All Messed Up uscito il 4 settembre 2026 con Flight 13 Records. L'intervista è stata curata da Sandra Romano. Potete ascoltare la versione integrale nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata Anisa Jojo Admojo e Anna Bissegger racconteranno Withdrawal Symptoms, il nuovo album del duo zurighese I Can Hue. Vi saluto con Taranja Wu e Candy Town. Alla prossima, buona serata. You wake up choking on plastic dreams, your teeth grinding ass from the TV screen. Every mirror's cracked but no one screams. You nod, smile, swallow the routine.

Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Federico Talarico. Stando alle ultime proiezioni del principale gruppo radiotelevisivo pubblico tedesco ARD, la CDU sarebbe fuori dal Parlamento del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, con il 4,9%, ovvero sotto la soglia dell'ingresso del 5%. Si tratta di dati ancora provvisori che mostrano però la concreta possibilità per il partito del cancelliere Friedrich Merz di finire fuori da un Land per la prima volta. Merz ha detto che quest'esito non può essere ignorato e che intende assumersi le sue responsabilità, ma che lo farà da presidente della CDU e soprattutto da cancelliere, escludendo quindi la possibilità di dimissione dalla carica. La sinistra radicale della Linke ha conquistato invece Berlino scrivendo una pagina storica con la futura neosindica Elif Eralp. Avvocatessa dei diritti umani, figlia di rifugiati turchi, nel suo programma punta alloggi accessibili a tutti e più integrazione. Posizioni in netto contrasto con Alternative für Deutschland, che spinge sull'espulsione dei migranti. Terminate le elezioni anche in Russia, dove nel corso del fine settimana cittadine e cittadini sono andati al voto per rinnovare la Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Senza sorprese, a trionfare è stato il partito Russia Unita di Vladimir Putin. Secondo un primo exit poll diffuso dalla televisione di Stato, ha ottenuto il 49,4% dei voti, un risultato che, se confermato, sarebbe quasi identico a quello di 5 anni fa, quando con il 49,8% si aggiudicò 324 seggi su 550. Secondo partito, quello comunista, con il 14,2%, ricordiamo che il partito d'opposizione Yabloko, che contesta apertamente l'intervento armato in Ucraina, ha visto il mese scorso la sua lista esclusa da queste parlamentari per mano della Corte Suprema, con l'accusa di violazioni in materia di proprietà intellettuale in alcuni post sul suo sito. In segno di protesta, il leader di Yabloko ha deposto la sua scheda nell'urna dopo averla annullata scrivendoci sopra «per la pace». Dagli Stati Uniti l'amministrazione Trump prepara l'imposizione di sanzioni di ampia portata contro la Corte Penale Internazionale in una nuova escalation dello scontro con il Tribunale dell'Aia dopo i mandati d'arresto emessi nel 2024 contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'allora ministro della difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra e contro l'umanità nella striscia di Gaza. Secondo il Wall Street Journal, le misure vieterebbero gran parte delle transazioni con la Corte dopo un periodo di transazione di 6-7 mesi. Il provvedimento potrebbe impedirle di effettuare operazioni in dollari e limitarne fortemente l'accesso al sistema finanziario internazionale. Domani tempo generalmente soleggiato in tutto il paese, nonostante qualche velatura ad alta quota.
2: Lo sport. È una dimostrazione di forza quella del Lugano, che nella nona giornata di Super League oggi è andato a vincere a Losanna 4-0 grazie alla tripletta di Delcroix. Lugano, prima della lunga pausa per la nazionale che allunga la sua imbattibilità a 18 partite consecutive, e in testa alla classifica, stacca ora Sion e Young Boys lontane 6 punti. Ricordiamo anche gli altri risultati della giornata con due vittorie esterne: 2-1 del Tuna Vaduz e 3-1 del San Gallo a Basilea. Italia, dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli, il Frosinone ha sconfitto 2-0 il Como, vittoria anche del Parma 2-1 sul Genova, mentre la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta, e nel posticipo Milan-Lecce 3-0, in classifica comandano Roma, Inter e Lazio con 13 punti in 5 partite. Per il ciclismo ricordiamo anche il trionfo di Marlene Reusser, che nel giorno del suo 35esimo compleanno ha vinto la cronometro femminile che ha aperto i mondiali a Montreal in Canada, un successo netto quello della bernese che difende alla grande il suo titolo iridato conquistato un anno fa in Ruanda. In campo maschile il successo è andato a Remco Evenepoel al suo quarto titolo iridato consecutivo a cronometro. Il belga oggi ha dominato la concorrenza con l'italiano Ganna secondo a 57 secondi e il 19enne francese Seixas terzo ad 1 minuto e 12. Stefan Küng, migliore degli svizzeri, ha terminato la gara al settimo posto a 33 secondi di ritardo dal podio.
1: La polizia cantonale ha diramato un avviso di scomparsa. Carla Bernasconi, cittadina svizzera nata il 12 dicembre 1942 e domiciliata a Chiasso, risulta irreperibile dal 17 settembre. La donna è di corporatura snella, alta 165 cm, con occhi castano scuro e capelli grigio-bianchi. Dimostra circa 80 anni, parla italiano, tedesco e francese. Chi l'avesse vista o avesse informazioni utili è invitato a contattare il comando della polizia cantonale allo 0848 25 55 55. Di nuovo 0848 25 55 55. Sull'A2 Chiasso in direzione San Gottardo tra Mendrisio e Melide Bissone, colonna a causa di lavori di costruzione. Segnalazione analoga sull'A2 Basilea in direzione di Lucerna, colonna per lavori di costruzione tra il raccordo di Agnau e la galleria Schweizerhalle.
0: Rete 1.
3: Fa così in visita a capanne e rifugi. Prenota per tempo. Assicurati di essere in forma. Parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Rete 1. Antares. Perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Elezioni regionali in Germania, AfD replica il successo ottenuto in altri Land, affermandosi nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino trionfa la Linke, crisi per la CDU di Merz, ma il cancelliere non si dimetterà. Nuovi segnali di intesa tra Canada e Unione Europea, con la presidente della Banca Europea degli Investimenti che vola in Nord America. Si starebbe già cercando una sinergia sulle materie prime critiche. Elezioni della Duma di Stato, secondo gli ultimi exit poll, Russia Unita sarebbe il primo partito, con quasi la metà dei voti. Esito non sorprendente, quasi identico a quello di 5 anni fa. Sport, calcio, il Lugano domina a Losanna, si impone 4-0 e vola a più 6 sulle inseguitrici. Nel ciclismo Marlene Reusser si conferma campionessa del mondo a cronometro. Lo avete sentito nei titoli, netta affermazione della sinistra radicale a Berlino e dell'ultradestra nel Mecklenburgo-Pomerania. È questo l'esito delle elezioni amministrative nelle due regioni tedesche. Un voto che ha pesantemente penalizzato invece i partiti del centro moderato, mettendo ulteriormente in bilico la poltrona del cancelliere e leader della CDU, Friedrich Merz. Da Berlino, Walter Raue.
2: In Germania a dominare il panorama politico sono sempre più spesso i poli estremi. Nella regione nord-orientale del Mecklenburgo-Pomerania, con i suoi 1.600.000 abitanti, la destra radicale dell'AfD è riuscita a ripetere il suo clamoroso successo ottenuto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Il partito ha raddoppiato il suo risultato di 5 anni fa, raggiungendo quasi il 38% dei voti. Troppo pochi per poter governare la regione agricola e turistica, dove la governatrice uscente del Partito Socialdemocratico è stata protagonista di una spettacolare rimonta e potrà governare insieme ai Verdi e alla sinistra postcomunista della Linke. Questa ha vinto invece le elezioni amministrative a Berlino, dove la sinistra radicale è diventata addirittura primo partito, conquistando il 25% delle preferenze e dimostrando come gli equilibri politici in una grande metropoli multietnica e densamente abitata sono opposti a quelli nelle regioni di provincia tedesco-orientali. L'AfD a Berlino ha sì guadagnato voti, ma si è fermata a poco più del 15%. I grandi perdenti di queste due elezioni regionali sono stati i partiti del centro moderato e soprattutto quello cristiano-democratico della CDU. In una breve presa di posizione, il cancelliere Friedrich Merz ha parlato di un risultato disastroso per il suo partito, annunciando però di voler restare in carica per portare avanti le riforme di cui avrebbe bisogno urgentemente il paese. Ma dopo questa lunga serie di sconfitte elettorali, la sua strada sembra tutta in salita.
1: Un disastro sì per la CDU. In Mecklenburgo-Pomerania il partito di Friedrich Merz è sceso per la prima volta sotto la soglia del 5%. Sia CDF sia ARD lo danno al 4,9%, dato che escluderebbe la CDU dal Parlamento regionale. Dalla fondazione della Repubblica Federale i cristiano-democratici non sono mai rimasti fuori dal Parlamento di un Land. Dalla Russia, a proposito di elezioni, trionfa senza sorprese Russia Unita. Nel corso del fine settimana cittadine e cittadini sono andati al voto per rinnovare la Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il partito del presidente Vladimir Putin, secondo un primo exit poll diffuso dalla televisione di Stato, ha ottenuto il 49,4% dei voti. Un risultato che, se confermato, sarebbe quasi identico a quello di 5 anni fa, quando il 49,8% si aggiudicò 324 seggi su 550. Secondo partito per numero di voti, quello comunista con il 14,2%. Ricordiamo che il partito di opposizione Yabloko, che contesta apertamente l'intervento armato in Ucraina, ha visto il mese scorso la sua lista esclusa da queste parlamentari per mano della Corte Suprema, con l'accusa di violazioni in materia di proprietà intellettuale in alcuni post sul suo sito. In segno di protesta, il leader di Yabloko ha deposto la sua scheda nell'urna dopo averla annullata, scrivendoci sopra «per la pace». Nella giornata appena conclusa, la presidente della Banca Europea degli Investimenti è volata in Canada. Secondo quanto anticipa il giornale Politico, Nadia Calvino deve gettare le basi della cooperazione fra Bruxelles e Ottawa sulle materie prime critiche. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
3: Sui minerali rari l'Unione Europea non perde più tempo. Messa tra parentesi, almeno per il momento, la disquisizione lanciata dalla Presidente della Commissione sullo Statuto, che dovrà avere la cooperazione strettissima col Canada, Ursula von der Leyen ha proposto in Parlamento di farne il primo Stato membro associato dell'UE, il momento per Bruxelles è giunto di passare dalle parole ai fatti, su uno degli argomenti più allettanti di cui il vastissimo paese nordamericano gode agli occhi dei 27, i minerali critici di cui è ricco e di cui finora l'UE dipende drammaticamente dalla Cina. In questa missione a Ottawa, la presidente della Banca Europea degli Investimenti incontrerà il ministro per l'energia e le risorse naturali, Tim Hodgson, e alcuni funzionari governativi. L'istituto dell'UE, che eroga prestiti a lungo termine, intende aprire una succursale in Canada e operare con priorità proprio sulle materie prime critiche non appena le pratiche amministrative saranno sbrigate. Considerato lo slancio che von der Leyen e Carney intendono imprimere alle relazioni bilaterali, il viaggio di Calvino è significativo, tanto più che tipicamente la Banca Europea degli Investimenti opera soltanto nei paesi in via di sviluppo o in quelli dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Giovedì, al Parlamento di Strasburgo, il primo ministro Carney ha indicato il potenziamento del settore delle materie prime critiche come uno degli ambiti in cui vuole rafforzare la collaborazione tra Ottawa e Bruxelles, e il punto è già all'ordine del giorno del vertice Canada-UE che si terrà a fine ottobre a Montreal.
1: In Perù, la giornalista e candidata al governo regionale di Ancash, Susi Isabella Pontepolo, è stata uccisa a colpi di pistola durante un evento elettorale a Caras. Un uomo armato ha aperto il fuoco uccidendola e ferendo anche altri presenti prima di fuggire. Sotto indagine un cittadino venezuelano trovato con un'arma dalla polizia. La procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'analisi delle telecamere di sicurezza. 10 giorni fa la vittima aveva sporto denuncia dopo aver ricevuto minacce indicando come presunto mandante il capo della direzione investigativa criminale Victor Revoredo Farfan. Dagli Stati Uniti l'amministrazione Trump prepara l'imposizione di sanzioni di ampia portata contro la Corte Penale Internazionale in una nuova escalation dello scontro con il Tribunale dell'Aia dopo i mandati d'arresto emessi nel 2024 contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'allora ministro della Difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra e contro l'umanità nella striscia di Gaza. Secondo il Wall Street Journal, le misure vieterebbero gran parte delle transazioni con la Corte dopo un periodo di transizione di 6-7 mesi. Il provvedimento potrebbe impedirle di effettuare operazioni in dollari e limitarne fortemente l'accesso al sistema finanziario internazionale. E sempre dagli Stati Uniti, Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, allontanato dagli organizzatori per aver esternato il suo sostegno alla Palestina. L'attacco a Israele del 7 ottobre è stato terribile, ma ciò che sta accadendo a Gaza è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato. Queste le parole della popstar britannica, criticata e boicottata per il lungo silenzio, dal palco della tappa a Filadelfia del suo tour. Andiamo in Svizzera, dove la canicola tra giugno e agosto ha causato una perdita di produttività lavorativa costata oltre 2 miliardi di franchi. Lo ha calcolato l'Unione delle Città Svizzere sulla base di un modello elaborato dal Politecnico di Zurigo. Il calo produttivo è dovuto al fatto che col caldo le persone dormono male, sono più stanche e rallentano quindi i ritmi di lavoro. Secondo i calcoli del Politecnico zurighese, un'estate mediamente calda fa perdere in produttività 665 milioni di franchi. Quella di quest'anno è stata 3,2 volte più calda della media. Dopo quelle di sabato a Ginevra e Losanna, continuano le manifestazioni per il clima in Svizzera. In giornata a Friburgo, il movimento nazionale Niente Stati a 50 gradi ha riunito oltre 1000 persone. Secondo gli organizzatori, è stata la più grande manifestazione per il clima nel Canton Friburgo dagli scioperi studenteschi del 2019-2020. Un chiaro messaggio alle autorità. Chiudiamo con una notizia di cronaca regionale. Nel pomeriggio a Morbio Inferiore, dove verso le 14 un motociclista è caduto per cause da stabilire, mentre affrontava una rotonda in zona centri commerciali, urtando lo spattitraffico e riportando ferite tali da metterne in pericolo la vita. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale da un elicottero. E ora per lo sport, Giordano De Lucia.
4: È una dimostrazione di forza quella del Lugano che nella nona giornata di Super League oggi è andato a vincere a Losanna 4-0 grazie alla tripletta di Delcroix. Lugano prima della lunga pausa per la nazionale che allunga la sua imbattibilità a 18 partite consecutive e in testa alla classifica stacca ora Sion e Young Boys lontane 6 punti. Ricordiamo anche gli altri risultati della giornata con due vittorie esterne, 2-1 del Tuna Vaduz e 3-1 del San Gallo a Basilea. Ma sul pesante successo del Lugano oggi a Losanna sentiamo Paolo Laurenti.
5: Massima resa con uno sforzo minimo, è così che si può riassumere la più classico dei testa coda tra il Lugano primo e il Losanna ultimo della classifica. I bianconeri infatti non hanno dovuto forzare al massimo per portare a casa dal Canton Vaud 3 punti che consentono ai bianconeri di andare letteralmente in fuga e portarsi a più 6 sulle prime inseguitrici. Lugano che ha controllato il gioco e poi ha deciso di sbloccare il punteggio a 10 minuti dalla pausa con Hannes Delcroix e una sua zampata in mischia dopo un calcio d'angolo, ma poi la squadra di Mattia Crocitorti ha preso il largo a inizio ripresa con ancora il difensore della nazionale haitiana protagonista, addirittura autore di una tripletta, 2 gol di testa nella ripresa a cavallo dell'espulsione di Ekone per un intervento scomposto su Gergic che ha letteralmente annientato la formazione di casa, e il 4-0 che ha abbellito il punteggio per i ticinesi è stato un autogol di su cross dalla sinistra di Zanotti, e quindi vera fuga come dicevamo quella del Lugano. Il campionato va in pausa per le nazionali con i bianconeri che ormai vestono i panni della candidata principale alla vittoria del titolo, un Lugano da record che ha raggiunto una striscia di risultati positiva a quota 18, anche se manca molto alla fine della stagione. Evidentemente la corsa per il titolo è lanciatissima.
4: In Italia, dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli, il Frosinone ha sconfitto 2-0 il Como, vittoria anche del Parma 2-1 sul Genova, mentre la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta e nel posticipo Milan-Lecce 3-0, in classifica comandano Roma, Inter e Lazio con 13 punti in 5 partite. Per il ciclismo ricordiamo anche il trionfo di Marlene Reusser che nel giorno del suo 35esimo compleanno ha vinto la cronometro femminile che ha aperto i mondiali a Montreal in Canada, un successo netto quello della bernese che difende alla grande il suo titolo iridato conquistato un anno fa in Ruanda. In campo maschile il successo è andato a Remco Evenepoel al suo quarto titolo iridato consecutivo a cronometro. Il belga oggi ha dominato la concorrenza con l'italiano Ganna secondo a 57 secondi e il 19enne francese Seixas terzo ad 1 minuto e 12. Stefan Küng, migliore degli svizzeri, ha terminato la gara al settimo posto a 33 secondi di ritardo dal podio.
1: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, lunedì 21 settembre. Generalmente sole in tutto il paese, nonostante qualche velatura ad alta quota. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
0: Rete 1.

0: lassù.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio, Roberto Ortelli. Secondo le ultime proiezioni delle televisioni ARD e ZDF, in Germania la CDU sarebbe fuori dal parlamentino della Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 4,9%, ovvero sotto la soglia d'ingresso del 5%. Si tratta di dati ancora provvisori che mostrano però la concreta possibilità per il partito del cancelliere Friedrich Merz di finire fuori da un Land per la prima volta. Merz ha detto che quest'esito non può essere ignorato e che intende assumersi le sue responsabilità, ma che lo farà da presidente della CDU e soprattutto da cancelliere, escludendo quindi la possibilità di dimissione dalla carica. Trionfante nel Land Alternative für Deutschland con il 38,2% davanti alla SPD della presidente uscente Manuela Schwesig al 35,5%, terza appunto, come detto, la AfD con il 15,8%, in crescita di quasi 7 punti rispetto al 2023. In Russia, terminate le elezioni legislative, dove nel corso del fine settimana la popolazione è stata chiamata al volo per rinnovare la Camera Bassa del Parlamento, la Duma. Senza sorprese, a trionfare è stato il partito Edina Yarassia del presidente Vladimir Putin. Secondo un primo exit poll diffuso dalla televisione di Stato, Russia Unita ha ottenuto il 49,4% dei voti, un risultato che, se confermato, sarebbe quasi identico a quello di 5 anni fa, quando con il 49,8% si aggiudicò 324 seggi su 550, secondo partito quello comunista con il 14,2% dei consensi. E delle elezioni contraddistinte da cyberattacchi contro i sistemi operativi elettorali e massicci raid sul territorio russo da parte delle forze ucraine, raid ai quali il Ministero della Difesa di Mosca ha affermato di voler rispondere, intensificando gli attacchi contro obiettivi militari a Kiev. Secondo lo stesso ministero, nelle ultime 24 ore le difese aeree hanno abbattuto quasi 2.000 droni e 8 missili da crociera a lunga distanza. Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump prepara l'imposizione di sanzioni di ampia portata contro la Corte Penale Internazionale in una nuova escalation dello scontro con il Tribunale dell'Aia dopo i mandati d'arresto emessi nel 2024 contro il premier israeliano Netanyahu e l'allora ministro della difesa Gallant per presunti crimini di guerra e contro l'umanità nella striscia di Gaza. Secondo Wall Street Journal, le misure vieterebbero gran parte delle transazioni con la Corte dopo un periodo di transizione di 6-7 mesi e il provvedimento potrebbe impedirle di effettuare operazioni in dollari e limitarne fortemente l'accesso al sistema finanziario internazionale. Sport, calcio, Lugano dominatore a Losanna, dove si è imposto ieri per 4-0, confermandosi leader della Superliga a più 6 sulle inseguitrici. Nel ciclismo, Marlen Reusser si riconferma campionessa del mondo a cronometro in Canada a Montreal. Infine le previsioni per oggi, lunedì 21 settembre, previsioni che annunciano tempo generalmente soleggiato in tutta la Svizzera con qualche velatura ad alta quota.

Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio. Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti, proteste ad Austin, in Texas, dopo che un agente dell'ICE ha sparato e ferito una persona. Secondo quanto riportato da CNN, le manifestazioni sono pacifiche e ci sono molte bandiere del Messico che sventolano. L'uomo, che è stato colpito da un agente dell'ICE a Austin, era un migrante senza documenti del Venezuela, al quale era stato inviato un ordine definitivo di espulsione, secondo la TV Fox, che cita fonti del Dipartimento della Sicurezza Interna. L'uomo è stato colpito al torace al termine di un breve inseguimento a piedi ed è ricoverato in ospedale in condizioni gravi. Una serie di esplosioni sono state udite vicino ad Aleppo, nel nord della Siria, secondo quanto riportato dai media statali, che hanno precisato che la natura dell'evento è attualmente oggetto di indagine. Secondo il responsabile delle operazioni della protezione civile di Aleppo, citato dal canale televisivo statale Ali Kimbarina, le continue esplosioni nella zona di Al-Eis, a sud di Aleppo, stanno ostacolando l'accesso delle ambulanze e delle squadre di soccorso sul luogo dell'incidente. Donald Trump ha chiesto ripetutamente a Zelensky, durante la loro ultima conversazione telefonica, di fermare gli attacchi alle raffinerie russe, lo riporta Axios, che cita alcune fonti. Trump e Zelensky, secondo quanto riferito da Kiev, si incontreranno a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. E ancora dagli Stati Uniti, dove l'amministrazione Trump prepara l'imposizione di sanzioni di ampia portata contro la Corte Penale Internazionale in una nuova escalation dello scontro con il Tribunale dell'Aia, dopo i mandati di arresto emessi nel 2024 contro il premier israeliano Netanyahu e l'allora ministro della difesa israeliano Yoav Gallant per presunti crimini di guerra e contro l'umanità nella striscia di Gaza. Secondo il Wall Street Journal, le misure vieterebbero gran parte delle transazioni con la Corte dopo un periodo di transizione di 6-7 mesi e il provvedimento potrebbe impedirle di effettuare operazioni in dollari e limitarne fortemente l'accesso al sistema finanziario internazionale. Infine le previsioni per oggi, lunedì 21 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato con qualche velatura ad alta quota a tratti densa.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.